oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì piuttosto variabile sulla Campania. Avremo infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni a carattere sparso ed intermittenti nell'arco della giornata. Dunque non mancheranno anche delle pause asciutte ed assolate. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 25 e i 27 gradi. Attenzione al vento invece, che tenderà a rinforzare specialmente nella seconda parte del giorno e si farà sentire in particolar modo sulle coste. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: patapate l'acqua, è il caso di dire, almeno zone del Nolano, Ciccianese e dintorni, ma anche a Napoli, fatemi sapere. Mannaggia, oh, stamattina è presente quando ti svegli, poi vai giù, prendi la macchina, apri il garage e dici, che giornate che schiarate, perché si è allagato il garage, adesso l'ho lasciato aperto, devo chiamare colui che è esperto nel togliere, nell'aspirare tutto quello che è successo stanotte, ho patapate l'acqua tutto nel mio garage, e ci vogliono dei soldini. Stamattina cominciamo bella, va bene, ha cominciato a dire, no, non scrocco niente, perché quello che viene con la pompa e deve togliere tutta l'acqua dal garage del sottoscritto, che è uno dei pochi che si allaga, non so per quale motivo, e allora si piglia pure i soldi, perché non ascolta Kiss Kiss Napoli, non mi conosce. Allora sta cosa mi rode un po'. Vabbè, buongiorno, siamo già giovedì 8 di ottobre 2026, se volete potete inviare un messaggio WhatsApp vocale, possibilmente così ascolto anche la vostra voce, raccontateci un po' come è andata la nottata, primo pensiero del mattino, viabilità importante soprattutto nelle zone nevralgiche, e vi raccomandiamo di andare piano, andate piano perché piove, se non piove le strade sono comunque bagnate. 342 00 00 100, accendete il canale 76 del digitale terrestre, perché vedrete un mio primo piano meraviglioso, cioè si vede sulla capa, in poche parole tutto il resto è nascosto. Mettiamo un disco, torniamo subito.
1: Quanto è

0: bicchiere mezzo pieno, perché dice: vedi Antonio come grande Dio infinito, ieri hai detto che ti facevi il bagno fino a Natale, quest'anno ed oggi ti ha portato il mare direttamente a casa tua, PS pulisci un po' i tombini il prossimo anno di questi tempi. Firmato Rosario. E hai ragione Rosario, ma il problema è anche in discesa, il mio garage, quindi problemi condominiali eccetera eccetera. Poi sto facendo un po' di preventivi grazie a ChatGPT e mi dice: devo chiamare una ditta di autospurgo che già chiamo, ma i prezzi sono esosi rispetto a quello che io pago, quindi posso essere fortunato, perché mi dice: per togliere l'acqua come mi hai descritto ci vogliono intorno ai 400 euro. E caccia fuoraggio lo capo, ma stiamo scherzando? O magari 250. Il prezzo dipende soprattutto dalla quantità d'acqua, dall'accesso al garage e dall'eventuale smaltimento dell'acqua. No, a me prende sui 60 euro 65 euro quasi sempre, più una mancia, quindi diciamo che ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Pipistrelli, metti una soglia di marmo prima della serranda così non si allaga il garage, così ho risolto 10 anni fa. PS, le foto di ieri troppo belle su Facebook. Sì caro Fulgenzio, ho avuto il coraggio di postare due foto del sottoscritto, una quando avevo 15 anni, un'altra sui 20 anni. Sono orrende come quelle che posto attualmente, della mia età, ma molti mi dicono: sembri più giovane oggi che tanti anni fa. Forse avete ragione, ero una sorta di scappato di casa, no? Poi vediamo, per quanto riguarda la piastra di marmo, hai ragione Fulgenzio, è una roba che devo fare da anni, ma me ne ricordo solo quando poi si allaga il garage. Ancora buongiorno a Tonino, da una Milano piovosa, grazie sempre a tutti i giorni che ci tieni compagnia. Firmato Gennaro. Un abbraccio anche a te Gennaro, ma voglio sentire la vostra voce, quella che arriva tutti i giorni al 342 00 00 100. Questi siete voi, vediamo un po' se siete allagati anche voi oppure no, se in qualche modo c'è stata pioggia nella vostra zona. Vediamo, pronto? Me lo vedo io, vai tranquillo.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Gianni dai Camaldoli.
0: Vai Gianni.
1: Geolocalizzo via Leonardo Bianchi, direzione Fuorigrotta. Antonio, dopo 5 mesi di scooter,
0: sì,
1: stamattina grazie al tempo,
0: meno male, mi ascolti.
1: Ovviamente sarcastico.
0: Sì.
1: Riprendo l'auto e la prima cosa mi risintonizzo su Kiss Napoli. Un bacio a tutti.
0: Devo sperare allora che piova sempre.
2: Buongiorno Manganiello, sono Pietro. Stamattina
0: ciao,
2: in compagnia
0: Pietro
2: di Armando
0: Oburk,
2: il Porcellino. Ci geolocalizziamo. Direzione Scanzano Ionico.
0: Dov'è? C'è zona calabrese, credo. Mamma mia. E poi mi lamento
2: saluti
0: io.
2: A tutti, a due. Forza Napoli.
0: Sempre. Gioca sabato, sono preparatissimo. 20:45.
1: Buongiorno Manganì, buongiorno Pipistrelli. Oggi veramente si preannuncia una giornata ricca e
0: sì?
1: abbondante di piogge.
0: Ah, che bello, io sono contento.
1: A ieri un circo a tutta creatura.
0: Al circo?
1: Circo dalle tue parti, a Nola.
0: Ah, sì, sì. Ho capito dove, nei pressi di una catena alimentare molto famosa.
3: La manganessa e di agnene ramadini. Secondo me il lagometto hanno fatto alla cau, garage e tutte cose.
0: Ragazzi, ma stai scherzando? 5 centimetri di acqua in tutto il garage. Adesso lo dobbiamo aspirare, hai capito quanti soldi ci vogliono? Mannaggia miseria, devo mettere
2: Magari
0: qualcosa davanti.
2: Ma allora c'ho voi tu. Mi piace il mio garage, cacci i soldi.
0: Ragazzi, ma si allaga non è colpa mia. Ho già fatto la richiesta al condominio.
4: Che denaro sul 76 stamattina.
0: Ok. Qua denaro, non ho capito. Si è allagato il garage, ma stai scherzando? Ragazzi, ma poi solo il mio su 20 garage, è mai possibile una cosa del genere? È una congiura, non esiste una roba del genere. Ho già parlato con l'amministratore, anzi faccio un appello.
5: Quindi ieri mi hai confermato che praticamente lavora pure tua moglie.
0: Sì.
5: Quindi ricapitolando.
0: Ma io, ma che sei un commercialista?
5: Professore,
0: la guardia di finanza. Ma tu che
5: vuoi? Radio, serate. La moglie che lavora,
0: sì,
5: quindi siamo sui 15.000 euro al mese, come
0: 50.000
5: un
0: parlamentare. Euro al mese. Magari.
6: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Antonio da Quarto. Geocalizzo, sì, direzione Margellina, sempre del lavoro.
0: Bene, però
6: Manganiello, mi fai un saluto agli amici delle vecchie glorie.
0: Come no? Vecchie glorie, un abbraccio,
7: Antonio,
0: da Manganiello.
7: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti i cari amici in ascolto, chi sta alla regia.
0: È lui?
7: Antonio, sono Patrizio D'Amore.
0: Eh sì.
7: sto andando al lavoro. Antonio, ma possiamo dire una cosa? Che tra i tanti impegni che hai, familiari, professionali, che sei veramente tanto impegnato, stai anche scrivendo una canzone.
0: Sto scrivendo una canzone per Patrizio D'Amore. Pensa un po'.
7: Un abbraccio fortissimo.
0: Ciao.
8: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Veloce, nuovo arrivato, mi geolocalizzo.
0: Dove sei?
8: Napoli, Salerno, autostrada, fine a modo tutto normale.
0: Tutto sistemato. Aspetta mezz'ora e vedrai, perché poi si svegliano un po' tutti.
9: Buongiorno,
0: i lavoratori.
9: Manganiello. Buongiorno. Non è che ha piovuto, ha fatto patapà dell'acqua.
0: Ma non
9: ti... a gogo a non finire.
0: Sì, sì, tutta strada.
9: Cioè, veramente ci ha fatto saltare a noi adulti. Pensa ai bambini che dormivano.
0: Sì, è vero, è vero.
9: Mamma mia, incredibile.
0: Mamma mia.
9: Comunque, direzione sempre Mercato San Severino. Mm-hmm. Che per forza si deve andare piano. La tangenziale è già qua. C'è tutto bagnato.
0: C'è tutto bloccato.
9: È pure bloccato.
0: Bloccato, ecco qui.
9: Buona
0: infatti, mi arrivano
9: tutti voi.
0: Un po' di notizie già di tangenziale bloccata alle 7:11 minuti. Pensate un po'. E andate piano. Buongiorno Antonio da Galatina. Oh, in una delle mie tante trasferte di lavoro, vai fascio sul. Galatina, mi butto, dove fanno le caramelle.
10: Buongiorno,
0: anche.
10: Buongiorno, buongiorno, pipistrelli. Oh, stamattina ce l'hai fatta arrivare in orario.
0: Hai visto?
10: Ma chi sei? Pellica!
0: Chi è?
11: Magari, buongiorno, magari, ma io te che mi si fotografie segnaletiche con
0: Paffi. Sì, ragazzi.
12: Tanto, buongiorno, buongiorno dalla Camelluccio.
0: Vai, Camelluccio.
12: Sempre presente.
0: Stamattina cosa allora, prepariamo?
12: Faccio variabolo stamattina.
0: Certo.
13: Buongiorno Manganiello, Salvatore da Fuorigrotta. Volevo augurare un buon giovedì a tutti i pipistrelli.
0: Vai Totò, vai.
14: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Giocalizzo 268 direzione Casoria. Ma Mangani, Brucaraci, tieni che denari.
0: Brucaraci, ragazzi,
15: buongiorno,
0: che devo fare?
15: Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Sì.
15: Sono Nando. Vivo a Londra, ma in questo momento mi trovo sul campo base del Monte Everest, pronto a scalare, quindi mi geolocalizzo.
0: Ma veramente?
15: Monte Everest, costa nord, pronto alla scalata.
0: No, allora fa una cosa.
15: Campo base con
0: non ci credo.
15: Colleghi.
0: Mandami una foto.
15: Impresa. Sopravvivo.
0: Sì.
15: Vi faccio sapere. Ciao.
0: No, devi fare un selfie.
16: Magari, buongiorno.
0: Giorno.
16: E che ti fa?
0: Come come fa? Ma stai scherzando? Ma quando mai? Ma sta sta voce in giro?
17: Magari che li fotografi che mi sa ieri con Paissagrande.
0: Ragazzi, sono foto.
16: Buongiorno Antonio.
0: Segnaletti.
16: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Alfredo del
0: oh,
16: caffè.
0: Oh, amico mio.
16: E niente, direzione Roma stamattina. Giornata bagnata, ma con tutto caldo.
0: Fortunata.
16: Sofferta fino a mo, ma da già dice la verità.
0: Va bene così.
16: Signore.
0: Ma come no? Sono contento anch'io.
18: Buongiorno.
0: Ciao,
18: ciuppata.
0: A ciuppata, ragazzi, anche io dico così.
19: Buongiorno Antonio, sono Angelo da Fuorigrotta, direzione Casa Nuovo.
0: Sì.
19: Bel tempo piovoso, cada agenziale libera. Magra.
0: Bene, a ciuppata tutta la notte. Fateci sapere un po' la situazione. 342 00 00 100, questo è il pipistrello.

0: interrompere la canzone perché ci sono delle notizie che riguardano il meteo proprio dell'ultima ora. Il nostro grande esperto ci dà delle speranze, probabilmente non pioverà più, ma diamo linea al nostro esperto, prego.
1: Ci sarà van.
0: Ah, ok.
1: Non bacio a tutti i pipistrelli.
0: Quindi se sarà van vuol dire che in qualche modo dovrebbero scomparire le nuvole e ritornare il sereno, giusto? Riascoltiamoci.
2: Buongiorno, Ando. Allora l'acqua no, niente no.
0: Cosa vogliamo?
2: No, o cavolo no, ma
1: ci sarà van.
0: Allora, ragazzi, no, io per quanto mi riguarda sono contentissimo di questo tempo, non accendiamo più il condizionatore, l'unico problema è che se piove troppo fa un po' di danni nei garage, però l'importante è che l'esperto abbia detto
3: buongiorno,
0: che
3: si
0: starà bene.
3: Buongiorno.
0: Si sente male, mannaggia, dovete registrare bene il messaggio. A chiuppate, ragazzi.
2: No, a chiuppate stanotte, ma non ho tempo se starà bene.
0: Bravo,
2: buongiorno,
0: tormentone.
2: Antonio. Miceo Calcalizzo, siamo io e Peppi Gnuti, andiamo a Fiumicino.
0: Tranquillo che ci sarà.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Socceruz, direzione Benevento.
0: Ma Cioppa,
2: a Cioppa sta giovendo malamente.
0: A Cioppa anche lì, vabbè.
2: Mancani, sempre giovanno veloce, come se tu hai pigliato la zucca stamattina, quale 65 è.
0: Ma guarda, ragazzi.
4: Giovanni da Parigi.
0: Ciao.
4: Sei forte, meno male che si stava bene.
5: Mangani, buongiorno, sono Armando, adesso con mezza vita, 5 stamattina.
0: Sì.
5: E vedendo il tempo, secondo me l'esperto deve ragione, le nuvole stanno scomparendo, quindi il tempo si sta bene.
2: Scusate, chioppata, voce del verbo chiuppetato.
0: Chiuppetato, no, piovere, chioppata.
6: Ando, buongiorno. Ci vuole un po' d'acqua.
0: Sì, infatti
6: è un po' fresca, basta, non ne possiamo.
0: Va bene così,
6: più.
0: Però l'esperto.
6: Condizionature, calore.
0: Si spende un sacco di soldi.
6: Sicure.
0: No, se sarà bene.
6: Non sono questa gente, andò.
0: Dopo lo chiamiamo, vediamo un attimo.
2: Scusa, ma che succede?
0: No, un tempo se sarà bene. Allora, meno male, forse.
2: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
2: Un saluto da Trieste, che stava facendo un patapà di l'acqua.
0: Anche a Trieste.
2: Quanta acqua
0: non ti preoccupare, poi se starà bene, piano piano, se guardi in cielo, se starà bene. Perché
2: buongiorno.
0: È così.
2: Fratello di Cirano, puzzolano vraci, mico da pozzolo.
0: Vai.
2: Vaglio, cassa Giovanna, malamai.
0: Ancora, sentiamo
7: vai
0: un po'.
7: Io, ma non posso capire. Un tempo se starà bene.
0: Se starà bene.
7: Se
0: ecco. Se sta schiuendo.
8: Ma buongiorno. Io sono Villetta Barrea. Ma che sta giovendo?
0: A Villetta Barrea sta
8: giovendo.
0: Zona mia, sta giovendo pure là.
2: Manganiello, buongiorno, sono Ernesto da Scambia.
0: Vai.
2: Sì, non ha parlato di stato un pallaghese stamattina di decine di
0: Cagnano. Ha detto un pallaghese.
9: Buongiorno Antonio, sono Mauro da Santa Maria Capovetere, direzione di Casavature. Io ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
9: E uno dei motivi per cui ti ascolto è perché
0: sì.
9: Non so se lo fai per lavoro, se lo tu così, ma sei sempre positivo e racconti i tuoi guai, quei piccoli problemi che hai la mattina, come ad esempio le garage, lo racconti come se nulla fosse vero, niente. Però lo racconti sempre con ironia.
0: Eh beh, certo,
9: con
0: ragazzi. Grazie. Ed è il mood
10: buongiorno,
0: del programma.
10: Sono una
0: no!
2: Buongiorno Manganello, Vittorio da Giuliano.
0: Ciao.
2: Caso sta proprio una bomba stamattina.
0: Ma chiuppa.
2: Direzione Carinaro. Sta proprio bella.
0: Bella, se starà bene il tempo.
5: Comunque il tempo se starà bene. Un traffico in coppa all'autostrada a Napoli se sta chiudendo.
0: Tutto con la N.
2: Dai, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma tu ti ha detto pochissimo.
0: Ma chi è Clementino? Cos'è un rap?
6: Magari sono troppo garage, fratello, per stare all'avvocato di Ghiotto, tanti chili te.
0: No, mi devi dare 50 euro.
11: Magari, buongiorno, Bredo Vittorio Riccino, lasca fatti con amore. Aire è stato un compleanno, mi voglio ringraziare a tutti quelli
0: auguri.
11: Che non mi hanno fatto mancare un regalo. Buona giornata a tutti i pipistrelli e le pipistrelle.
0: E te lo facciamo noi, non
12: ciao,
0: ti preoccupare.
12: Ciao Antonio, Carmine da Lione, pure qua sta facendo patapà dell'acqua.
0: A Lione, a
13: Avellino. A certo cielo, non si starà bene.
0: A che bambini?
2: Manganiello, potrebbe si starà bene.
0: Guardate in cielo, fatemi sapere.
2: Manganiello,
0: ci si starà bene.
2: Poco timido, però si starà bene.
14: Manganiello, come disse Antoine de Saint-Exupéry, non
0: sì.
14: È zacquata.
0: Anche i francesi, hai capito? O tempo, quindi se sarà bene, chiuppata, ma ce la faremo anche stamattina. E tra poco lanciamo l'argomento del giorno.

0: 자, 꼬디엠버 스타라베아. Lanciamo l'argomento di stamattina, facciamo degli inciuci che funzionano quasi sempre perché parliamo di coppie. E a proposito di coppie e comunicazione, secondo diverse ricerche e analisi sul rapporto tra partner, nella vita quotidiana ci sono parole e domande che finiscono per essere ripetute continuamente. Diciamoci la verità, dopo qualche anno insieme, alcune frasi del nostro compagno o della nostra compagna le sappiamo già prima che vengono pronunciate, o no? E allora voglio sapere la vostra. Qual è quella frase che il vostro partner vi ripete almeno 20 volte al giorno? Ci sono degli esempi? Hai preso il pane? A che ora torni? Hai mangiato? Dove sono le mie chiavi? Mi stai ascoltando? Questo soprattutto la donna, secondo me. Hai spento tutto? La donna. Che facciamo stasera? Forse l'uomo. Quando andiamo a fare la spesa? La donna. Non fare tardi? La donna, pure questo. Ti avevo detto di ricordartelo? La donna, anche quello. E allora, per essere un po' più chiaro, qual è la frase che il vostro compagno o la vostra compagna ripete continuamente, quella che potreste ormai recitare a memoria? Sono curioso dei vostri WhatsApp, li ascoltiamo, li leggiamo tra poco al 342 000 100. Ovviamente fateci sapere anche se il tempo starà per. A proposito di questo, voglio salutare Ferdinando che mi ha inviato la foto, veramente sta scalando l'Everest. Ferdinando, scrivimi se ti possiamo chiamare dopo. Ha inviato due foto meravigliose e vediamo proprio l'Everest alle sue spalle. Scrivimi se ti posso chiamare dopo, in modo tale che ci racconti questa esperienza, perché ragazzi, un pipistrello alle falde dell'Everest, cioè prima che chissà comincia a salire, fammi vedere un attimo. Oh, oddio, bisogna stare a penna pure lì. Ti chiamiamo, scrivi così ti chiamiamo. A tra poco, speriamo di chiamare l'amico che è proprio lì nei pressi dell'Everest e ascolteremo anche i vostri messaggi.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E poi te la devo dire tutta, secondo me questa foto fa parte di un montaggio con l'intelligenza artificiale. Dai, dai, se mi dai l'autorizzazione te la metto anche sul megaschermo dietro, così i nostri ascoltatori, i nostri pipistrelli possono osservare bene. O se mai stai alle falde dell'Everest e stai ascoltando Kiss Kiss Napoli e dai, mi hai scritto no, non posso, il ritorno poi se è possibile. Dai, aspetta qua che tu scendi dall'Everest, cioè, non esiste. Andiamo avanti e parliamo dell'argomento di stamattina, ed è sempre molto leggero. Ci sono frasi che ormai fanno parte della vita di coppia e io vi sto chiedendo qual è la frase che il vostro partner vi ripete almeno 20 volte al giorno, quella che proprio non ce la fate più ad ascoltare. Al 342 00 00 100. Vediamo. Buongiorno Antonio, devo dire che sono abbastanza fortunato, la frase che mi ripete più mia moglie è: mi vuoi bene, è firmato Emanuele. Però anche quella è, se ripetuta in continuazione, dà fastidio, almeno per quanto mi riguarda, perché anche mia moglie spesso e volentieri mi dice: ma mi ami, adesso ho 25 anni che sto con te, ma se non ti ama, ma che facci? Per devo dire ancora. Vediamo, buongiorno, vediamo il prossimo se lo becco. Sono Gianni da Triccase, provincia di Lecce. Olec, come dice il nostro Pasquale Portiere, olec. A me no, non ci credo, aspetta, aspetta. Guarda, abbiamo alle nostre spalle l'Everest, eccolo qui. Ciruzzo subito lo ha scaraventato dietro le mie spalle, quindi nel mega schermo l'amico ha fatto un fotomontaggio, non c'è niente da fare, praticamente è la stessa foto. Noi siamo scaltri come pipistrelli. Mamma mia, da cazzo, stavo sull'Everest in un secondo con questo chat GPT, ragazzi, ormai non si sa se è vero, se non è vero, una roba incredibile. Finisco di leggere il messaggio dell'amico dalla provincia di Lecce e dice: a mia moglie mi chiede come mai non lavo i piatti, non li lavo bene, mi dice che è rimasta una piccola macchia, un piccolo alone sul piatto, non li hai lavati bene, questo lo fa spesso quando cucino, mi piace cucinare bei piatti, grazie a Dio, dice che sono buoni, e poi dice torna in cucina e mi dice: hai schizzato dappertutto, pomodoro c'è dappertutto, sporco, ma è possibile che non si riesce a cucinare senza sporcare niente? Vado a vedere la cucina e la vedo pulita, questa è la routine più o meno. E allora Giovanni, fai come me, non fare un cacchio, fai fare tutto a lei perché è soddisfatta e risparmi anche. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Buongiorno Antonio, un classico: che ti ha mangiato oggi? Delio da Frattamaggiore, è vero, già dalla mattina, ma anche buongiorno, il pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti, Fabio da Caserta.
0: Vai Fabio.
1: Allora, una è sicuramente quando sto sul divano, si incrociano i 10 guardi, niente sta polizia, dice ma stasera con passo divano. In altri invece che quando sto facendo la doccia, coincidenza, entro pure io a lavarmi le mani, che sì, mi guarda e mi dice: ma stasera mare da rete.
2: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Manganiello, buongiorno. Angelo da Santa Anastasia. Mogliere mi dice sempre ogni fine mese, dice: ma fatto buoni i conti, ma mancano i soldi.
0: Aia, mancano sempre, non c'è niente da fare. Ancora qualcuno? Allora, aspetta. Allora, caro Ferdinando, hai scritto: ci sei cascato però all'inizio. Sì, c'è giù cascato. Secondo te, noi abbiamo capito e abbiamo in qualche modo così carpito che tu eri vicino all'Everest. Noi volevamo prenderti per il culo, nel senso.
3: Ciao,
0: che.
3: Ciao Mancanillo, la frase speravamo. Sento sempre.
0: Tu rispondessi.
3: Sono da Cardito, sì, dal Parco Taglia, tutte le mattine ti ascolto.
0: Oh, che la bello. Prima...
4: Mangani, buongiorno. Sempre Marcello Salumier.
0: Vai.
4: Mangani, niente, voglio una mia, ogni volta che provo, sai. Mi sembra, mamma mia, ma penso sempre una cosa.
0: Poi non lo fa.

0: dice mi tradisci.
1: Buongiorno pipistrelli, buongiorno. Chiama pure a me, so, direttamente in davo crue suio.
0: Ci credo,
2: ma no, la frase che ripete più mia moglie è cagnate che sta maglia, che è tutto zozzo.
0: Fa bene.
3: Andani, ma quale veresti? Sta un coppo castiere.
0: No, ma infatti no, sta a casa, ragazzi, secondo me.
2: Buongiorno,
0: neanche l'Everest.
2: Mangani, sta giopto.
0: Ancora Pioppi.
4: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia. Cristiano Sene, Coppa dell'Everest. Io sto scendendo un vulcano piano piano. Oggi mandando delle fotografie.
0: Così stai bene, caldo caldo.
5: La domanda che mi fa puntualmente mia moglie è che ti vuoi mangiare stasera?
0: Sì.
5: E puntualmente si mangia l'inverso di quello che dico io.
0: Bravo.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sono un nuovo pipistrello.
0: Sono contento.
6: Senti,
0: eccoti qua.
6: Stamattina stavo uscendo per andare al lavoro e pioveva.
0: Sì.
6: Allora sotto, diciamo, il mio balcone si era riparata una signorina e c'era anche un vecchietto. A un certo punto ha smesso di piovere e un vecchiarello ha detto: signorina, adesso potete uscire perché è schioppeto.
0: Aveva qualche dentino in meno? Oh, no, se tipo stavano crescendo.
7: Antonio, buongiorno Enzo.
0: Giorno.
7: Allora Antonio, più che cadenza giornaliera,
0: sì,
7: il tormentone di mia moglie ha cadenza settimanale. Mm-hmm. E mo' ti spiego.
0: Qual è?
7: Verso mercurio prima abbia a guardare, no? Senta, ma un mese che facevo lui mi mangiavo.
0: Oh, mamma mia.
7: Lo giuro, scoppia a ridere.
0: Cioè, quattro giorni
7: è una
0: prima.
7: Una cosa allucinante. Comunque, poi ti volevo dire, a fuori rotto tempo, se starà bene.
0: Se starà bene. Anche lì, meno male, fateci sapere, sia chioppata nella vostra zona, poi guardate il cielo e fateci sapere se starà bene. Ma fateci sapere anche quelle frasi che vi dice sempre il vostro partner.

0: Le 7:41, finalmente una femminuccia. Alessandra dice: buongiorno Antonio, siccome bevo poca acqua, mio marito mi ripete sempre che devo bere e me lo scrive dappertutto. Un saluto da Alessandra da Pozzuoli. Alessandra, fa benissimo, devi bere almeno 2 litri di acqua al giorno, fa molto bene, il problema è che poi dopo passi l'intera giornata a fare la pipì, ma fa bene anche quello. Buongiorno Manga, che pezzone di Michael Jackson, a palla, cantarla, squarciagola e buttare tutto fuori, grazie Petagna. Massimiliano da Bacoli, a quest'ora c'è sempre un pezzo molto forte, Evergreen. Mio marito, dice Maria, mi chiede almeno 10 volte al giorno che mangiamo stasera, al contrario, anche se abbiamo appena finito di pranzare. C'è anche il maschietto che chiede le cose in genere che sono femminili. Luca, la mia compagna ripete continuamente: hai preso le chiavi? Ormai prima di uscire controllo chiavi, portafoglio, telefono, anche se non me lo chiede. Beh, un po' preoccupata, un po' pesantuccia, diciamo la verità. Antonella, corona femminuccia da Salerno, la frase di mio marito è: a che ora torni? C'è qualche sospetto qui, no? Anche quando sa perfettamente a che ora finisco di lavorare. Mia moglie, dice Giuseppe, mi dice continuamente non lasciare le cose in giro, io provo a stare attento, ma evidentemente per lei lascio tutto in giro. Su questo, guarda, non ci piove, o meglio, sta piovendo, ma udì, bisogna stare a ben. Leggo l'ultimo. Buongiorno Antonio, la frase di mia moglie è: fai sul munnez quando stai a casa, non metti mai niente in ordine. Antonio da Gerola, giusto qualche vocale, Ciro, e poi mettiamo un disco, ovviamente.
1: Buongiorno,
0: molto Mandarello, interessati all'argomento.
1: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai.
1: Invece il messaggio che manda tutti i giorni mia moglie: a che ora finisci di lavorare? Io che faccio un lavoro che non ho orari.
0: Orari.
1: E lei tutti i giorni a che ora finisci?
0: Te lo chiede. Secondo te per gelosia? Tormentone del giorno.
2: Danilo, buongiorno Pipistrelli, Antonio da Nola.
0: Vai Antonio.
2: Allora, la frase che mi sento dire almeno 20 volte al giorno, perché mi fa 20 chiamate al giorno, io faccio l'autista,
0: mamma mia,
2: ogni volta che mi chiama, la prima cosa, nemmeno buongiorno, ma dici Agustai. Anche se in quel momento il paese dove sto, lei non lo conosce.
0: Ah, ok.
2: Allora lo vuole sapere lo stesso e
0: glielo dici. Vabbè, ti vuole controllare. Hai visto?
2: Giusto per prendere l'NG.
0: Ti devi girare.
3: Danilo, buongiorno. La domanda che faccio a mio marito, camma cucina stasera. E puntualmente lui mi risponde: Fadu. Che le fai fai per me buono? Siamo dove una domanda a fate?
0: Bellissimo.
4: Ciao Pire, ciao Pire, che carica mattutina.
0: Vai
4: con check.
0: Mamma mia.
5: Buongiorno Pipistrelli, Giovanni da Roma. Buongiorno Manganiello. Beh, a risposta dell'altro amico che ha detto che la moglie non me ne capisce che ci mangiamo.
0: Sì.
5: Cioè, è aiutato mia mamma la settimana scorsa. Io vivo a Roma.
0: Sì.
5: E sono sceso giù a Napoli. E mia mamma ma che scinna a Capodanno che vuoi? Ma poco ci mangiamo.
0: Che ci mangiamo a Capodanno? Ha vinto tutto.
6: Buongiorno, Luigi, voglio conoscere la terrazza dei Campi Flegrei.
0: Sì.
6: Senti, ma ci metti la canzone quella là?
0: Quale?
6: Potente, che ci sveglia, che ci carica.
0: Qual è?
6: Di Rocky.
0: Ah, quella di ieri. Ma non è in programmazione, ragazzi.
7: Oh, meglio! Ci fai arrezzare!
0: Ma... poche parole, l'amico, dopo aver ascoltato Michael Jackson, ha avuto una sorta di erezione, ecco, lo diciamo in modo edulcorato. Nel frattempo, qual è quella frase che vi ripete sempre il vostro compagno, la vostra compagna? Tra poco i WhatsApp.

0: giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: frase che sento più spesso è: mi stai ascoltando? La cosa è che spesso sto veramente ascoltando, ma evidentemente non è nel modo giusto. Hai ragione, invece io non ascolto quasi mai, nel senso che mi scoccio proprio ad ascoltare sempre le stesse cose che mi dice mia moglie, sperando che adesso non sia all'ascolto. Pensate che a volte lei parla, io vado in bagno, faccio la pipì, faccio dei servizi in giro per la casa, poi mi rimetto sul divano e lei sta continuando a parlare, cioè da sola. Poi dice: hai capito? Sì, tutto a posto, tutto sotto controllo. Ancora Silvia: mio marito mi chiede sempre dove sono le mie cose. La cosa curiosa è che sono quasi sempre esattamente dove le ha lasciate lui. No, non è così, perché le cose che noi lasciamo non le troviamo, poi andate voi e le trovate magicamente su tutti i fantasmini. Io ho l'incubo dei fantasmini, periodo estivo non ne trovo mai due, sempre uno, o spaiati o di due colori diversi. Va lei e li trova magicamente, lo fanno apposta perché ci devono umiliare. Poi c'è Roberto: la mia compagna dice continuamente dobbiamo parlare, ogni volta che lo dice penso subito che sia successo qualcosa. E vedi tu, dobbiamo parlare quando te lo dice anche il mastro, no? Tipo è venerdì, il masto ti chiama, ti dice lunedì dobbiamo parlare, cioè ti ha rovinato un weekend. Può essere anche una cosa positiva, però pensi sempre alle cose negative. L'ultimo, e poi ascoltiamo vocali. La frase di mio marito è: hai spento la luce? Me lo chiede anche quando siamo già a letto. E vabbè, oh, ci preoccupiamo con i costi, con i prezzi delle bollette, è il minimo. Sentiamo un po' le voci.
1: Magari buongiorno, no, che voglio mettere la coppa, ma che la verità. La cazzetta che ci vuole non la avuto mai nessuno.
0: Vai.
1: E l'unica mattina, e l'unica sera metto la cazzetta che non si stimava divano, ma ci dormo un coppo divano, e se stamattina mi chiede se ancora parlando, ci può farci rimasto là.
0: Ma no, non ci credo, ma davvero.
2: Andò, la frase di mia moglie, tu c'hai il chiodo fisso, e io dico sempre, tu me l'hai schiodato.
0: Wow, è meno male che abbiamo il chiodo
3: Manganiello,
0: fisso.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Manganiello, la frase che mi ripete spesso mia moglie: ma quando gioco un'arma?
0: Ma perché magari la vuole vedere?
4: Buongiorno, magari quando te li rifanno da spine, mettilo uno in danato. A così ti faccio aprire come si trovano.
0: Ma
4: ha ragione, signore.
0: Ha ragione, è tuo pareva che ha ragione sempre lei. Che è successo? Oui.
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pistrelli, Pasquale da Bologna.
0: Vai Pasquale.
5: Manganiello, la cosa che mi ripeto tutti i giorni.
0: Sì.
5: Visto che vivo da sole, svegliamoti. Che mi dice scedete morti fam, scedete morti fam.
0: Te lo canta.
5: Morti fam.
0: Ecco, che è meno
6: buongiorno.
0: Pesante. Buongiorno.
6: Mia moglie ogni mattina mi dice sempre la stessa cosa.
0: Vai.
6: Perché la sera mi aizza coppo di pane,
0: sì.
6: E mi va a cucca. E mia moglie, io vivo a Trieste, mia moglie è triestina. Quando mi chiama mo è tutto a posto. Quando mi chiama Ciro,
0: c'è qualcosa che non va.
6: Ma questo divano non lo metti mai a posto.
0: Cioè di Trieste, ma parla così.
6: Un
0: napoletano.
6: Saluto Ciro da Trieste.
0: Ciao Ciro, ciao.
4: Ma magari a parte scherzo. A fase tu che mi dice tutti i giorni.
0: Vai.
4: Un caso manca una porta. E vedi, un metro buttare la mia smaccia per difesa a vizio.
0: Sempre.
4: Mangani, ma perché vai a chi figliastro?
0: In che senso?
4: Nel senso, ma io non le aggetti.
0: È perché non si è raccomandato e non paghi le mazzette.
7: Ciao Gianni dai Camaldo.
0: Ciao Gianni.
7: Stamattina uno ti mangia una cosa, nata. Stasera si fa questo, rimane che l'arma.
0: Ti fa la programmazione.
4: Manganiello, buongiorno. Manganiello,
0: buongiorno.
4: Stamattina dico una cosa che non c'entra niente con l'argomento.
0: Vai, vai.
4: Ieri mattina, dopo 32 anni,
0: sì?
4: Ho inviato la richiesta d'amicizia alla ragazza che ti ho dato il primo bacio.
0: No, che bello!
4: E me l'ha accettata pure.
0: E adesso?
4: Ma io sinceramente non so come fare per iniziare il discorso, perché lei lo sa che io sono sempre
0: innamorata. Hai ancora un debole per lei.
8: Buongiorno.
0: Dopo
8: Antonio,
0: ne parliamo.
8: Buongiorno,
0: dai. Pistrelli. Buongiorno.
8: La cosa che dice sempre mia moglie,
0: sì.
8: Ma è mai possibile che in questa casa già fa tutto così?
0: Bravo, ma perché se
9: buongiorno,
0: lo fai te
9: Manganiello,
0: lo sbagli sempre?
9: A me tutti i giorni, tutti i santi giorni, appena esco, andando bagno, mia moglie fa: e bruzzate, e fatti scendere, voi schizzate tutti i batteri.
0: Ma parlano tutte così le mogli?
9: Penso che tutte le donne fanno come mia moglie.
0: Dai.
10: quando i figli fanno i mali servizi dicono tuo figlio,
0: quando è vero,
10: cose
0: è vero.
10: Buone, capì?
0: mio figlio, bravo
11: Manganiello, buongiorno ragazzi, buongiorno
0: a te, vai.
11: Io vi stimo e vi voglio bene.
0: Sì, che è successo?
11: Vi parlate una frase di tutte le frasi che avete fatto voi, mi sento in media 4-5 voti al giorno.
0: Tutte?
11: È una cosa esagerata.
0: Hai visto?
11: Cazziate minuti e
0: mamma mia, aspettiamo le donne. Donne, mamme, dove siete? Nella seconda ora vogliamo le polemiche delle donne, ma nel frattempo vi ricordo l'appuntamento con i Telegram tra qualche minuto, la dedica 2.0, prenotatela, ma assicuratevi che la persona ci risponde al telefono al 342 00 00 100. Vedo Lucio Pengue già pronto in rampa di lancio per le news, torniamo tra poco.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buongiorno da Lucio Pengue in apertura. Notte agitata all'Igola e poi in zona stazione centrale a Napoli, una vicenda che coinvolge Anna Luca Stoldi, 25 anni, figlia di Asia Argento e Morgan. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, la giovane avrebbe litigato con un amico mentre si trovava in una struttura ricettiva di Licola. Il ragazzo, in preda all'ira, avrebbe preso la borsa della 25enne e sarebbe andato via, pubblicando durante il tragitto un video che ritraeva la ragazza in atteggiamenti intimi e che era contenuto nel suo telefono. Ad accorgersi della pubblicazione su Instagram è stata Asia Argento, che nel cuore della notte ha cercato inutilmente di contattare la figlia e, preoccupata, ha allertato la polizia. Gli agenti sono riusciti a geolocalizzare il telefono nella zona della ferrovia nei pressi di Piazza Garibaldi, dove hanno individuato l'amico della ragazza. Il giovane, in stato confusionale, aveva ancora con sé il cellulare e la borsetta, ha raccontato di aver assunto molti alcolici, di aver litigato con la 25enne, di aver poi perso i sensi in Piazza Garibaldi. Al suo risveglio si sarebbe accorto che nella borsa erano spariti gli oggetti di valore della ragazza. La vicenda ora al vaglio degli investigatori. Distruggete i CPR, non la scuola, è lo striscione comparso sulla facciata del liceo Tito Lucrezio Caro di via Manzoni a Posillipo, occupato dagli studenti nella mattinata di ieri. La protesta è stata promossa dal collettivo Settimo, dal coordinamento Caos, e riguarda il centro di permanenza per il rimpatrio che dovrebbe sorgere a Castel Volturno. I studenti collegano la protesta anche alle condizioni dell'edilizia scolastica e al dibattito sul tetto degli studenti agli studenti stranieri nelle classi. Passiamo allo stadio Maradona e la via libera del CIPES. I 150 milioni di euro per l'ammodernamento dell'impianto di fuorigrotta rappresenta un passaggio importante nel percorso di Napoli verso la candidatura di Euro 2032. Il finanziamento completa il quadro delle risorse necessarie per l'intervento. Della situazione degli impianti ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai nostri microfoni.
18: In queste ore stiamo lavorando ovviamente sulla candidatura per gli europei, che è l'altro obiettivo che ne abbiamo. Proprio l'altro giorno c'è stata l'approvazione definitiva del finanziamento, quindi stiamo lavorando ovviamente su quelle che sono insomma le richieste della UEFA che stiamo seguendo tutta questa situazione. Abbiamo tante cose in città, abbiamo i due palazzetti che si stanno muovendo, quindi sia nella zona del centro direzionale sia sul vecchio Mare Argento, devo dire una Napoli sportiva in grande movimento con eventi veramente globali.
17: E intanto gli azzurri continuano a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20:45 al Maradona. Nella seduta pomeridiana di ieri il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione sulla fase di possesso prima della partitina conclusiva. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay, agli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica e il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di lavoro personalizzato. E oggi in esclusiva per Kiss Kiss Napoli intervista Luca Marianucci, l'ascolterete a partire dalle ore 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: No, no, ma stai tranquilla, non dimentichiamo le bollette da pagare, gli aumenti del diesel, della benzina, le accise, ma vogliamo in qualche modo rendere queste 2 euro un po' più leggere, senza parlare di tutti gli aumenti e i problemi che ci sono in giro nel mondo, pur restando sensibili a tutti gli stessi. Nel frattempo ancora buongiorno a voi che ci guardate in TV, voi che invece ci ascoltate alla radio dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Questo è il Pipistrello con Antonio Manganiello, in regia Ciro Froio. Per tutta la settimana siamo pronti per sorprendere un po' di amici. I numeri che ci avete segnalato al 342 00 00 100. Procediamo con il primo, Ciruzzo, vediamo che succede, se riusciamo a beccare le persone giuste. Vediamo. Tra l'altro io vi ricordo di prenotare i Telegram sempre intorno alle 8:05, perché ne arrivano tanti anche alle 7, 7 e un quarto, alle 8:30, alle 9. Siete centinaia, ovviamente noi cerchiamo di accontentare, insomma, non tutti, è impossibile, ma alcuni. Il primo dice: buongiorno Manganiello, puoi mandare un Telegram a mia moglie, si chiama Giusy, oggi è il nostro 10° anno di anniversario matrimonio. Oh, 10 anni sono tanti, dai, cominciamo a ragionare sul serio, sulla longevità di un matrimonio, sperando che Giusy ci risponda al telefono. Pronto? Eccola qui, Giusy, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Io ti chiamo, ti rubo veramente un minuto perché ho un messaggio da parte di un certo Vincenzo, lo conosci?
1: Sì, qualcosa di nuovo manca, c'è qualcosa che ritorna.
0: Esatto. Sì. Senti, mi scrive che oggi è il vostro 10° anniversario di matrimonio. Tu te lo ricordavi?
1: Ebbene sì.
0: Ecco qua. Sì. Poi dice che ti devo dire che nonostante le difficoltà ti risposerebbe altre 100 volte e che sei una moglie e mamma speciale che ti ama da morire. Mamma mia!
1: Wow,
0: ci sta tutto. Un giovedì dolce. Mieloso per te,
1: sì.
0: Hai visto?
1: Sì,
0: cosa
1: sì.
0: Gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando dalla radio?
1: Io lo ringrazio per il pensiero, mi ha fatto tanto piacere e ricambio tutte le sue parole.
0: Che bello, ma la cosa più importante, il regalo te l'ha fatto o se no va uscì questa dedica alla radio?
1: Sì.
0: Ah, ok, cosa ti ha regalato?
1: Sì. Ce l'andiamo a fare un giro a Venezia per qualche giorno.
0: Ma veramente? Mamma mia, cammanate coriandoli che ha fatto il nostro Vincenzo. Quanti giorni? 2 o 3 giorni a Venezia?
1: 3 giorni
0: a Venezia, quando partite?
1: Domattina.
0: Che bello, c'è una sorta di mini viaggio di nozze a Venezia, va?
1: Sì, ce lo siamo regalato con i bambini.
0: Va, pur sono felicissimo, con il frutto del vostro amore ti porterà in gondola, vedi che costa tanto,
1: Paga lui,
0: ok, allora stiamo apposta. Ti abbraccio e 100 di questi
1: grazie.
0: Giorni, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Che bello ragazzi, hai visto, dopo 10 anni a Venezia. Mi ricordo un film di tanti anni fa, adesso non ricordo il protagonista, c'era anche Alvaro Vitali, c'era questa donna che voleva andare a Venezia a tutti i costi. Io volevo andare a Venezia, ma non ricordo il titolo del film, quei cosiddetti film di serie B, no, più o meno, però che abbiamo visto tutti. Se qualcuno lo ricorda, mi scrive il titolo di quel film. Sì, vediamo un po', Stefano, voglio dire a mio nipote Gino, sabato si sposa. Vabbè, capito? Si sposano ancora ad ottobre. C'è qualcuno che sceglie questo mese, secondo me è ottimo, perché non fa freddo, non fa caldo, si sta bene rispetto a quelli che scelgono luglio, giugno. Vedi, non ci risponde, mannaggia, il tuo nipotino. Andiamo avanti. Qualcuno mi dice Pierino, medico della Saub. Sì, è questo, Pierino, medico della Saub, sì, che poi era la parodia del film di Alberto Sordi, sì. Vediamo, ciao Antonio, buongiorno, volevo chiederti, siccome oggi facciamo 25 anni di matrimonio, puoi chiamare mia moglie Rosaria? Ok. Vediamo se Rosaria risponde, così facciamo anche gli auguri posticipati per il suo onomastico di ieri. Ragazzi, però vedete, poi mi fate arrabbiare perché non avvisate le persone che dobbiamo chiamare e perdiamo tempo e non va bene, ve lo raccomando spesso e volentieri. Vabbè, ne facciamo un altro. Puoi chiamare mio fratello Ciro, è il compleanno di mio nipote, il mio preferito Umberto, che compie 7 anni. Ah, ok, quindi a quanto pare stiamo chiamando il papà del piccolino che compie 7 anni e vediamo se ci risponde il papà e ci passa il piccolino. No, avete indovinato, ragazzi, è quello il film. Tutti a scriverlo, sì, è il film di Alvaro Vitali, bellissimo, tra l'altro. Con Gianni Ciardo, dovrebbe essere Gianni Ciardo in quel film, che si era sposato da poco e voleva aiutare Alvaro Vitali, e la moglie gli diceva sempre: voleva andare a Venezia. Niente, stamattina, ragazzi, ne provo su. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, Ciro?
2: Sì,
0: yeah. Ciao Ciro, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, sei in diretta alla radio, come stai?
2: Tutto bene, già ti dico, già chiamato Rosario.
0: Mi ha chiamato Rosario, però Rosario vuole che io parli un minuto, se c'è ancora disponibile Umberto.
2: Umberto adesso è entrato a scuola.
0: Mannaggia, allora ti lascio il messaggio a te e poi tu glielo dici, ok?
2: Va bene.
0: Tuo fratello Ciro dice che è il compleanno del nipotino, ovvero tuo figlio Umberto, che compie 7 anni, giusto?
2: Sì, sì.
0: E lui dice: zio ti vuole tanto bene da parte di Rosario, Titti, Alessia e Martina.
2: Grazie, un bacio forte a mio fratello.
0: Senti, ma tu dove sei? Fuori scuola adesso?
2: Sì, sì.
0: Ah, ma ci stanno le mamme, capisci a me?
2: Ci sta pure mia moglie vicino a me.
0: Ah, ok, allora allora dimmi solo sì o no. Ci sono delle mamme?
2: Sì, sì.
0: Capisci
2: sì,
0: a
2: sì.
0: me? Ah, ok, ok, ok. La prossima volta devi andare da solo, in modo tale che da cosa nasce cosa, hai capito?
2: È il primo giorno.
0: Ah, ok, ok, ok. Però ti ha fatto insomma giusto un una panoramica.
2: Aspetta, mia moglie, aspetta.
0: No, vai, allora. Vai, ma piglia cazzia della moglie.
3: Pronto?
0: Vai. Pronto, buongiorno, ciao. Che è la mamma giusto di Umberto?
3: Sì.
0: No, stavo dicendo a tuo marito, la prossima volta deve andare solo lui a scuola ad accompagnare Umberto, perché il panorama delle mamme, sai, può essere piacevole.
3: È bello, magari, infatti, infatti.
0: Da cosa nasce cosa, capito?
3: Bravo, bravissimo.
0: E tu vai da sola, perché secondo me qualche papà piacente ci può stare, no?
3: No, non ci stanno i papà.
0: Queste sono solo le mamme, giustamente. La maggior parte sono le donne che accompagnano i figli a scuola, hai ragione. Ma tu ti fidi tuo marito? Può andare da sola ad accompagnare Umberto?
3: Mi fido ciecamente.
0: Ah, vabbè, ma come l'hai detto, insomma, c'è un 10% di perplessità. Vabbè. Oh, tanti auguri per vostro figlio Umberto.
3: Grazie mille,
0: ciao.
3: Grazie mille.
0: Un bacio a tutti e due. Ciao, ciao, ciao. Voglio marito e moglie ad accompagnare il bimbo a scuola. Primo giorno ci sta tutto. Io non mi nascondo che il primo giorno di scuola di mio figlio, ma anche di mia figlia, piangevo come un bambino, mannaggia, come se dovessero andare in guerra. Siamo troppo sensibili. Allora, buongiorno Antonio. Vorrei fare un telegramma al fratello del masto, si chiama Antonio, è tirchio, è tenacapa rosso. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: È Radio Kiss Kiss Napoli, tranquillo, non è l'Equitalia, non devi pagare niente, non ti voglio vendere niente, ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Devi leggere un messaggio.
0: Sì, in diretta alla radio, lo ascoltano tutti.
4: Va bene.
0: Il messaggio dice: vorrei fare un telegram al fratello del masto, si chiama Antonio, è tirchio, è tenacapa rossa, e poi dice, gli dici che nonostante tutto è un buon amico, sasi dal furgone. Ecco, cosa gli vogliamo dire?
4: Lo voglio bene tantissimo.
0: Ah, bene. Senti, ma veramente sei tirchio? Scherzi a parte.
4: Mo' non ti so dire, dipende come sotto quale punto mi vedi.
0: Tipo, offri un caffè ogni tanto oppure sei accorto?
4: Fatelo dire da lui.
0: E lui è all'ascolto adesso, quindi magari
4: allora deve rispondere lui a questa cosa.
0: Un'altra cosa, hai veramente la testa grande?
4: Sì, abbastanza. Okay.
0: Anch'io, a me mi sfottano sempre che tenga la capa rossa. Ma riesci a trovare un cappello per la tua testa?
4: Devo lavorare molto, però poi alla fine
0: anch'io devo lavorare molto. Come ti chiamano in genere questa capa rossa?
4: No, Salvatore mi sputta capa rossa, però
0: capa rossa, ok, amica Puccione, una serie di cose da quando ero piccolino, che mi fa così capa rossa, vabbè. Abbiamo tutto cervello.
4: Bravo.
0: T'abbraccio, che bello.
4: Grazie, buon lavoro.
0: Ciao, mamma mia. Mi sento meno solo, ho trovato un altro con la testa grande. Vedici, dobbiamo formare una tribù, ragazzi, secondo me, no? Una sorta di pigmei, no? Con la testa grande, oppure un partito politico. Secondo me tutti quelli con la testa grande poi voteranno il sottoscritto con la testa grande. E ci sentiamo tutti nella stessa barca. L'ultimo, vediamo se ci risponde. Sono Nunzio da Catania. Oggi è il compleanno di mia moglie Maresa. Maresa? Ah no, non ha risposto.
5: Poste Mobile.
0: Niente da fare, Poste Mobili, e non era Marisa. A questo punto stiamo ballando, il prossimo è lo stesso, quindi vai avanti ancora Ciro, proprio l'ultimissimo. Esatto. Antonio, buongiorno. Potresti gentilmente chiamare il mio collega Elpidio? Ok. Ultimo, se va bene, va bene. Se no, no, anche perché sono le 8:16 e abbiamo un argomento molto interessante che dobbiamo sviluppare anche nella seconda ora. Pronto?
5: Sì.
0: Elpidio?
5: Sì.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio, come stai? Ti devo leggere un messaggio. Babbo, chi si so chi legai? Allora, posso dire? Devo dire una frase forte, la dico. Sì, si so chi legai schifo, non ci sei niente. Perché io non mi fa manco parlare. Cioè, capi, quello è il problema. Ciro, ma per una questione. Ma per una questione proprio di principio, lo so che. Non lo vuoi chiamare? Vabbè, ok, allora mettiamo un disco e io magari spuga fuori al balcone. Non è possibile, io ti chiamo, così gentile. È il video, è Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, tu mi riattacchi il telefono in faccia, come se mi chiudessi una porta in faccia. Non va.

0: stamattina argomento paraculo, nel senso che funziona sempre quando si parla delle coppie, di quello che succede all'interno di un rapporto. Noi, a proposito di coppie e comunicazione, secondo diverse ricerche e analisi sul rapporto tra partner nella vita quotidiana, ci sono parole e domande che finiscono per essere ripetute continuamente. E diciamoci la verità, no? Dopo qualche anno insieme, alcune frasi del nostro compagno o della nostra compagna le sappiamo già prima che vengano pronunciate. E allora voglio sapere la vostra: qual è quella frase che il vostro partner vi ripete almeno 20 volte al giorno, ma anche più? Potete sfogarvi al 342 00 00 100. Tra le frasi più dette c'è quella: hai preso il pane? A che ora torni? Hai mangiato? Dove sono le mie chiavi? Ma mi stai ascoltando? Quando andiamo a fare la spesa? Non fare tardi, ti avevo detto di ricordartelo e te lo sei dimenticato come sempre. Ecco, vogliamo un po' però di messaggi anche da parte delle donne, perché sono solo gli uomini che in qualche modo si stanno sfogando nei confronti delle compagne. Per esempio Stefano, la frase che sento più spesso è: dove andiamo a mangiare? Praticamente organizziamo il pranzo mentre stiamo ancora facendo colazione. Hai perfettamente ragione, fa anche rima, ed è una delle cazziate che faccio maggiormente a mia moglie, perché stiamo mangiando a pranzo e mi dice: ma domani a pranzo faccio pasta e piselli o pasta, che ne so, e fagioli? Tu dici pasta e piselli e ti fa la carbonara. Cioè, voglio dire, fondamentalmente è una presa per il culo. Ma sentiamo qualche vocale e sentiamo i vostri sfoghi a questo punto, se ci troviamo un po' con tutte le cose che passiamo all'interno di un rapporto. Anche Massimo,
1: manganese,
0: lo ascolto dopo.
1: Dai, veritti. Non manca mai, studa luce,
0: ci sta, è saggia come cosa, ma dai, veritti è fastidiosissima, perché è come se lei prevedesse un po' il futuro, che poi ha sempre ragione, diciamoci la verità, solo che non lo vogliamo ammettere. Noi siamo un po' più buontemponi, un po' più arronzatelli, noi uomini. Loro hanno un po' la testa sulle spalle e ci mettono sul binario giusto, ma a volte vogliamo fare di testa nostra e non sempre azzecchiamo e dobbiamo dar ragione a lei. E ti dice: Taverit, mamma mia, un macigno, Taverit. E poi c'è la mia compagna, dice continuamente: ricordati questa casa, questa cosa. Il problema è che poi non mi ricordo mai quale delle 10 cose dovevo ricordare. È vero anche quello.
2: Buongiorno, Luca. Buongiorno a tutti. Anto, la cosa che più mi fa imbestialire, glielo dico sempre, ma sì, puntualmente non accade mai, il contrario, sì, cioè non si aggiusta mai questa cosa.
0: Vai.
2: E quando mi manda mia moglie messaggi, più tardi me ne manderà uno, sì, alle 8:30, preciso,
0: è proprio sicuro.
2: Spaccato proprio.
0: Ok.
2: E pretende che io la sera faccia tutto quello che lei mi chiede la mattina.
0: Come
2: cioè,
0: fai?
2: È una cosa incredibile. Poi torno a casa, ma hai letto il messaggio stamattina? La ce letto, ma non mi ricordo che mi sono rimangiato 3 minuti fa. Come posso ricordarmelo?
0: Come faccio a ricordarmelo? Bravo,
3: la
0: bravo.
3: La frase che mio marito continua a dire sempre fa: ah, ma dimmi qua, lo faccio tra poco.
0: È vero.
3: No, te la fa mo.
0: E non lo facciamo.
3: No, adesso, in questo momento,
0: senti,
3: subito.
0: Senti, il maresciallo,
4: Quando la parola camera più fastidiva, Guglielmo, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
4: E quando fa la coppa la mano vicino a me, dovessi capire quando parlo tu e ci siete. Che lei è capace di parlare per la mamma, per l'esordio. E poi si pensa che la ritta a me.
0: È vero, è vero.
4: Che nervoso.
0: E quando parla con la mamma.
5: Ma stai sempre un coppo di mano. Ma stai sempre con questo telefono in mano.
0: Ma stai sempre in dubbio.
5: Tu fai pizzi, come c'è qua tu, so fitto.
6: Così è chiusa più avanti.
7: Sta un buso in terra, non vira, si passate che vira la coppa.
0: E dove dobbiamo fare? Dobbiamo volare, che dobbiamo fare? Ancora un altro, l'ultimo, dai, sentiamo. Mi sto divertendo stamattina.
8: Una cosa va fatta
0: e non l'hai fatta. Ah, solo quello, ok. Io ho un'idea, andiamo con la pubblicità, Ciro. Se avete dei messaggi vocali che vi sono stati inoltrati da vostra moglie, da vostro marito, dal vostro compagno, dalla fidanzata, li volete inoltrare a noi? Così capiamo anche come ve lo dicono, no? Le raccomandazioni che vi fanno. Se avete dei vocali delle vostre compagne, dei vostri compagni che si possono ascoltare alla radio, li condividete con noi, così dopo li ascoltiamo al 342 00 00 100. Le cazziate che avete avuto, ovviamente non scritti perché poi devo leggerli io, ma quelli proprio pronunciati dai vostri partner. Ci proviamo? Vediamo che succede tra poco nel pipistrello.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di 8 di ottobre 2026, pioveva tutta la notte in molte zone campane, non solo, insomma, chiuopt, come abbiamo detto nella prima ora. Ma mo, odiems, starà bene. Fatemi sapere un po', perché siamo in un bunker qui a trasmettere. C'è un messaggio di Anna che non c'entra quasi niente con l'argomento, anzi. Niente, però dice: ieri sui social ho visto un tuo post con una foto di te quindicenne. Posso essere sincera? Crescendo sei migliorato. Chapeau. Dimenticavo un messaggio per tutti quelli che dicono che ha la testa grande. Una testa grande contiene un grande cervello, indipendentemente dalle sue funzioni. Fatemene una ragione. Un abbraccio da Anna. Grazie. Ogni tanto qualcuno di buon cuore, in questo caso te, che difendi la categoria. Io non ho vergogna di postare le foto di quando ero piccolo, ragazzi, perché non me ne frega niente. Piace lo scherzo, scherzare con gli altri ed essere anche preso in giro, non mi frega niente, questo sia ben chiaro. Ancora puntualmente alla stessa ora, parlando dell'argomento di stamattina, dice Ernesto: ma quando uscì no cana, Ernesto da Napoli, è vero. E poi manga, ma per me quando chiedi dove ha messo qualcosa, lei risponde: sta là, oi, sta là Maru, sta là. In effetti anche quello è vero. Gialzon da Norimberga: manga, buongiorno, tutto nella norma, iniziando dalle mamme. Quando ti dicono cosa devo cucinare, tu dici vabbè, fai questo, nel frattempo le ha preparato altro. È vero, perché ti vogliono far partecipare, ma già hanno deciso quello che devi mangiare, non c'è niente da fare. Poi la mia dice: ogni mattina pulizzo lavandina. Mario dal Belgio: in effetti Mario, è vero, soprattutto quando ci spazzoliamo i denti oppure quando ci facciamo la barba, tutti quei peli nel lavandino non si lasciano. Io ho imparato dopo tanti anni a non lasciare un pelo, perché altrimenti veramente è una tragedia. Poi questo è un messaggio di gelosia di mia moglie, che pretendeva che dovevo stare al telefono mentre ritiravo un pacco per lei. Ah, è arrivato qualche messaggio, Ciro, condiviso, perché abbiamo chiesto di condividere dei messaggi dei vostri partner che sono arrabbiati in qualche modo con voi.
1: Ma che dici, faccio l'impasto delle polpette? Oh, t'arrangi tu rimane.
0: Bellissimo, l'impasto delle polpette t'arrangi tu domani. L'impasto delle polpette non è male, no? Dobbiamo solo poi friggerle o metterle nella salsa. Sentiamo ancora messaggi.
2: Amo, una cosa te la devo comandare.
0: No, senti.
2: Dopo voi due si riesce a passare in farmacia a prendere un'altra cosa.
0: Hai visto? Farmacia, c'è sempre anche quella, come c'è sempre il pane che manca, come c'è il litro di latte che manca, insomma loro vanno a fare la spesa.
3: Buongiorno Antonio Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Ma un messaggio che mi ripete sempre:
2: si riesce a passare in farmacia a prendere un'altra cosa.
0: Hai visto? Farmacia, c'è sempre anche quella, come c'è sempre il pane che manca, come c'è il litro di latte che manca, insomma loro vanno a fare la spesa.
3: Buongiorno Antonio Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Ma un messaggio che mi ripete sempre la mia partner,
0: sì,

0: anni c'erano tanti pidocchi nelle classi, vi ricordate sta cosa? Mia mamma me li toglieva che la pottanessa, cioè praticamente era a capo opera, perché c'era quel periodo lì, è inutile che dite non è vero, fa schifo, era così all'epoca quando ero piccolino. Allora vediamo, la mia almeno 20 volte al giorno, ma tu mi ascolti quando parlo, il problema è che me lo chiede mentre sto già rispondendo a quello che ha detto prima, è vero pure questo. Poi c'è Gennaro, mia moglie ripete continuamente: hai visto dove ho messo le chiavi? Le dico sempre amore, se lo sapessi sarebbero già in mano mia. Anche questo è vero. Ancora qualche messaggio vocale se lo becchiamo, poi se volete intervenire in diretta potete raccontare il fattariello, quelle cose che vi ripete sempre vostra moglie, vostro marito, la vostra fidanzata.
1: Mangani, Mociardil, Raffaele da Mainz, ma che fine hanno fatto?
0: Vabbè, Raffaele da Mainz purtroppo non chiama più perché
2: Mangani, lo buongiorno, offeso con me. Da pianura.
0: Vai.
2: Andò, una frase che mi dice sempre mia moglie tutte le mattine.
0: Sì.
2: E ci siamo un ex. Ma se tu mi metti a danzare porto, come la facciamo a ascoltare?
0: Non è possibile. A me la scende sempre lei perché.
3: Dice dice cacata, mandami la fotografia della carta d'identità.
4: Ma che c'è? Non possono vedere che sta al telefono? Sta più impegnato.
3: Dice dice cacata, mandami la fotografia della carta d'identità, muoviti.
0: Senti ragazzi, sono i messaggi condivisi dei nostri ascoltatori.
5: Buongiorno. Mi ricordo quando ero piccirillo, ero 52 anni, non era su poco vai in giro. Quando ero piccirillo ero ma sei noi in casa, quando si ammisciavano i perucci, se mi ci ammisciavamo tutti quanti.
0: Hai visto? Ma si parla dei bidocchi. Ancora, sentiamo qualcuno. Anche le condivisioni dei messaggi reali, vocali che vi hanno inviato i vostri partner, condivideteli con noi. 342-00007.
6: Buongiorno, ma magari non solo la fai saggia a bomba, la fai gittà pure a munnezza,
0: Rachela. No, è perché magari lei dice che non sono in grado.
7: Ho fatto la fotografia che mi saiva, parlano che gli zingari.
8: Ciao di Kiss Kiss, Michele da Cremona.
0: Ciao.
8: Da una matita che strofina sul foglio.
0: Oh, ciao, guarda, hai sbagliato radio, adesso devi chiamare alla radio madre, come con l'Adriana.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La frase che mi dice mio suocero tutte le mattine.
0: Vai.
5: Stato va accorto.
0: È vero. Vabbè, ma questo è bello.
9: Buongiorno, magari. La cosa che mi dice mogliere, ma di un sì, no.
0: Vai.
9: Anzi, quasi tutti i giorni.
0: Sì.
9: Piglio un pane e panini.
6: Magari buongiorno. La frase mia e mia moglie, sai qual è?
0: Sì.
6: Anche le a chi ora viene?
0: Quando torna
6: a casa, lo piglia a figlio perché non se ne può più.
0: Esci di nuovo, cioè, capito? La liberazione. Poi digli all'amico che l'immondizia si butta la sera, non la mattina. Non oso immaginare dove la butto la mattina. Ma come ti permetti, Pietro? Cioè, amico, allora fammi sapere dove butti la monnezza la mattina, va bene? Ah.

0: Da lunedì al venerdì con Antonio Manganiello, naturalmente poi dopo arriva il bar dello sport con Gianluca Vigliotti e parlerete del Napoli insieme a lui. Mia moglie, scrive un amico, tutte le sante sere mentre sto mangiando ancora mi dice buona di due. E vabbè, questa è una cosa gentile secondo me. Ci sono anche delle donne che invece dicono ne stai mangiando troppi di maccheroni o quello che stai mangiando, devi stare a stecchetto perché non voglio che faccia la panza mio marito. Ancora Davide, la mia compagna ha una frase che ormai mi fa paura ed è: non ti voglio dire niente, però. Insomma, quel però, ragazzi, è terrificante. E dice: dopo quel però parte sempre un discorso di almeno mezz'ora. E ormai quando sento però mi siedo, metto il telefono in carica e mi preparo. Ormai siamo quasi terrorizzati, no, dal però. Ancora mio marito mi chiede: questa è di Fabio. La frase della mia compagna è: che facciamo qualunque giorno, qualunque ora, domenica mattina, che facciamo oggi, domenica pomeriggio, che facciamo stasera alle 21, che facciamo domani. Ormai ho iniziato a rispondere sempre non lo so, per vedere quanto dura. Ma come, che facciamo? Cioè, non si può stare un po' a casa, che ne so, sul divano a vedere una serie TV e a stare tranquilli? Cioè, bisogna fare sempre qualcosa. Neanche quello va bene, che stress. Poi Manganiello, quando fai il tè l'acqua la fai bollire? Ma che significa? Una frase per me? Ma io il tè non faccio, ragazzi. Cioè, il tè non lo faccio mai, lo faccio solo in casi estremi di dissenteria, eventualmente con un po' di limone e basta. Poi il tè noi italiani lo prendiamo freddo, cioè, che poi non è proprio tè, sono quelle bevande estive, cioè buffame tè al limone o alla pesca, che c'entra poco con il tè perché ce n'è veramente poco. Ancora vediamo la frase che sento più spesso: non ho niente da mettermi, abbiamo un armadio talmente pieno che quando apro le ante devo fare un passo indietro. Una volta le ho detto: ma hai 40 vestiti? Mi ha guardato seria, mi ha risposto: sì, ma niente per questa occasione. Questo è verissimo, ragazzi, fateci caso. Quando dobbiamo andare ad un matrimonio, adesso mi devo sfogare giusto qualche secondo, loro devono comprare dall'A alla Z, quindi parliamo di vestito, la nuova colata sulle unghie, no, dall'estetista. Noi invece no, ma tu hai quell'abito che ti sta benissimo. Sì, ma l'ho messo già al battesimo, alla comunione, della stessa persona, voglio dire, stessi parenti. Ma non ti preoccupare, tanto il nero va sempre bene. Sì, ma quello è di lana. E vabbè, siamo ad agosto. Appunto. Sì, ma fa freddo all'interno della sala. Lo dico per te, così non prendi freddo. Cioè, capito? Ma se vado fuori, piglio fuoco. Cioè, non lo so. Vabbè, ancora qualche messaggio al 342-00-00100. Ce l'abbiamo, Ciruzzo? Qualche vocale? Vediamo un po' le frasi che vi ripete sempre il vostro partner.
1: Mangani, a me moglie mi fa fesso, mi fa cattare un cuffo nei vestiti. A proposito dei vestiti.
0: Oi, vedi?
1: Ma bella e buona pizza, e viene coppa a Vinted.
0: No!
1: Sotto prezzo.
0: No! Cioè, li fa comprare a te e le fa il commercio su Vinted. No, vabbè, geniale. Ciao Manganiello, buongiorno, sono Ilaria. Finalmente una femminuccia. La frase che io dico sempre a mio marito quando siamo a tavola, che stiamo iniziando a mangiare, è sempre la solita: com'è? È buono di sale? E puntualmente mio marito mi dice: ancora deve mettere la forchetta in bocca. Ah, ok, è vero, è vero. Anticipate addirittura il boccone, cioè prima di assaggiarlo già ci dite: ma è buono? E poi vediamo. Buon dì Antonio, il complimento più bello di mia moglie ogni giorno è: ma che te tenga a fa. È vero Enzo, anche quello ci sta tutto. Ancora qualche vocale ce l'abbiamo, Ciruzzo? Vediamo, giusto un ultimo vocale, sperando che sia anche qualche condivisione di qualche cazziata reale.
2: Wake me up before you go.
0: Ah, gradito.
3: Take me dancing tonight.
0: I wanna finish tonight. I wanna change the line, I wanna change the limit tonight, I wanna change the... Ah, vabbè, non mi piaceva, era bello. E ho fatto il coro interattivo.
4: Ando, buongiorno. Ando, una cosa che dici un esempio, faccio casa.
0: Sì.
4: Quando i figli commettono qualche guai, qualcosa, dicono: hai visto figli da che ha fatto? Se invece pigliano un bello voto a scuola,
0: hai visto figlio, ma
4: buono,
0: è mio figlio.
4: Mia figlia che ha fatto.
0: È vero, confermo assolutamente sì. Quando fa qualcosa che non va, già ha pigliato proprio te, capito? E quando invece le cose vanno bene, ha pigliato me, della mia famiglia.
5: Mangani, però quando canti in inglese si sente sempre un po' che cicciana sotto.
0: Vabbè, ma è normale, ragazzi, io non è che parlo inglese. Non
6: conosco. Che Manganiello sale le bombole! Voglio che Manganiello sale le bombole!
0: Le bombole non le salgo!
7: No, le bombe. Voglio Rachele che sale le bombe. Voglio Rachele che sale le bombe. Da 25 anni, sempre lei. Ha pigliato due erni al disco, ma deve salire le bombe. Non c'è niente chi sapeva più Beppe Grillo che il nostro direttore. Vabbè, mettiamo un disco, Ciruzzo, e poi rush finale del Pipistrello con Gianluca Vigliotti. Vi piace particolarmente il siparietto. Poi ancora un amico dice: non ti mettere i calzini bucati, ma tu perché non li cuci? Addirittura che calzini bucati, è toccato, non pare di calzini, quante costano? Cioè, devi addirittura rambasucci, non esiste proprio. Va bene, tra poco ritorniamo, rush finale, restate lì.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: alle 8.52, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, mentre vediamo la chioma di Gianluca Vigliotti in primo piano, tra poco arriva col siparietto. Abbiamo parlato di tutte quelle cose che non sopportate, che vi dice, vi ripete in continuazione la vostra compagna, il vostro compagno, e c'è un messaggio che dice: a me spesso e volentieri mia moglie mi dice devi cambiare i calzini, te lavata? No, perché se ti succede qualcosa facciamo una figura in niente. È quello che mi diceva mia mamma, te te lo dice tua moglie, è incredibile, cioè non si preoccupano della nostra salute ma si preoccupano della nostra igiene personale, perché se dovesse succedere qualcosa e andiamo in ospedale e il medico dovesse poi malauguratamente operarci, potrebbe vedere un intimo non proprio pulito e dice oh, mamma mia guarda chi sei, che figuri niente, ma visto che è così sporco non voglio operare proprio, ah già fa morire. Cioè ma vi rendete conto il paradosso delle mamme e delle mogli? Sentiamo qualche vocale, va, vediamo un po' gli ultimi sfoghi che riguardano tutto ciò che in qualche modo non sopportiamo più.
1: Candeggina che c'ha per mastonese
0: mastonese
1: già è poveri si se qualcuno da corso come
0: sono le condivisioni, bellissimo, bellissimo.
2: Poco avviene, piglio mia sigaretta, piglio pane o latte o pane, piglio però qualcosa per secondo, ah non discutiamo, poche frutta,
0: poche frutta, un po' di
2: non fosse dopo la matrice, la lascia l'acqua,
0: tutto
2: e va bene, a po' vedi tu, si sei buccata cosa, vedi tu,
3: sì, ma io mi volessi sapere una cosa,
0: sì.
3: Tu e nuovo mo fornisci fatica, ma mo che fai fine
0: ma perché ti fai fatto tu? Cioè,
4: buongiorno. Mangani, mo te ne hai perché mi parlare un altro.
0: È vero, no? È già qui, Vigliotti.
5: Buongiorno. Ciao, siete pesauro, ma dai te che c'è da fare?
0: Abbiamo svoltato.
6: Mangani, io pure io scendiamo un nezza marina. Perché scende 5 marina?
0: Hai ragione.
5: Andò, se mi chiamavi ti raccontavo la storia della richiesta d'amicizia dopo 34.
0: Hai ragione. Vediamo domani.
7: Buongiorno, quando esci la mattina la prima linea di suono ancora tutto stravugliato.
8: Okay. Amore, guarda che si deve portare anche a Spigolino giù, perché è 3 ore che non scende.
0: Sono i messaggi condivisi.
8: Quindi devi muoverti.
0: Dovrebbe essere un cagnolino, credo. Spigolino, bellissimo come nome.
9: Ascolta, vai, ascolta.
0: Sono messaggi
9: tu
0: reali.
9: Tu a me, muri se fai scemo, ti preoccupare, che mi ricordo. O quando non mi ricordo il coso, io lo dico che non mi ricordo.
0: E vedi che genialato ho fatto? Sì, ci ho fatto condividere
3: i messaggi dei messaggi.
0: Esatto, esatto.
3: Dai, sei geniale.
0: Su questo. Geniale.
3: Questo sì, voglio
0: dire. Questa caparossa, ma non c'è quante idee in questa testa.
3: È vero, in questa testa quasi vuota, ma che comunque.
0: Bravo! Gianlucone, complimenti per questo look. Sei andato da Gigino il barbiere, giusto?
3: No, assolutamente no, non ci penso nemmeno.
0: Vai. C'è qualcuno, pronto?
10: Pronto, buongiorno.
0: Eccolo qui. A lui. Vai.
3: Eravamo in pensiero, ovviamente è arrivato felice. Questa telefonata significa che lui dopo non può chiamare al bar dello sport.
0: No, dai, fallo chiamare, dai.
3: Cioè, deve chiamare al bar dello sport.
0: Allora, riattaccato.
3: Vabbè,
0: Ciro,
3: allora, giustamente così chiama dopo.
0: Si è giocato il bonus. Pronto?
10: Antonio Mangani.
0: Sì, una minaccia.
3: Antonio Mangani. Antonio Mangani.
0: Sì, dimmi. Prego. Magno di Sigumbit, no?
10: Che stai? La rivolta c'ha la comunione di Cuono.
0: La comunione di?
10: Cuono.
3: Cuono sarebbe Cuono di Acerra.
0: Cuono di Acerra? Sì, ma io sono venuto.
10: Ah, lo siete pure i due monache, i due suore.
0: Due monache. Ma c'ero io?
10: No. No. Sì, andò, sei tu.
0: Ah, ci sei
3: fatto una, hai fatto una comunione da Cuono di Acerra.
0: Sì, e che è successo? Qualche figura di.
3: Non lo so.
10: No, a ballare, non sei tu, a ballare.
0: Io e te? Ok. Non mi ricordo, però c'erano due suore addirittura.
10: Sì, due suore.
3: Cioè, ballato con le due suore.
0: Ho ballato con le suore pure.
10: Sì, è bello, è bello.
3: Vergogna.
0: Bellissimo.
10: Abba qua, sono nonno Ciro.
3: Nonno Ciro, grande nonno Ciro.
0: Ma quindi nonno Ciro ha partecipato a una comunione?
3: A una comunione. Nonno Ciro, ti aspetto dopo, chiama, ti raccomando, dobbiamo parlare.
11: C'è la Kix, a come è venuto se va pure non supportando ciò.
0: Ma chi? A te?
3: No, non credo.
0: No, è uno che sì. Un ater, uno solo sì. Tu c'hai solo uno, io ne ho parecchi, figurati.
3: Abbastanza, vabbè, ma ce li possiamo condividere.
0: Cioè, ho parlato con le sue, questa cosa non me la ricordo.
3: Vabbè, ma è finito il tempo. È finito il tempo, per favore.
0: Ok, vado via.
3: Non è, è Ater, sicuro con la T?
0: Sì, vabbè, no, lo dico così. Ah, okay, lo sai, io sono maccheronico. So come si dice, hater. Giusto, direi così, hater. I follower.
12: Eccomi, cico bella, e sera poco a palazzo Petrucci. Che te no.
0: Vedi?
3: Notano tutto.
0: Tutto, tutto, coca, tutto. Ci fanno i punti in culo, facciamoci una grattatina scaramantica.
3: Bene.
0: Che lui ci sono peggio riscoppettato. Saluto Ciro Froio, tra poco le news. Ma non perdete il bar dello sport, Gianluca Vigliotti, number one, per me, fenomenale! Guagliù, state papù!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura 24 provvedimenti restrittivi e la conferma in Cassazione delle responsabilità accertate dei precedenti gradi di giudizio. Si chiude così una delle principali vicende giudiziarie legate alle infiltrazioni della criminalità organizzata in Veneto. Gli ordini di esecuzione sono stati emessi dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia nei confronti di 24 persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia nel giugno 2025. Sono stati seguiti dalla Polizia di Stato per quello che riguarda anche le province di Venezia, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Rovigo e Padova. Le condanne a vario titolo riguardano associazioni di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e emissione di fatture per operazioni inesistenti, altri gravi reati aggravati a agevolazione dal metodo mafioso. Le pene inflitte nei diversi procedimenti vanno dai 3 ai 30 anni di reclusione. La Procura di Napoli indaga su presunte pressioni istituzionali e possibili condizionamenti dell'informazione legate al gruppo Unipegaso Multiuniversity. La Guardia di Finanza ha effettuato alcune perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge manager ed esponenti del mondo dell'editoria. Le indagini sono ancora in corso e ogni responsabilità dovrà essere accertata nel prosieguo dell'inchiesta. Tra Villa Literno e Mondragone scatta un'operazione contro il caporalato. Sono 8 le persone indagate. Secondo l'accusa, alcuni braccianti stranieri sarebbero stati costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per compensi di appena 3 o 4 euro all'ora, oppure i 30 e 50 euro al giorno. L'inchiesta punta a fare luce sulle condizioni di lavoro e sul presunto sfruttamento della manodopera agricola. A Castellammare di Stabia, svolta nell'inchiesta sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo. Sono 4 complessivamente i sanitari coinvolti a vario titolo nell'indagine, 3 medici e un'ostetrica. Per l'ex primario di ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri sanitari è scattata la sospensione dell'attività professionale. L'inchiesta della Procura di Torre Annunziata ipotizza, tra gli altri reati, responsabilità colposa per la morte in ambito sanitario, falso e depistaggio. Passiamo allo stadio Maradona. Il via libera del CIPE, 650 milioni di euro per l'ammodernamento dell'impianto di fuorigrotto, completa il quadro delle risorse necessarie per l'intervento e rafforza la candidatura di Napoli a ospitare alcune partite dell'Europeo del 2032. Della situazione degli impianti ha parlato il sindaco Gaetano Manfredi ai nostri microfoni.
7: In queste ore stiamo lavorando ovviamente sulla candidatura per gli europei, che è l'altro obiettivo che ne abbiamo. Proprio l'altro giorno c'è stata l'approvazione definitiva del finanziamento, quindi stiamo lavorando ovviamente su quelle che sono insomma le richieste della UEFA e stiamo seguendo tutta questa situazione. Abbiamo tante cose in città, abbiamo i due palazzetti che si stanno muovendo, quindi sia nella zona del centro direzionale sia sul vecchio Mare Argento. Devo dire, una Napoli sportiva in grande movimento con eventi veramente globali.
6: E intanto gli azzurri continuano a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20.45 al Maradona. Nella seduta pomeridiana di ieri il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazioni sulla fase di possesso prima della partitina conclusiva. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e dopo il lavoro personalizzato. E oggi, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista a Luca Marianucci. L'ascolterete a partire dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Comincia ormai ad avvicinarsi sempre di più l'appuntamento con il ritorno del campionato. Mamma mia, quanto tempo è passato dall'ultima gara, la ricorderete, alle 12.30 con la Fiorentina, con tutte le polemiche del caso, con questo successo mancato da parte del Napoli, la sfortunata deviazione da parte di Rafa Marin. Ma sabato sera, oggi è giovedì, insomma siamo a praticamente poco dopo le 48 ore dal ritorno in campo con il Frosinone, una delle sorprese di questo campionato. Il Frosinone ha battuto il Como nell'ultima partita. Si giocherà alle 20.45 allo stadio Maradona. Saluto Ciro Froio in cabina di regia, che come al solito è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e arrivano anche già tantissimi messaggi al 342 00 00100. È un periodo in cui vi siete scatenati letteralmente con un grande festival bar dello sport. Aspetto come al solito i vostri pezzi per diciamo divertirci più tardi ascoltando le vostre composizioni. Voglio anche ricordare quella che è stata la notizia del giorno di ieri, una bellissima notizia dopo le tante brutte, triste notizie sulla salute e sugli infortuni da parte del Napoli. Invece il ritorno, la disponibilità di nuovo di Scott McTominay, che ha superato la visita di idoneità, potrà tornare a disposizione di Allegri. Beh, devo dirvi la verità, ho qualche perplessità che sabato pronti via McTominay sia in campo dal primo minuto. Insomma, voglio dire, mi sembra però evidente e chiaro, e domani lo scopriremo, perché oggi lo ricordava Lucio Pengo nel notiziario, ci sarà l'intervista di Marianucci, anche lui recuperato, importante il recupero di Marianucci, che era uno al quale aveva dato grande fiducia in ritiro Allegri, poi si fece male durante un amichevole a Castel di Sangro ed è stato fermo due mesi. Marianucci potrà tornare disponibile e cominciare nelle rotazioni dei centrali. Hanno giocato fino a questo momento sempre Rachmani e Rafa Marin, sono disponibili anche adesso Bioquemà e Marianucci, e quindi Allegri potrà alternarli. Quello che volevo dire è che Scott McTominay dubito che possa essere pronto dal primo minuto, ma potrebbe essere convocato, essere in panchina e poter utilizzarlo Allegri nel corso della gara, oppure nella partita di Champions con il Villarreal, che si giocherà poi martedì, poi parleremo della Champions. Voglio soltanto dire che su Scott McTominay c'è ovviamente anche un discorso molto importante relativamente al mercato. Ricordo che Scott McTominay, il Napoli, sta provando allungare il contratto, che scade nel 28, non 27, nel 28, però non è semplicissimo, le richieste non sono, voglio dire, piccoline da parte dell'entourage di McTominay. Insomma, valuteremo anche questa situazione. Voglio ringraziare un sacco di amici che stanno scrivendo. Ci ha mandato Ivan da Madrid un po' di blues, attenzione Ciro, tra le varie canzoni del Festival Bar dello Sport. Vincenzo e Paolo sono pronti per intervenire in diretta. Saluto la Falegna Maria di Casoria, che dice che dobbiamo dare un po' di fiducia sabato a Lucca. Vedremo. Perché il Frosinone ha battuto il Como, dobbiamo temerlo? Sono loro che devono avere paura. Per carità, Vincenzo, sono d'accordo con te. Saluti da parte di Alessandro Irmo da Barra, forza Napoli sempre. Gianluca, un grande saluto e un grande abbraccio a Domenico, speriamo che chiama per il risultato esatto. Patrizio da Napoli, sì, è vero, Domenico non lo sentiamo da un paio di giorni. Buongiorno al Bar dello Sport da Gaetano da Pomezia. Sì, Marco Ballico, arrivano anche i soldi per lo stadio, abbiamo ascoltato proprio il sindaco Manfredi ai nostri microfoni. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione anche a voi. E poi sono Geremia da Ercolano che ci saluta. Allegri, in questa settimana si gioca tutto fra Frosinone e Villarreal, e Venezia bisogna fare 6 punti in campionato e almeno non perdere a Villarreal, altrimenti saltano. Non credo assolutamente che sia così. Sabato si avvicina per il ritorno finalmente al Maradona, forza Napoli sempre. Gianni Scotti, curva B15. Saluto Adele che ci chiama da Soccavo, un abbraccio anche a te Adele. Il problema degli infortuni è che quando poi rientrano e sono disponibili non sono mai pronti per essere titolari, quindi bisogna sempre aspettare un po' di tempo giustamente per tornare in forma. Quanti ne siete? Comincio però da Vincenzo. Buongiorno caro.
1: Buongiorno avvocato, il tranviere da Genova.
0: Che piacere Vincenzo.
1: Buongiorno avvocato.
0: Com'è il tempo a Genova, Vincenzo?
1: Lo posso dire, come dico la Busalla?
0: Sì, dimmelo. Ah, ecco, ottimo, ottimo. Quindi Stanotte qui stanotte qui a Napoli è piovuto tantissimo. Comunque, stamattina un po' meglio. Vai, Vincenzo!
1: Avvocato, io faccio la mia solita chiamata giusto per salutarvi, perché io sto aspettando solo che inizi la partita sabato. Che Napoli vinca, schierato Lucca titolare.
0: Vediamo. Allora, guarda, posso dirti una cosa? Io aspettiamo tutti coloro i quali hanno Lucca al fantacalcio, perché voglio dire, è una. Noi aspettiamo domani la conferenza di Allegri.
1: Sì, quello l'avete preso, avvocato?
0: Sì, certo che l'ho preso, confermato. Confermatissimo, Lucca.
1: Avvocato, però tu coraggio, Catrice.
0: Ma non c'entra, Lucca fa parte della mia squadra, quindi voglio dire, lo prendo sempre.
1: No, ma... io l'ho rilanciato per fare un dispetto al mio amico, me l'ha fatto a me, perché l'ha lasciato.
0: Te l'ha lasciato. Voglio dirti
1: però
0: una cosa.
1: La fiducia.
0: Senti, allora, Højlund ha giocato 4 partite in 12 giorni, poverino, con la Danimarca. Si è scatenato, ha giocato. Poi ci sarà la Champions. Non so se Allegri. Allora, io credo che la formazione del Napoli, ovviamente, perché noi ricordiamo quello che è successo: si è fatto male Olivera, si è fatto male Favasulli, si è fatto male Vergara. E quindi dubito che. Ovviamente Allegri possa fare qualche cambio clamoroso, e non voglio dire che c'ha i giocatori contati, ma insomma qualcuno rientra, Marianucci rientra, rientra Spinazzola, rientra Giovane anche in attacco, Neres, qualche alternativa ce l'ha. Ma ritengo che la formazione iniziale possa essere sempre la stessa, con Meretta si è recuperato, o Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini e Spinazzola, con Lobotka, Lobotka, Gilmour e De Bruyne, perché Anghissa e Alisson Santos non ci sono, Politano a destra, Nolanga a sinistra e Holland avanti.
1: Alisson non ha recuperato, avvocato?
0: No, Alisson non ancora. Sta recuperando, ma non è ancora pronto.
1: È sempre col secondo, avvocato.
0: Torniamo sempre alla solita cosa. E quindi dobbiamo capire se o in corso di partito all'inizio eccetera Allegri voglia far riposare anche un attimo Højlund, che ha veramente dato tanto.
1: Presentosamente, se non c'era contro a Frosinone, quando lo vedremo in campo?
0: Non lo so.
1: Butto a dire, però voglio dire, è meglio schierarlo contro un Frosinone in casa.
0: Ho capito.
1: Quindi
0: noi del fantacalcio che abbiamo Luca aspettiamo Allegri domani, vediamo che cosa ci dice.
1: Ma dai, molto dando piuttosto lui che Beto. Allora non ce la fa questo Beto.
0: È vero. T'abbraccio, buon lavoro Vincenzo.
1: Buona volta Napoli.
0: Che bello Vincenzo da Genova che sul suo tram. Allora, buongiorno nonno Ciro. Sì, quando dice avvocato Angelo, sì, speriamo che richiami nonno Ciro. Non vedo l'ora che viene sabato sera, forza Napoli. Martina da Napoli. Ogni infortunio tassa fissa, è vero, ci vogliono 2 mesi, ci scrive Gennaro. Saluti a te, grazie Luigi Rallarenella e tutti gli avventori del Bar dello Sport, grazie per i complimenti. È meglio che si venda lo scozzese, non facciamo la fine di tutti gli altri, Gennaro. Cioè, tu dici che se non trovano un accordo sul rinnovo del contratto di Scott McTominay sarebbe meglio cederlo subito? Che sia vittoria o sconfitta, senza Napoli non so stare, ci scrivono i nostri amici. Buongiorno, grazie per l'allegria che ci porta ogni giorno, buon caffè a tutti, Gianluca dal Belgio, ma grazie a voi che ci seguite. Poi sondaggio del Real Madrid per Scott McTominay, recitano alcuni siti. Napoli potrebbe cederlo a gennaio, e ragazzi, non lo so. No, mo facimmi un Gianluca, scrive Riccardo. No, Riccardo, non ho detto che faccio, mica decido io se gioca Luca, ho detto. Leggo da qualche giorno che ci potrebbe essere la possibilità che Lucca possa avere più spazio proprio perché Højlund ha giocato 4 partite. Sentiamo Paolo che cosa ne pensa. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, mi chiamo da Lussemburgo, vi ringrazio innanzitutto perché ogni mattina mi accompagnate nei 50 minuti di auto che faccio per andare al lavoro.
0: Ma che bello, che cosa fai Paolo in Lussemburgo?
2: Il cuoco.
0: Grande, ma Paolo, ma è la prima volta che ci chiami?
2: No, forse ho mandato qualche messaggio, qualche
0: perché dovevo dire, non ho mai avuto la possibilità, la gioia di interloquire con te da Lussemburgo, quindi mi fa piacere, Paolo.
2: Adesso sto io a casa, sono più tranquillo, perché ho chiamato in macchina, è un po' difficile
0: guidare.
2: Per quanto riguarda Lucca, me sono felice che gioca titolare, perché non è l'uomo spacca partite, non è quello che...
0: Cioè tu dici, meglio se dovesse giocare, meglio che parte dall'inizio?
2: Sì, perché metterlo a 10 minuti, ma che può fare 10 minuti? Non è un Alisson che spacca la partita, Neres o altro, deve avere il suo tempo Lucca, dobbiamo dare fiducia, siamo tifosi del Napoli, dobbiamo dare fiducia a Lucca. Poi voglio dire che sul mercato, sui giocatori non voglio più dire niente, perché si è detto tanto, manca solo un po' di coraggio da parte dell'allenatore e dei giocatori, solo un po' di coraggio e un po' di cazzimma.
0: Oh. Tu pensi che basti questo per svoltare un attimo la partita con il Frosinone, caro Paolo? Diventa un po' la partita che era stata con il Bologna, no? Dove Allegri disse: noi dobbiamo assolutamente, non abbiamo altre alternative con il Bologna, se no
2: vuoi essere ottimista, se no ti devi mettere a chiagnere, le scelte peccate sbagliate tutte.
0: Allora, senti Paolo, ma quanti tifosi del Napoli ci sono in Lussemburgo?
2: C'è anche un club. C'è
0: sì? Un club. Dove?
2: Sì, c'è il club Napoli-Lussemburgo.
0: Che bello! Oh, ma facci...
2: Sì, la partita insieme a volte, tutti quanti insieme.
0: Dove? Quindi vi riunite e vedete la partita insieme? Che
2: sì,
0: bello.
2: Sì, c'è, tutti, no, si vedono sempre loro. Sono io che per lavoro non vado, ma ogni volta che c'è Napoli c'è il club che si riunisce. Che sono almeno 20-30 tifosi alla volta.
0: Ah, che carini. Salutameli tutti, dal bar dello sport. Salutaceli alla grande, vedi, la grande app di Kiss Kiss Napoli, che consente a tutti gli amici all'estero, quelli che stanno fuori, di poterci seguire e stare insieme in questo abbraccio virtuale. Grazie Paolo, ti abbraccio.
2: Grazie
0: forte.
2: Grazie per lo spazio.
0: Ti abbraccio. Che carino, va, bellissima telefonata. Grazie Paolo. Carlo da Secondigliano, sentito di McTominay che apre la Premier. Ragazzi, è cominciato, però cerchiamo di fare un passo alla volta. Allora abbiamo avuto la gioia e il piacere di avere Scott McTominay qui a Napoli per una felice intuizione della società per 2 anni. Scott McTominay, miglior giocatore del campionato in cui abbiamo vinto lo scudetto e miglior centrocampista lo scorso anno. Quest'anno purtroppo è stato sfortunato, è successo quello che è successo, ha subito questa operazione, torna disponibile e il Napoli prova a fare un rinnovo di contratto che non sarà semplicissimo, lo diciamo in maniera molto chiara, oggettiva. E vediamo che cosa succede. Però vuol dire, godiamocelo. Buongiorno, sempre Forza Napoli. Non voglio essere indiscreto, se possono avere notizie. Caro Giuseppe, no, non ne ho notizie, ovviamente, in merito a quello che ci chiedi. Buongiorno, avvocato Lucca, o tieni solo tu? Non è vero, non ce l'ho soltanto io, Max. C'è un sacco di evidenze, anche Paolo, Vincenzo pure l'aveva. Siamo seri. Eccolo qua, Marco D'Ancona, attenzione. Una squadra così ambiziosa e affermata e blasonata non può temere il Frosinone, con tutto il rispetto. Una bella iniezione di fiducia e di coraggio, un saluto a tutto il bar dello sport. Lo ringrazio, veramente c'è la possibilità della titolarità di Lucca con il Frosinone, perché Olio viene da 4 partite consecutive in 20 giorni e poi martedì abbiamo il Villarreal, ce lo scrive Patrizio da Napoli, non te lo so dire. Felice, aveva appena chiamato prima, però l'abbiamo diciamo così immediatamente trasportato adesso. Caro Felice, buongiorno.
3: Gianluca, come dici tu?
0: Sì.
3: Godiamoci questi giocatori.
0: Ce lo vogliamo godere.
3: Stanno nel Napoli.
0: Ce lo vogliamo godere.
3: Sono quella.
0: Ce lo vogliamo godere. E godiamoci.
3: Certo.
0: Ecco.
3: Fin quando indossano la nostra gloriosa maglia,
0: sì,
3: dobbiamo goderceli.
0: Godiamoceli.
3: Anche perché, è come dico sempre,
0: ce le vogliamo godere? Ce le vogliamo godere? Godiamoci.
3: Certo.
0: Godiamoci.
3: Fino in fondo.
0: Esatto.
3: Anche Lucca.
0: Anche Lucca, sì, è vero.
3: E io spero che sabato sia titolare.
0: Ah, anche tu, lo vuoi dal primo minuto?
3: Sì, dal primo minuto.
0: Ok, va bene.
3: Perché, come ha detto l'altro,
0: sì, Paolo,
3: 10 minuti, un quarto d'ora non serve a niente.
0: Ah, ok.
3: Anche perché 4 partite ha giocato il nostro Hollywood.
0: Sì.
3: Ha fatto dei gol come De Bruyne.
0: Sì.
3: De Bruyne.
0: Sì, De Bruyne.
3: Lucca,
0: sì,
3: dal primo tempo. Così ci rendiamo conto se questo ragazzo merita di indossare ancora, non solo una partita, logicamente, la nostra maglia del Napoli.
0: Ok, va bene, va bene. E vediamo se questo tuo suggerimento, caro Felice, possa essere accolto.
3: Speriamolo. Allegri poi sa come comportarsi, perché ha dimostrato negli anni che è un bravo allenatore, che le dicono gli altri.
0: Che?
3: Io non lo potevo vedere perché non era nel Napoli. Adesso è nel Napoli. Forza, forza Allegri.
0: Grande.
3: Siamo tutti con te. Felice, sicuro. Gli altri lo spero.
0: Va bene, mio caro, un abbraccio. Grazie Felice, un abbraccio anche a te. Non so che giornata ti aspetti. Intanto, caro Ciro, ti segnalo Raffaele da Fuorigrotta, che è un sacco di tempo che ci manda da luglio questa canzone. Riusciamo a prenderla alle 9:12. Raffaele da Fuorigrotta, il finale del suo telefono è 195. Insomma, ci scrive. Vorrei accontentarlo perché dice che da luglio che ci manda le canzoni. Ma Raffaele, il Festival Barri è affollato. Allora, buongiorno a tutti. Anch'io non vedo l'ora che sia sabato sera. Spero di festeggiare bene il compleanno e non intossicarmi. Ah, Chiara da Torino, auguri Chiara, te le facciamo in anticipo. Ma poi sabato sera chiamaci, ricordo che torneremo in onda con il bar dello sport post gara, con donna Susi Fiorillo sabato sera, subito dopo la partita, subito dopo Diretta Azzurra. Buongiorno, se non vogliono rinnovare tutti, compreso Scott McTominay, via. Ragazzi, vediamo, sarà un argomento sul quale sicuramente ci sarà tanto da discutere. Buondì Gianluca, vedendo gli infortuni tra un po' il buon Max chiamerà anche me, te, Peppe Bandana, no, non credo. Diamo fiducia a Lucca, che se si sblocca almeno con un gol vedremo il vero Lucca, Luigi Dalbenga. Vedo, stamattina c'è una aria positiva nei confronti di Lucca. Intanto sentiamo Massimo che è in linea. Max, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Ciao,
4: buongiorno
0: caro.
4: A tutti.
0: Buongiorno a te, benvenuto.
4: Avvocato, grazie, grazie. Allora, cerchiamo. Allora, io sono contento che Luca magari Lucca, chiedo scusa, sì, inizia magari dal primo minuto. Come diceva l'amico, effettivamente non mi sembra un giocatore che possa spaccare la partita, quindi se gli diamo fiducia dal primo minuto può darsi che prende.
0: Saresti anche tu possibilista, dico, proviamo, facciamo riposare un attimo Højlund che ha giocato tanto. Sì. Va bene.
4: Facciamo sia l'altro, sia l'uno che l'altro, gli diamo un pochettino più di fiducia, facciamo riposare un po' gli altri e cerchiamo un attimino questo ragazzo, perché è impossibile che si è dimenticato come gioca a, come si gioca a pallone. A calcio mi sembra un pochettino, deve riprendere a giocare, secondo me le potenziali ce l'ha, deve prendere solo un po' di fiducia in se stesso e avere fiducia nei suoi compagni e la fiducia dai suoi compagni e dall'allenatore. In bocca al lupo alle riprese del Napoli e speriamo bene, non dobbiamo avere sicuramente paura del Frosinone.
0: Però Massimo, però ti devo dire una cosa, te la dico a bassa voce così non ci sentono in tanti. Io sono con Allegri d'accordo, perché queste sono le partite che purtroppo non puoi sbagliare. Cioè il Napoli si ritrova tristemente, purtroppo, per quello che è accaduto in questo scorcio di stagione, dove lo ricordiamo, il Napoli ha giocato con l'Inter, col Como, a Firenze, con l'Arsenal, non è stato fortunatissimo nel calendario con tutti gli infortuni che gli sono capitati. Il Napoli ha giocato e continua a giocare, diciamocelo Massimo, ma ripeto, oggettivamente il Napoli ha giocato senza McTominay e Anghissa. Il Napoli ha giocato senza McTominay e Anghissa,
4: sicuramente.
0: Cioè ragazzi,
4: il Napoli c'è, possiamo dire che il Napoli c'è,
0: no, sicuramente l'ho detto Allegri, ho la rosa forte, l'ha detto Allegri, ho la rosa forte, e quindi voglio dire
4: un po' di sfortuna in questo periodo all'inizio del campionato, ma comunque basta riprenderci un attimino e si andrà alla grande.
0: E riprenderci passa attraverso, purtroppo necessariamente, il successo col Frosinone. È una partita con grande carica, diciamo così, di responsabilità che non puoi sbagliare. Vediamo Massimo,
4: tanta fiducia e tanta cazzimma dei giocatori, come si dice a Napoli, e cerchiamo di portare il risultato a casa.
0: Va bene, un abbraccio, ciao Max.
4: Buona giornata a tutti, buona giornata, grazie.
0: Allora, anche quest'anno sono proprietario della SSC BDS, Bar dello Sport al Fantacalcio. Beh, Carlo da Secondigliano c'ha la squadra del Bar dello Sport, non è male, faccio il tifo per te. Ma il nostro, dov'è? Eccolo qua, McFradam deve restare, a dire deve fare tutti gli sforzi finanziari necessari per tenerlo, ci scrive Marcello da Beirut. Marcello, però ti chiedo e vi chiedo, così come abbiamo chiesto la settimana scorsa, noi non lo sappiamo, noi leggiamo, per carità, non conosciamo perché non ci sediamo al tavolo. Se Anghissa chiede per il rinnovo del contratto 6 milioni all'anno, il Napoli che deve fare secondo voi? Deve rinnovarlo? Se McTominay, il suo entourage, dovesse chiedere, come leggiamo, 7-8 milioni all'anno, il Napoli può rinnovarlo? Cioè, sono domande che dobbiamo porci questi ragazzi, assolutamente, nella maniera più assoluta. Caro Marcello da Beirut, sabato sarà il giorno del riscatto di Lucca, lo spero tanto per noi, per lui, bravo. Francesco ce lo scrive, buongiorno anche, non riesco ad aprire questo messaggio che mi ha aperto, doppietta di Lucca, sabato e mettiamo a zittire tutti. Ragazzi, vorrei che Lucca, amico caro Lucca, che dalle colline di Posillipo ti avvii verso Castel Volturno, oggi c'è allenamento il pomeriggio, no vabbè, non lo so. Franco, vengo da te prima di andare in pubblicità, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao caro.
5: Allora, Lucca dal primo minuto.
0: Lucca dal primo minuto? Franco, Franco, purtroppo non ti sento bene. Facciamo così, io vado in pubblicità un attimo, riprovo a chiamare perché non si sentiva nulla. Però stamattina, ragazzi, c'è questo, sarà stato il temporale di stanotte, non lo so, c'è questa sorta di afflato totale nei confronti del nostro Luca. Va bene, speriamo, vediamo che cosa succede. Ciro, Froio, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
6: Allora, eccoci qua, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Pigliotti ai microfoni, con Ciro Froio che in cabina di regia non solo ha collazionato il vostro festival Bar dello Sport, tra pochissimo lo sentiremo in onda, ma è pronto per attendere i vostri interventi allo 081 546 6873. Ricordo anche il numero di WhatsApp, ce ne sono tantissimi, provo a salutarvi un po', al 342 00 00 100. Devo ringraziare l'amico Antonio Manganiello, che è il nostro inviato a L'Avana, in questo momento più che a L'Avana è Camaldoli, perché si trova all'imbocco della tangenziale dei Camaldoli, è tutto bloccato, mi ha mandato una foto, è disperato, deve tornare a casa, no, non deve andare a Roma, deve andare a casa a perdere il tempo, ovviamente non so a fare che cosa, e sta bloccato nel traffico e ci ha mandato una foto, tutto, quindi chi deve andare in tangenziale direzione Capodichino, ragazzi, la situazione è come al solito clamorosamente drammatica, quindi non si cammina e il povero Manganiello sarà costretto ad ascoltarci con grande gioia di tutti quanti noi. Allora, stamattina c'è tutta una tifoseria nei confronti del nostro grande Lorenzo Lucca. Buongiorno azzurro, ci scrive Peppe da Baden. Anche lui, Lucca titolare, poi Lucca alla destra e vinciamo. No, alla destra, caro Piaf, non credo proprio. Anch'io voglio che Lucca dal primo minuto, così se gioca come al suolo, cambiamo la ripresa e non consumiamo uno slot. Scherzo, poi ci scrive forza Lucca, forza Napoli, Antonio da Gerola. Poi Lucca e Lang coglieranno l'occasione e zittiranno tanti tirapiedi. Napoli Frosinone 2-0, Lucca e Lang. Villarreal Napoli 0-1, Lang, Luigi Ancelotto da Castellammare. Conserviamoci questo messaggio che è molto interessante. Ciro Made in Sud, ma perché gioca 4 partite, segna, gioca benissimo, mo deve riposare e giocare Lucca, per favore, deve giocare Højlund, punto. Cioè, vabbè, ma Ciro, abbiamo detto una possibilità. Invece Marco Ballico ci scrive Anghissa va via a gennaio. Ah, grazie per la notizia. Non bisogna fischiarlo, ci scrivono i nostri amici. Ci vuole l'aiuto dei tifosi per Lucca, se sbaglia, ma lo dobbiamo aiutare, invitare a dare il massimo, lui ci deve mettere però anche il suo. Patrizio da Napoli, anche se sbaglia, noi tifosi dobbiamo vederlo in campo. Va bene, vediamo che cosa ne pensa a questo punto, perché credo che sia arrivato il momento. Stamattina c'è questa, vi siete tutti quanti, diciamo così, avete pensato, vi siete convinti che ci possa essere questa possibilità? Non lo so, lo scopriremo domani in conferenza stampa con Allegri, che ascolteremo qui in diretta a Kiss Kiss Napoli. Oggi invece ci sarà Marianucci, ma adesso c'è Ignazio detto il Torchio.
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
6: Eccoci qua, ciao amico mio.
8: Ciao amico mio.
6: Come
8: ho già detto, Lucca dovrebbe giocare dal primo minuto.
6: Anche tu, vedi, anche Ignazio.
8: Da giallo. Bravo. Vedo troppo pessimismo.
6: Bravo Ignazio, complimenti, vai Ignazio.
8: E questo non sta bene.
6: Allora, andiamo avanti.
8: Poi visto questa maledizione, ma abbiamo metà organica in infermeria e non si va. E dobbiamo solo avere fiducia, non scoraggiarsi.
6: Assolutamente.
8: E forza, perché c'è, già ci sono gli sciacalli.
6: I sciacalli, i famosi sciacalli che ricordiamo.
8: Che dicono che contro il Frosinone perderà.
6: No, non sia male.
8: Real perderà, no. E perderà quasi tutte le partite.
6: Mamma mia, ma che, se non sono sciacalli, sono gufi.
8: Sono catastrofico. Allora, a sentire richiesta la barzelletta.
6: Ah, cioè, stamattina ci hai chiamato per la barzelletta e siamo contenti,
8: no,
6: Ignazio.
8: A sentire richiesta.
6: Eccoci qua, allora, vai. Aspetta, Ignazio. È una barzelletta che si può raccontare?
8: Sì.
6: Va bene, ok, vai.
8: Non è sport.
6: Vai, parti.
8: Comunque, alle prossime elezioni
6: sì.
8: Non voterò né per il centro-destra né per il centro-sinistra.
6: Ah.
8: E ne voto Antonio.
6: Voto Antonio. Ah.
8: Voterò per Alibaba.
6: Chi è Alibaba mo?
8: Così siamo sicuri
6: sì.
8: Che i ladroni saranno solo 40.
6: Ah, ecco.
8: E no, centinaia come ci sono adesso.
6: Ho capito. Cioè, questa è la. Ah, quindi votando per Alibaba, voti 40 ladroni Alibaba. Va bene, Ignazio. Un po' inglese, questa battuta, un po' un humor. Sono 41.
8: Vabbè, ma ho voluto dire diverso dalle auto.
6: Vabbè. Grande Ignazio, ti abbraccio, ti raccomando. Vienici a trovare, Ignazio.
8: Ma io chiamo sempre.
6: Lo so, Ignazio.
8: Se non riesco a prendere la linea.
6: Lo so. Sai, abbiamo l'unica facoltà che abbiamo. Quando non ti sentiamo per qualche giorno, possiamo chiamarti noi.
8: Vabbè.
6: T'abbraccio.
8: Però sul numero di casa, non c'è perché.
6: Non lo so. Il numero di casa non lo conosco. Vabbè.
8: Quello che ho fatto adesso. Perché.
6: Ciro, segnati questo numero di casa di Ignazio, per favore, Ciro. Ecco, grazie, Ignazio, della segnalazione. Così eventualmente siamo in difficoltà e tutto il popolo del bar dello sport ti vuole ascoltare. Attaccato, mannaggia, Ignazio. Vabbè, un abbraccio a Ignazio. Gianluca, sono Fulvio. Sabato sera sarà difficile. C'è troppo ottimismo. Calma, questi corrono. Chi li ferma? Ma quale Lucca, ci scrive Marco, mettiamo Neres prima punta, ce lo scrive Marco da Santa Maria della Neve, Fossi De Laurentiis, dei due terrei soltanto McFratam e dedicherei lo sforzo finanziario unicamente per lo scozzese. Ignazio, sei unico, ce lo scrive Marcello, e poi sciacalli, una squadra che a inizio campionato parte per vincere lo scudetto e qualche altro trofeo, ci dobbiamo preoccupare del Frosinone? È vero che è in forma, dobbiamo farne però solo un boccone, ce lo scrive Mauri. Buongiorno, penso che se giocherà Neres e Spinazzola saranno loro a indirizzare la partita sul 2-0, questo è l'augurio per mister Allegri, mi raccomando, gioca con più coraggio Allegri, ce lo scrive Silverio dalla Svizzera. Stiamo aspettando Lucca da un anno e mezzo, mi sembra esagerato puntare su di lui per un cambio di marcia del Napoli che ha solo 7 punti in classifica, questo è l'augurio per mister Allegri, mi raccomando, gioca con più coraggio Allegri, ce lo scrive Silverio dalla Svizzera. Stiamo aspettando Lucca da un anno e mezzo, mi sembra esagerato puntare su di lui per un cambio di marcia del Napoli che ha solo 7 punti in classifica. Raffaele, Ignazio, sei un grande.

0: Sperare che faccia bene per la squadra. Ma che bello, ma ragazzi, ma vogliamo raccogliere tutti questi messaggi, li mandiamo a Lucca. Insomma, Antonio, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Caro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Avvocato, anche io sono per, insomma, deve giocare Lucca, nel senso che vanno centellinati, Holund ha fatto 4 partite, quindi deve giocare, però... Ecco, deve essere messo in condizioni di fare bene, perché ovviamente se la partita Frosinone pressa, noi ci mettiamo là dietro e vogliamo che poi Lucca lì davanti da solo faccia partita, penso che è un po' difficile. Quindi deve giocare, ma devono metterlo in condizioni di poter far bene per quelle che sono le sue caratteristiche.
0: Okay.
1: Poi avvocato, l'ultima cosa, ogni tanto faccio lo spot di andarmi a vedere le partite vecchie del Napoli per avere memoria.
0: Che hai visto?
1: Ieri sera mi sono visto Napoli-Arsenal dei 12 punti della Champions.
0: Quella che vincemmo 2-0, giusto?
1: Quella che, sì, che purtroppo non ci qualificammo.
0: Per un
1: avevamo in campo Calleon, Higuain, Mertens, Pandev, nel secondo tempo Insigne. Arteta fu praticamente espulso con una doppia ammonizione dall'attuale tecnico dell'Arsenal. Avvocato, avevamo una squadra forte, cioè il Napoli le ha sempre avute le squadre forti che attaccavano. Quindi diciamo, perché oggi dobbiamo pensare che comunque sia quel tipo di calcio non lo possiamo fare? Allora io dico, Allegri dice che abbiamo una squadra forte, ma in base a quelli che sono i suoi canoni di gioco.
0: Ritengo che l'abbia detto in maniera oggettiva, cioè sulla qualità della rosa.
1: E quindi secondo me nella qualità che abbiamo, avvocato, li deve mettere là davanti almeno 4 di questi che abbiamo a disposizione, li deve mettere.
0: Anche se adesso qualcuno non è nel massimo delle condizioni,
1: quando,
0: no?
1: Ovviamente quando recupereremo tutti.
0: Va bene, va
1: avvocato, bene. Avvocato, io spero che gli sentisci sabato, perché 3 settimane senza calcio sono lunghe.
0: Sì, molto lunghe. 3 settimane da raccontare, come diceva il vecchio antico grande Fred Buongusto. Ti abbraccio Antonio, buona giornata. Fatemi salutare Maria 74. Buongiorno Lucca, gioca titolare, un'idea e così venim che se fire fa. Poi se nemmeno titolare dimostra di essere un buon giocatore, a questo punto che facciamo? Ce lo teniamo? Voglio bene, ma per tuo e soprattutto il nostro cuore, vai e inizia una nuova avventura, speriamo. Vedi, stamattina si sono svegliati tutti quanti per Lucca. Poi, buongiorno, anche per me Lucca titolare con il Frosinone. Il nostro amico che però non si firma, Neres prima punta è una bocciatura totale per Lucca, quindi a mio avviso giocherà Lucca, Peppe da Maddaloni. Oh ragazzi, noi stiamo facendo un'ipotesi, e non è una notizia, è un'ipotesi che stiamo facendo sia per la fiducia nei confronti di Lucca, sia soprattutto perché Højlund, sapete, veramente è stato spremuto come un limone dalla Danimarca, ha giocato tutte e 4 le partite in 12 giorni, facendo 3 gol, ha fatto scaturire un'autorete, insomma è stato davvero incredibile. Siccome c'è il Villarreal martedì, non lo sappiamo se eventualmente Allegri possa pensare di farlo rifiatare un attimo. Gianluca, ma poi se non gioca Lucca, chi mettiamo? Martina da Napoli, vabbè, gioca Højlund. Tutti aspettiamo Lucca come si aspettano i numeri ritardatari dell'Analotto. No, è una battuta, scrive ovviamente Mauro. Complimenti, grazie al nostro amico Pino Delemon dalla Svizzera. Secondo te, facendo ricorso a società scientifiche di performance, si potrebbe identificare le vere cause di tutti questi infortuni? Non lo so. In questo caso ritengo che non sia. Per Lucca ci vogliono i cross, ci scrive il nostro amico. È vero, anche questo è vero. Gelson, sabato, sì, arrivo. Finisco di vedere che sono migliaia di messaggi. Io non li dico, poi non li leggo e si arrabbiano. Gelson, sabato vado allo stadio a vedere il Norimberga. E porti i bimbi, bello, mi piace. Rigorosamente con la tuta del Napoli mi metto con il cellulare a vedere la partita. Ti faccio sapere, che bello. Mandaci una foto, che vai allo stadio di Norimberga in Germania con la tuta del Napoli. Sei un grande, Gelson. Così come sono grandi i protagonisti del Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
3: Tutte avvocate,
0: Mister X,
3: ma che bella trasmissione,
0: grande Mister X,
3: parlami pallone e ci fai a consola. Tutte avvocate, c'è Antonio il criticone,
0: bello,
3: una voce da campione. Viaggio Roberta è felice, Casio piace a Luca, che pazienza avvocato. Ogni tanto viene Ciro, un pallista vaccinato, per fortuna poi c'è Ignazio, che sa per aggrafare, che risata ci fa fa. Un saluto a tutto il bar, tutti i radioascoltatori.

0: carino.
1: Mister X a Domenico, l'abbraccio ci vorrà. Top e top avvocato.
0: Ma che bello, Mister X.
1: Forza la puoi sempre.
0: Che grande. Eccolo, signori.
2: O cicciariello non va a mangiare.
0: O cicciariello. Non lo so, non lo so. O ballo lo ciuccio. Che sarebbe fare uno cavallo che poi è diventato. Ehi. Bene. Mauro per te. Blues? È il blues di Ivan? Yes. Oh yeah.
3: Stiamo ritornando, manca poco ormai. Frosinone ci aspetta, why you, come stai?
0: Blues.

0: Grande, criticone. Che bello, per Vergara.
1: C'è una città che non dorme mai.
0: Qual è?

0: che bella.
1: C'è una città che non dorme mai.
0: Ah, bella, bella. La voce di, sembrava la voce di Gigi Finizio. Complimenti. Beh, anche stamattina, come al solito, il Festival Bar dello Sport ha regalato emozioni davvero clamorose. Voglio fare però gli auguri a Luigi da Mantova, il nostro fedelissimo Luigi da Mantova, ha avuto la fortuna di aprire questo messaggio. Dice: oggi non posso seguirvi con attenzione, non posso mandare i consueti messaggi perché vado a festeggiare i 25 anni di matrimonio. Vado a sposare. Complimenti. Pure mio fratello ha fatto 25 anni di matrimonio, mio fratello con la moglie Mariolina, complimenti anche a loro. Livelli altissimi il Festival Bar, l'ultima è stupenda, bravissimo Martina da Napoli, la voce di Gigi Finizio. Insomma, grande, grande successo. Festival Bar magnifico, complimenti a tutti, bravissimi. Antonio da Gerola, ascolto, mi viene la pelle d'oca, ci scrive Nicola da Ischia. Davvero canzoni meravigliose. Antonio il Criticone ha fatto una canzone per Vegara, gliela devo conservare e mandare, perché so che i giocatori del Napoli hanno molto piacere a sentire le canzoni del Festival Bar dello Sport, quelle dedicate a loro. Mi devo fermare però un attimo perché siamo andati lunghissimi con un grande Festival Bar. Ci fermiamo per l'ultima volta, parte finale a tra poco del Bar dello Sport.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Siamo tornati per l'ultima parte del Bar dello Sport questa mattina, dedicato con un clamoroso abbraccio ideale che tutto il popolo del Bar dello Sport, quasi tutti, quasi la totalità, sta facendo nei confronti di Lorenzo Lucca, nell'eventualità, nell'ipotesi, ove mai Lucca dovesse partire dal primo minuto per una scelta di Allegri. Ci scrive anche Nello da Cisterna: perché non facciamo giocare Lucca e Højlund e De Bruyne dietro di loro con 2-3 centrocampisti di corsa? Vito da Mantova: è possibile che un tifoso così caloroso come noi non comprenda che Lucca va aiutato con gli applausi? Come può mai sentirsi il ragazzo quando viene chiamato ad entrare? Lo dobbiamo aiutare. Vedi, Lucca deve stare in area di rigore aspettando i cross dei compagni, non è un giocatore da contropiede, ci scrive Enzo. Buongiorno, sapete qual è la bellezza del Bar dello Sport? È che all'improvviso, anche se sei presa da 2000 pensieri, 100 problemi, arriva Ignazio Detto il Torchio e ti fa sorridere e ridere, poi arriva una canzone del Bar dello Sport e ti fa emozionare. Sono contenta di far parte di questa bellissima famiglia. Annalisa da Somma. Annalisa, ma che carina, grazie, bella sta cosa, mi piace molto. Ma quale Gigi Finizio, Tony Colombo? Perché comunque era una bella canzone. Rosario ci dà la formazione di sabato con un 4-2-3-1, cioè Spinazzola bassa a sinistra, doppio regista Politano, Giovane Neres con Lucca terminale finale. Giovane Neres al primo minuto insieme, squadra corta, pressing alto, 3-0, vinciamo. Rosario, non lo so. Intanto vado a salutare Domenico. Domenico!
11: Buongiorno, Giovanni.
0: Nonno Domenico!
11: Buongiorno a tutti quanti voi.
0: Oh, nonno Domenico, anche tu, esprimiti su Lucca. Hai visto stamattina tutti quanti sono tutti per Lucca.
11: Pure io sono per Lucca. Io sono sempre per i giocatori che giocano nel Napoli. Bisogna sempre applaudirle, aiutarle.
0: Sì, è vero.
11: Così demoralizziamo, ma che razza di tifosi siamo noi? Ormai sta nel Napoli e dobbiamo applaudire Lucca fin quando sta nel Napoli.
0: Okay.
11: E deve giocare, perché c'è un'altra partita martedì.
0: Quindi anche tu saresti per una rotazione, far riposare Højlund e far giocare Lucca.
11: Esatto, va bene che queste cose le deve essere
0: Allegri. Certo,
11: noi
0: certo.
11: Possiamo dare un giudizio, ma non è un giudizio definitivo.
0: Vabbè, ma noi parliamo al bar, ci scambiamo le opinioni al bar.
11: È sempre Allegri che decide. Comunque io sono per Lucca, deve essere applaudito. Basta finirlo con queste cose, glielo fischiamo, così lo rovidiamo ancora.
0: Okay.
11: Finisce a noi, sta con noi e dobbiamo applaudirlo tutti quanti.
0: Bravo nonno Domenico. Bravo nonno Domenico, complimenti. Va bene, nonno, ti aspettiamo sempre al bar. Sei benvenuto qui tra noi, salutaci tutti i tuoi nipoti. Un abbraccio forte a nonno Domenico e saluto Luca da Hockenheim in Svizzera. Avevamo iniziato per gioco con il Festival Bar, ma oggi il livello si ha raggiunto un livello superiore, sembra X Factor. È vero, che grande. Buongiorno fratelli in fede. Merette, come sta? Antonio Dall'Austria, ha ripreso, sta bene, sarà una scelta di Allegri. Avvocato, ma questo è il vero festival, sono tutti cantanti, bisogna fare quello dei big e quello degli esordienti. Maurizio, Gianluca, buongiorno, vorrei fare un appello al tifo organizzato. Chi è? Angelo. Spero ovviamente che qualcuno di loro possa ascoltare. Mi piacerebbe tantissimo vedere la prestazione di Lucca dopo aver ricevuto un'ovazione da entrambe le curve. Sono sicuro che dopo questo ragazzo farà una partita memorabile. Speriamo. Buongiorno Gianluca, ci scrive il nostro amico. Chi è questo? Alfonso, grazie. Alfonso, tutti per Lucca. E poi, senti, da lunedì e per tutta la settimana, non oso immaginare, e questo fino almeno a gennaio, insomma. Poi vado. Oh signori, che piacere, è venuto a trovarci. Lo so che aspettate questo momento. A tutti gli amici che sono nel traffico della tangenziale, vi dà un supporto, ecco, un aiuto anche da un punto di vista morale. Il nostro grande nonno Ciro. Nonno Ciro, buongiorno.
12: Buongiorno, abbocco.
0: Buongiorno nonno Ciro.
12: Manganiello sta a posto.
0: Manganiello sta nel traffico, io non so.
12: Mi dispiace.
0: È nel traffico, poverino, sta nel traffico che sta cercando di tornare disperato.
12: Quando arriva? E dove arriva?
0: Ma non lo so se arriverà alle 2, me lo auguro che arriverà per un tempo per il pranzo, insomma, voglio dire, almeno questo riuscirà a farlo. Nonno Ciro, purtroppo la situazione. Nonno Ciro, stai sentendo di Lucca?
12: Sì, dopo lei quando un tempo.
0: Un tempo, deve giocare un tempo.
12: Il primo tempo.
0: Quindi deve giocare dall'inizio.
12: Sì, perché ognuno sta dando.
0: Il ragazzo deve svegliarsi un po' da questo torpore che lo accompagna. Sì. Ecco, questo è il volino. Deve cercare di segnare un gol. Deve cercare di segnare almeno un gol. Ecco, questa è la. Sì.
12: Succede poco.
0: Sì. Si sveglia da un segnale di ripresa Lucca da questa situazione. Sì.
12: È un festival bar.
0: Sul festival bar invece? Sì.
12: Sì. È stato a Napoli.
0: A Napoli.
12: Non a Sanremo.
0: Nonno Ciro vuole il festival bar a Napoli, non a Sanremo. Quello è un altro festival, ovviamente. Quindi a Napoli il festival.
12: Per piacere a tutte le Kiss.
0: Un saluto a tutta Kiss da parte di nonno Ciro.
12: A tutti i tifosi del Napoli.
0: A tutti i tifosi del Napoli. Nonno Ciro manda un grande abbraccio.
12: Un saluto a Salvatore, un grande amico.
0: Un grande amico, l'amico di nonno Ciro che si chiama Salvatore. Lo salutiamo anche noi. Grazie nonno Ciro, ti aspettiamo. Ciao nonno Ciro. Che mito, ma che mito è? Ma che mito è? Ma un abbraccio a tutti. Sabato doppietta di Lucca, sono certo questo di sempre. Carmine, mamma mia, a Damanà, a Purpetta, a Int. Ho sbandato in auto. Sì, è vero, posso immaginare. Sembravi Federico Salvatore alla traduzione di una sua canzone. Mi fa morire nonno Ciro, che uno è diventato i nostri. C'è Vincenzo Nonone che ci scrive. Ma Lucca e Neres insieme può essere un'idea? E perché no? Paola d'Avellino, che ci scriveva da un po', un saluto cara Paola. Nonno Ciro è un mito, e tu che fai la traduzione? Sto morendo, ci scrive Martina da Napoli. La traduzione simultanea di nonno Ciro è grande, lo adoro, ci scrive la nostra amica Franci da Licola. E poi ad Amna, Purpetta, Ind, posso anche spegnere la radio. Grande avvocato per la traduzione. No ragazzi, ma il nonno Ciro non ha detto torpore, traduzione errata, troppo forte. Vittorio, ragazzi, grande nonno Ciro. Nonno Ciro è diventato un mito nella maniera più assoluta. La traduzione simultanea di nonno Ciro è una trasmissione, una trasmissione. Enzo, sì, lo so, ma io devo aiutare ovviamente gli amici. Salvatore, vengo da te perché stiamo arrivando in conclusione. Buongiorno.
13: Buongiorno Salvatore, come ragione abbiamo 73.
0: Vai Salvatore, hai 30 secondi che c'ho la sigla.
13: Nonno Domenico e nonno Ignazio.
0: Eccoci.
13: Salvatore. Senti.
0: 30 secondi, vai.
13: Ignazio, cari, nonno Ignazio.
0: Che ha detto nonno?
13: Caldo, come dire da Bozzani, invece sì. Federica, a Bozzani di fine Ciucciovetta.
0: A Ciucciovetta.
13: Mi è stato stamattina tutto quanto per lui. Sono i veri tifosi per Napoli,
0: ecco. Bravo, bravo, bravo Salvatore, anche tu ti unisci stamattina all'abbraccio che vorrei fosse arrivato al nostro Lorenzo Lucca. Sì, che quanto manca? Quanto manca? Allora, scusami, devo chiudere la trasmissione. Avvocato, avvisate Gigino Barbiere, Manganella arriva sabato. No, non lo. Non so se ci arriva sabato. Mi fa morire la traduzione simultanea. Scusa, ho una telefonata, c'è Ciro in linea. Ciro, hai 6 secondi per salutare. Chi sei?
14: Sono Ciro da Impegno. Maurizio e Antonella e Ciro De Vigo. Forza Napoli.
0: Forza Napoli. Ciao Ciro, buona giornata. 6 secondi anche a te. Sadda Cedaro Suono. Buongiorno Geroga. Nonno Ciro è il degno sostituto di Antonio. Va bene ragazzi, siamo arrivati in conclusione, grazie davvero a tutti. Bella stamattina la trasmissione, mi piace, speriamo che Lucca ha sentito, se no gli amici vanno a riferire a Lucca, insomma, di questo grande appoggio morale che tutto il Bar dello Sport stamattina gli ha voluto regalare. Grazie Ciro Froio in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci sentiamo domani, vigilia di Napoli Frosinone qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, sta volando questa settimana, ma nella fretta di tutti i giorni dobbiamo trovare il tempo e lo spazio per rigenerarci, per rallentare, per respirare, e voi lo potete fare adesso collegandovi sul 76 del digitale terrestre o seguendoci sulla nostra app, sul nostro sito, per ammirare un momento di pace e bellezza. Eccolo qua, Rosario Verde, buongiorno caro. Vedi, io faccio yoga, ti guardo.
1: Tutti i giorni. Vabbè.
0: L'hanno messa per contratto.
1: Saranno messo per contratto. Va bene, signore, ovvero sto bellillo. Accanto a lui Marco Pesa Cane.
0: Oh, eccoci qua, amici, amiche, siamo prontissimi. Ovviamente c'è Ciro Froio in regia, il nostro e il vostro. Wow, della telefonata, mi raccomando, no auricolare. No viva voce, se no Ciro o vi fa un cazziatone o vi taglia direttamente. E arrivederci e grazie. Ricordiamo anche i numeri per poter parlare con noi: 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. E iniziamo con una nuova canzone, quella di Annalisa con Madame, si chiama Amica.

0: Ma da dove vogliamo partire oggi?
1: Ma aveva bisogno che cosa? Aveva bisogno di... Vabbè, insomma... Neanche la cicapia.
0: Ma è quel bisogno, avrei bisogno di così, nell'etere.
1: Me che. Allora, cari cinquantenni in ascolto, 55 sessantenni, vi ricordate quando eravate piccolini? Non c'erano i telefonini,
0: no.
1: non c'erano i citofoni. Insomma, quando tu giocavi giù al palazzo, si affacciava mamma da coppa un balcone. Ciro! Sagli, così, e tu dicevi no, non voglio sagli, e mamma si incazzava. E poi quando sagli va via coppa buscava. No, oggi cambiano i tempi. Vi racconto, il titolo è una cosa, la notizia è un'altra. Naturalmente, il figlio di 9 anni suona il campanello per 2 ore, madre non gli apre, condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Immaginatelo. I fatti, come sono successi a Verona, la mamma è una rumena. Che succede? Che praticamente il ragazzino, come dice il ragazzino, ha bussato il citofono più volte, la mamma non l'ha aperto.
0: Per
1: lui
0: due
1: ha preso
0: ore.
1: Per 2 ore, come dice Guaglione.
0: Esatto.
1: Guaglione dice per 2 ore ha bussato e non hanno aperto. Di 9 anni il bambino. Allora che fa il bambino? Prende il suo cellulare, quindi aveva anche il cellulare, telefono il 113, ma mamma fate la sia virinde. Arrivano il 113 là. Vede il bambino, che poi nel frattempo era rientrato, insomma, però
0: nel frattempo era diventato maggiorenne,
1: è andato là e hanno creduto alla mamma o al bambino, perché la mamma che dice? Poi la mamma dice no, io l'ho ripetutamente chiamato per farlo salire, lui non voleva salire.
0: Esatto.
1: L'ha chiamata una volta, 2 volte, 3 volte, poi dice che lo controllava dal balcone. Poi che fa? L'ha fatto bussare il citofono e per la porta e per una mezz'oretta non gli ha aperto, e poi l'ha aperto. Però il bambino si è vendicato. Si è vendicato e ha chiamato il 113, che naturalmente ha creduto alla mamma. No, che stiamo qua a cubarsi. Da chi subito pensa che
0: 14 no. anni, no, 9 anni, no, che c'ha? 9 anni,
1: l'ha punito, no, tu non volevi sargli in modo faccio sta fuori la porta, capito? L'ha tenuto mezz'ora fuori la porta. Lei dice no, ma io lo controllavo comunque dal balcone. Comunque il bambino aveva il telefonino, tant'è che ha telefonato al 113, non è che è stato abbandonato. Però il tribunale l'ha condannata a 1 anno e 4 mesi, ma andranno in appello. Dalla ricostruzione dei fatti, dunque, la mamma nega di averlo lasciato solo e senza possibilità di essere assistito. La difesa contesta inoltre la durata dell'episodio, non 2 ore come sostenuto dall'accusa, quindi anche dal bambino, che è una cazzimmo creatura salvata proprio la preda di scarpa, ma mezz'ora prima dell'arrivo degli agenti. Allora, che ne pensate? Ha ragione la mamma, ha ragione il bambino? Fateci sapere, insomma, sì, creature e potimmo educare, in che modo possiamo educare questi bambini? Neanche c'è punizione possiamo dare, insomma.
0: Vabbè, diciamo, la punizione, però, lasciandolo fuori, cioè, se è vera la versione del bambino che sei stato lasciato fuori casa per
1: punizione, ma avessi rimasto comunque fuori pure a me, insomma.
0: No, ma che bambino di 9 anni lo lasci fuori, te lo tieni in casa, tieni in punizione in casa, non lo lasci fuori.
1: Marco, con la procura, insomma, andava condannata a 1 anno e 4 mesi questa mamma per questa cosa.
0: Non se andava condannata, però dico, se mio figlio fa una cosa del genere, non lo lascio giù nel parco.
1: Ma secondo me ti metto pure in mano un culo dopo un po',
0: poco ci manca. Poco ci manca.
1: Già, mo' di lì capato, no?
0: No, dagli schiaffetti così.
1: Se stampano a piano piano, fateci sapere al 342 00 00.
0: Sai che hai imparato a fare quando
1: in diretta allo 081 546 6873,
0: quando sta steso sul fasciatoio è come se facesse gli addominali bassi, alza tutto il bacino, alza i talloni e li ributta giù con una violenza che se ti dovesse beccare ti stroppea
1: a tallonate. Poi si fa più alto di te,
0: poco ci manca. È bello lungo, ragazzo. Allora, vediamo già che cosa state scrivendo. Andiamo a vedere.
1: Insomma, l'educazione, questi ragazzi, come gliela possiamo dare questa educazione? Verbale.
2: Ma io dicevo, con il telefono è chiuso, non sa da cattare. Oi,
0: al giorno d'oggi, per quello che facevano all'epoca le nostre madri, si beccavano l'ergastolo. Francesco da Bagoli.
1: Il maltrattamento, devi dire che mazziato ci faceva.
3: Pensa che Ariweppi?
0: Mi sto affacciando all'internazionale. Buongiorno ragazzi, un saluto a particolare a Rosario, gli auguri per ieri, non grazie. Sono riuscito a farglieli. Gennaro da Milano. A proposito, com'è andato il conto al bar L'Approdo?
1: Ma niente, che lui 300 euro.
0: Diciamo. Ah, comunque c'è stata la spesa.
4: Buongiorno, voglio raccomando, c'è un giusto che mai un altro che sta cilindro di regia, stacca il telefonato, non fa sentire WhatsApp e a roba si capisce neanche niente della trasmissione. Lo voglio bene, comportato buono stai o no?
1: L'ha passata apposta Ceruzzo, per fare.
0: Quindi tu comunque sei dell'idea che di fronte a una situazione del genere si dà più credito a quello che dice il bambino e non quello che dice la mamma?
1: Sicuramente sì. Se il bambino dice mi hanno fatto questa cosa, credono più al bambino che alla mamma, no? E visto che la procura ha creduto più al bambino che alla mamma.
0: Ah, vedi, senti qua, finalmente il bambino usa il telefono nel verso giusto, cioè per telefonare, dice dalla Scozia.
1: Infatti sì.
0: Non per fare altro. Rosario, ieri ho girato tutta la serata, là il bar non l'ho trovato, ho messo 200 euro di benzina, grande mappina. Mi sono fatto raffondere una cosa sorda.
1: Venosa. Paese sanguigno, sì, è vero.
0: Buongiorno ragazzi, Rosà, mammo controllavo con binocola.
1: No, dice che il cortile è giù, la mamma affacciava sul cortile, l'ha chiamato più volte il bambino, niente, proprio non se ne è fregato di salire. Poi quando ha deciso lui di andare a casa, la mamma l'ha rimasta una mezz'oretta fuori, facevo bussare, voglio un aiuto in frega, gli ha chiamato 113. È arrivato il 113, a chi ha creduto? Alla mamma, al bambino? Ha creduto al bambino.
0: Però già questa mezz'oretta tenuto volontariamente fuori casa.
1: È punizione, pensava, mo si ci riusciva.
0: Ma non è una punizione fuori casa.
1: Ma si trasse, io facevo una mazziata a mamma, chi lo telefonava 113, mia mamma mi ha usato violenza. Che c'era a fare mamma?
0: Scusami,
1: ma chiedi scusa a mamma.
0: Ma io per punizione...
1: Non mi dire niente a mammini. Io ti ho chiamato, tu hai detto no, però ti prego la prossima volta. Mamma, però non mi martellare, mi stai facendo mica fare.
0: Ma lo fai entrare comunque in casa. Che fai? Lo lasci sulla tangenziale e te ne vai per un'ora e poi te lo ritorni a prendere.
1: Stai esagerando.
0: Per dire che comunque, per dire che comunque che stando fuori casa e tu
1: vabbè,
0: stando
1: tu
0: in casa.
1: Tu hai tu sta mamma, mi capito?
0: No, ah, lasciare fuori, portatelo dentro, no? Vedi che casino poi che hai generato.
1: La volta entrata che c'era una punizione, che si può partire.
0: Ma non lo devi
1: non, non le picchiare. Non le fermare, fare la porta. No, o zoccoli l'hai da capo, non ci può andare.
0: Ma non ci sono più gli zoccoli in casa, Ciro, il problema è quello.
1: Come l'ha dai tu, Kakis? C'ha da chiedere scusa, guardaci.
0: Ma gli puoi togliere il cellulare per un paio d'ore?
1: Io faccio un mo' trauma, voglio una.
0: Oh, trauma, mamma, più
1: togliamo il cellulare così.
0: Ma, vabbè. Ma raccontateci le vostre punizioni.
1: Come l'era punì che sta mamma, Kiss? Che la fa?
0: Raccontatecele 342-00-00100. Torniamo ovviamente dopo i Maroon 5 0 1 546 6873. Invece, se volete telefonare e parlare

0: Ma Mina gli aveva detto di andare a comprare 4 euro di indrattina perché lei aveva da fare. Pronto?
1: Dice un altro amico,
0: ma non so, non ma perché dobbiamo annoverare?
1: Non ce l'hanno i pacchi, non ne potremmo punire, non ne potremmo fare, cioè chi ci hanno a fare chi si cade.
0: Ma perché dovresti pronto? Fare una punizione che ha un
1: no, ma infatti
0: un
1: si vede come stanno arrivando i ragazzi. Pronto? Chi è?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, io volevo dire solo una cosa. Io sono uno di quei tipi che mia mamma andava al mercato una volta a settimana per comprare una sola cosa, il cucciarello. La cattava sette, prima me di uno di questa.
0: Spezzavo cucchiarella dietro.
1: Ma chi si guaglione che si smette la paura oggi? Nessuno, pronto? Cioè,
3: pronto?
1: Buongiorno, salve, come stai?
3: Buongiorno, salve.
1: Ciao.
3: Allora, io trovo realmente assurdo, intanto sono francesca.
1: Ciao, Francia.
3: Trovo realmente assurda tutta questa storia. Intanto sono d'accordo col collega che diceva che le mamme napoletane prima usavano il zucchero. Io sono una di quelle che sta distrutta dritta al naso. E ma fatta scelta.
0: Allora, la sentiamo male, quindi stiamo mettendo. A un paio di miei fratelli è capitato che siano stati lasciati sul pianerottolo. Una volta uno di loro praticamente ci ha dormito sul pianerottolo.
1: Sì, si fa pure a me. Pronto?
0: Riproviamo, pronto?
1: Ciao Francesca?
4: Sì, ecco,
1: pure tu hai buscato, pure tu hai buscato da ragazza, da bambina, facci sapere.
4: Ah, hai voglia, saggio buscata, col classico zoccolo napoletano, insomma.
1: Da mamma, naturalmente.
4: Sì, da mamma. Adesso sono anche io mamma di due figli che hanno età completamente diverse. La mia prima ha 13 anni praticamente. E dico che una volta io ho fatto come la signora, ho chiuso mia figlia fuori la porta.
1: E perché forse non voleva?

0: a entrare oppure tu la chiamavi in un
1: delirio? Nel tuo caso perché l'hai lasciata fuori la porta, scusa?
2: In realtà è stata una punizione, mia figlia non voleva fare i compiti, da prendere in erba l'ho presa e l'ho buttata fuori.
1: Scusami, ma
0: la punizione,
1: questa punizione poi è servita, cioè ha dato un frutto oppure è stata una cosa così?
2: In realtà lei appena è arrivata il papà la sera semplicemente ha detto mamma mi ha chiuso fuori la porta. E papà ha detto ha fatto buono, però devo dire la verità, da allora mi dice mamma non mi chiudere fuori la porta, faccio tutto quello che vuoi.
0: Vedi?
1: Ma è terrorismo, è una minaccia,
0: è deterrenza.
2: Non è una minaccia, non è una minaccia assolutamente. E poi penso che veramente adesso...
1: Scusami, a te Francesca è andata bene, cioè se tu chiudi tua figlia fuori dal pianerottolo,
0: non l'ha denunciata figlio,
1: no lascia stare che la denuncia non la denuncia, però se lei poi prende e si allontana e succede qualcosa tu che fai? Cioè,
0: ma la controlla comunque,
1: ma che controlli? Okay.
2: No, vabbè, ma dai, adesso, cioè, veramente è possibile.
1: Ma t'è andata bene, amica mia, perché scusa, tu lasci fuori casa un figlio.
0: Ma non mi pensavo che mi capito, ma cioè... diciamo la stessa cosa due ore. Mi capita, no. Hai fatto buono, Franci, hai fatto buono con me.
1: Ma che messaggi di merda state facendo passare?
0: Hai fatto bene, hai fatto bene.
2: Figlio
0: bello, bravo. Andiamo a bucare qualcuno, sanno a mettere a paura chi si ca. Ciao, ciao, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, posso uscire un attimo fuori tema?
0: Come no, vai.
3: Ho valido che pure c'è un serratus.
0: Perché hai visto? Night.
3: No, c'era uno e lui
0: staccava telefono in parte. Bravo. Sono d'accordo, già da tagliato a te. Pronto?
1: Pronto?
0: Bastardo.
3: Pronto.
0: Chi sei? Ciao. Enzo, ciao bello.
1: Enzo, dici.
4: Volevo dire questo, che ti fosse capitato a mio figlio una parte del genere, la chiamai io scientifico, un bravo schifo.
1: Cosa ne aiuto?
0: Pronto.
1: Basta vedere l'educazione che abbiamo noi e quella che hanno la maggior parte delle generazioni di oggi. Mazza e panelle non si sbaglia mai, dice anche Mauro. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao
5: Francesco,
0: ciao.
5: Ragazzi, a me è capitato un po' l'opposto del bambino. A mia mamma, se mi portava malamente, mi faceva uscire.
0: Teneva a casa. Sì, sì.
5: Questo pure è stato un trauma. Se poi mi affacciavo un bastone e vedevo e sperivo i bambini che giocavano e io no.
0: No, a me...
5: Un'altra cosa, secondo me ha influenzato molto quello... Quella frase di Paolo Villaggio, io speriamo non me la cavo, che la vecchia dice guardi qua con gli scappi, guardi come sono andato bene. Paolo Villaggio.
1: Pure a te ti si sente malissimo.
0: Pronto?
1: Comunque c'è una congiura, Ciro, nei tuoi confronti.
6: Ragazzi,
1: pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
6: E mamme prima erano con me con prezzi, lo sapevano prima, durante e dopo i passi. Io stai andando e poi i giorni d'oggi giocano che i truni. Ma quali truni? Era un zucchero l'annuncio.
0: Sì, bravo.
6: Se vuoi che vado da
0: vabbè. Ciao. Ciao,
1: se
0: bello,
1: fossi
0: ciao.
1: Stato il bambino avrei fatto cacca e pipì fuori la porta. Anche questa poteva essere una vendetta, no,
0: bambino,
1: da parte del bambino.
0: Bambino ha tutta una bella cazzima perché ha chiamato la polizia e stammi bene. La polizia è arrivata là, ma questa ha un anno e quattro mesi di condanna. Cioè
1: io.
0: Praticamente molto probabilmente avrà anche dei problemi ai servizi sociali.
1: Ciro oggi ma contro di te a Francesca non la sta chiaro
0: a Francesca la va
1: a chi figlia a chi figliastra, però è vero ed è una cosa che fa anche
0: molto
1: con
0: gentilmente però la richiama
1: vabbè è pur sempre un gentiluomo Ciro, voglio dire. Ok ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Ha fatto bene, ha fatto male questa mamma? Fateci sapere anche se voi avete mai avuto punizioni a questo punto corporali, fisiche, psicologiche, ce le raccontate dopo la pubblicità.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
12: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
13: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
14: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: continuiamo, stanno arrivando un sacco di messaggi. Buongiorno ragazzi, io da mia madre sono stato picchiato mattina, pomeriggio, sera, a volte anche quando dormivo. La cosa bella, se mi arrabbio con le mie figlie c'è lei davanti, litighiamo perché non li devo nemmeno sgridare. Mamma mi risponde, sono creature, lo devono fare, dice Antonio da Gerola, no?
1: Il vantaggio del nonno, non avere la responsabilità dell'educazione.
0: Belli fatti, però a me mi hai corcato di mazzate, adesso cioè non posso fare un cazziatone, non va bene. Buongiorno ragazzi, io sono d'accordo con Rosario, oggi riflettevo su quanto sia diventato complicato educare i ragazzi e i figli in generale, sembra impossibile far capire loro il valore di un no, vogliono tutto e subito, pretendono che sia tutto semplice. Noi siamo cresciuti in un'altra epoca, tra punizioni e qualche mazzata più forte siamo andati avanti comunque, ma con un rispetto per gli altri e soprattutto per gli insegnanti che oggi sembra sparito. Oggi è veramente un casino, sembra di parlare a un muro. Annalisa da Somma.
1: Annalisa hai ragione, perché non c'è proprio più rispetto, già il fatto che lo chiamano prof, li sento parlare pure quando sono per strada, sento i ragazzi parlare, non c'è più rispetto per nessuno. I genitori a volte si chiamano per nome, cioè non si sa manco più papà mamma, cioè sai cosa, che se non gli insegna ad avere rispetto per gli anziani, per esempio, non ci sta più rispetto per chi ha i capelli bianchi, cioè, non lo so.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Ciao.
2: Avete capito che la nostra generazione ha chiappato tante che li ammazzate, ca? Se avessimo si è stata denunciata da mia mamma per ammazzate che ha già avuto, se sta ancora 41 bis. Vai, Citina.
1: Ciao Tina.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Sempre Tina.
0: Sì, ciao ragazzi, ciao. Trovo assurdo come oggi i genitori e istituzioni non abbiano più alcun peso o rispetto per questi ragazzi. Ai nostri tempi nessuno si sarebbe mai sognato di chiamare le forze dell'ordine, semmai avevamo paura di prendere altre punizioni per aver disobbedito. Però era un po' più un regime di terrore, no?
1: Ma vedi che rispetto te, non che si fa la mamma. Cioè, mamma non lo ha fatto.
3: La mamma era tecnologicamente avanzata, non erano zoccoli che lo camminava, ma erano drone telecomandati.
1: Sì.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, Frank da Ravinna. Addio, ma se c'è la tante che io e la piccirilla, io e frate mi erano di terroristi. Papà una sera era facendo lavoro a casa e si prepara usicci e collo, sti conselli, Rosa. Comunque per fare burdelli e frate, per correre a nazionale tutto, ma su si c'è tutto, si cancella in terra. Comunque ci cercavi qui, ci usciamo, ma buffavi mazzare. Mamma mia, chi sa scordi ci vuole mazzare.
5: Amici, buongiorno, Peppe dalla provincia di Belluno.
0: Ciao Peppe.
5: Io quando ero bambino, mio padre mi picchiava con la cintura perché diceva che avevo la pelle di ciuccio.
1: Sì.
5: Io invece ai miei figli gli ho fatto già capire chi comanda, infatti il maschio appena alzo soltanto la voce e dico ti devo ammazzare, corre e piange dalla mamma, ma piange.
6: Uave saga, con violenza fisica. E quando ero vicino solo violenza fisica e si va a casa mi ci accade, andiamo all'ospedale che il forno pronto soccorso diceva che hai fatto per la faccia a mamma.
1: Però io una domanda la
4: devo fare. Marco, buongiorno. Antonio da Viscidola.
1: Ciao Antonio.
4: Lo sa, noi nella generazione nostra siamo venuti educati bene. Io ho 60 anni, perché a chiappavamo e varrate. Se non ci comportava bene, facevo cose sbagliate. A chiappavamo e varrate.
0: Più grandi sono, più sono stati menati. Però la domanda ve la devo fare, no? La curiosità. Sarà che io sono cresciuto in una situazione sicuramente diversa.
1: No, ma
0: si vede a voi. Cioè, ma il rispetto, secondo voi, questo rispetto che dite che manca nei giovani di oggi perché non hanno le punizioni, non hanno le mazze e panelle, eccetera. Cioè, si può ottenere solamente così? Con punizioni facendo violenza, sì. Menando, schiaffeggiando. Cioè, è l'unico modo per avere poi il rispetto, che dici così tu rispetti me, rispetti le istituzioni, rispetti a scuola. Cioè, solo così si può fare, secondo voi?
1: Allora, abbiamo la. Come si dice? La cartina attorno a sola.
0: Sta menando, sì. Schiaffeggiando. Cioè, è l'unico modo per avere poi il rispetto, che dici così tu rispetti me, rispetti le istituzioni, rispetti a scuola. Cioè, solo così si può fare, secondo voi?
1: Allora, abbiamo la. Come si dice? La cartina attorno a sola. Abbiamo il coso. Allora, mia generazione.

0: i giovani, 18, 19, 15, 20, insomma, questi qua non li vedo molto rispettosi. Boh, non lo so.
1: Non hai un dato statistico, cioè non sai quei ragazzi che non sono rispettosi.
0: Dai fatti di cronaca che sento.
1: Ma poi prendi un caso su milioni di bambini e ragazzini che esistono. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Ciao.
1: Ciao Dan.
2: Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
1: Prego, tutto tuo.
0: Prego, dimmi.
2: Keanu, qual è stata la tua influenza di Gigione nella tua vita?
0: L'influenza?
2: Di Gigione nella tua vita.
0: Ma cioè, Basilare, diciamo, è stata una pietra miliare nella mia cultura artistica. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Pronto?
0: Senti,
1: io sono convinto.
0: Ci sei tu perché guarda, non succede.
1: In altre situazioni, cioè quando c'è stato Nellino l'altro giorno, una su dieci era così. Fermi lì, torniamo subito.

0: piccolo mi minacciavano, mia mamma mi minacciavano di chiamare il telefono azzurro, però mia mamma diceva che se chiamavo mi portavano via e quindi non mi conveniva, cioè capito? Dice: mamma, io chiamo il telefono azzurro. La mamma dice: sì, tu chiamalo, ma ti portano via da me. E lui per paura non chiamava. Quando poi, vabbè. Pronto?
1: Pronto?
0: Quanti danni, ciao. Mamma mia.
2: Fratelli, togliete viva voce,
0: auricolari. Tutta sennò... sta gente che sta chiamando, è tutta gente che dice che si va buscando e nessuno chiama bene mettendo il telefono bene, eccetera. Come la spieghiamo questa cosa?
2: Non cazziare che può essere questo traumatismo.
0: Bravo, vai piano, sì.
2: Io
0: sono del 91, prendevo mazzate quando non studiavo, non andavo a letto presto e quando tornavo a casa ha fatto male.

0: Avorieste e tante altre cose. Oggi come oggi, secondo me, non puoi farlo, perché se cerchi di educare un bambino o con le buone o con le cattive si istiga alla violenza. Oggi il tasso di bullismo è salito di tanto rispetto alla nostra generazione, e un comportamento sbagliato del genitore può aumentare al bambino il rischio poi di essere anche bullizzato. Non so se mi sono fatto capire, ma buona giornata. Beh, sì, diciamo che un po' di incertezza educativa può generare un ragazzo o una ragazza di sicuro.
1: Io voglio capire, mazzate no, punizioni no, voglio capire uno come può educare un ragazzo, come gli puoi far capire la differenza fra il bene e il male a tua figlia. Sì, le punizioni no, perché no, guaglione si trova il mazzate no, perché guaglione sbullizza. Come bisogna
0: potresti provare a spiegargliele le cose tra le varie. Pronto?
1: Se chi non capisce, cioè, pronto,
0: manda la scuola.
2: Pronto, Ciro, ma se parlo di nuovo così la voce mi cambia a
1: parte. Cioè,
0: sta facendo la
1: voce femminile.
0: Che no, furbo. Ciao, caro, buona giornata. Buongiorno ragazzi, sono Diego da Rione Gescal. Oggi non c'è rispetto in casa, figuriamoci fuori nella società, quindi i vecchi metodi mazza e panel fan e figli belle è sempre valido. Una giacchiappata e mazzata picciril e poi ci facevamo il risata in gop o a rop, Diego appunto da Rione. Ciao Diego. Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
1: Salve.
3: Ciao, sono Francesco.
1: Sì.
3: Ciao Rosaria, siamo dello stesso quartiere. Ah. Io sono nato nella zona di Bar Desiderio, dove tu conosci bene la zona.
1: Sicuramente, sì.
3: Allora, io sono nato e cresciuto, oggi ho quasi 60 anni in quella zona. Fortunatamente ho cresciuto tre figli maschi, lavorando fuori sede tutta una vita. Sono 30 anni che lavoro fuori sede e mia moglie l'ha cresciuta sua, e fortunatamente sono tre gioielli. Volevo dire che il problema non è solo mazzo e panel, panni, figli e bella. Il discorso è che oggi la nostra società, i valori della vita non si conoscono proprio più, si sono persi i valori della vita. Questo è quello che si deve insegnare ai giovani, i valori che ci hanno insegnato a noi, quello del rispetto, dell'educazione. Non c'è bisogno di ammazzate, basta dimostrare, basta essere sempre presenti e dimostrare. Ok, Rosario.
1: Grazie fratello.
0: Secondo me ha detto una cosa giustissima alla fine, essere presenti. Forse tanti danni o tante cose sbagliate che fanno i ragazzi è perché ci sono delle assenze in altro, cioè non è che la presenza del genitore si manifesta solo quando ti dico cosa è sbagliato e magari parte lo schiaffone. Magari essere presenti anche in tante altre piccole cose. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao.
4: No, ho chiamato solo per dire che sto col viva voce e tutto l'auricolare.
0: Però di buona qualità.
1: È lo sciopero, ma è lì andato lo sciopero.
0: In questo caso è di
1: la
0: buona
1: protesta.
0: Qualità.
1: Pronto?
5: Ciao, buongiorno. Sono la sua età, Ulla.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, caro.
5: Io quando ero vicino, quando mi passava questo, mi diceva, scorsi di fumaggi, no, luce, mi stai scattando luce.
1: Beh.
5: Che zero poco.
1: Oggi con i tuoi figli come fai?
5: Io oggi ho 5 figli femmine.
1: Ah, è figurato. Sì, ho cocca.
0: Quanti bagni avete a casa?
5: Sì, bagno, l'ho fatto paura e giù.
1: Per forza, come fai? Ciao fratello, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ci fermiamo un attimino, canzoncino, pubblicità, canzoncino, e torniamo per l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
0: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E andiamo ancora a parlare con voi 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi. Ragazzi, secondo me dipende dal carattere del bambino, ci sono alcuni che hanno bisogno proprio delle mazze e panella in quanto hanno un carattere frizzantino, e agli altri invece basta una semplice parola, uno sguardo per far capire che quella cosa non va bene. Mia madre con me bastava uno sguardo, con mia sorella solo ammazzata. Vedi, poi vai.
1: Vabbè, possiamo fare una domanda, ma i genitori devono fare i genitori o sono gli amici dei figli? Perché molti genitori invece di fare i genitori fanno gli amici, no? Allora dipende, che praticamente la conferenza poi subito.
0: Dipende dalla definizione che dai al genitore e dalla definizione che dai agli amici.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, il problema di queste giovani, secondo me, sono i genitori.
1: Eh beh, sicuramente. È un brutto mestiere, un genitore.
2: Lo so, quindi la problema, dicevo, più difficile al mondo è fare i genitori. Però oggigiorno qua stiamo toccando proprio il fondo, perché non me ne voglia pisacane, ma su 100 bambini, ragazzi, molto di più ragazzi oggigiorno, se ne salvano uno, due massimo.
0: Ma tu hai la certezza che quel uno o due che si salva si è salvato perché ci ha avuto un genitore o i genitori che l'hanno lasciato fuori la porta di casa o hanno fatto mazza e panello, no, cose del genere?
2: No, basta educarli e basta seguirli e basta fare, perché io poi, tu sei bambino piccolo, poi te ne accorgerai quando si fa grande, quando vanno a scuola. Oggigiorno non parlo dei tempi nostri, perché ho 52 anni e quello che mi ha fatto mia mamma, ma oggigiorno tenesse l'ergastolo.
1: No, cioè, però, oggi è improponibile, non si.
2: Però a me mi fanno ridere. Ma quello poi all'epoca si poteva fare, perché significa che si poteva fare, e oggi non si può fare. È un'altra.
0: Perché no, sono entrate in vigore un po' di leggi di tutela.
1: No, tuo figlio fa una cosa cattiva, tu lo cazzei, ragazzi, tuo figlio si gira e ti risponde male. Tu che fai? Cioè, pure questi qua dicono no, bisogna fare, bisogna parlarci. Per esempio, tuo figlio fa una cosa grave, tu glielo vai a dire e chi ti risponde malamente, ti manca il rispetto, tu cosa fai?
2: Lo scamazzo in terra.
1: No, e poi lui la fa. Cioè, come si agisce?
0: Guarda,
1: perché poi se non
0: è riandato così bene, amico mio.
1: Se non rispondi.
2: Marco, aspetta, Marco, io per esperienza vissuta, perché ho 52 anni. E fino a. La seconda cosa principale è il ritornare alla leva militare. Oggi vorrei come manchi rispetto là sotto, che ti giurano in una stanza per una settimana solo tu, e vedrei come ritorni in te e dici aspetta però.
1: Io ripeto sempre questa cosa, la leva militare si fa a 19, 20 anni. Cioè, quando si è arrivato a 20 anni si la capa vacante, cioè non a 13, no, 14, e si fa fare i balilla.
2: Io ti posso garantire che ho fatto il militare, sono imbarcato e ci stavo nel capo glorioso.
1: Come no?
2: L'hanno abbassato di tono. Secondo me è una delle basi principali. Comunque adesso è proprio una. Siamo fuori proprio dal.
1: Dal mondo, caro fratello. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, bello, ciao, ciao. 081 546 6873, pronto.
3: Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno,
1: ciao caro, ciao, ciao, ciao.
3: Ragazzi, allora lo specchio di tutto quanto è la scuola. Oggi i ragazzi rispondono male ai professori, rispondono male ai presidi, rispondono male a tutti.
1: Vanno a casa, gli hanno dicono ai genitori, i genitori vanno a letto e pigliano pure il parte dei figli.
3: Rosa, io andavo a scuola dalle suore, la regina Celi, dove sta per vecchio policlinico. Sì. E tu raccavano i cestici a fuga, dove c'è venuto un balloccio da fronte.
1: Cioè, pensi, vai a casa e dici mamma, la suora mi ha picciato, io andavo a casa e dicevo l'uccino però.
3: No, se andavo a casa e dicevo ci buscate la suora, avevo resto, prima sapevo che era buscato.
1: Oggi
3: avevo
1: è proprio niente. Oggi è un proprio niente.
3: Non si può proprio fare, lo sa. Oggi lo sa veramente, come si dice a Napoli, una volta è prendo, una volta è all'altro.
1: Vabbè,
0: ma
1: grazie.
0: Perché qualcuno forse si è accorto che quegli schiaffoni che venivano dati non erano proprio nella,
1: e chi lo so,
0: nella norma delle legalità,
1: e chi lo so,
0: che sai com'è. Vabbè,
1: chi lo sa, so, ragazzi, fermiamo,
0: torniamo vai. Subito, vai.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo,
4: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, oltre 700 persone in partenza da Campi Flegrei dirette a Roma, da Pozzuoli ma anche da Bacoli e da altri comuni dell'area Flegrea. Partono sindaci, sindacati, comitati degli sfollati, lavoratori e sacerdoti, coordinati dall'associazione Pozzuoli Esiste Ancora, destinazione Palazzo Chigi, per chiedere interventi concreti per un territorio che conta attualmente oltre 6.000 sfollati dopo il terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio, con i manifestanti anche i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e di Bacoli, Giosi della Ragione. Un nuovo decreto sui Campi Flegrei atteso in Consiglio dei Ministri per la prossima settimana. Secondo gli organizzatori, una parte del gruppo raggiungerà il Colosseo prima di proseguire verso Piazza Santi e Santissimi Apostoli. Un piazzale commerciale per la vendita di auto che nasceva, secondo gli investigatori, in un laboratorio clandestino per le auto rubate. I controlli hanno permesso di accertare che un terreno censito al catasto come agricolo è stato trasformato in un'area per l'esposizione e la vendita di vetture senza il necessario cambio di destinazione d'uso. Ma le verifiche sul retro del piazzale hanno portato a una scoperta ancora più grave. In un lotto adiacente, recintato e nascosto alla vista dei pannelli in alluminio, è stato individuato un laboratorio clandestino utilizzato per il ricovero e lo smontaggio di auto rubate. Tra Villa Literno e Mondragone scatta l'operazione contro il caporalato. Sono 8 le persone indagate sotto accusa. Alcuni braccianti stranieri sarebbero stati costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno, con compensi di appena 3 o 4 euro all'ora, oppure tra i 30 e i 50 euro al giorno. L'inchiesta punta a fare luce sulle condizioni di lavoro e sul presunto sfruttamento della manodopera agricola. A Castellammare di Stabia, svolta nell'inchiesta sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo, sono 4 i sanitari indagati a vario titolo, 3 medici e un'ostetrica. Per l'ex primario di ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri sanitari è scattata la sospensione dall'attività professionale. L'indagine della Procura di Torre Annunziata ipotizza, tra gli altri reati, responsabilità colposa per morte in ambito sanitario falso e depistaggio. Andiamo con lo sport. Gli azzurri continuano a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone. Appuntamento alle 20.45 al Maradona. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di lavoro personalizzato. Oggi, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista Luca Marianucci. L'ascolterete a partire dalle ore 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. E per l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto. Adesso linea 3B Meteo.
7: Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nel corso delle prossime ore la Campania viene interessata dall'arrivo di una perturbazione atlantica che evolve in un vortice di bassa pressione che stazionerà nei pressi dell'Italia almeno fino al weekend, e dunque avremo condizioni molto instabili fino a sabato in Campania, con piogge, rovesci e temporali che quest'oggi impegneranno soprattutto i settori centro-settentrionali. Poi tra venerdì e sabato anche il resto della regione, con temperature inizialmente ancora piuttosto elevate, quest'oggi oltre i 25 gradi, in diminuzione nel corso del weekend su valori che scenderanno localmente anche sotto media. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: E allora, seconda ora di Assano Chi Schissa con lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora, Ciro Froio. Ho detto Mazze Panel, era telefonata radiofonica. E in questa seconda ora.
1: Mazze Panel fa telefonata bella.
0: Bella, potremmo dirlo. Potremmo dirlo. Certo, ci sta tutta. Andiamo anche con una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Ah, buongiorno, ciao.
0: Pronto, salve.
2: Pronto, buongiorno, sono sempre Bonifacio.
0: Ciao, Bonifacio. Bonifacio,
1: ciao.
2: Buongiorno a tutti e due, di vero cuore.
1: Grazie. Senti, Bonifacio, è uno come te, come la vede l'educazione?
2: No, non la vedo, perché io ricordo che mia mamma mi opprimeva fisicamente con il battipanni, mio padre psicologicamente con le famose sguardate storte che mi uccidevano. Ecco. Ma io volevo fare una divagazione sul tema molto veloce.
1: Sì.
2: Continuo a sentire di riproporre la leva militare.
1: Sì.
2: È una cosa assurda, io ve lo dico da militare. Calcolate che io a 20 anni comandavo 180 tiri di leva, 180. Ed è stata una vera guerra, però c'era un grosso rispetto. Negli ultimi anni in cui c'è stata la leva, quindi diciamo fino al 1999-2000,
1: sì,
2: il rispetto era finito. Quindi l'unica punizione che potevi dargli è denunciare alla procura militare.
0: Però tu dici oggi rimettere in piedi una cosa come la leva non servirebbe a nulla, perché sarebbe diversa la leva?
2: No, non servirebbe a nulla, perché è cambiata la mentalità di chi vorrebbe fare la leva.
1: Cioè la disciplina non è più quella di una volta.
2: Ascoltano i genitori, si ascoltano una persona estranea
1: sì,
2: dove tu sei andato per forza.
1: E certo.
2: Sarebbe allucinante. Ragazzi, la procura militare, allora calcolate, potete andare anche a vedere. Le procure militari prima ce n'erano praticamente, non dico una in ogni città, ma poco ci mancava. Con la chiusura della leva sono rimaste 3 procure militari.
1: E per forza.
0: Va bene. Detto da te, sinceramente, la prendo seriamente la cosa. Grazie, Boni, un abbraccio. Pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Hey.
2: Pronto?
1: Hello. Eccolo. Chi è? Chi sei?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Napoli.
1: Ciao Roberto.
2: Allora ragazzi, io il servizio militare l'ho fatto nel lontano 1996 e vi posso assicurare che ho visto ragazzi con le teste gloriose e i classici ragazzi a pesci di cannuccia diventare, non dico uomini, ma sicuramente hanno fatto un passo verso la maturità. Quindi io penso che il ripristino del servizio militare oggigiorno a molti, molti ragazzi non farebbe altro che bene.
1: Vabbè, sì, ma male non fa sotto il punto di vista disciplinare. Però hai sentito Bonifacio? Una volta, sai, pure quando l'ho fatto io, ti abbuffavo le parole, cose, oggi non lo può fare.
0: Allora, tipo Full Metal Jacket.
1: È bravo, oggi non lo puoi fare, non lo puoi pensare.
2: Oggi sono le mamma.
1: Pure i padri, stanno alcuni padri che sono pure.
2: Però la maggior parte, specie dei figli maschi, sono le mamme.
1: Il problema è di noi 50, 55, 60 che abbiamo educato i nostri figli senza essere più amici, secondo me, che genitori. Insomma.
2: Senti, mia moglie c'ha un gruppo WhatsApp delle mamme della scuola.
0: Belli quelli.
2: Una mamma di un alunno pretendeva che il figlio non portasse libri a scuola perché si poteva far male la schiena e non poteva andare a giocare a calcetto 3 volte a settimana.
1: Okay.
2: A 7 volte.
1: Ma lo vedi pure del fatto che vanno a scuola dai ragazzi, i professori dicono che chi non studia e chi non ha fatto i professori, cioè non. Ormai
2: questo continuo a dare sempre colpa agli altri
1: e non
2: responsabilizzare i propri figli, è una cosa assurda.
1: Babbo, ciao amico mio, ciao.
0: Allora continuiamo qua con la telefonata, vogliamo parlare di altro, aggiungiamo.
1: Ma caro amico mio, che ti devo dire, piove sul bagnato,
0: è del caso di dirlo, che fra poco mi sa che il patapato arriva.
1: Piove sul bagnato. Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore torna a superare i mille. E quando dico mille
0: euro,
1: dico mille miliardi di euro. Cioè ha un patrimonio che supera i 1.000 miliardi di euro. Addirittura in una giornata ha guadagnato 65 miliardi dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. cioè le sue aziende stanno andando per mille miliardi, mi verrebbe da farvi la domanda, ma voi con mille miliardi ce ne siamo ancora a faticare? Che non maschio si scende ancora il 7 a mattina, va trotta o aggiunta, mille miliardi, tu faticassi con mille miliardi ci sta faticando.
0: Vabbè, se sei Elon Musk e hai creato sto popò di roba che ti fa fare
1: mille miliardi,
0: che si blocca lì sotto la lingua.
1: Una sola persona che c'ha mille miliardi, capito?
0: Però ricordiamo, non sono mille miliardi liquidi, sono la somma di tutte le
1: è come
0: le cose
1: a dici, tengo sette appartamenti in un milione, tengo 7 milioni, però tengo 7 milioni.
0: Sì, certo, un patrimonio è il patrimonio, c'è niente.
1: Mille miliardi, signore e signori, vai, lo reputate giusto voi, ma chi lo sa. Va bene, 0815466873, perché poi c'ho anche quest'altra che mille miliardi, vai, pronto.
2: Buongiorno ragazzi, Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Sì, vabbè, comunque riguardo Elon Musk, io voglio solo ricordare che c'è poi tutta sulla spesa di Manganiello.
1: Vabbè, non arriviamo sul parlare Elon Musk perché hanno pubblicato che lei Manganiello non sa più. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, ecco. Vai.
2: Ciao Rosario.
1: Ciao, bene.
2: Ciao Marco.
1: Ciao. Ciao.
2: No, io invece del servizio militare, io farei il servizio agricolo obbligatorio.
1: A mandare la zappa, sì, vai a figlio, mi manda la zappa a terra.
2: Esatto, vorrei combattere un uomo, Rosa.
1: Sì, tu manda a mio padre a zappa, poi manda a mio agiuno. Il problema è che manda mio padre.
0: Però, vedi, rispetto.
1: Sì, poi lo voglio vedere a chi si.
0: Ammazza e panella, fai un'esperienza.
1: Voglio vedere a te, Leonardo, 12-13 anni, manda a mazzappa, manna. Ma sì, sì. Carlo mi dice mamma, diciamo, e due io sul tosso,
0: diciamo lui sta già iniziando se vogliamo, perché c'ha la carotina, c'ha la spighetta, l'insalatina, sa fare il caffè, bravo. Che cresce bene.
1: Vabbè, noi ci fermiamo un attimo.
0: Elon,
1: abbiamo ancora tempo, vai. Pronto? Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, sono Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Allora, partiamo da una base. Io da piccolo i miei genitori mi obbligavano ad andare a scuola, finivo la scuola e
1: andavi al lavoro, figurati.
2: Al lavoro, scuola e lavoro. Se andavo a scuola il professore mi vedeva buffa. Quando mi accompagnava mio padre, dice vicino al professore, la prossima volta state in giro più forte. Io ho faticato master.
1: Pure a buscare.
2: Arrivava a mazzone e vignava a mare da capo. Io va a casa, c'è niente.
1: E a buscare pure a
2: casa. E diceva, la prossima volta la vincella più forte.
1: Bel padre.
2: Io adesso ho 74 anni.
0: Ma si sente dalla voce che stai un po' giù, amico mio.
1: Guardi, non lo saci.
2: Un po' la voce rauca.
1: Sì. No, perché allora... Marco è contrario a questa cosa, però non lo so oggi, perché i metodi di una volta ormai non ci sono più questi qua. Vabbè, e ragazzi li abbiamo cresciuti in maniera differente. Ma ci sta, insomma, la differenza, no? Ci guadagnano oggi, adesso, perché sono qua così?
2: Adesso ho un'azienda che fattura un certo importo e ho 20 persone al lavoro.
1: Cosa vuoi dire?
2: Che è la formazione che è importante.
1: È la formazione, sì.
2: La formazione rispetto. La formazione da piccoli. È come tu cresci un cane e l'abitui in certo modo.
1: Disciplina e rispetto.
2: Disciplina e...
1: Oggi diciamo la verità, i ragazzi oggi di disciplina proprio non se ne parla proprio. Vabbè, ci fermiamo un attimo, disco e torniamo, vai.

0: andiamo 11 e 15 minuti. Ma sai, collegando i puntini, Elon Musk, patrimonio dell'imprenditore, $1,000 miliardi di dollari.
1: Mille miliardi.
0: Ma Elon Musk?
1: Sì.
0: A Buscavo quando era piccirino, cioè lui che educazione ha avuto? Quella mazza e panelle, e che quindi poi ha generato il genio che è con l'impero che ha creato, oppure ha avuto un'educazione diversa da quella che stiamo raccontando e ha creato l'impero che ha creato? Perché una cosa è certa, ha un impero.
1: Guardi, a Roppa Lancia Verita, in un appuntamento centro direzionale,
0: glielo chiedi?
1: Glielo chiedi, che hai preso la canna quando era piccirino, la Buscavo. Si c'è, no, ci fa sempre la metropolitana, frate. Pronto?
0: Ragazzi.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Allora,
2: lo dobbiamo chiedere a Mr. Miliardo, vabbè, ma quello mo ci pensa io all'appuntamento.
1: Sì,
2: io volevo far notare una cosa sul fatto del militare. Il problema non è oggi, che adesso tu vai a fare il militare e poi i risultati tu li vedi fra 20 anni. Ma se non sbaglio, però informatemi bene, l'ultima classe che è partita a fare il militare mi pare che l'anno 85. Mm-hmm. Cioè, o è l'ultima o... dall'85 in poi non si è fatto più militare, e il problema è proprio quello, che sono i genitori,
1: siamo noi cinquantenni,
2: che i genitori che ha generato tra virgolette i figli scema.
1: No, cioè, figli scema no, sono un po' oggi... viziati,
2: sì, però perché non avendo fatto, probabilmente non è che tutto passa dal là, però non avendo avuto comunque un raddrizzamento dove qualcuno poteva deviare, ecco qua.
0: Scusami, ma abbiamo un dato...
2: questa generazione, cioè, come la chiamano oggi, Z?
0: Sì, ma una mass, io ho una domanda, a 20 anni e passa che non si fa più, no? Sono 26 anni che non c'è più il servizio di leva.
1: Ma chi c'ha
0: con
1: l'educazione?
0: A parte, no, ma abbiamo un dato statistico che ci dice che tutti questi ragazzi che hanno fatto la leva militare poi dopo sono usciti tutti dritti e raddrizzati. No, Marco, perché forse se andiamo a spulciare i numeri, allora, qualcuno Marco, che ne è uscito forse peggio, lo troviamo,
2: no, Allora, Marco, è normale che non dobbiamo generalizzare, ci mancherebbe, però io ti dico soltanto una cosa, ti ricordi, no? Almeno per Rosario è più o meno la stessa età mia. Cioè, non ti fa un tatuaggio perché poi a fare 3 giorni sennò non ti pigliano.
1: Oggi sì.
2: Invece genitori, ecco, ma non voglio come dire criminalizzare il tatuaggio, però dico, prima oggi invece il genitore accompagna un figlio 14 o 16 anni per dare l'autorizzazione per fare il tatuaggio.
1: Se ci accompagna caso genitore, te l'ho detto. Tra, quindi
2: allora, prima,
1: questa.
2: Invece prima genitore.
0: Ma non viene anche il sospetto che forse questo inneggiamento alla leva militare è la risposta più facile che troviamo per provare abbiamo questa idea che così si risolve velocemente il problema, ma secondo me è una cazzata.
1: Genitore
2: ha
1: risultato.
2: Il problema che io come è stato creato da questa demenza appressa ai cellulari e il resto che hanno creato questa generazione. Oggi, e faccio un esempio, e poi chiudo perché poi lasciamo gli altri. Oh, ma tu oggi se non ci stava, non dico militare, ma tu se non ci stava dico tocco di partito che allucca niente.
1: Sì, fratello, su fatti dei social, quando ero piccolini ricevono che era la televisione.
2: Ma anche i cartoni.
0: Invece, secondo me, hai centrato il punto con l'ultima parte, ma non solamente in merito ai social, in generale. Cioè, la mia infanzia rispetto alla tua, rispetto a quello che ho di un bambino di oggi che ha 5 anni e di un ragazzino che ne ha 20, sono completamente diverse. Il problema è che in pochissimo tempo è cambiato tutto molto velocemente, anche quello è un dato da studiare,
2: da varcare da questa situazione. Questa è la situazione, e noi vogliamo apparare con il militare,
0: no,
2: ma ci può
0: apparare
2: dare una mano, ma non è la soluzione, è normale che non è la soluzione,
1: perché lei si manda a fare i risultati a 12 anni. Ciao fratello, ciao
3: una cosa che sì. Tutti questi che ritengono che i propri figli devono essere educati dalla scuola, dal servizio militare, da tutto quello che, dalla televisione, ma non li facessero i figli se non li vogliono educare loro.
1: Pronto?
4: Buongiorno signori, Diego Renella.
1: Ciao,
4: buongiorno. Allora, brevemente, io penso che noi ci troviamo in questa situazione molto disagiata da un punto di vista proprio di educazione civica, di proprio educazione. Perché nel tempo sono saltati i controlli, cioè come se praticamente la nostra vita fino a un certo punto, fosse stata costellata di tornelli, cioè i famosi tornelli che si trovano anche allo stadio.
0: Tornelli.
4: E che facevano praticamente da controllo. Si controllava la persona che sbagliava sul lavoro e oggi non c'è più, si controllava a livello familiare il figlio che usciva fuori dalla strada buona. Questi, anche l'amministratore che alle 8 di sera si affacciava e insomma ci sgridava se casomai non eravamo rientrati a casa lasciando appunto il parco che alle 8 chiudeva, insomma tutti questi controlli assolutamente naturali e benevoli, cioè che era un bene che ci fossero, sono venuti meno e quindi hanno fatto come dire, hanno aperto le cancellate e oggi praticamente non c'è più filtro, non c'è più controllo, non c'è più niente. Chi è che ha pagato per prima le pere cotte? La famiglia, perché noi siamo praticamente l'Italia, è lo specchio di quello che avviene nella famiglia. Questi controlli non ci sono più ed ecco che adesso necessariamente avessimo tornare nuovamente a un servizio di leva, a un amministratore che alle 8 si affaccia dal balcone e ci abbuffa la parola se non siamo rientrati a casa. Tutti quei controlli che facevano di un ragazzo un uomo.
1: Guarda Diego, non ci sono più i controlli, ma abbiamo la pubblicità, a mettere la pubblicità.
0: C'è qualcosa.
1: Cioè, rimanete di un minuto, no? Perché vi time la che dice. No, va bene. Ah, ma da
0: ma che sei? Ciao ragazzi, io l'ho accompagnato mio figlio 9 anni a bussare al citofono e scappare. Mi ha prima chiesto se poteva. Di sicuro non lo trovo per strada a far vandalismo e il fatto che mi ha chiesto il permesso mi ha dato fiducia. Per lui è stata una marachella e si è divertito. Ho sbagliato?
1: Ecco, me ne hai sbagliato.
0: Secondo me però
1: Bagaldi,
0: posso dire si è
1: ma
0: molto divertito. Da padre
1: credo.
0: Se l'ha fatto si è molto divertito. Pronto?
5: Salve.
1: Buongiorno, ciao.
5: Salve, sono Carmine, la prima volta che chiamo.
0: Ciao Carmine, benvenuto.
5: Io ho 26 anni.
1: Vai.
0: Sì.
5: E io, cioè, di sempre a buscare.
0: Bene.
5: E io pure io, a me mamma mi diretta fuori a porta.
1: E fatto.
5: Ci tardi a tornare a casa, tornai alle 9:15. Lei dice torna alle 8. Io loro mangiarono tutto, mi apri la porta con i film horror, sarà aperta la porta in 2 anni scuro, tutto scuro. Casetta sua mamma è da porta e mi ha buffato e ammazzato.
0: Ah, pure al buio! Ma ti hanno messo pure un sacco nero in testa?
1: Io poi guarda, mi metto nei panni di tua mamma. Tua mamma ti ha dato un ordine, cioè devi stare qua alle 8:30, va bene? Tu attieni a chi lo servizio alle 8, tu attieni a chi lo servizio e ti arrivi quasi 10 a sera. Ma che in mano gol non te l'era mettere, fuori la porta non te l'era tenere. Dice Marco: no, ci bisognava sedersi vicino. Da mamma, io la prossima volta te lo dico, tu quando ti dico una cosa, tu la devi fare, sì. Sì, sì, va, poi la prossima volta puoi fare da
0: così.
1: Io voglio sapere,
0: ma
1: tu come fai a educare uno? L'ha fatto buona mamma che l'ha scamazzata, capi con me? Cioè, tu l'hai fatto giù a tu sì.
0: Il tuo vero errore è stato aspettare fuori alla porta. Io me ne sarei andato e sarei tornato dopo.
1: E chi l'ha buscato?
0: Non è
1: da voto, ha buscato del 3 voto.
0: Dopo che hai chiamato, chi l'ha visto però? Fermi là, torniamo subito.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
10: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: una mezz'oretta da trascorrere insieme. 0815466873. Alla fine la puntata sta muovendo su pratiche tecniche educative di cui la Montessori oggi chissà cosa avrebbe pensato, chissà ascoltando queste telefonate come avrebbe commentato, cosa ci avrebbe risposto. Pronto,
1: ciao ragazzi, Bruno da Stoccarda.
2: Ciao.
1: Tutto bene innanzitutto?
2: Tutto bene. Si vivaccia, si gambiccia, dici tutto.
1: Sentivo un po' il discorso per quello che riguarda i ragazzi, insomma, ne ho sentite un po' di tutti i colori da parte dei genitori, che insomma, ognuno dice la sua. Comunque da premettere pure io che fare il genitore è difficile. Io pure ho due ragazzi, ormai adulti, sposata una. Però posso dire una cosa, che nella mia esperienza posso pensare che se le cose stanno andando in un certo verso è perché è anche un po' il sistema che lo vuole così.
2: E certo.
1: Perché io vedo che uno cerca di fare il genitore secondo le proprie educazioni che ha avuto, si intende, cercando di non fare gli errori del passato, però mi sembra che comunque sbagli e che il sistema vuole che i ragazzi non danno una direzione, vengono isolati dai social e roba del genere, e quindi io penso che sì, siamo genitori, ma solo sulla carta, perché i veri genitori è il sistema.
0: Scusami, tu dove hai detto che sei adesso?
2: Stoccarda.
1: Io sono a Stoccarda.
0: E vivi lì, dico, stabilmente lì?
1: Io vivo da 40 anni qua.
0: Ok, ma tu, stando a quello che stai sentendo, cioè il metodo educativo là, oppure i ragazzi che vedi lì, come li vedi? Li vedi bacchettoni, li vedi rispettosi? Sai se come metodi educativi si utilizza mazza e panella o altre cose? Come funziona là?
1: No, qua mazza e panello, scordatelo proprio, cioè,
2: che bufala.
1: Nel senso che manchi canova, già se tu scritti un guaglione in mezzo alla via rischi di essere denunciato. Il tedesco è un po' più fiscale in coppa sta cosa. Però è proprio questo fosse il punto cardine.
2: Cardine.
1: Che appunto non ci siamo. Anche perché poi la Germania, come ben sapete, è un paese pure multiculturale, insomma, ci sono tante nazioni qua, quindi ci sta un po' di miscuglio di tutto. Però per quello che riguarda il rigore, molto sì, c'è del rigore, però a livello, cioè che lo fanno loro il rigore, capito? Cioè tuo figlio praticamente non è più di tua proprietà, non voglio dire proprietà perché non sarebbe anche bello, però tu tieni poca ricerca su tuo figlio. Se, ripeto, una sgridata un po' oltre ti rischi la denuncia.
0: Da genitore questo, pensa te.
2: Vabbè. Ciao, voglio.
1: No, queste.
2: Ma sei in pensione, mo?
1: Un bacio a tutti quanti.
2: Senti, ma sei in pensione o lavori ancora?
1: No, io fatico ancora, tengo 58 anni.
2: Oggi fatico, fratello, 20 anni fa. Ciao fratello, ciao. Pronto? Pronto? Sì.
0: Pronto?
2: Non c'è. Vai. Messaggio.
0: Allora, se il servizio militare deve essere fatto per una questione di prevenzione difensiva è un conto, ma lo dovrebbero dire chiaramente. Se invece lo introducono per raddrizzare, correggere le nuove generazioni, allora state sbagliando tutto. Ognuno è figlio del suo tempo. Nel Medioevo un ragazzo di 18 anni aveva una mentalità, nel Risorgimento un'altra, nel dopoguerra ancora un'altra e oggi ancora è diversa. Ergo, più che cercare di cambiarli, cerchiamo di capire i nostri giovani e crediamo in loro, perché la nostra mentalità figlia del servizio militare lo sta distruggendo. Questo è il messaggio di Antonio.
2: Ma dite una cosa, ma come fai a rieducare uno a 20-22 anni? Cioè, mi ricordo quando sono andato a fare io il militare, tenevo tutti i ventenni là, no? Perché fra rinvii scolastici e roba varia, ci vai, no? Se tu puoi pigliare una laurea, ci vai a 21-22 anni, no?
0: Il corso di rieducare.
2: Poi gli fa, vai questo ragazzo di 20 anni là, 22 anni, ma come fai? Lo fai uscire qua stamattina, vabbè, sono giù. 6 mesi che poi tutti i weekend, già quando ho fatto io tutti i weekend a casa. Cioè, si finiva il giovedì, venerdì, sabato e domenica a casa e poi si ritornava un'altra volta.
0: Ma intanto rieducare è sbagliato, magari.
2: Giuri spagnolo che se ne hanno fumato là sotto.
0: Al massimo, se proprio vogliamo, io sono d'accordo con l'ultimo messaggio. Io sono perfettamente d'accordo col messaggio di Antonio. Ma se vuoi usare il servizio di leva per fare qualcosa, al massimo li vai a responsabilizzare. Cioè, quel fatto che tu dici ti devi svegliare alle 4 del mattino, ci sono delle cose già da fare, è un modo per responsabilizzare magari un ragazzo che fino a quel momento si svegliava quando
2: cambia tutto il modo di pensare.
0: Chiedilo a quelli che la vogliono a gran voce il servizio.
2: No, sto rispondendo a loro, sto rispondendo a loro. Cioè, che dopo fa una 22 anni?
0: Pronto. Che ti devo dire?
2: Se sta fa 10 anni, 12 anni.
1: Complimenti per la trasmissione, grazie, ragazzi. Grazie, fate compagnia, sei tutti i giorni.
2: Grazie, amico mio.
1: Volevo raccontare un po', diciamo, il mio punto di vista, la mia esperienza. Allora, io oggi ho 38 anni, da piccolino sono stato uno di quelli che avevano ammazzato, assai, ma pure senza motivo e senza sempre tutti i giorni.
2: Grazie, amico mio.
1: Volevo raccontare un po', diciamo, il mio punto di vista, la mia esperienza. Allora, io oggi ho 38 anni, da piccolino sono stato uno di quelli che avevano ammazzato, assai, ma pure senza motivo e senza essere manco spiegato cosa avevo fatto di male.

0: che dirti, no? Mio figlio sa vedere la televisione, ogni tanto il cellulare in mano ce l'ha, però gran parte del tempo giochiamo, usciamo, si fa al parco e stiamo cercando di educarlo nel buono, e io vedo una grande differenza sia rispetto a come ero io dalla sua età e sia come lui rispetto ad altri.
1: Ma a te che hai avuto l'infanzia con educazione con lo schiaffo, ritieni che i tuoi genitori erano presenti nella tua giornata così come tu adesso lo sei con tuo figlio, oppure ecco la presenza la sentivi quando poi arrivava il ceffone?
0: No, assolutamente no, anzi io non ti nascondo che ho avuto un brutto periodo di crisi quando mia moglie è rimasta incinta, perché io avevo avuto quel tipo di educazione e non sapevo come comportarmi da padre.
2: Beh, okay. Istinto, caro fratello. Va bene, ci ammaffiamo un attimo, grazie.
1: Ciao caro, un abbraccio, torniamo fra pochissimo.

0: butto là. Secondo me è anche una questione di fiducia. Cioè, nel senso, noi a volte, forse da genitori, le ultime generazioni di genitori sono non che non si fidino, però sai, tendono a fare loro ciò che dovrebbero fare i ragazzi. Questa cosa forse poi nel tempo diventa che il ragazzo non si sente magari capace, non si sente sicuro, non si sente responsabilizzato.
1: Da esempio, anche cose, non so capire.
0: Ma come può essere una qualsiasi cosa, cioè dall'andare a fare una certa attività, dall'andare ad affrontare una certa situazione anche scolastica, anche universitaria, no? L'intervento del genitore in un certo modo che poi si mette a difesa a spada tratta, no?
2: Bello, va a scuola e prende 4 in latino, torna a casa e ti dice: visto, la maestra mi ha dato 4 in latino, poi ci sono due vie, o tu dici tu non hai studiato e devi studiare, oppure dici ah, che l'infamone la professoressa, quella ce l'ha con te, e vai a scuola e ti fai appiccicare con la maestra perché tuo figlio che è un capo giovo, invece tu dici no, quello è un genio, no?
0: Io vado a verificare i fatti, lo controinterrogo
2: vedi,
0: a casa,
2: vedi,
0: lo controinterrogo a casa, verifico
2: non è che
0: la sua preparazione e poi mi regolo
2: là,
0: di conseguenza.
2: Eccola, perché pensa, tu mi capisci.
3: Ma fatti le socche, pensa qua.
0: Non ho capito. Mi traduci, Ciro?
2: Cioè, se chi l'ha pigliato 3 in matematica, dice Marchi, io prima vado a controllare se la sua preparazione in matematica, ma anche se chi fosse preparato poi in matematica, no? Cioè, tu mi capisci, tu figurato hai giuno, no?
0: Ma tu hai chi vado a parlare?
2: Ora hai ragione a prescindere.
0: Ma con chi mi vado a confrontare io? Ma io non lo so. Guarda, lui a prescindere c'ha l'idea sua, sa che uno non sa le cose, le sa prescindere.
2: Ma scusa, che competenze tengo in latino? Vabbè, non dico a te che sei tutto lo scibile umano, ma mio figlio a casa dice: ciao, tu in latino, io non so parlare italiano, no?
0: Appunto, fatti una domanda.
2: Ma secondo la tua logica, io dovrei, non ho la tua preparazione che hai sullo scibile umano, tu lo conosci tutto, ma io per esempio in matematica non è che sono andando a prendere, e dice il professore: tuo figlio ha pigliato 3 in matematica, come faccio a interrogarlo, a dire se te veramente è bravo in matematica?
0: Ma basta fargli 2 domande, pure se non la sai tu.
2: Ma
0: se tu non sai la risposta, gli fai una domanda e quello non ti risponde, è evidente che nemmeno lui la sa la cosa.
2: Quando fermi e dico: perché stiamo parlando con Pesacani? Capito? E dico: ma perché stiamo facendo questa cosa?
4: Mi blocco. A lui le voglio uno oggi, se mamma e nonna.
2: E i nonni?
0: Lui no. Capito?
2: Vabbè. Ma perché stai pigliando con un personaggio? Stai pigliando con la vita,
0: no? Io ho risposto all'amico. Mica sono mamma mia. Ragazzi, io ho 52 anni, 4 figli, rispettivamente 23, 21, 13 e 11. Non ho ancora capito come si fa il genitore. Potreste per favore aiutarmi? A volte mi sento una molla di brachetta. Luca dalla Germania. Rosà, aiutami, soprattutto in qualità di sociologo. PS, vi amo. Vabbè, se ne hai fatti 4 e stanno crescendo abbastanza bene, non hanno implicazioni penali o non sono in carcere, o che stai facendo un buon lavoro, Luca, fondamentalmente.
2: Sicuro, c'ho amici che sono insegnanti, c'ho la sorella per esempio Marco è insegnante, c'ho un'amica di mia moglie che è insegnante, mi dicono tutto questo, dicono: ormai tu non hai a che fare più con i genitori che con loro, cioè i genitori difendono i figli a spada tratta, cioè non...
0: Bellissimo questo. Io una volta chiamai il telefono azzurro a Buscai, non perché avevo chiamato, ma perché avevo consumato i soldi della telefonata.
2: Perché una volta costava tanto.
0: Sì, una volta c'era lo scatto alla risposta e il minutaggio, ragazzi.
5: Sei contento, Pisaca?
2: Ragazzi, sempre contento, ma contro a me. Metto il disco. No, adesso c'è il disco, c'è la pubblicità, disco e poi torniamo, vai.
0: Fermi là.

0: te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Allora, ultima parte di questa mattinata di Estano di Schiss. Ragazzi, vi posso fare una testimonianza che un mio amico d'infanzia è morto da più di 20 anni. Lui ne aveva 25.
1: Aia.
0: Solo perché nel servizio militare ha frequentato un altro soldato di Bari che si faceva di eroina. Noi suoi amici non avevamo proprio idea delle droghe. Antonio da Marano, quindi come dire che...
1: Io l'ho fatto poco, ma l'ho fatto, però non mi ricordo che era così educativo, anzi. Pronto?
2: Sono Ronello.
1: Oui, caro.
0: Ciao.
2: Allora, avete preso l'argomento che a me mi sta molto a cuore.
1: Dici.
2: Quello là dell'omologazione. Cioè, se vi ricordate Pasolini, che i nostri giovani ormai vanno verso l'omologazione. Cioè, tendono più a omologarsi che avere una loro mente libera di decidere di fare alcune cose. Cioè, se non vogliono stare fuori dal gruppo, devono omologarsi, cioè devono stare in un giro. Chiaramente più il giro è pericoloso, più loro si comportano in modo pericoloso. Quindi se stanno con gli amici che escono dopo la mezzanotte, si vanno a bere il drink fino alle 3-4 della mattina, se stanno in un giro dove si tirano la droga, si tirano la cocaina, si tirano la cocaina, se stanno in un giro dove si fumano, però non hanno la capacità di decidere cosa fare.
0: Cioè, tu dici un po' una esasperazione di quella che una volta era la sigaretta nei bagni del liceo, che io fumo insieme agli altri per far parte del gruppo, diciamo, per sentirmi parte di qualcosa?
2: Sì, diciamo che è così. Noi non possiamo dare colpa ai genitori, perché il mestiere più difficile, io sono stato genitore, lo sono ancora, anzi sono nonno, e fare il genitore. Non esiste una scuola. Spesso i nostri politici danno la colpa alle scuole, ma la scuola... Oggi io, mia moglie insegnante, sapete che succede? Che se una insegnante guarda un po' più del solito un bambino perché si comporta male, la mamma se la trova fuori la scuola.
1: L'ho detto io prima, sì.
2: La va a aggredire. Cioè, vogliamo dire, c'è questa società ormai, se non si prende una situazione veramente, noi veramente non sappiamo dove si andrà a finire, perché è molto grave. E il fatto dei barretti che si sta parlando proprio in questo periodo, non si può pretendere che dei ragazzi stiano fino alle 3-4 della mattina, poi che cosa fanno? Non vanno a scuola, non lavorano, cosa fanno? I genitori che come li mantengono? Che come vorranno questa società? Che cosa lasceremo di questa società quando non ci saremo più?
1: Siamo molto pessimisti sul 7-6 del digitale terrestre.
0: È in linea.
1: Diciamo, non sono tutti così, i ragazzi, non generalizziamo proprio. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: No, quello che vedo in questa radio è che non parlate di politica, perché poi? Per me...
0: Ok, va bene. Nel frattempo che Ciro sistema la telefonata, vi leggo questo messaggio. Ragazzi, ho avuto un'infanzia a dir poco terribile. È vero, sono stato più che discolpato in certi frangenti, ma mio padre ricordo solo le percosse che mi dava, a torto o a ragione. Quando avevo 10 anni si separò da mia madre, andò via con un'altra. Gli aggettivi per definirlo? Anaffettivo, egoista e ignorante. Oggi sono padre anche io e non riesco proprio a comprenderlo. Con i miei figli non li lascio in un contesto anarchico, ma nemmeno coercitivo. Loro sanno che ci sono delle regole e loro lo hanno capito.
1: Ottimo.
4: Se bello amico. Problema si dei padre oggi, sapete feba.
1: Arrivatissimo. Chissà, sai, l'amica al telefono, pronto? No, sei andato.
0: No, la telefonata non andava. Pronto?
1: Pronto.
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao.
5: Scusatemi. Grazie della compagnia che mi avete fatto, voglio dire una cosa.
1: Dici.
5: Ma pure prima se stavano i cattivi.
1: Certo.
5: Non solo oggi, i ragazzi un po' impertinenti, anche prima si stava, oggi un poco di più, perché un genitore certamente non è come il genitore di una volta oggi, li lasciano un poco andare, un poco loro vanno a lavorare, un poco i bambini vanno a scuola, poi vogliono essere anche accarezzati i bambini dai genitori,
1: sì.
5: Diciamo, però questa è la società, non c'è niente da fare, io spero sempre in bene in meglio.
0: Cioè tu dici i genitori dovrebbero coccolare un po' di più i loro figli, sia il padre, sì, che la madre?
5: Sì, Sì, guarda, perché oggi i ragazzi di oggi hanno bisogno di... è vero, si vuole...
1: E se fanno faccio il cocco? Quindi guarda, no, faccio la coccola.
0: Ma tu ti dovevi ricordare prima, non adesso.
1: E c'è fatto i cinganti.
6: Una volta si diceva con Burdello nel mondo, ma anche in una guerra, questa società che è stata costruita ed è un derivato della politica di tutti questi anni, che praticamente ha creato caos.
1: Insomma, più o meno tutti quanti hanno la loro teoria, chi avere la maniera, chi avere l'altra, è sempre colpe con Cruno. Pronto?
0: Vedi, la colpa è di Sissi che dice sempre sì.
1: Sì, infatti. Ciao, chi sei?
7: Buongiorno Pasquale, buongiorno.
1: Pasquale, Pasquale, vuole opinioni.
7: Buongiorno.
1: Dici Pasquale.
7: Voglio dire un mio pensiero.
1: Vai.
7: Perché 4 figli, vabbè. Allora, per me crescere un figlio è come crescere un fiore. Se tu sei fiore, lo coltivi bene e ci metti nella buona terra che sarebbe la famiglia, al 99% viene buono.
1: Quindi Marco, è una questione di terra, è una questione acqua. Chi dice la terra, chi dice la politica, chi dice
8: la... Sarò brevissima.
1: Esatto, bravo.
8: Io le ho provate tutte con mia figlia, con le buone, vieni mamma, belle, caro, ok, e non volevo studiare. Con le brutte, a te, e non voleva studiare. Sapete come la feci studiare? Una volta andava alle medie, sto parlando del tempo di quando a Napoli aveva Cavani.
1: Sì,
8: non può fare, non ti preoccupare. Quando giochiamo la partita, tu ti chiudi la cantina e tu devi dare la partita. Aiuto, Agnevo, mamma ti prego, no, mamma ti prego.
1: L'ha salvato Napoli, l'ha salvato.
8: Quindi, però, sei trovato.
1: Comunque c'era da punizione, comunque le minacciate.
0: Però alla fine è trovare veramente ciò che è importante su cui fare leva.
1: Capito? Ma comunque la minacciata.
0: Va bene,
1: signore e signori, finiamo qua questa puntata di Essa non Kiss, l'appuntamento è domani, che è venerdì domani. Domani, venerdì, tra le 10 e le 12, a frutta della settimana. Ringraziando il signore, con lui Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde, grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta Diego Chef.
3: Eccoci, 12 in punto, giovedì 8 ottobre del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior è tornato.
3: Hai visto? Dopo due giorni di giustificata assenza, perché ero certo. Qui, stavamo facendo delle cose di lavoro. Saluto anche a Ciro Froio in regia, è sempre scettico.
4: Intanto,
3: Ciro
4: Froio, ma dico, intanto non so perché intanto non so perché tutta la redazione è scoppiata a ridere quando hai detto due giorni di duro lavoro.
3: È la verità, e saluto anche Ciro Froio in regia.
4: La verità era una canzone di Franco Ricciardi, anche
3: tutta
4: molto bella.
3: Dalla squadra sport di Kiss Kiss Napoli, in particolare Flavio Esposito e Riccardo Catapano, che in questo momento sono in direzione Castel Volturno per registrare una piacevolissima intervista esclusiva con Luca Marianucci, che ascolteremo dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino.
4: Il tempo lo permette pure, voglio
3: esatto,
4: dire.
3: Tempo...
4: Immagino che Castel Volturno avrà retto bene a questo diluvio.
3: Avevano due canoe sopra la macchina e che credo in questo momento stanno utilizzando.
4: Esatto.
3: E niente, vediamo. Ragazzi, siamo nella settimana nella settimana che ci porterà alla sfida di sabato sera con il Frosinone.
4: Sono Riccardo e Flavio a Bagnale.
3: Esatto. Scott McTominay ieri ha ricevuto l'idoneità per tornare ad allenarsi in gruppo con la squadra, per essere convocato per giocare. Adesso scopriremo se sarà convocato oppure no, molto probabilmente no, nella gara con il Frosinone di sabato sera.
4: Indiscrezioni dicono che non ci sarà.
3: Vediamo, molto probabilmente è giusto anche che sia così, farlo rifiatare, esatto, per poi averlo al meglio. Dovete sapere che Diego dice sempre io non lo saluto eccetera eccetera. Ieri c'è stato un incontro casuale tra me e Diego nel centro di Napoli vicino.
4: Dobbiamo dire veramente che è successo?
3: Esatto, diciamo che è successo. Io stavo andando dal dentista vicino a casa mia, ho incontrato Diego, che tra l'altro era in un ritardo epocale per un appuntamento.
4: Esatto.
3: Ci siamo salutati al volo.
4: E nonostante questo ho detto Giallo accompagna a prendere la macchina così scambiamo due chiacchiere. No, fra, così ragazzi, la risposta è stata
3: no,
4: fammi finire. A parte che te ne verrei Ban e Tom Cruise Rosy Sand. Gianluca, scusami, accompagnami, andiamo a così ci scambiamo due chiacchiere, tanto su 200 metri. No,
3: ragazzi,
4: fra,
3: avevo il dentista,
4: ho
3: non volevo fare aspettare.
4: Il dentista, quello mi cancella se non arrivo. Ma io non è venuto, cioè sono giù da Pinamatino soli.
3: Tra l'altro, vabbè, saluto i amici dello studio Perillo che mi sopportano.
4: Posso dire una cosa? Cioè, madonna, sono io.
3: Esatto.
4: No, cioè, vabbè, tu mi snobbi, tu a me dovrei snobbare io te.
3: Mai, lo sai, mai. Allora, caro Diego, oggi iniziamo subito con il filo diretto 081-546-6873, i vostri messaggi alla 342-00-00100. Andiamo da Ciro. Ciao Ciro, buongiorno.
5: Ciao ragazzi,
3: ciao.
5: Buongiorno, un piacere parlare con voi.
4: Ciro,
5: Diego.
4: Piacere nostro. Io sto ridendo per un messaggio, non sto ridendo per te, meglio dillo subito.
5: No, io vi seguo tutti i giorni, anche io adesso sto lavorando, però non mi interessa già parlare. Devo parlare con voi, non mi interessa.
4: Vai, ti ascoltiamo.
5: Allora Diego, io ti ho chiamato proprio per parlare con te, per chiederti un favore enorme, un regalo. Se puoi, ma non per me, per mio figlio.
4: No, fammi sentire, certo.
5: No, allora, domani mio figlio compie 18 anni.
4: Sì.
5: Allora, siccome che noi siamo emigrati a Modena, mio figlio è nato qua, però è lui tifosissimo in Argentina. Pensa che c'ha i poster di tuo padre.
4: È cresciuto bene, Guaglione,
5: sì,
4: diciamo così.
5: È così, bisogna crescere.
4: Esatto.
5: Con la giusta educazione.
4: Esatto.
5: E ti volevo chiedere, non lo so se lo posso dire in diretta, però se potessi fargli un regalo domani, non alle 7:30, se potresti fargli una videochiamata. So che ti chiedo tanto, però non lo so.
4: Una videochiamata domani verso le 7:30.
5: Se sei disponibile.
4: Ne parliamo in privato, va bene? Che se no qua devo aprire.
5: Memorizzare il mio numero.
4: Mo vediamo. Ciro, per favore, puoi memorizzare questo numero e... la faccia di Ciro Frone.
5: Va bene. Ti volevo dire un'ultima cosa, a parte che siete grandissimi.
4: Dimmi.
5: Questo Napoli, secondo te, le giuste gerarchie, anche con gli infortuni e tutto, si possono trovare internamente? Anche, lo so che tu non lo vedi, anche io non lo vedo, lutta. Però in questo caso, che Holland ha giocato 4 partite consecutive alla Nation League, si potrebbe dare un filo di fiducia e poi andare in corso, come diciamo,
3: inserire Holland. Ciro, allora ti faccio rispondere da Diego, rimani in attesa così Ciro Froio prende il tuo numero, ti salutiamo e ti ringraziamo. Diego. Io già conosco il pensiero e la risposta di Diego, però vai Diego, rispondi.
4: Per me Højlund, se non sviene in campo calcisticamente, io non lo toglierei mai personalmente, ma perché considero che la riserva di Højlund in questo momento non sia all'altezza. Detto questo, se dovesse giocare la riserva di Højlund e fa 3 gol su un Goprim che esulta, il più felice della terra. Quindi, però le gerarchie sono gerarchie. Prima di andare da Luca che ci sta aspettando, io devo leggere qualche messaggio d'affetto che ti arriva, che arriva a te. Wow, Gianlu, ma dove ti fa tutta la settimana? Ecco, Top Gun, l'ospite, Miranda. E poi aspetta, eccolo qua. Daniele da Terzigno, buongiorno.
3: Il miglior messaggio.
4: L'ospite di oggi.
3: Solo per 48 Miranda, ore, ecco, in cui sono mancato.
4: Ma anche c'è anche il Miranda, l'hai voluta tu. Se tratti male Diego, allora tratti male tutta la Napoli azzurra. Ti snobberò
3: a vita.
4: Vittorio il pacifista.
3: Salutiamo Vittorio e andiamo da Luca. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ragazzi, buongiorno, sono Luca.
3: Ciao.
6: Oggi in questo momento mi trovo a Castellammare, sta facendo una bomba d'acqua, magari, mamma mia.
4: Sì, anche a Rione Alto, se paura. Tipo.
6: Ma io sono di Napoli, mi trovo per lavoro, ma fa paura la bomba d'acqua che sta facendo qua. Comunque, ragazzi, una domanda, Diego, ti volevo fare.
4: Vai, anche due.
6: Stavalcando la questione dell'addio di Messi.
4: Sì.
6: L'undici ideale per te per l'Argentina, ovviamente togliendo tuo padre, perché tuo padre è l'Argentina.
4: L'undici della storia?
6: È una cosa, secondo me, della storia, sì, dalla fondazione fino ad oggi, l'undici ideale. E a me l'unica cosa che era essere abbondantieri, perché quella è proprio la vita mia, abbondantieri.
4: Non è proprio il mio portiere preferito, però
6: lo so.
4: Vai, mo te la dico, però al volo così. Grazie.
3: Ciao Luca, vai.
4: Allora, al volo così
3: mettici il pocio, mi raccomando.
4: La pocio.
3: Questione di affetto, mettici.
4: Allora, Dibu Martinez. Ma no, a destra Zanetti. A sinistra Monzon, forte. In mezzo
3: Federico Fernandez.
4: Sì. In mezzo Walter Samuel. Sono indeciso fra Oscar Ruggeri e il Cuti Romero. Uno dei due sicuramente. Davanti alla difesa Fernando Redondo. I due interni. E calcisticamente ti direi Veron, ma ho un odio troppo profondo, quindi non lo posso citare. Metto Enzo Fernandez, perché è un giocatore che mi piace moltissimo. Vicino a lui Diego Simeone. Messi è il più forte di tutti i tempi da tre quarti. E avanti Batigol.
3: Avanti Batigol?
4: Sì.
3: Ci può stare.
4: Più forte di tutti per me.
3: Ci può stare, questa è la top 11 all time di Diego Junior dell'Argentina. Andiamo da Ciro. Ciao Ciro.
7: Ciao ragazzi e ciao Diego, buona giornata.
4: Ciao, buona giornata a te.
7: Sì, io volevo fare questa domanda. La prima è una cosa più personale. Volevo sapere com'è andata la serata con Bartoletti, che io apprezzo tanto, che è stata una persona vicina a tuo padre, è veramente stato un suo amico. E poi a livello calcistico, come vedi Napoli sabato con una fase di non possesso 4-4-2 e invece di li attacco un 3-4-2-1.
3: Ti faccio rispondere da Diego Ciro. Ragazzi, l'abbiamo presentato la settimana scorsa a Marino Bartoletti, un maestro del giornalismo, per noi è stato un onore ospitarlo qui, è stata una puntata emozionante.
4: Assolutamente,
3: ha fatto
4: sì.
3: Qualcosa di meraviglioso. Invece sulla domanda calcistica?
4: Sulla domanda calcistica, il Napoli può difendere senza palla 4-4-2. Io non sono un grande amante dei sistemi, nel senso, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Nagelsmann. Io ho letto un'intervista molto bella di Nagelsmann che dice che noi i sistemi di gioco li vediamo appena inizia il primo tempo e quando inizia il secondo. Il resto, il calcio è diventato un gioco dinamico, un gioco un gioco posizionale. Sicuramente ci sono dei sistemi piuttosto che altri che mi piacciono più o meno, però alla fine io credo che conta sempre poi l'atteggiamento. Quando entri col coltello fra i denti, difendi col coltello fra i denti, è difficile che prendi gol. Secondo me la fase difensiva è molto più mentale della fase offensiva, perché la fase offensiva tu la fai con piacere. Il giocatore di calcio, la fase offensiva, buttarsi avanti è naturale, perché che cosa ti insegnano gli istruttori bravi? Che devi andare a fa gol. Quindi l'idea di andare avanti, correre davanti, non è un grande sacrificio, è correre dietro che è un sacrificio. È molta forza mentale. Quindi al di là dei sistemi, secondo me deve cambiare l'idea di l'atteggiamento. Ci stanno arrivando tanti messaggi. No, io Passarella non l'ho dimenticato. Che Passarella non mi è simpaticissimo. Quindi, come Veron, non l'ho messo dentro.
3: Escluso.
4: Kempes è stato un grande giocatore. Quindi, con Batigol potrebbe esserci Kempes. Aymar, okay, che è il mio idolo della vita, non l'ho messo perché i due tre quarti sono Messi e papà. Se Aymar dovesse essere considerato un centrocampista, allora al posto di Enzo Fernandez metto Aymar, ovviamente.
3: Ci può stare. Giuseppe, buongiorno.
8: Buongiorno, ragazzi. Diego.
4: Buongiorno, buongiorno.
8: Ancora, quello che ti ha fatto ieri.
4: Non ho capito?
8: Ancora vicino.
4: Purtroppo devo, per contratto.
8: Allora, Diego, ti sei dimenticato di Fidel F. Calderon.
4: È vero, forse guarda Fidelef, perché poi Calderon, però Fidelef forse l'ho dimenticato,
8: allora,
4: è vero.
8: Ti stavo seguendo... Non dicevi il fatto della fase difensiva e offensiva, è la verità, io lo sai, no, che faccio allenatore di calcio, quando devono andare hanno tanta forza, quando devono tornare vengono col culetto a terra, la verità è una cosa mentale, è psicologica la cosa, è veramente giusto quello che hai detto, ti apprezzo moltissimo.
4: Grazie.
8: Un bacio, in bocca al lupo.
3: Ciao Giuseppe, un abbraccio.
4: Viva il lupo. Ragazzi, mi chiedono tutti quanti di Veron. Veron non mi è molto simpatico per quello che poi è successo con papà. So la verità, non la voglio raccontare perché poi papà non l'ha mai raccontata e quindi mi sembra una mancanza di rispetto. Però simpatico non mi è. Quindi mettiamola così. Grandissimo giocatore, eh. Non c'è proprio dubbio, però voglio dire, non mi sembra proprio il massimo della simpatia, quindi non lo metto. Quindi, visto che è l'11 mio, il mio 11 l'ho detto. Senti Giallo, ma a proposito, c'è un nostro caro ascoltatore, no? Che Geggio si chiama, che praticamente è un odiatore seriale di Vergara. Anche quando non c'entra Ricim, si mette Vergara, cioè, ma stiamo facendo l'11 all time dell'Argentina, che non parlate del fuoriclasse Vergara. No, io non è che non parlo di Vergara, abbiamo parlato di Vergara. Io credo che nessuno in questa radio l'ha apostrofato come un fuoriclasse, né io né tu mai. credo.
3: Io penso sia un giocatore molto forte. Un giocatore, fuori classe.
4: È un giocatore molto forte. Adesso, se vuoi, parlo di Vergara. È un giocatore molto forte. È un giocatore che manca, che mancherà per 4 settimane. E per quanto mi riguarda, in questo momento è un guaio. È un guaio. E quindi, niente. Se non ti piace Vergara, non ti guarda. Che cosa gli posso dire un messaggio del genere quando non c'entra niente? Cioè, intanto Vergara gioca in nazionale e tu no.
3: È così. Peppe, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno ragazzi.
4: Ciao Peppe, buongiorno.
9: Diego, sono signore Cinatti, è nuovo. Io
4: è nuovo, sì, è uguaglione nuovo.
3: È nuovo arrivato.
9: Un attimino. Ciao allora, ragazzi, per quanto riguarda Vergara, visto che è l'ultima cosa che avete toccato come tema, io credo che come tanti altri ragazzi che hanno un potenziale, sono vittime di una certa mentalità tutta italiana. Ragazzi, noi dobbiamo sgombrare il campo da queste cose, perché se vai a vedere nelle altre nazioni tutti i ragazzi giovani giocano. Tutti i ragazzi giovani giocano, a noi no. Sempre la mentalità. Quindi siamo noi che siamo là. Io sono convinto che se Vergara giocasse nel Barcellona o nel Como, saremmo a parlare di tutt'altro. Questo è il mio pensiero. Mi senti?
4: Sì. No, è sicuramente, noi ne abbiamo parlato spesso, no? Del fatto della mentalità italiana. Io però posso dirti una cosa, e ovviamente non sto parlando di nessuno in generale, in particolare, perché poi voglio dire, il calcio è opinabile, i giocatori piacciono o non piacciono. Io odio, detesto il pregiudizio che ha la gente in generale sui calciatori. Allora, Vergara è un giocatore, è un napoletano come noi, è un ragazzo che è venuto dal settore giovanile, è un ragazzo che è andato in Serie B, ha giocato, ha avuto un infortunio grave, e adesso qual è l'utilità di parlare male di questo ragazzo? Cioè non mi entra in testa, perché fino a quando si parla male di giocatori, a me è successo, di giocatori che non hanno dato nulla alla causa, io posso comprendere, sono anche se io per esempio non ne parlo più, posso comprenderlo, ma di giocatori che quando sono stati chiamati in causa hanno dato sempre il loro contributo in maniera importante, non capisco chi ama parla male.
9: Ma aggiungerei pure in situazioni, voglio dire, di estrema difficoltà, tipo con il Chelsea, in Coppa Campione l'anno scorso, tipo con la Francia adesso, no? Tutti quanti, ma lo fa debuttare con la Francia perché poi lo vuole penalizzare, e invece lui debutta con la Francia e va ad essere, cioè ragazzi, ma avete rispondo contro chi ha giocato, ma cosa deve dimostrare? Se non gli diamo spazio, lo facciamo giocare sabato, domenica.
4: Guarda Peppe, io ho parlato, io sono d'accordo. Guarda, io l'altro giorno parlavo con mio nonno, no? E dicevo, nonno, ma tu ti rendi conto? Mio nonno, grande tifoso del Napoli, anche lui, ovviamente. E nonno, ma arrivano dei messaggi a volte in radio con una cattiveria calcistica, oppure che sfociano anche in cattiveria umana, senza motivo. Sapevi mio nonno che mi ha risposto? Dica, nonno, probabilmente volesse nel suo posto suo.
3: Potrebbe essere, salutiamo il tuo caro nonno, caro Diego, come salutiamo Peppe, andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Alessandro, buongiorno.
10: Io sono quello del cilienterista.
4: Ah sì, mi ricordo Alessandro, che guaio, mamma mia. Che guaio calcistico che ti...
10: Che hai anche tatuato a tuo padre sul braccio.
4: Esatto. Come è possibile? Allora, io ti voglio fare una domanda. Com'è possibile che da un padre così esce poi un problema così grave calcisticamente parlando, ovviamente?
10: Napoli fallito e lui impazzito per Adriano. Te lo ricordi Adriano?
4: Sì.
10: Impazzire per Adriano.
4: Giocatore forte, voglio dire, ma non da uscire pazzi, voglio dire.
10: Questo è forte. Ti dico che però lui viene con me allo stadio a vedersi. No, lui ti fa, no, ma lui è uno che impazzisce se gli cantano la Valle col Fuoco. Per questo quello è contraddittorio, Però è innamorato di Napoli, però questa cosa dell'Inter non lo so. guarda che uno che si va a vedere la partita a Milano, non è che è tipo se lì si va a vedere la partita.
3: Cos'è l'Inter, serio? Quanti anni ha?
10: Mio figlio 33 anni.
3: 33 anni.
10: È del 96. Ok.
3: Vabbè, sono scelte, sa, quindi non è manco recuperabile.
4: Vabbè, sono scelte, sono scelte sbagliate. Non iniziamo a giustificare queste cose, sono scelte sbagliate.
10: No, infatti, no, ragazzi, mo scherzi a parte, no, mo sentivo parlare di Vergara, il fatto del messaggio. Voglio dire, spesso la gente parla senza nemmeno conoscere. Perché Vergara che si fa Serie C, Serie B, si fa un legamento. Perché Vergara in tutto questo è fatto un legamento, ragazzi.
4: No, ma l'ho detto prima.
10: Ma lo sanno le persone. Allora,
4: è drammatico.
10: Non è facile, prima cosa. La stessa cosa è quando, ma quello non lo mette in campo, ragazzi. Ma le persone, gli allenatori, ma quando ci parliamo troppo, facciamo tutto troppo facile. Secondo me uno che lo vede in settimana un giocatore, uno che lo protegge. Tipo quanto è stato con Conte, hanno detto no, Conte è stato per forza l'ha messo in campo, non lo ma Conte è stato quello che però non l'ha fatto andare via dal Napoli.
4: Esattamente.
10: Quando c'era il mercato.
4: Quindi esattamente, confermo, questo posso confermarlo perché lo so per certo.
10: Ma pure io lo so per certo, che Conte ha insistito a tenerlo. Poi al momento è fortuna messo in campo. Ragazzi, ma questi fanno l'allenatore per mestiere. Qua ci svegliamo la mattina, siamo tutti quanti allenatori, tutti i presidenti. Prima il pappone, poi no, nulla da spendere i soldi, altrimenti falliamo. Ma noi dobbiamo fare di più i tifosi e meno allenatore e presidente.
4: E meno i presidenti.
10: Stiamo perdendo una cosa.
4: E soprattutto meno i presidenti con i soldi degli altri.
10: Bravissimo, che quello è facile, di scombracchiere.
4: Grazie.
10: Ma noi abbiamo una persona, io sono pazzo di Ferlaino, perché all'epoca Ferlaino ha portato a tuo padre.
4: Certo.
10: Da programma.
4: Insieme a Giuliano, insieme a... anche altre persone. Comunque,
3: è vero.
4: Sì.
3: Salutiamo Alessandro, un abbraccio. Ale, alla prossima. Andiamo da Ciro prima della pubblicità. Ciao Ciro, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
4: Buongiorno, buongiorno.
11: Un attimo l'amico di prima che diceva il figlio era impazzito di Adriano. È vero, prima stavo trovando da un attimo misti giustificazione grazie a Veron della Lazio. Troppo
3: Veron l'ho nominato più volte oggi, perché devi sapere che è un giocatore che Diego non ama, però ragazzi io lo ricordo, era un mostro,
11: era bellissimo. Però fortunatamente il destino ha scelto qualcosa di meglio per me, e tengo sempre a tuo padre Diego.
4: Esatto, vedi, esatto,
11: è tatuato sulla pelle oltre ad avere lo stemma del Napoli. Vabbè, detto questo, per quanto riguarda Vergara è un patrimonio, voglio, non si discute. O può fare una partita malamente, ma è un patrimonio che non va discusso. Non è ti parla male di Vergara perché di pallone.
4: Ma Ciro, scusami, ma io ti voglio fare una domanda, no? Tu ti ricordi quello che è stato detto su Insigne, quello che è stato detto su Paolo Cannavaro, quello che è stato detto anche in minima parte di Gigi Vitale quando giocava col Napoli, Vitale, che ovviamente non, onestamente, non era a livello di Vergara, Paolo Cannavaro e Insigne, però comunque i napoletani sono veramente bistrattati.
11: Si chiede sempre qualcosina in più ai napoletani, perché sono napoletani e a volte ci giustifica a chiedere qualcosina in più, ma non è così. Voglio, su ragazzi come noi, vivono emozioni, anzi forse loro li vivono 300.000 volte più di un Giorginio, Malavigna, Paladugna.
4: È vero. Maledettamente vero. Gianlumo, andiamo in pubblicità. Dopo ti devo raccontare, perché in tua assenza ieri c'è stata una telefonata epica.
3: Cioè?
4: Paolo. Ok? Ti dico solo che ha detto: il Napoli nelle prossime 4 di Champions fa solo una vittoria col Bodo e 3 sconfitte. Però poi ti devo raccontare bene.
3: Quindi già la settimana prossima col Villarreal in Spagna, già il Napoli perde.
4: Esatto.
3: Va bene. Fammi fare.
4: La spiegazione è meravigliosa. Però te la devo spiegare adesso. Andiamo prima in pubblicità.
3: Abbiamo prima in pubblicità che Ciro Broglio non è d'accordo. 2 minuti e torniamo, ragazzi.
12: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
16: Super Promo 48, Cerciello Auto.
15: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
17: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
18: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
19: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Anche a te arrivano le telefonate dalle 12 alle 13, hai visto a tutti. No, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale di farmi, di farmi una top 11, no, poi andiamo su questo argomento che è anche molto carino, di farmi una top 11 della nazionale argentina all time. La top 11 dell'intelligenza artificiale è un 4-3-3 con Filiol in porta.
4: Ok, Ubaldo Filiol.
3: Zanetti, Passarella, Ruggeri e Marzolini nei 4 di difesa. Mediano, Redondo, ovviamente Maradona, Messi, e poi 3 d'attacco sono la punta e Battistuta, l'attaccante destro è Di Maria e il sinistro è Kempes.
4: Ne capisce l'intelligenza artificiale.
3: Ragazzi, ci sono talmente tanti calciatori argentini che hanno segnato la storia del calcio, così come se ne possono fare tanti del Brasile, dell'Italia, insomma, a maggior ragione l'Argentina. Però manco l'intelligenza artificiale, vedi, mette Veron.
4: E vabbè, perché è artificiale l'intelligenza.
3: Comunque, senti, no, mi stavi raccontando.
4: Comunque,
3: mia nonna
4: ti ringrazia per i saluti. Mi ha scritto, ringrazia Gianluca.
3: Salutiamo tanto. Hai visto? Sì, saluto il caro nonno. Vai, raccontami, caro nonno Alfredo.
4: Senti, allora ti racconto. Allora, ieri arriva questa telefonata del mitico magico Paolo. Inizia dicendo: prossima partita, le prossime 4 gare di Champions, il Napoli perderà le 3 partite con City, Porto e Villarreal e vincerà quella del Bodo.
3: Ok.
4: A quel punto articola il suo pensiero. Quanti gol ha fatto il Villarreal fino ad oggi? Tipo 13-14 in più del Napoli. Quindi tecnicamente è impossibile che perde col Napoli. Vabbè, col Manchester United proprio ci ha avuto proprio qua, è proprio impossibile. E con il Porto che non c'è partita, cioè, perché sempre pure loro hanno 10-12 gol in più a noi. A quel punto si è scatenato putiferio, ti lascio immaginare. Dacci i numeri del Superenalotto, una cosa meravigliosa, si è scatenata una cosa bellissima. Mo, per esempio, è arrivato un messaggio, ha detto: Diego, ma con questo tempo che ha fatto Paolo, sei gittato a basso. Cioè, Gianluca è stato meraviglioso.
3: Vabbè, però molto spesso.
4: Ma perché
3: persone...
4: sai che cos'è? Perché poi convinto del discorso. E io dicevo: guarda Paolo, guarda, il calcio non è una scienza esatta, non è che fai 13 gol e ci una squadra, puoi anche perdere con. No, non esiste.
3: No, vabbè, ma molti lo fanno anche per una questione scaramantica.
4: No,
3: lui era pessimista.
4: Era tutto tranne che scaramantico. A un certo punto io ho detto: Paolo, scusa, posso dirti una cosa? Posso proporti ad Allegri per essere il motivatore della squadra?
3: Come Chiagni analyst.
4: Andiamo al telefono. Esatto.
3: Alberto, ciao, buongiorno.
20: Ciao ragazzi, Alberto da Bologna.
4: Ciao Alberto, buongiorno.
20: Punto Napoli e Club Napoli partire poi di Modena. Ragazzi, io come lo vedete voi, nove partite ogni tre giorni, come selezionerà Allegri i calciatori in campo facendo sfruttare il meno possibile, però giocare tutti i 900 minuti, 10 partite e siamo lì. Come la vedi? Io dico che Luca sabato giocherà titolare, ma già l'ho detto da molto tempo.
4: No.
20: Segnerà pure.
4: Speriamo, amen.
3: Ragazzi, se Luca gioca titolare sabato, oddio, significa che Allegri l'ha visto bene in settimana, oddio, e che ha visto Højlund stanco.
4: Questo nel mio cuore è una cosa che combatte, nel senso che tu già dici nella stessa parola Luca è titolare, già mi sento male. Però poi
20: ce l'hai con Luca?
4: Non ce l'ho, vedi, questo è l'errore. Io non ce l'ho con loro assolutamente, mi sono anche simpatici, non ho niente personale contro
20: però
4: di loro,
20: nel senso che dici c'hai sempre quella cosa,
4: perché per me non sono da Napoli, Albe, ma io l'ho detto un sacco di volte.
20: Ma da Napoli, finché non sono la manica da Napoli, vuol dire che fanno parte del Napoli per me, che poi dopo ci sono le critiche,
4: non ho capito,
20: le critiche normali ci possono stare. Però
4: no, veramente io sono settimane che non parlo più, non li nomino neanche. Più, quindi
20: io dico che
4: il mio pensiero è risaputo, però ti stavo dicendo, dovesse giocare titolare e come già ho detto, e dovesse segnare, io sono la persona più contenta del mondo, voglio dire, non è che non mi fa piacere.
20: Anche se non segnerebbe, per me sarà una svolta che sicuramente in settimana Allegri ci avrà lavorato sui pagamenti.
4: Vabbè, sicuramente sono rimaste a Napoli, è rimasto a Napoli, quindi sicuramente ci.
20: Esatto. Però io dico,
4: si deve lavorare.
20: Sbaglierà qualcosa, può sbagliare, perché è il suo momento che sta sbagliando, tu sbagliate che hai fatto bene. Però adesso io credo che con le partite che verranno, uno ogni tre giorni, Luca e gli altri, dobbiamo essere tutti uniti per portare il Napoli avanti, perché adesso abbiamo il Frosinone. Però non dobbiamo pensare a battere il Frosinone con la squadra top migliore e mettere i milioni in campo. Bisogna pensare anche alle partite che vengono successive e valorizzare i calciatori. Con l'infortunio che ci abbiamo, bisogna dargli spazio un po' a tutti, perché siamo a coscia corta. Siamo.
4: Però Albe, io sono d'accordo con te, perché la rotazione, con una squadra all'altezza, la rotazione per me è una cosa sacra.
20: Oggigiorno sì, siamo nella nostra situazione.
4: Oggigiorno, ma infatti ti stavo dicendo. Però io devo, scusami, ricorreggerti. Quando tu hai detto che io ce l'ho con Luca e Lang, non è vero. Non facciamo passare questo.
20: No, io ti dico nel senso che ce l'hai, non è che ce l'hai.
4: Perciò dico, specifichiamolo, non facciamo passare questo concetto che
20: sì,
4: non
20: vabbè,
4: è.
20: Vabbè, un'opinione calcistica che non può più accetti quel tipo di calciatore.
4: Esatto.
20: Ok, ho capito.
4: Ma mica solo Luca e là, ci sono un sacco di giocatori che a me non mi piace. Per esempio Gatti è un giocatore che non mi piace, Voltemade è un giocatore che non mi piace, Dumfries per esempio fa impazzire tutti, ma a me non mi piace.
20: Veloce per stare nell'ambito calcistico, per esempio a me Messi mi piace come calciatore, ma non mi piace a confronto a Cristiano Ronaldo.
4: Esatto, vabbè, questo è
3: bravissimo!
4: Questo è un pensiero di 5-6 persone nel mondo.
3: Ma no, per più di 569 milioni di persone.
4: No, dico, lo accetto. Io ho sempre detto che lo accetto. Mica non lo accetto. Per me è follia calcistica preferire un giocatore costruito a un fuoriclasse. Però questo è una questione mia personale. Però accetto tutto.
3: Ho capito il tuo
4: voglio
3: discorso.
4: Rientrare dentro.
3: Salutiamo Alberto. Tra l'altro, piccolo discorso su questa storia. È stato bellissimo il commento di Ronaldo,
4: bellissimo, visto, infatti, bellissimo.
3: Al posto di Messi a spegnere polemiche di anni, semplicemente loro erano in una competizione positiva, perché
4: non
3: sono mai stati in una competizione
4: ma tutte queste scemità, tutte queste stupidaggini, tutti questi paragoni, tutti questi dualismi li fanno semplicemente alcune persone che mettono come il dualismo di Messi e mio padre, lo hanno gonfiato inutilmente un sacco di persone. Cioè, come quello da Ronaldo e Messi, noi abbiamo avuto Cristiano Ronaldo e Messi, due estremi campioni, due giocatori che hanno fatto, che hanno scritto la storia recente del calcio, gli ultimi 25 anni, e invece di goderceli, la gente pensava che ha fatto 3 gol Ronaldo e Messi ne ha fatto 2, o Messi ne ha fatti 5 e Ronaldo ne ha fatto 3, capisci? Dentro una follia totale.
3: È vero, ed è stato bellissimo, per chi non lo sapesse, Cristiano Ronaldo ha commentato il post di Messi dell'ultima partita in nazionale scrivendo: complimenti Leo per tutto quello che hai fatto, te lo sei meritato, te lo sei guadagnato e te lo sei sudato, massimo rispetto da parte mia. E ovviamente è stato, ha avuto più di 5 milioni di like,
4: esatto,
3: quel commento,
4: esatto.
3: bellissimo, bello
4: Diego,
3: bello,
4: non parli di Luke Lang, ma che ragionamento è il mio?
3: Scrivendo complimenti Leo per tutto quello che hai fatto, te lo sei meritato, te lo sei guadagnato e te lo sei sudato, massimo rispetto da parte mia. E ovviamente è stato, ha avuto più di 5 milioni di like,
4: esatto,
3: quel commento,
4: esatto.
3: bellissimo.
4: Bello Diego, bello, non parli di Luke Lang, ma che ragionamento è il mio? Questo è un filo diretto con i tifosi, se ti chiedo

0: discorso è chiaro, noi per fortuna siamo qui a fare questo meraviglioso programma,
1: esatto,
0: questa fantastica radio, per esprimere delle nostre opinioni. Poi delle nostre opinioni delle volte possono essere conformi o non conformi con quello che è il pensiero popolare. Noi diciamo sempre la nostra e francamente su determinati argomenti siamo stati sempre molto chiari. Allo stesso tempo voglio chiarire una cosa. Io dico sempre che per fortuna l'ultima decisione la prende sempre l'allenatore, in questo caso Massimiliano Allegri, esatto, un allenatore di grande esperienza. Quindi se dovesse mettere Lucca titolare per una serie di ragioni, perché si è allenato bene in queste settimane, perché non ha minuti nelle gambe, eccetera eccetera, perché Højlund è stanco, significa che evidentemente ha visto qualcosa in questo ragazzo in queste settimane e noi non possiamo che essere felici. Noi quello che diciamo riguardo determinati calciatori, determinati fatti, è sulle basi di quello che abbiamo visto fino a questo momento, che da domani, da dopodomani, può cambiare. Ce lo auguriamo per il bene del Napoli.
1: Esatto.
0: Mi sembra proprio una cosa lineare, chiara e detta in
1: i
0: italiano.
1: I più felici della terra.
0: Esatto. Andiamo da Paolo, ma è Paolo di ieri. Ciao Paolo,
2: sì,
0: buongiorno.
2: Ciao, sono stato chiamato in causa.
3: Eccoci, eccoci,
0: grazie,
3: eccoci.
0: Paolo, grazie,
3: Paolo, sono
0: grazie,
3: stato, sono felicissimo. Comunque Paolo, ti posso dire una cosa?
2: Su un parere, non vuol dire che la persona che chiama al telefono...
3: ma infatti non l'ho detto... Non l'ho detto, io stavo ridendo. Paolo, posso dirti una cosa?
2: No,
3: però tu dobbiamo iniziare a parlare.
2: In giro da una persona telefonica.
3: No, ma non ne ho vero.
2: Non hai il diritto di farlo se non sei d'accordo.
3: Ma non ne ho vero, Paolo, tu già sei Juventin e it che si tifoso Napoli.
2: È
3: già no, non è vero Paolo, non ne ho vero, non ne ho vero. Ti hanno riconosciuto un sacco di amici. Paolo, ti hanno riconosciuto un sacco di amici. Allora, iniziamo. Se vuoi parlare, devi dire la verità. Se vuoi parlare, devi dire la verità. Sono più con
2: su quello che dico.
3: Eh?
2: A me mi si scrolla addosso.
3: Non ho capito
2: che le altre persone siano più importanti di me o viceversa.
3: Ma infatti nessuno lo ha detto, lo stai dicendo tu.
2: Ah, io ti ho sentito quando hai parlato con la persona al telefono che mi stava prendendo in giro.
3: Chi? Quando?
2: Due telefonate fa, dai, non dire che non è così.
3: Guarda che non ti hanno nominato per le telefonate, ci ho parlato io di della telefonata.
2: La persona, nel momento in cui hai parlato con il tuo collega, lo sai, ieri mi ha chiamato una persona che si chiama Paolo. Subito dopo ti ha chiamato una persona la quale mi ha messo in mezzo. E quindi,
3: Paolo, di che squadra sei?
2: Del Napoli.
3: Ah Paolo, però devi dire la verità.
0: C'è un allarme. Allerta, allerta, allerta. Allerta, c'è l'allerta. Allerta Juve.
3: Ma no. E non si passa.
0: Basta, basta. Stiamo scherzando, ragazzi.
3: Ma dai,
0: imparate
3: Paolo,
0: a prendere la vita con il sorriso. Soprattutto quando si parla di calcio. Per cortesia, Diego era chiaramente ironico prima quando ti ha nominato.
3: Sei tifoso di quelli lì e gentilmente non chiamare.
0: Vabbè, lo salutiamo, lo ringraziamo.
3: Radio delle
0: Alpi. Tu eri nettamente ironico prima poi. Io stavo sorridendo perché eri ironico.
3: Vabbè, aiuti Paolo, non se ne parla più.
0: Ti consiglio una risata in più
3: di
0: nella
3: Paolo,
0: vita. Soprattutto
3: di Paolo
0: quando
3: non
0: si parla
3: se ne parla più.
0: Di calcio, anche che sennò dobbiamo risentire la sirena allarme.
3: Esatto.
0: questa è una cosa ideata dall'amico e collega Carlo Albino che salutiamo. E tra l'altro vi ricordo, ragazzi, ritroverete alle ore 16 in Qui Casa Calcio Napoli con l'intervista esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a Luca Marianucci, realizzata dal collega Riccardo Catapano.
3: In effetti però hanno anche ragione, ho nominato la parola non la squadra, ho nominato chi è poi tifoso di quella squadra e l'ho nominato, sbagliato.
0: Anche tu. Alessandro, ciao, buongiorno.
3: Mea culpa.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, scusate, sto ancora ridendo per la telefonata appena vista.
3: Scusami Alessandro, ma tu ci stavi seguendo? Ti sembra che io ho mancato di rispetto?
4: Stavo
3: ridendo, cioè era ironico. Voglio ma cazzo può mangherire, voglio ma cazzo siamo inguaiate. Sinceramente stiamo rovinando.
4: Calcio, ragazzi, mamma mia, c'è la benzina a 2:30 e la gente si offende per il calcio. Ma non è vero, non è così.
3: È serio? La benzina a 2:30 e che cazzo che la c'è numerato. Esatto, Alessandro. Vabbè, Alessandro, passiamo avanti. Vai, parliamo. Ti ascoltiamo,
4: ragazzi.
3: Vai.
4: Allora, faccio io una considerazione su Lucca e Lang, se non ne potete parlare più.
0: Vai, no, okay, io ne parlo liberamente.
3: No, io
0: non me ne frega proprio, figurati.
4: Non
0: vai,
4: lo metterei mai più. Siamo che rientra Giovane, il sostituto di Højlund per me è Giovane. Per me, Lucca in Serie A non può giocare, non è all'altezza, assolutamente. Detto questo, per me, il Napoli deve andare avanti 4-2-3-1 e massima fiducia a De Bruyne.
0: Vale,

0: non sono così drastico nel dire Serie A. Io dico che per quello che abbiamo visto fino a questo momento, forse il suo livello non è il livello da Napoli, però magari può cambiare. Io mi auguro, perché poi si può cambiare, eh.
1: Può
0: certo
1: cambiare,
0: qua deve accadere proprio un miracolo sportivo, però i miracoli esistono, io ci credo, io sono credente.
1: Però è un ragazzo umile, sì, che vuole mettersi insomma a disposizione, che vuole migliorare. Cioè lui crede pure di essere forte, quello è il problema.
0: Ma su questo guarda non lo so, perché poi si dicono tante cose, però poi la realtà poi va, cioè noi non conosciamo personalmente il ragazzo, quindi se lo conoscessi ti potrei dire sì, effettivamente se la crede un po' troppo, però da quello che traspare, poi una cosa è quello che traspare e una cosa è quello che è una persona realmente, quindi secondo me nel dare giudizi così si è troppo eccessivi.
2: Detto ciò, io dico che sicuramente il mio pensiero calcistico non cambia, però io devo anche ammettere che nell'atteggiamento io vedo qualcosa di modificato. Certo, non è che l'atteggiamento di Cagni Piero, comunque almeno c'è un atteggiamento diverso in Luca, parlo assolutamente.
1: Un'altra domanda poi vi lascio.
2: Vai.
1: Ma in un eventuale 4-2-3-1-4-3-3
2: 4-2-3-1-4-3-3, ok.
1: A parità di condizioni fisiche, a destra Neres o Politano? Grazie.
2: No, ciao, se sta bene.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Se sta bene Neres, ciao. Sempre Neres. Il problema è Neres non sta mai buono. Cioè, questo è il problema. Perché se parliamo di qualità, Neres è più forte di Politano a livello di qualità. Però io ti parlo da allenatore e da giocatore utile, io probabilmente a Politano non rinuncerei mai, io personalmente, Diego, nell'economia di una squadra, perché Politano non è l'ultimo arrivato, Manghis è un giocatore forte, però Neres è un giocatore più forte, voglio dire, un giocatore più giovane, più in rampa di lancio, però oggi Politano deve giocare.
0: Sì, no, ragazzi, per quanto riguarda questa cosa, cioè io dicevo, Neres è quasi un anno che non è al 100%, perché lui si è fermato presto alla passata stagione, quest'anno ancora non l'abbiamo visto al 100%, è un giocatore forte, ma è un giocatore di cristallo, va detto anche che i calciatori giocano veramente ogni tre giorni. Io stamattina discutevo con il direttore Walter De Maggio, che saluto, dell'intervista di Lobotka dal ritiro della nazionale slovacca. Secondo me Lobotka dice una cosa molto molto giusta, cioè indipendentemente da quelli che sono, ragazzi, discorsi qualunquisti che io non voglio sentire, ma quelli quanto guadagnano e pigliano il milione, l'operaio fa, è vero, l'operaio fa una vita molto più difficile calciatore, cioè, guadagna
2: ma perché deve essere
0: millesimo,
2: scusa, ma perché deve essere, esatto, paragonato,
0: esatto,
2: non ci azzecca niente,
0: ma stiamo parlando di tutt'altro. Lobotka, per chi non avesse letto le sue dichiarazioni, dice anche se vengo pagato molto bene per giocare, sono pur sempre un essere umano, sento la fatica fisica, poi anche quella dei voli, anche se gioco solo un'ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante, ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale, giochiamo ogni 3 giorni, il calendario è massacrante, possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo, basta vedere quanti calciatori si sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali, che è una grande verità, perché giocare ogni 3 giorni, sottoporti allo stress fisico del viaggio, poi ritorni in campo, poi il Napoli ora giocherà 9 partite in pochi giorni, insomma ragazzi è uno stress fisico importante e secondo me bisognerà mettere un freno anche nel cercare di incastrare meglio gli impegni delle nazionali. Diego,
2: questo è poco ma sicuro, ma noi abbiamo parlato sempre, no, di questo stress di questo, intanto è arrivato un messaggio
0: geniale che non possiamo leggere,
2: assolutamente è quello di Enzo, ve lo voglio dire, il calendario è massacrante, Giallo, non c'entrano i soldi, anche perché i soldi non è che te levano la fatica o ti slacciano il cervello quando si lega, o ti sbrogliano i fili quando si arravogliano i fili, detto in un italiano perfetto, e arravogliare dà il senso. Io non credo che lui stia dicendo una bugia, un'eresia, cioè come si fa a giocare 65-70 partite, ponna pava pur scendome lui, non ce la fai, è fisico, il problema è proprio fisico, è normale che si stracciano tutto quanto, perché se tu vedi negli ultimi 10 anni gli infortuni muscolari sono, si so, No, sono 100 volte più frequenti di 10 anni, di 15 anni fa. Cioè, ti rendi conto? È una cosa normale, non è... Cioè, tu credi che veramente un essere umano può reggere questo ritmo?
0: Sicuramente no, sicuramente no. Alla lunga, come ti dicevo prima, bisognerà mettere un freno. Allora, ci sono Mauro e Marcello già collegati. Abbiamo 2 minuti di pubblicità e torniamo.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Allora ragazzi, c'è questo amico Franco Limite che saluto e ringrazio, che mi manda una poesia su, che ha scritto lui su tuo padre. Caro Franco, per questioni di tempi non riusciamo a leggerla in diretta, però ti dico che la mando a Diego, perché è veramente molto bella, tra l'altro, una poesia su tuo papà, su Diego Armando Maradona. Ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccio a questo amico Franco, Francesco Limite, che salutiamo. Andiamo da Mauro? Da Mauro, ciao.
10: Ciao, buongiorno.
11: Ciao Mauro. Buongiorno.
10: Vabbè, la prima cosa volevo dire a quel ragazzo che ha chiamato prima, Paolo, mi sembra che si chiama. E se è di quelli là, o chiami Radio Kiss Kiss Rubbe, che quello è Rubbe, oppure se proprio non risponde nessuno, a quel numero 117 a Guardia di Finanza qualcuno risponde sempre. Quindi se quelle sono le radio che puoi chiamare lui, a Radio Kiss Kiss Napoli togli proprio,
11: eviterei, perché parte l'allarme, capi?
10: Di Napoli. Poi un'altra cosa, purtroppo noi stiamo ragionando su Luca Lang. Allora, sono due giocatori che Luca, diciamo, purtroppo ha trovato poco spazio l'anno scorso con Conte e quindi è andato via, demotivato. Gianlu, se non sbagliate, eravamo uno, io non diciamo non nascondo, non dico bugie, se non sbaglio pure tu eri uno di quelli là come me che era contento che veniva Luca a Napoli.
9: No, io no, mai stato. No, mi stai confondendo con un altro collega.
10: Forse Lucio, non mi ricordo.
9: Mi stai confondendo con un altro collega, io sicuro no.
10: Sono contento che venisse Luca a Napoli.
9: Mai stato contento.
11: Io sinceramente preferivo Darwin Núñez. Se proprio dobbiamo scegliere, un altro preferisco Darwin Núñez.
10: Però là, se ricordi, Diego, non è stata una scelta fra Núñez e Darwin Núñez. Doveva venire pure prima che arrivasse Lukaku, poi non è arrivato.
11: Darwin Núñez era la prima scelta
10: di Conte
11: nel secondo anno e non è stato preso per una questione di parametri economici.
10: Sì. Però guarda, Diego, col senno di poi non è che Núñez dove andare.
9: No, quello non c'entra niente sto discorso, Mauro, ti spiego subito il perché. Perché quello poi il livello di un calciatore va in base anche a livello di competitività e di garra che ci mette all'interno dell'allenamento. In Arabia si vanno a riposare i calciatori, quindi praticamente se lo mettevi qua sarebbe stata una tassa.
11: Ma poi tra l'altro ha anche cambiato squadra adesso in Arabia, non gioca più con la Lilal, gioca con un'altra.
9: Giusto per dire che il livello di competizione cambia quello che è la storia di
11: un giocatore. Forse potresti giocare anche tu se se ti alleni bene.
9: Molto probabilmente sì.
11: Che è quanto dire, voglio dire, Gianlu.
10: Ragazzi, poi un'altra cosa volevo dire. Secondo me, poi sbaglierò, è una mia opinione, io credo che l'errore della società sportiva Calcio Napoli sta nell'affidare i giocatori a uno staff medico che non è all'altezza. Perché togliamo, cioè l'anno scorso la scusa era Conte, Antonio Conte stramazza i giocatori, li uccide, fa questo, fa quelli, intanto se n'è andato, è stato fatto un altro ritiro, siamo a 6 giornate di campionato più una di Champions League e già i giocatori siamo a 12 infortuni.
11: E vabbè, ma quelli sono gli infortuni pregressi. Di 2 anni.
10: Picciotti dico, sì. Quindi secondo me è qualcosa inerente allo staff medico che non...
11: Ma per esempio è entrato Marcello Calvano. Marcello, se prende la febbre domani, è una febbre pregressa di 3 anni, perché prese freddo 3 anni fa.
10: Sì, che è colpa di Conte se prende la febbre.
9: Esattamente, sempre. Proprio così. Mauro, ti salutiamo, un abbraccione. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Marcello? Ciao Marcello, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, ciao, sono Marcello l'interista.
11: Uè, che Marce,
12: state facendo morire. Diego Enzo lo sa perché vabbè, il discorso di quell'amico che se l'è presa un po' troppo, diciamo così. Posso fare un appello, Diego, se me lo permetti?
11: Dipende, Marce, per favore.
12: No.
11: Non è stata una bella giornata.
12: No.
11: Vai, sì, vai.
12: Allora, Paolo, assolutamente, Diego non ti ha offeso, perché io seguo tutti i giorni dal primo minuto qui in macchina, e ti posso dire solo che ha detto che per lui sembrava un po' troppo pessimismo. Quello era il pensiero di Diego, diciamo, che va a dire Napoli perderà sicuramente le 3-4 partite. Poi però, apro e chiudo parentesi, volevo chiedere un parere vostro, in questo caso a Marcello, a Gianluca, scusami, ho sbagliato, perdonatemi. A Gianluca, scusatemi.
11: Vai.
12: Non lo faccio a Diego perché Lang non gli piace, ma io credo una cosa, chi ha un problema soprattutto caratteriale di testa, perché un ragazzo che io prima di venire al Napoli a me piaceva tanto a livello tecnico, mi dava un po' l'impressione, se ve lo ricordate, un po' di quel Menez del Milan, se ve lo ricordate.
9: Sì, come no, Jeremy Menez, chi se lo dimentica?
12: Testa proprio fuori di testa. Non so cosa ne pensate, perché non credo che sia scarso, quello è il discorso.
9: Allora potresti provare, che se lo prende l'Inter poi ci fai sapere. Lo vuoi all'Inter?
11: Scusa, prenditelo tu, facciamo una cosa. C'è una cosa, anche 20 milioni. Anche 20 milioni lo diamo.
9: Esatto.
11: Ci perdiamo qualcosa.
12: Facciamo una prova gratuita, però. Soddisfatti o rimasti?
9: Marcello, ti salutiamo, un abbraccione, buona giornata.
11: Ciao Marcello. Ciao.
9: Andiamo da Gianni? Ciao Gianni, sì. Buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Ciao Gianni.
13: Io volevo solo una cosa, poi dopo mi rispondete. Il fatto di Conte, no, io mi ricordo bene come è stato massacrato l'anno scorso dai tifosi.
11: Sì.
13: Ma è sentito la società che hai troppo infortunio, ti ricordo bene. Poi a me, se io mi fanno lì, dice, ma io non sto dentro la società, no, dice, ma si critica, dice, ma quanti mai hanno tutto questo infortunio? Dice, ma non posso dire che è stato Conte, che è stata la società, che è stato il staff tecnico, queste cose io non le posso sapere. Io mi ricordo a Napoli non ha mai avuto questo infortunio. La società mo deve vedere dove è il problema, magari. Se mi potete rispondere,
9: ti faccio rispondere, Gianni, da Diego, un abbraccione.
11: Sugli infortuni?
9: Sì.
11: Abbiamo parlato un sacco di volte. Sicuramente qualcosa è andato storto l'anno scorso nella preparazione e nella comunicazione tra staff tecnico e staff medico, questo è poco ma sicuro. Ognuno ha preso le proprie responsabilità, si è preso le proprie responsabilità, lo staff tecnico non c'è più, in toto è rimasto solo abbruscato, ma non si occupava della parte fisica. Lo staff medico è stato cambiato perché non c'è più il dottor Canonico, quindi a meno che non pensiamo che ci siano degli infortuni pregressi di 3 anni, le responsabilità in questo momento sono di altre persone.
9: Molto bene, Diego, siamo in chiusura, ovviamente torniamo domani, grazie a Ciro Froio in regia, tutta la squadra sport di Kiss Napoli, tra pochissimo Lucio Pengue con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol, ci sarà Marcello Calvano, ovviamente tutto il pomeriggio con Carlo Alvino, qui casa Calcio Napoli, l'intervista esclusiva a Luca Marianucci, non perdetevela, sì, ci sarà proprio tutta la squadra sport di Kiss Napoli, caro Marcello, con siamo te ci vediamo tra pochissimo, da Gianluca Miranda,
11: da Diego Armando Maradona Junior,
9: è veramente tutto, noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
11: Diego c'è.
0: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Lucio Pengue in apertura. Paura a Forio sull'isola di Ischia per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco Don Beato Scotti è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti sull'isola. La chiesa sorge in via Filippo di Lustro all'inizio del centro storico di Forio. Bomba d'acqua su Napoli e provincia, un violento temporale si è abbattuto dopo le 11 su gran parte dell'area nord tra Giuliano, Aversa, Melito, Villaricca, Mugnano e Marano con piogge intense e numerosi fulmini, colpito anche il centro di Napoli. La protezione civile ha emanato un nuovo avviso di allerta gialla valida fino alle 15 di oggi per rischio idrogeologico da temporali. L'allerta riguarda diverse aree della Campania, compresa Napoli, le isole e l'area vesuviana, previsti rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità. E restiamo sul fronte dell'emergenza con i campi Flegrei. Sono circa 700 le persone partite questa mattina alla volta di Roma 11 pullman con Puteolane e Bacolesi diretti a Palazzo Chigi per portare le istanze del territorio e chiedere interventi concreti dopo l'emergenza abitativa provocata dall'ultima forte scossa bradisismica. A Giuliano invece una rissa davanti a una scuola, prima il diverbio sul gruppo WhatsApp delle mamme, poi il confronto degenerato all'orario d'ingresso dell'Ippolito Negnevio. Due mamme si sono azzuffate sotto gli occhi degli altri genitori del personale scolastico, necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. A Pozzuoli arrestato un giovanissimo pusher, un 16enne finito in manette dopo un blitz dei carabinieri nella sua abitazione. All'arrivo dei militari il ragazzo avrebbe lanciato un panetto di droga dal balcone. In casa sono stati trovati complessivamente 140 grammi di hashish. Secondo quanto riferito dagli stessi genitori ai carabinieri, erano a conoscenza del consumo di droga da parte del figlio, ma non avrebbero saputo dell'attività di spaccio. Andiamo con il Napoli al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20.45 al Maradona. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo, buone notizie anche per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il lavoro personalizzato ed oggi in esclusiva per Kiss Kiss Napoli intervista a Luca Marianucci, l'ascolterete a partire dalle ore 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Siamo nell'antivigilia di Napoli-Frosinone, finalmente riparte il campionato dopo queste tre settimane di sosta che sembravano davvero interminabili e pian piano Massimiliano Allegri sta riabbracciando tutti quei calciatori che per fortuna non sono stati fermati da infortuni nei rispettivi impegni con le nazionali. Un Massimiliano Allegri che chissà potrebbe anche fare un po' di turnover in vista delle 9 partite in 30 giorni che attendono gli azzurri già nella sfida proprio di dopodomani. Possibile la partenza di Luca dal primo minuto? È una possibilità al momento concreta che pian piano sta prendendo sempre più quota. Modulo: era stato accantonato per l'infortunio di Favasoli il 3-4-2-1, pare che però Allegri stia nuovamente prendendo in considerazione la possibilità di giocare con la difesa a 3. Però a prescindere dai moduli, a prescindere dagli uomini in campo, quelli a disposizione, ottima notizia il ritorno di Scott McTominay ad allenarsi con la squadra, ma chissà che sia già pronto per dare un contributo con la sfida, nella sfida con il Frosinone. Complicato, difficile, però lo cercheremo di capire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, magari già domani in conferenza stampa, se appunto il tecnico del Napoli dovesse parlare, come tra le altre cose ha anche ricordato Lucio Pengue nel corso del GR. Questo pomeriggio ascolteremo anche le dichiarazioni di uno dei calciatori recuperati nelle ultime settimane, ovvero Luca Marianucci. Siamo pronti per partire, al telefono con noi Gigi De Canio. Ciao mister.
1: Ciao, buongiorno e bentrovati.
0: È un momento complicato per il Napoli, soprattutto a causa degli infortuni, al di là delle difficoltà riscontrate relativamente alla fase difensiva, a quella offensiva, una classifica che in questo momento sicuramente non rispecchia i valori azzurri. Però mister, in queste situazioni bisogna fare di necessità virtù, al netto dei cambi di modulo, dei calciatori che scendono in campo, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Io credo che comunque il Napoli abbia in sé le risorse tecniche per affrontare qualsiasi tipo di ostacolo. È normale, durante la stagione, purtroppo per come è strutturato il calcio oggi, nazionali, Champions, varie coppe, eccetera, è chiaro che il rischio infortuni è aumentato, però le dose sono abbastanza larghe e competitive perché si possa poi affrontare qualsiasi situazione. Voglio dire, questa è anche un'opportunità per chi magari ha giocato meno. Voi avete parlato, ho sentito di Lucca,
0: sì.
1: Questa può essere un'opportunità e quindi bisogna vederla come tale, insomma.
0: Mister, quali sono le difficoltà maggiori che il Napoli potrebbe riscontrare in questa sfida con il Frosinone, che a detta di tutti, e onestamente non possiamo dar torto a chi si è spinto fino a questo giudizio, rappresenta una delle sorprese, se non la sorpresa principale di questo inizio di stagione in Italia?
1: Le insidie sono appunto quelle tecniche che si troveranno sul campo, perché siamo al cospetto di una formazione entusiasta che vive la propria dimensione con entusiasmo, naturalezza, semplicità, anche sulla base di buone qualità tecniche e di una ottima organizzazione di squadra. E aggiungiamoci il fatto che al cospetto della vice campione d'Italia, comunque di una delle grandi del calcio italiano, le squadre più piccole ritrovano sempre delle grandi motivazioni, e dunque il fatto è facile comprendere che è facile. La maturità del Napoli deve essere dimostrata anche attraverso un approccio adeguato contro una squadra di questo genere. Le cose che stiamo dicendo noi tranquille le dice anche Allegri, ne sono consapevoli i calciatori, bisognerà che loro poi abbiano la capacità di entrando in campo di adeguarsi immediatamente.
0: E sulla scorta di quello che abbiamo visto in queste settimane, Kevin De Bruyne, non dico rigenerato, ma che con il suo Belgio ha messo in mostra tutte le sue qualità, sia dal punto di vista degli assist che da quello realizzativo. Ecco, sempre ritornando al discorso del momento difficile, è anche in questi momenti che campioni di quel calibro si caricano un po' la squadra sulle spalle, anche con le giocate dei singoli, cosa che per Massimiliano Allegri nel calcio contemporaneo è fondamentale, ma io penso che su questo siamo tutti d'accordo con lui.
1: Allora, tu mi hai dato l'assist per fare una considerazione.
0: Ho fatto il De Bruyne, mister.
1: Sì, e come?
0: Ho fatto il De Bruyne, ti ho dato un assist.
1: Hai fatto, tu sei il De Bruyne, sei anche più di De Bruyne.
0: Troppo buono,
1: De Bruyne la scorsa partita, sì. Che il Napoli ha pareggiato 1-1, è stato un po' in ombra, no? Come insomma un po' tutta la squadra a fasi alterne. Più di qualcuno lo ha criticato Allegri per non averlo sostituito, eccetera. Poi noi a distanza di 3 giorni vediamo un De Bruyne giocare in nazionale e giocare una splendida partita e dare un saggio di quelle che sono le sue potenzialità. Ecco, allora, queste sono le considerazioni e le motivazioni per cui Allegri non lo ha sostituito in quella partita, perché poi il campione, sì, nella partita di Firenze, perché il campione ha in sé queste giocate e gli basta non nulla per accendersi. È normale che l'allenatore questo non lo può sapere, come non lo possiamo sapere noi. Tanto può accadere, tanto può non accadere. E col senno di poi siamo tutti poi bravi a fare queste considerazioni. La verità è che l'allenatore deve decidere prima, deve fare delle considerazioni. Sì. Avere in campo un De Bruyne ti dà la possibilità che in qualsiasi momento lui possa trovare la giocata per farti vincere la partita. E il Napoli questo giocatore lo deve tenere stretto, lo deve utilizzare in questo modo, anche tenendo conto che alcune volte potrà non accendersi, come ci ha fatto vedere in nazionale.
0: Chiarissimo, mister, ti abbraccio forte, è sempre un piacere chiacchierare di calcio con te. Alla prossima.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
0: Grazie a Gigi De Canio. Notizia che ci riporta proprio al passaggio in cui abbiamo menzionato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri di domani, conferenza che ci sarà alle ore 14, conferenza che potrete ascoltare in diretta proprio qui sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Gol. Siamo pronti per tornare nuovamente al telefono, questa volta con noi il collega di DAZN, Alessio De Giuseppe. Ciao Alessio.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ti chiedo subito quanto sarà difficile per Massimiliano Allegri riuscire a preparare una sfida da un punto di vista tattico complicata, secondo me, contro il Frosinone, che in questo momento, l'abbiamo detto più e più volte, rappresenta una di quelle squadre complicate da affrontare in questo momento storico, con tanti infortuni. Qualche certezza tattica che magari può essere stata rivista a causa degli infortuni, a causa anche delle difficoltà riscontrate dal Napoli in questo inizio di stagione?
2: Innanzitutto c'è da capire quanto turnover farà, soprattutto in attacco. La curiosità se ci sono effettivamente possibilità che possa partire Luca dall'inizio, anche se l'Oilund che abbiamo visto con le nazionali in queste 2 settimane è da mettere dall'inizio. Poi per il resto centrocampo rimane quello dell'emergenza, con De Bruyne, Lobotka e Gilmour con questo doppio play, e poi però viene da pensare che è un Napoli che ha esigenza la cui priorità è di fare punti e di quantomeno conservare quei 6 punti che comunque sono tanti dalla vetta, e che insomma anche a livello umorale si sono fatti sentire in queste 2 settimane. Per cui è vero che bisognerà pensare al Villarreal, però non si può sbagliare la partita di sabato sera.
0: Assolutamente, non si può. Ti sei fatto un'idea di quale potrebbe essere la probabile formazione di Allegri, e dal punto di vista del modulo, perché le notizie riguardo le prove fatte nel corso di queste settimane, nonostante l'assenza di tanti calciatori per infortunio e per gli impegni con le nazionali, i pochi calciatori a disposizione, i tanti impegni che attendono gli azzurri, ti aspetti un po' di turnover col Frosinone?
2: Ma io resterei da una base di partenza non stravolgente, con il 4-3-3, però ripeto, con quel centrocampo lì, con Lobotka, Gilmour e De Bruyne, poi mettetelo come volete. Tatticamente potrebbe essere ovviamente anche il doppio play con il 4-2-3-1, a quel punto con De Bruyne e Sepolitano dietro Højlund. Penso che in difesa ritornino Spinazzola e Di Lorenzo, per quanto poi insomma abbiamo visto delle belle prove in generale di Favasuli e quant'altro. Abbiamo visto anche Marianucci, che dovrebbe tornare a disposizione, Badiashile e Beuke, ma non credo che vadano a ritrovare la titolarità al posto di Rahmani e Rafa Marin, per cui secondo me la difesa tornerà ad essere la linea di quattro solita, insomma.
0: In attacco il Napoli quest'anno ha trovato difficoltà a supportare Rasmus Højlund, che quando ha trovato la via del gol è perché è riuscito a tirar fuori il coniglio dal cilindro. Quello che abbiamo visto in nazionale con la Danimarca e anche quello che abbiamo visto col Belgio, quindi il riferimento a De Bruyne, può aver dato, non dico un'indicazione, ma un'idea ulteriore a Massimiliano Allegri per mettere in condizione questi due calciatori di ritrovare quel feeling che, non so se ricordi, fin quando De Bruyne non si è fatto male l'anno scorso, stavano trovando.
2: Certo, mi ricordo già fin dall'inizio della partita di Firenze della scorsa stagione. Io credo che sia più un aspetto mentale, che poi un po' l'appello che ha fatto Massimiliano Allegri dopo l'ultima partita con la Fiorentina, cioè la cattiveria e la voglia sopra ogni cosa di riuscire a incidere, di riuscire a trovare i gol, sia più un aspetto mentale più che di condizione, perché De Bruyne così comunque da quando è a Napoli non l'abbiamo visto così bene dal punto di vista della forma fisica. Anche a Firenze alla fine Allegri non l'ha tolto, per cui gli stava dando delle garanzie anche dal punto di vista fisico. Secondo me devono trovare un po' più di cattiveria proprio di testa, più che anche di lucidità, proprio di voglia di incidere. Secondo me sabato sera può essere una buona occasione. È anche vero che comunque in questo momento il vero tema del Napoli, lo stiamo ripetendo, è proprio la profondità di rosa, perché se andiamo a vedere i giocatori a disposizione, anche eventualmente per possibili cambi nel secondo tempo, è un disastro. Comunque dicevamo di Favazzulli prima, è stata la scoperta, insomma, di questo inizio campionato, di nuovo insomma fermo anche lui, per cui c'è questo tema nel fatto che comunque i giocatori magari devono dare tutto, vengono anche spremuti, penso proprio anche a De Bruyne, al Franchi, per cui non so se possa incidere a livello di testa questo aspetto.
0: Perfetto Alessio, ti ritroveremo naturalmente sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona a bordo campo per DAZN. Tra l'altro, ecco, proprio un'ultimissima battuta, si va verso il sold out al Maradona, ecco, in questo momento
2: finalmente,
0: di difficoltà,
2: dai.
0: Finalmente innanzitutto, ma in questo momento di difficoltà, un Maradona che riesce a supportare i ragazzi in campo può essere davvero una carta in più.
2: No, è vero, devo dire che in generale, anche rispetto al trend degli stadi che abbiamo visto in giro per l'Italia in questo inizio campionato, dove c'è grande energia, ci sono sold out un po' da tutte le parti, stonava un po' il Maradona, un po' così, non al 100%. Rivederlo al massimo anche nello stadio di Fuorigrotta sarà bello vivere l'atmosfera, soprattutto anche immaginiamo per per Massimiliano Alvini, che è sempre un romanticone in questo senso, che andrà per la prima volta ad allenare a bordo campo il suo Frosinone, sarà una partita interessante.
0: Grazie ad Alessio De Giuseppe,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao.
0: Grazie davvero per questa bella chiacchierata. È una bella chiacchierata, se l'è fatta anche il nostro Riccardo Catapano ieri sera in occasione della presentazione del programma Il Bello del Calcio, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che tra le altre cose ha parlato non soltanto dello stadio Diego Armando Maradona, ma di tutta una serie di eventi che riguardano la nostra città. Lo ascoltiamo insieme.
3: Sindaco Manfredi, ben ritrovato. Abbiamo ancora negli occhi la bellezza di questa Louis Vuitton Cup. Nemmeno il tempo però di far passare queste immagini per la mente, che si ricomincia subito. Quali sono i programmi a breve in questo momento?
4: Sicuramente, diciamo, le pre-regate della Louis Vuitton sono state un'occasione molto importante per la città, con una presenza enorme dei napoletani, dei campani, ma anche con tantissimi turisti. Adesso già stiamo lavorando alle regate dell'anno prossimo, che chiaramente lo sforzo organizzativo è molto più grande, perché abbiamo l'attivazione della base di Bagnoli, abbiamo le nuove barche, quindi i francesi scenderanno in acqua tra qualche giorno, quindi con la C75, quindi c'è tutta un'organizzazione. Poi in queste ore stiamo lavorando ovviamente sulla candidatura per gli europei, che è l'altro obiettivo che ne abbiamo. Proprio l'altro giorno c'è stata l'approvazione definitiva del finanziamento, quindi stiamo lavorando ovviamente su quelle che sono insomma le richieste della UEFA, e stiamo seguendo tutta questa situazione. Abbiamo tante cose in città, abbiamo i due palazzetti che si stanno muovendo, quindi sia nella zona del centro direzionale sia sul vecchio Mare Argento. Devo dire, una Napoli sportiva in grande movimento, con eventi veramente globali, quindi devo dire, insomma, è un momento importante per Napoli.
5: Ecco, nell'interlocuzione con la UEFA e con il governo, che impressione ha raccolto sulla candidatura di Napoli per gli europei, con il progetto e i tanti milioni pronti da parte del comune e della regione?
4: Ah, sicuramente Napoli è una piazza importante, cioè noi oggi abbiamo una credibilità e una visibilità internazionale che chiaramente mette Napoli, insomma, nel gruppo di testa tra le grandi città. È ovvio che questo non basta, e noi abbiamo prelavorato e preparato un dossier molto, insomma, dettagliato e anche molto sofisticato. È chiaro che ospitare gli europei non significa solo lo stadio, che è una cosa anche quella complicata, perché sappiamo che dobbiamo fare dei lavori di ristrutturazione molto impegnativi. Significa trasporti, accoglienza, aeroporto, sicurezza, connettività, quindi tante cose. Che io credo che abbiamo presentato un dossier molto competitivo, quindi sono fiducioso che la candidatura di Napoli possa essere presa bene in considerazione. Però questo è un punto di partenza, perché poi, come abbiamo visto con l'America's Cup, non basta avere l'assegnazione di un evento, poi bisogna lavorare tanto per fare in modo che quell'evento riesca e gli impegni presi vengano mantenuti e rispettati nei tempi e nella qualità delle azioni. E questo è un po' insomma il lavoro che noi ogni giorno facciamo con la mia squadra, con tutti coloro che ci danno una mano, e con la città. Devo dire che si sta comportando benissimo. Se l'America's Cup è stato un successo, sicuramente noi ci abbiamo messo il nostro, ma il vero vincitore è la città, perché la sua bellezza, ma anche la grande responsabilità e la qualità dei cittadini, ha fatto la differenza.
6: Che differenza può avere, scusi, il progetto di Aurelio De Laurentiis della costruzione in uno stadio in quella zona individuata nel Caramanico, nell'ambito di una valorizzazione del territorio cittadino?
4: Vabbè, diciamo, il Caramanico non c'è più, adesso abbiamo la Kuwait. Ma sicuramente, se questo progetto si trasforma in qualcosa di concreto, in un investimento reale, in un progetto di riqualificazione di un'area, che è un'area complessa, perché noi siamo al centro di un'area industriale dove ancora oggi ci sono delle attività petrolifere molto importanti, per noi è solo un motivo di soddisfazione per la città, quindi noi insomma accettiamo tutti quelli che sono i grandi investimenti nell'interesse della città, quindi io mi auguro che anche queste ipotesi di Aurelio possa andare avanti.
7: Sindaco, a che punto è la situazione di interlocuzione con Napoli Basketball per il Mare Argento, per il palazzetto del Mare Argento?
4: Ma insomma siamo ovviamente in una fase concreta, cioè nel senso che c'è stata la ovviamente la prima proposta da parte della società, adesso siamo in conferenza dei servizi, quindi dove ovviamente si esprimeranno tutti i servizi, che insomma costruire un palazzetto non è una passeggiata, è una cosa abbastanza complessa, e quindi poi ovviamente chiederemo tutta una serie di integrazioni alla società per fare in modo che il progetto possa essere approvabile. Poi chiaramente seguiremo l'iter e noi ci auguriamo di concludere l'iter per la prossima primavera.
7: Sindaco, ecco, poi le chiedo relativamente invece allo spostamento della pista d'atletica, ci sono novità anche su questo, la pista d'atletica del Maradona, e dobbiamo immaginare anche un Maradona parzialmente chiuso durante la fase di lavori?
4: No, allora, per la pista di atletica la nostra idea è di realizzare una pista dell'atletica, in realtà diciamo uno spazio importante per l'atletica nell'area di Bagnoli, dove praticamente perché l'atletica non è solamente la pista, l'atletica sono anche i lanci, e noi sappiamo che fino ad oggi non si è mai potuto fare un evento sportivo al Maradona perché chiaramente il campo di gioco non poteva essere utilizzato. Quindi se noi vogliamo veramente uno stadio dell'atletica dobbiamo avere uno stadio che sia dedicato all'atletica, e su questo ci stiamo lavorando. La nostra idea è di farla nell'area di Bagnoli, insomma tra il parco dello sport e gli spazi che sono disponibili. Il progetto del Maradona di riqualificazione è stato studiato con grande attenzione per ridurre al minimo i disagi per i tifosi, perché l'idea che è alla base di tutto è di aprire prima il terzo anello, questo garantisce 10.000 posti in più, e poi dopo intervenire sull'anello inferiore, che è quello che viene ricostruito utilizzando delle tecniche di prefabbricazione che riducono al minimo l'impatto ovviamente sull'uso dello stadio. Altri stadi in Italia si stanno ristrutturando utilizzandoli, un esempio è lo stadio di Firenze, ma noi insomma tutto il progetto è stato immaginato proprio per ridurre al minimo la riduzione di posti, anzi quasi non averlo durante le lavorazioni, e ridurre al minimo anche quelli che possono essere i disagi per i tifosi.
5: Sindaco, rapidissimo, l'ultima volta che ha sentito De Laurentiis anche per quanto riguarda proprio i lavori da fare al Maradona, è che impressione l'ha fatto Matt Rizzetta, che ha dimostrato di avere grande voglia di investire in una città come Napoli?
4: Diciamo con Aurelio abbiamo discusso tante volte, continuiamo a parlare, ovviamente insomma abbiamo due idee diverse. Lui vuole fare uno stadio nuovo, che è un tema assolutamente accettabile nel momento in cui lo stadio si fa. Noi abbiamo il Maradona e sul Maradona lavoreremo per fare una riqualificazione importante e renderlo adeguato ai tempi. Con Matt Rizzetta anche mi sento una certa continuità, lui ha un progetto molto importante sul basket che noi sosteniamo, e anche la realizzazione del palazzetto nell'area del Mario Argento rientra in quest'idea che vede una squadra competitiva in Italia ma soprattutto competitiva in Europa. Oggi il tema di una competitività internazionale delle società è fondamentale, perché ovviamente il mercato dello sport è un mercato globale, quindi noi insomma è Napoli, è una città che deve essere protagonista a livello europeo.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi Walter Baseggio. Ciao Walter, come stai?
9: Ciao Marcello, tutto bene, grazie.
8: E se la passa bene anche Kevin De Bruyne, che col Belgio ha fatto davvero faville, al netto dell'ultima gara che non ha giocato per squalifica, però è un giocatore assolutamente rigenerato da questa sosta, beato lui, perché invece altri azzurri sono stati fermati da infortuni proprio con le rispettive nazionali. Mi viene in mente anche Antonio Vergara. Dobbiamo aggrapparci a De Bruyne in questo tour de force che attende il Napoli?
9: È vero che il Napoli ha ancora molti infortuni come l'anno scorso, ma hanno dei giocatori che possono fare anche la differenza. Parliamo di De Bruyne, perché ha fatto bene in nazionale le partite che ha giocato, ha segnato, questo è molto importante per la fiducia, anche per il Napoli. Credo che la tattica della nazionale belga funziona bene su De Bruyne. Credo che il nuovo allenatore gioca su De Bruyne. Quando si vede la tattica, c'è sempre due giocatori a centrocampo, che sia Lavia, Raskin o Tielemann, Raskin, c'è sempre due giocatori dietro di lui, come fa adesso il Napoli con Hilmur e Lobotka. Credo che può essere una buona soluzione soprattutto per De Bruyne.
8: Ecco, tu che hai avuto modo di osservare da vicino le partite del Belgio, ti chiedo, in Belgio come si spiegano questa differenza di incisività di De Bruyne in fase offensiva tra appunto le sfide con la nazionale e quelle con il Napoli?
9: Credo che sono due cose molto molto differenti. Credo che al Napoli c'è tanti tanti campioni, questo è vero sul campo, ma da quest'anno ho visto anche un altro De Bruyne, anche fisicamente si vede nei suoi movimenti, nel suo gioco, nei suoi passaggi, vede più spesso anche la porta, anche se al Napoli è un po' più lontano della porta che in nazionale belga. Il problema credo che è soprattutto tattico. Credo che De Bruyne deve essere anche un po' più vicino della punta e cercarsi spazio per tirare in porta, per fare l'ultimo passaggio, quello che era il De Bruyne di Manchester City, ma anche l'età, non dimentichiamo che De Bruyne ha comunque 35 anni e qualche cosa le perde anche la sopra. Ma se lui, per me, nel suo gioco anche un po' più alto, più vicino alla punta, può fare ancora meglio.
8: Da ex centrocampista quale sei, ti chiedo, la buona notizia è anche quella del recupero di Scott McTominay, però bisognerà naturalmente capire pian piano come il centrocampista scozzese tornerà al meglio della forma. La convivenza tra De Bruyne e McTominay in un modulo quale potrebbe essere il 4-2-3-1, oppure chissà, magari il ritorno alla difesa 3, quindi 3-4-2-1. non sarà più un problema come invece per alcuni lo era stato quando Conte provò con il 4-1-4-1 a far convivere lui, Anguissa, De Bruyne appunto e anche Lobotka.
9: Sì, sono due giocatori straordinari, McNominay e De Bruyne. È vero che qualche volta nella tattica di Conte non era facile di trovare spazio sia per l'uno sia per l'altro. Credo che il Napoli, se deve trovare una tattica per McNominay e De Bruyne, è giocare a tre dietro e di avere un centrocampista un po' più potente, di avere due giocatori veramente come McNominay e De Bruyne vicino alla punta. Questo può essere la tattica giusta del Napoli, ma questo è Allegri che deve vedere come va in allenamento, chi funziona, chi non funziona. Non credo che McNominay comincerà la partita contro il Frosinone, perché è cominciata adesso la sua forma, perché comunque è stato fermo un mese e dopo vediamo come va. L'importante per il Napoli adesso è di vincere contro il Frosinone.
8: L'ultima te la faccio sulla questione toccata anche da Stanislav Lobotka in una recente intervista, ovvero si gioca troppo e l'incolumità dei calciatori è fortemente a rischio, ce ne stiamo rendendo conto, non da questa stagione ma già da un bel po' di anni a questa parte. Tu hai giocato con squadre di club importanti, hai giocato anche con la nazionale, credi che bisognerebbe fare un passo indietro e diminuire il numero di partite, cosa che è stata chiesta proprio da Lobotka?
9: Credo che Lobotka ha ragione, perché mi ricordo nei tempi miei in nazionale giocavamo 4-5 partite all'anno per qualificarsi per la Coppa del Mondo. Adesso c'è la National League, c'è qualificazione per europei, c'è anche dei amichevoli, dopo la Champions League è cambiato anche per le squadre, giocano più partite. Per me con la nazionale credo che 4 partite così in 10 giorni è troppo. E credo che devono cambiare questo sistema, perché i giocatori non possono continuare così, perché si fanno anche male, abbiamo visto con Vergara, anche se non ha giocato tutte le partite, si fa male, e c'è ancora altri giocatori di altre società che sono infortunati per colpa anche della nazionale, per le troppe partite che c'è.
8: Walter, grazie come sempre per essere stato con noi, ti abbraccio forte.
9: Grazie, ciao a tutti.
8: Grazie a Walter Baseggio, da un ex centrocampista a un ex difensore, perché è in collegamento con noi Massimo Paganin. Ciao Massimo.
10: Ciao.
8: Massimo, nel corso di queste settimane hai avuto modo di vedere tante partite internazionali, però ti voglio fare una domanda sull'Italia e su quanto perde il Napoli, oltre che naturalmente la nazionale italiana, con l'assenza di Antonio Vergara. Minimo 3 settimane, i più pessimisti addirittura hanno parlato di uno stop che può arrivare anche alle 4-6 settimane, davvero un grandissimo peccato, anche perché prima con Walter Baseggio stavamo parlando di Kevin De Bruyne, e vederli in campo insieme secondo me è stata un'idea che è passata per la testa di Massimiliano Allegri dopo questa sosta.
10: Sicuramente sta crescendo molto, già nella passata stagione si era messo in evidenza, quest'anno sta crescendo. È una conferma la possibilità di giocare con la nazionale, ovviamente che cresce l'autostima, cresce la fiducia, cresce la sicurezza, ed è il percorso che deve fare un giocatore che sta diventando un punto di riferimento. Purtroppo succede, devo dire la verità, e dai calciatori, fa parte della vita del calciatore quella di riuscire a superare anche gli infortuni, i momenti, diciamo così, difficili tra virgolette. È chiaro che quando stai bene vorresti sempre giocare, e l'infortunio ti preclude la possibilità di andare avanti, però vanno presi sempre come momenti di crescita come uomo e come giocatore, quindi è un momento insomma nel quale avrà sicuramente la possibilità di uscire, non è un infortunio grave. Però è chiaro che il Napoli, la nazionale italiana che giocherà nella prossima finestra, ma soprattutto il Napoli, perdono molto entrambe. Senza un giocatore di quel tipo di qualità, che dà ovviamente ad Allegri la possibilità di avere delle alternative, che è la cosa più importante al di là di tutto, delle alternative di grande qualità.
8: Prima dell'infortunio di Favasoli Allegri stava provando la difesa 3, progetto accantonato quantomeno per il momento, ma dal tuo punto di vista al momento i difensori a disposizione di Massimiliano Allegri sono tagliati per una difesa 3? Non mi riferisco tanto a Rachmani, né tantomeno a Marianucci, che secondo me da centrale di una difesa 3 si possono assolutamente disimpegnare alla grandissima, ma come braccetti. A destra c'è Beukema, a sinistra al momento c'è Badiashile e eventualmente si potrebbe

0: ma viceversa adatta i giocatori a quella che può essere la soluzione migliore. Quindi abbia fatto delle valutazioni e visto come poteva alternare eventualmente ed adattare i giocatori ad una formazione, eventualmente ad una difesa a tre. È chiaro che è importante capire se i giocatori possono farlo o meno, però i giocatori da questo punto di vista
1: si mettono a disposizione a prescindere.
0: Si mettono a disposizione e soprattutto l'allenatore parla con i giocatori, gli dice: guarda, pensavo di passare alla difesa 3, cosa ne pensi? Quale può essere la soluzione migliore? Di Lorenzo lo ha già fatto e lo ha fatto molto bene. Tra l'altro nel calcio moderno il terzino di una difesa a 4 come Di Lorenzo, che si adatta e si sposta centralmente, dà delle grandissime soluzioni, perché è chiaro che nelle rotazioni, poi nella costruzione del gioco, riesce a costruire di nuovo una catena di gioco importante che sfrutta anche il difensore centrale, il braccetto che si va ad inserire. Quindi credo che Allegri stia valutando prevalentemente quello, perché poi diventa una linea di difesa asimmetrica,
1: sì,
0: dove tu alla tua destra hai un braccetto che spinge molto, gli altri due si fermano e compongono i due giocatori che rimangono più bloccati, e quindi hai la possibilità di ruotare la squadra, di difenderti con tre giocatori, quindi con i cinque che scendono, perché ovviamente nel calcio di oggi è molto importante coprire l'ampiezza, quindi a cinque giocatori la copri meglio. E quando devi spingere invece vai in rotazione a seconda di dove c'è il giocatore che può uscire. Di Lorenzo può farlo, sì, lo ha dimostrato, può farlo molto bene, quindi credo che Allegri, l'idea di Allegri sia proprio quella di poter uscire sul lato destro, soprattutto, che è il lato più forte del Napoli,
1: eventualmente lasciare Badiashile o Rafa Marin da braccetti di sinistra,
0: esatto,
1: o più bloccati,
0: come se fossero due centrali, certo, al lato pratico, nel momento in cui si costruisce. Quindi ha bisogno sicuramente della difesa 3 e ha bisogno di due centrali su 3, in maniera tale da poter rimanere dietro quando deve fare la fase difensiva, riuscire a farla con due centrali che lo fanno di ruolo. È una cosa che può starci, secondo me, e credo lui l'abbia valutata con il suo staff per essere più offensivo, perché è chiaro che gli dà una soluzione in più, perché ovviamente ha uno dei tre centrali che gli danno la possibilità di attaccare, e soprattutto anche perché le squadre di Allegri negli ultimi anni hanno difeso molto bene, di difendere anche bene. Sono delle soluzioni, ripeto, solo lui, guardando i giocatori e vedendo gli allenamenti tutti i giorni, può fare questo tipo di considerazione. Da fuori, sai, purtroppo è troppo
1: molto facile, complicato, ma infatti sì, è un giudizio basato soprattutto allo storico dei singoli calciatori e a quello che abbiamo visto nel recente passato. Per esempio Beckham a me non convince da braccetto di destra, perché ho in mente le sue prestazioni in quel ruolo nella passata stagione. Conte addirittura preferì adattare Oliveira centrodestra invece che schierare lui da braccetto a destra. Però questa tua spiegazione mi tranquillizza un po' di più, anche perché relativamente al lato sinistro poi dovrebbe giocare Spinazzola, che invece è uno che può dare appoggio, può dare spinta nel momento in cui alle sue spalle sia Badiashile o Rafa Marin,
0: esatto,
1: restano un attimo più bloccati.
0: L'equilibrio all'interno di una squadra lo trovi proprio perché riesci a gestire i giocatori. Se a sinistra c'è una spinta maggiore perché c'è un giocatore più offensivo e meno difensivo, devo riuscire a coprirlo con un centrale che perlomeno rimane più in zona. Però un po' alla volta credo che anche là lavorerà in un certo modo, perché l'Inter sia a destra, che all'Inter per esempio spinge molto più a sinistra e meno a destra, però è vero che a seconda di chi gioca nella zona di centrodestra ha dei giocatori che possono anche rispingere. Nel calcio d'oggi i giocatori si adattano a fare tutti i ruoli, soprattutto la squadra diventa molto offensiva perché può portare molti giocatori sopra la linea della palla. Credo che al di là di tutto, al di là della fase poi difensiva, che è molto importante, c'è anche quella di costruzione, perché ad oggi devi essere bravo a fare tutte e due le fasi, sia quella di costruzione che quella difensiva.
1: Ecco, l'ultimissima, questo eventuale schieramento a tre, quanto può aiutare la produzione offensiva e soprattutto Rasmus Højlund ad avere un po' più di densità attorno a sé e non rimanere isolato, come purtroppo alle volte è capitato in alcuni scorci di partite?
0: Dipende dalle caratteristiche di chi sta davanti, perché è chiaro che se giochi con un 3-4-3 hai due esterni alti, molto larghi, con la linea praticamente sui piedi, con i piedi spadoni sulla linea laterale, e la prossimità, la zona più vicina alla punta è quella all'interno del campo,
1: sì.
0: Quella va ricoperta o dai centrocampisti, però dipende, perché puoi far giocare in verticale, oppure dai terzini che si alzano e vanno a coprire quella zona. Se invece giochi con un 3-4-2-1, quindi per car-

0: caratteristiche, i due giocatori giocano dentro il campo praticamente davanti ad Højlund, portando diciamo così cinque giocatori, perché alzi due quinti a destra e a sinistra, è chiaro che lui può avere un appoggio maggiore e lo puoi sfruttare meglio, perché è chiaro che i due giocatori che giocano così in tre quarti, tra la linea di difesa e la linea di centrocampo, diciamo per darci un'idea, sono in grado di supportarlo, di aiutarlo e soprattutto di dialogare con lui, perché credo che la parte più difficile per l'allenatore sia quella proprio di evitare che la punta si isoli troppo e che sia facilmente marcabile, perché quando sei isolata troppo, per quanto sia forte, ma sono in due contro uno a marcarla prevalentemente, e quindi l'idea dell'allenatore è quello di riuscire a portare molti uomini tra le due linee e fare in modo che la linea di difesa avversaria debba muoversi e che Højlund possa rimanere uno contro uno, però con dei giocatori vicino che siano in grado di innescarlo, quello che sia.
1: Il pensiero vola subito a Kevin De Bruyne, che al momento dei calciatori offensivi a disposizione del Napoli è quello più in forma e con le caratteristiche che più si adattano proprio a questo progetto che tu hai appena spiegato.
0: È quello che è più bravo, diciamo così, a giocare tra le linee, e la sua carriera lo racconta, è uno dei giocatori più forti in assoluto al mondo a dare l'ultimo passaggio, a creare l'ultimo passaggio, quindi quello è chiaro che fa una gran differenza, riuscire ad averlo tra le linee o comunque vicino alla prima punta ti dà delle grandi soluzioni, non solo per la prima punta ma anche per chi si può inserire, che possono essere i quinti o può essere diciamo così l'esterno dall'altra parte, quindi essendo un grande rifinitore ha bisogno di essere in quella zona, perché è chiaro che devi sfruttare quelle che sono le sue qualità in fase di ultimo passaggio.
1: Massimo, prima di salutarti, dal punto di vista della corsa Scudetto, corsa Champions, assisteremo a tuo avviso a un campionato ancor più indecifrabile, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione alla Champions League rispetto alla passata stagione, se l'Inter, che resta la favorita, può avere qualche difficoltà in più a lottare appunto per lo Scudetto?
0: Beh, sicuramente sì, perché non è facile poi rivincerlo, abbiamo visto nel nostro campionato, è molto complicato ed è molto difficile. Beh, già la passata stagione direi che è stata indecifrabile, perché alla fine sono andate in Champions Roma e Como, e quando ci si aspettava che potessero farlo Milan e Juventus perché avevano un grande margine, per cui sicuramente sarà un'annata nella quale sarà molto difficile raggiungere il posto in Champions, perché sono tante squadre che si sono attrezzate e stanno facendo bene. Credo che anche la corsa Scudetto, la corsa del campionato rimarrà aperta, l'Inter è la favorita, però come detto rivincerlo è molto complicato, quindi sono curioso, c'è questo questi due mesi diciamo così tra ottobre, novembre e dicembre, dove le squadre giocheranno tantissime partite, sì, che sono tra la Champions, la Coppa Italia, le altre due partite della nazionale, quindi bisognerà capire ovviamente la gestione dei giocatori come verrà fatta, che escono tra l'altro da una finestra con quattro partite in nazionale, arrivano abbastanza spremuti a questo tour de force che si profila da qui in avanti, perciò sono curioso di vedere come si arriverà a dicembre, perché potrebbero già essere delineate diciamo così in linea di massima quelle che sono le squadre che potranno stare davanti.
1: Massimo, grazie mille, è stata una bella chiacchierata e ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Grazie a Massimo Paganin. Tra pochissimo arriverà il nostro Gianluca Miranda, che ci parlerà non soltanto del Frosinone, prossimo avversario del Napoli, proprio con un collegamento con la Ciociaria, ma anche di Stadio Diego Armando Maradona, perché avremo ospite il consigliere del Comune di Napoli, Ciro Borriello. A tra poco.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati, di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in questa puntata di giovedì 8 ottobre del 2026. Andiamo al telefono per parlare ancora di Napoli-Frosinone, per parlare di Frosinone, come arriva la squadra di Alvini allo stadio Maradona per la sfida di sabato sera. Lo chiediamo al collega di Radio Day, radio ufficiale del Frosinone Calcio, Roberto Monforte. Ciao Roberto, come stai?
10: Benissimo, felice di sentirvi, buon pomeriggio a te e a tutti i tifosi del Napoli all'ascolto.
9: Il piacere è tutto nostro, grazie per aver accettato il nostro invito. Caro Roberto, allora, come arriva il Frosinone a questa sfida di sabato sera? Perché siamo tutti un po' curiosi, perché è secondo me la squadra che ha impressionato di più in Serie A fino a questo momento. Ti dico,
10: grazie,
9: dal punto di vista del gioco.
10: Grazie professore, la mia domanda la so e quindi rispondo facilmente. Allora, con leggerezza ed entusiasmo. L'entusiasmo è lo stesso di sempre, è quello che ha contraddistinto Alvini e i suoi ragazzi lo scorso anno con una cavalcata incredibile e meritata che ha portato alla promozione in Serie A, è lo stesso identico che vede il Frosinone giocare alla stessa maniera, con la stessa identità, quindi con gli stessi principi che Alvini ormai ha inculcato nel suo gruppo al cospetto di qualsiasi avversario, che sia la Juventus, il Genoa, il Venezia o il Como, e sarà così anche a Napoli. Quindi la leggerezza, ossia la serenità di un gruppo tra virgolette un po' incosciente, dico io, ovviamente questo è il mio pensiero, e l'entusiasmo di una squadra che ripeto, non muta pelle a seconda del campo dove si gioca o dell'avversario che incontra, ma cerca comunque di essere se stesso in ogni momento. Quindi è un Frosinone veramente convincente e divertente ad oggi, solo dopo 5 giornate, poi ovviamente c'è ancora molto da dire.
9: È vero, allora tanti calciatori che hanno impressionato Roberto in questa prima fase del campionato. La prima domanda che voglio farti è su Raimondo, perché Raimondo non è stato benissimo in questa pausa della nazionale, ha avuto qualche problemino, ci sarà a Napoli o non riuscirà a essere presente?
10: L'Under 21 ci riconsegna Raimondo con un'infiammazione al tallone. Che
9: A chi lo dici? Di brutte notizie sono arrivate pure a noi. Vai, scusami.
10: Sì, ho seguito assolutamente, seguo con attenzione il Napoli. Sono quegli infortuni che, se non curati nei modi e nei tempi, rischiano di diventare un problema di lungo corso. Quindi Alvini ha fatto sì che il ragazzo si curasse, spera di poterlo avere, ma qualora non fosse, e secondo me non sarà, non è un dramma. Perché? Perché anche noi abbiamo avuto con queste nazionali qualche infortunio di top, anche il neoacquisto Berligea è tornato dalla Romania con un problema che lo terrà fermo un mese, e allora vedremo all'opera il giocatore più pagato della storia del Frosinone, più di 12 milioni, ossia lo slovacco Bobček, capocannoniere del campionato polacco l'anno scorso, che se Raimondo non dovesse farcela, secondo me è così, sarà titolare dal primo minuto. Siamo molto curiosi perché insomma un ragazzo che in un campionato certo diverso in Polonia fa 20 gol, vuol dire che quantomeno sa dov'è la porta.
9: Questo è poco ma sicuro. Il senso del gol si intravede in tutti i campionati del mondo, quando un giocatore ce l'ha si nota. Poi un'altra domanda volevo fartela su Kvernadze, amico di Kvicha Kvaratskhelia, colui che ha fatto la storia a Napoli con la vittoria dello scudetto, oggi purtroppo è il Paris Saint Germain. Kvernadze, tra l'altro Kvara ne ha parlato spesso di lui, è un giocatore molto, secondo me, esaltante e potenzialmente c'ha margini di crescita molto molto alti, Roberto.
10: Vi strappo un sorriso. Kvernadze, come il suo collega sulla corsia opposta, che è Fares Ghecemi, di cui avrete certamente sentito parlare, di cui si parla molto spesso, in Italia fa una cosa che era passata di moda: dribblare l'avversario. Cioè nel calcio ormai il dribbling, o come diciamo noi in dialetto cesaro, scartare l'avversario, no? Non so a Napoli quale terminologia si usa di più, è una cosa che non si vedeva. Quindi il ragazzo non solo è maturato, perché lui arriva da diversi anni a Frosinone, ma quando arrivò aveva il grosso handicap della lingua, che non gli consentiva di apprendere nel migliore dei modi i dettami dei tecnici che si sono susseguiti. Adesso che parla perfettamente italiano e lo capisce, non solo
9: abbiamo avuto qualche problema nel collegamento con Roberto Monforte, che tra l'altro stavo ascoltando in modo ma problemi anche abbastanza particolari. Speriamo di riuscire a recuperare il collegamento con lui, anche perché poi sarà molto interessante sentire quella che sarà la conferenza stampa di Alvini. Domani parla Allegri, parla alle 14, ve lo sto dicendo, perché domani la seguiremo al centro sportivo di Castel Volturno, una conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta radiofonica esclusiva su Kiss Kiss Napoli. Ovviamente l'ascolteremo nel corso di Radio Gol. Sarà molto interessante sentire quello che avrà da dire Massimiliano Allegri, così come quello che avrà da dire Alvini, allenatore rivelazione, anche se lo conoscevamo già molto bene, di questo inizio di campionato insieme al suo Frosinone. Roberto, abbiamo recuperato il collegamento con te, stavo ascoltando.
10: Linea, diciamo, quindi il ragazzo ha margini di crescita e lo sta dimostrando, ed ha voglia di apprendere, perché lui dal calcio europeo deve continuare ad apprendere, secondo me.
9: È proprio così. Caro Roberto, a che ora parla Alvini domani?
10: Alvini non parla, ha parlato poco fa Gabriele Bragaglia, quindi esco dalla conferenza del difensore di Frosinone e del Frosinone Calcio. Gabriele che non solo pone l'accento su quella che è stata la pressione mediatica di queste settimane, ribadisce non solo la valenza, l'importanza della gara, il valore e la qualità di un avversario che ovviamente ha un tasso tecnico che noi conosciamo, e dice: noi comunque non, quello che ti dicevo prima, non andiamo a Napoli a vestire un altro vestito, noi siamo sempre la stessa squadra, siamo entusiasti, sappiamo che ci aspetta una serata di quelle da sudar freddo, però ci vogliamo andare a giocare la gara a Napoli con rispetto dovuto a un avversario molto più quotato di noi.
9: Come giusto che sia, grazie per averci svelato in anteprima queste parole di Bragaglia. Grazie mille, Roberto. Buon un lavoro, abbraccio. Ciao. Grazie al collega di Radio Day, radio ufficiale del Frosinone, Roberto Monforte. Torniamo al telefono perché torniamo a parlare di stadio. Lo facciamo con Ciro Borriello. Ciao Ciro, come stai?
11: Buon pomeriggio a tutti.
9: Caro Ciro, allora io intravedo una luce in fondo al tunnel in questi anni di discussione, la vedi anche tu?
11: Sì, ma è un dato concreto, anche quello che è apparso ieri sulla stampa, insomma, con gli ottimi articoli di Roano e altri, insomma, è chiaro che ormai, a parte il contendersi, la primogenitura, diciamo, a chi vanno i meriti sono di tutti, del comune di Napoli, della regione Campania, dei fondi europei, insomma, di tutto ciò che praticamente, insomma, è stato messo in campo per arrivare finalmente a questo traguardo. Ci siamo, E quindi adesso dobbiamo tanto, come dire, correre come è giusto che sia per una cosa così importante.
9: Senti, secondo te più o meno con ovviamente si attende l'ufficialità del UEFA su quelle che saranno le città candidate a Euro 2032, diciamo che al 99.9% ci sarà Napoli. Nel momento in cui uscirà il nome di Napoli, sarà ufficializzato dal UEFA, ogni giorno è buono per iniziare i lavori, però secondo te con i tempi tecnici che conosci, i tempi burocratici che conosci, perché tu sei all'interno di tutto quelli che sono questi meccanismi, quale potrebbe essere il mese indicativo per un inizio eventuale dei lavori?
11: Ma io mi auguro più presto, anche perché sono una serie di opere che potrebbero essere già iniziate a fare, come alcune opere preliminari, per cui insomma questo ci aiuterebbe un pochettino. Però è chiaro che tu hai una gara internazionale da fare e non è facile anche da bandire, non puoi sbagliare perché le varianti sappiamo che sono un grande problema, quindi quando sono finanziamenti di questa portata le varianti diventano un problema burocratico amministrativo infinito, quindi questo sulla logica del tempo e non sulla logica dei lavori.
9: Certo.
11: E quindi questo è tutto, come dire, che deve essere abbastanza previsto in anticipo, quindi dobbiamo solo veramente, come dire, ora tutti quanti insieme andare nella stessa direzione. Si chiederà un sacrificio ai tifosi per i vari spostamenti che avverranno insomma nei vari settori dello stadio, e anche insomma il calcio Napoli, che ha un'opportunità straordinaria di avere tra qualche anno uno stadio importante, uno stadio di dimensione europea.
9: È uno stadio degno di quella che è la storia del Napoli e di Napoli soprattutto, che merita veramente uno stadio all'avanguardia, nuovo, e che possa essere il futuro di questa meravigliosa città, sempre più al centro del mondo. Ciro, chiaramente poi da quando inizieranno i lavori inizierà il tormentone fine lavori, che è la cosa più complicata sicuramente prima del 2032. Quando potrà avere Napoli secondo te il suo stadio? Definitivamente.
11: Se l'obiettivo è il 2032, quella non si può toppare quella data, per cui io credo che già insomma iniziando del 32 avremo lo stadio pronto, ecco.
9: E sarà sicuramente.
11: Allora non sono complicati, perché okay, come ha spiegato ottimamente l'assessore Cosenza, si lavora su una struttura importante già preesistente, che è il secondo anello, si aggiunge fino un altro anello fino a portare giù sul livello del terreno di gioco quello che viene completamente eliminato, il famoso primo anello, che è una struttura autonoma che non incide nel modo più assoluto sulla struttura esistente, quindi questo studio che è stato fatto di alta ingegneria ci ha favorito molto proprio per l'economia dei lavori, ma anche per l'economia proprio del tempo dei lavori che dovranno essere, diciamo, dovrà essere impiegato per fare lo stadio, ecco.
9: Certamente, poi ovviamente per quanto riguarda il centro sportivo quello è altro argomento e bisognerà aspettare ancora, anche perché questa...
11: Noi da tifosi auspichiamo che il centro sportivo sia fatto, perché immaginiamo una cantera piena di ragazzi napoletani che potranno diventare un futuro i nostri campioni, perché il sud del Napoli ha sempre sfornato grandi campioni.
9: Da persona realista invece, oltre che da tifoso, come la pensi?
11: Non ho capito.
9: Da persona realista oltre che da tifoso, come la pensi?
11: No, scusa Marcello, ti ho perso un attimo.
9: Ho detto da persona realista sul centro sportivo, oltre che ovviamente da tifoso.
11: È un'opportunità che insomma è stata detta più volte, credo che forse su questa volta ci siamo veramente, perché Qualiano è un territorio che non ha vincoli, non ha grandi problemi, e probabilmente insomma i suoli sono quelli giusti questa volta. Altre volte insomma mi sono accorto anche io che c'era qualche cosa che non era proprio funzionale, e quindi auspichiamo questo, ma perché da tifosi auspichiamo che il Napoli possa avere la sua casa dei talenti, ecco.
9: Grazie a Ciro Borriello per essere stato con noi, un abbraccio.
11: Grazie.
9: Ciao, grazie.
11: Ciao.
9: Grazie a Ciro Borriello per essere stato con noi. Allora facciamo così, ci fermiamo qualche secondo di pubblicità, poi torna in studio Marcello Calvano per la seconda ora di Radio Gol.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Eccoci qui pronti a cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano con Nello Iorio in regia, il grande Gianluca Miranda in redazione, Marcello Altamura collegato con noi. Ciao Marcello.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Domani conferenza stampa di Massimiliano Allegri alle ore 14. Credo che mai come in questa conferenza Allegri non darà indicazioni rispetto alla probabile formazione, oppure sì?
5: No, non ne darà, non ne ha dato mai e credo che non ne darà neanche domani. C'è qualche dubbio, insomma, aperto. Io credo che sia un dubbio, sai, più che altro, tra virgolette, gestionale, perché comunque il Napoli ha tre partite, diciamo, ravvicinate, Frosinone, Villareale e Venezia, e quindi gioco forza per le scorie dei nazionali che ritornano comunque da impegni importanti. Penso a Lobotka, penso a Højlund, penso a Gilmour, e le hanno giocate praticamente tutte e fino al 90esimo. Bisogna comunque gestirli perché poi sono tre partite importanti, quindi diciamo qualche dubbio ce l'avrà, però conoscendo ormai Max Allegri non credo che lo svelerà a noi, e anche se sicuramente lo stuzzicheremo in questo senso,
4: credo al massimo dirà farò turnover. Ora bisogna capire da quando lo farà, se già da sabato oppure dalla partita successiva. Ecco, secondo me se proprio deve esserci turnover, quantomeno sulla carta mi sa che è un po' più ragionevole farlo sabato che in Champions contro il Villarreal. Però poi il Frosinone che arriva al Maradona è una squadra che, per carità, sulla carta, dal punto di vista dei valori tecnici, nonostante il Napoli abbia tantissime assenze, è una squadra inferiore. Però il campo in questo inizio di stagione ci ha detto che il Frosinone è una delle squadre più in forma.
5: No, ma è una partita secondo me molto complicata, perché il Frosinone, a parte che è una squadra in forma, è anche vero che, ti devo dire, bisogna secondo me fare anche una riflessione di fondo quando tu torni a giocare dopo 20 giorni e con anche i nazionali, perché anche il Frosinone ha avuto diversi giocatori che sono andati via con la nazionale, due li ha persi per infortunio, Raimondo e Birlighea, che si sono fatti male proprio con le nazionali. Hai comunque uno scatto, una differenza rispetto a quando hai fatto l'ultima partita di campionato. Detto questo, è un avversario da prendere assolutamente con le molle, perché Alvini fa un calcio a viso aperto molto propositivo, è una squadra di grande gamba, anche giovane mediamente, che corre, che ha molta grinta, quindi per il Napoli non è facile, perché il Napoli tra l'altro secondo me ha anche la pressione di dover fare il risultato a tutti i costi, perché è vero che il campionato è agli inizi, però se non fai un risultato pieno sabato sera, tu sai perfettamente come me che poi dopo il clima potrebbe diventare
4: aria di crisi, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno. Adesso potrebbe essere esagerata per alcuni questa dicitura, però quello che poi si andrebbe a respirare sarebbe quello.
5: Esatto. Sì. Tra l'altro ha 72 ore da una partita che non voglio dire che è già decisiva in Champions League, ma è molto delicata, perché se il Napoli fa un blitz, come tutti ci auguriamo, a Villarreal, la Champions si indirizza in un determinato modo.
4: Sì.
5: Se non dovessi tornare con punti da Villarreal, la Champions, nonostante sia la seconda partita, si complica già ad ottobre. Quindi secondo me è un mese molto delicato per il Napoli, che indirizzerà la stagione, quindi non bisogna fare passi falsi, bisogna molto essere molto centrati, e le scelte di Max Allegri dovranno essere ponderate molto bene.
4: Così come dovrà essere ponderata la gestione del rientro di Scott McTominay.
5: Sì, assolutamente. Io credo che l'orientamento del club, quindi allenatore, società e lo staff medico, sia quello di non correre rischi. Io credo che Scott sarà arruolato quando sarà pronto. Poi magari lo convochi per il Frosinone per fargli respirare l'aria della partita, magari non lo fai partire per la Spagna perché comunque affronti lo stress di due voli aerei e fai le cose un po' di corsa, e magari lo tieni a Castelvolturno a lavorare per bene recuperando la condizione e lo presenti almeno in panchina nei convocati a Venezia, dove comunque ha avuto dei giorni per rimettersi in carreggiata, ed eviti rischi che secondo me in questo momento il Napoli non può correre, perché sappiamo tutti che McTee è un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra.
4: Pensi che la questione legata al correre o meno dei rischi possa essere diciamo così valida anche per l'idea che aveva avuto Allegri di passare la difesa a tre, idea tramontata con l'infortunio di Favasuli? Poi nelle ultime ore pare che addirittura questa idea possa aver preso nuovamente quota, con la possibilità che addirittura Badiashile possa partire dal primo minuto. Anche qui secondo te Allegri, almeno nella sfida col Frosinone, si aggrapperà ancora a quelle certezze legate alla difesa a quattro?
5: Guarda, la scelta è molto, secondo me, molto delicata, perché da un lato io sono d'accordo con te, che tu dicevi prima il Frosinone, la partita del Frosinone può essere quella in cui tu puoi fare il turnover, però d'altro canto se fai il turnover e tra virgolette buchi la partita, poi vai, ti infili in una cappa che sarà difficile da sostenere, quindi le scelte sono molto delicate. Io credo che Badiashile, una tra Frosinone e Venezia, la giocherà da titolare. Non so se quella di sabato sera o quella del 17, ma me lo aspetto. Io mi aspetto per esempio Spinazzola a sinistra in una difesa a 4 titolare a Villarreal, e probabilmente forse anche con il Frosinone, però ovviamente è un giocatore che va gestito perché è al ritorno da un infortunio e quindi le scelte sono delicate. Io credo che Allegri debba ormai fare un po' di necessità virtù, no? Anche la questione
4: più di un po', deve fare un bel po' di necessità.
5: Esatto. Io penso che Lucca giocherà da titolare una tra Frosinone e Venezia, ma credo che sia anche logico, perché certo, Højlund non le può giocare tutte. Lucca è l'unica alternativa, quindi anche perché Giovane, che poteva essere impiegato diciamo da falsa punta centrale, anche lui ritorna dall'infortunio dopo l'operazione, quindi le scelte sono quelle. Devi fare delle rotazioni ponderate, un po' limitate, ma purtroppo, come dicevi tu, l'emergenza è continua e quindi Allegri deve fare un po' il conto della serva dei disponibili.
4: Passami la battuta, se si parla di Lucca non si può non parlare di Lang, che anche in questa sosta per le nazionali a mezzo stampa ha lanciato dei messaggi, magari questa volta è stato un po' più, diciamo così, parsimonioso dal punto di vista della creazione di polemiche, sto scherzando,
5: sì,
4: naturalmente, sì. Però ecco, è uno di quelli che onestamente io mi aspetto titolare col Frosinone.
5: Sì, è possibile che faccia titolare, anche se tu citavi l'ipotesi della difesa a tre. Se la difesa a tre, magari con Beuke mascherato accanto a Rachmani e Rafa Marin, e magari Politano fa il cursore a tutta fascia a destra e magari vedi Lang e Neres alle spalle di Højlund, oppure Neres e De Bruyne. Allora, in attacco secondo me tu un po' puoi ruotare. Sono d'accordo con te che Lang, che è uno che a cui piace insomma chiacchierare a mezzo stampa, soprattutto lontano da Napoli, deve dimostrare secondo me il suo valore. È un giocatore che è arrivato dicendo vi farò alzare, vi farò strabiliare, ma passato un anno e mezzo non
4: di chance ne ha avute, non tantissime ma ne ha avute.
5: Allora io ti dico che secondo me è un giocatore col grande potenziale, nel senso che è un giocatore forte, però deve come dire avere un più impatto quando viene chiamato quando viene chiamato in campo, quando viene chiamato in causa. E questo secondo me è anche un po' il discorso di Lucca, no? Lucca ha avuto delle chance, ha avuto delle occasioni, ma sembra quasi non avere quell'impatto. Cioè questi giocatori che si devono conquistare il posto, quando sono chiamati in causa e sono schierati da titolare, secondo me devono mangiare l'erba, tra virgolette, cioè devi dare il 101% per convincere l'allenatore, per lasciare un segno, altrimenti poi è inutile andare a lamentarsi di gioco poco offensivo o di faccio il sostituto, ormai mi sono abituato. Se fai il sostituto, motivo ci sarà. Io onestamente a rigore, a memoria d'uomo, non mi ricordo mai, non solo nel calcio ma anche in tutti gli sport, un allenatore che ha un fuoriclasse che decide le partite e lo lascia in panchina e non lo fa giocare. L'allenatore non è pazzo, se un giocatore fa la differenza e sta in forma lo fa giocare.
4: Marcello, ti ringrazio per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, una
4: buona giornata. Buona giornata a Marcello Altamura, collega di Cronache di Napoli. Adesso noi facciamo nuovamente un salto indietro e ritorniamo alla serata di ieri, perché il nostro Riccardo Catapano ha avuto modo di scambiare anche due chiacchiere con un attaccante che, ragazzi, onestamente, personalmente, anzi da ragazzino, mi ha fatto sognare, nonostante la sua avventura a Napoli sia durata davvero pochissimo, solo un anno e mezzo, però Stefan Zvuk, per noi nati nella fine degli anni Ottanta, rappresentava una delle poche note liete che quel Napoli ci regalava. E allora Stefan Zvuk ai microfoni di Riccardo Catapano.
6: Hai detto che guardi il calcio non è che ti fa impazzire, e guardare il Napoli di Allegri invece?
7: Ma sai, quello lo guardo sempre con occhio da tifoso, faccio difficoltà. Quando sono a casa e guardo il Napoli lo guardo sempre da tifoso e non sono proprio neutrale, diciamo. Però è un Napoli quest'anno che ancora, secondo me, non ha trovato una sua fisionomia ben precisa, sia per il cambiamento di gioco, sia perché qualche giocatore, secondo me, non si è dimostrato all'altezza. Vedi Lucca, vedi Lang, ce ne sono almeno due o tre giocatori che il Napoli si aspettava molto di più, e noi tifosi ci aspettavamo molto di più, e voi giornalisti penso vi aspettavate molto di più. Perciò bisogna cercare di recuperare al più presto, nel miglior dei modi, questi giocatori e cercare di trovare un assetto ben definito, no? Perché se leggiamo ancora quello che avete scritto, quello che si dice, il Napoli non ha ancora trovato un assetto che gli possa dare una quadra che Allegri sta cercando dall'inizio del campionato. Io penso che questa sosta, anche se tanti giocatori erano via, può aver aiutato l'allenatore a pensare nel modo in cui far esprimere meglio questa squadra. Io penso che Allegri sia un allenatore che è sempre arrivato, tolto l'anno scorso, è sempre arrivato all'obiettivo che si era prefissato, e mi spero, e spero che Napoli quest'anno possa centrare quel minimo quarto posto che si è prefissato per rifare la Champions League. Io penso che questo sia l'obiettivo primario, poi nel calcio ci vuole un po' di tempo per costruire, e speriamo che tra qualche mese o prima possiamo vedere un Napoli ben quadrato e che possa fare risultato ovunque.
8: Stefano, al netto degli infortuni che stanno comunque costellando questa stagione ma anche quella passata del Napoli, c'è un tridente in particolare tra i tanti che può vantare Allegri che ti piacerebbe vedere?
7: Ma sai, il tridente del Napoli è logico che la punta centrale è Højlund, Neres a sinistra, oppure Politano a destra. Ce ne sono tanti di giocatori che possono fare l'esterno, perché per adesso io vedo Højlund in pole position e faccio fatica a vedere Lucca come sostituto, perché sta facendo tanta fatica. Penso che il Napoli possa trovare una quadra con i tre davanti, perché c'hanno tre giocatori e tutti sugli esterni hanno il doppio cambio, perciò tranne Højlund davanti. Secondo me bisogna trovare la quadra dietro, perché il Napoli sta subendo, in questi anni sta subendo un po' troppi gol, e in Serie A se ne subisci tanti non vai tanto lontano.
6: Senti Stefano, Vergara in nazionale fa bene da una posizione più avanzata, Allegri lo vede da mezzala, dov'è la verità?
7: Ma l'anno scorso con, diciamo che con Antonio Conte aveva fatto anche la mezzala e l'aveva fatta molto bene, difatti è esploso in modo definitivo. È un giocatore che può fare entrambi i ruoli, però prima di tutto fare entrambi i ruoli deve entrare nella sua testa prima ancora che nella testa dell'allenatore, perché un giocatore quando poi fa un ruolo che magari non è quello che ritiene lui e fa male può essere una scusante, invece dal momento che li può fare entrambi, secondo me li può fare entrambi molto bene, sennò devi essere chiaro con l'allenatore e dire io voglio giocare dietro le punte o io voglio giocare mezzale e basta. Allora a quel punto là hai meno, sicuramente meno possibilità di giocare, però sai che quello è il tuo ruolo. Io sono convinto che lui li possa fare entrambi, perché ha le caratteristiche per incorrere, ha le caratteristiche per fare anche l'ultimo passaggio e per dribblare, perciò sono convinto che se lui nella sua testa si abitua e pensi di poterlo fare, lui alla fine potrà esprimersi in entrambi i ruoli. Sicuramente indispensabile per Allegri in questo momento qua, perché abbiamo detto che Luca è in ritardo, Luca sta facendo fatica, l'anno scorso ha fatto 20 gol tra Coppa e campionato e penso che quest'anno si possa ripetere, anche perché magari fa un lavoro meno di sacrificio in fase difensiva, l'anno scorso faceva un grandissimo lavoro. Lui secondo me è più adatto magari ad attaccare molto di più la profondità a quello che faceva rispetto a quello che faceva l'anno scorso. Lo vedo bene perché ha tutte le caratteristiche per far bene, ha forza fisica, ha voglia, non lo vedi mai risparmiarsi. Io già quando vedo in un giocatore la voglia di non risparmiarsi e di non centellinare le energie, per me ha già fatto tanto. Poi lui è uno che alla fine 15 gol li farà sicuro.
4: Questo era Stefan Zvok, che naturalmente di gol se ne intende e ha dato la sua, diciamo così, idea di come Rasmus Højlund con Massimiliano Allegri potrebbe, svestito un po' dai compiti in fase di non possesso che aveva dato Antonio Conte, potrebbe aumentare, almeno raggiungere la quota reti della passata stagione. Altro attaccante in collegamento con noi è Davide Dionigi. Ciao mister, come stai?
9: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
4: Sicuramente il lavoro di Højlund in attacco sarebbe stato facilitato dalla presenza di Antonio Vergara, soprattutto se, come sembrava, Allegri era intenzionato a passare dal punto di vista offensivo a due trequartisti alle spalle della prima punta, proprio per dare un po' più di appoggio all'attaccante danese. Quanto peserà l'assenza di Vergara da qui alle prossime settimane?
9: Beh, sicuramente pesa, perché Antonio è anche in un momento di grazia, però insomma anche è vero che il Napoli ha tante alternative importanti. Secondo me la cosa più importante, al di là di chi ci potrà essere, è supportare questa prima punta in questo modo qua, anche perché è stata un po' la garanzia negli anni per il Napoli, quindi io penso più sarebbe importante continuare in questa direzione.
4: Prima di continuare la nostra chiacchierata relativamente al Napoli, ti voglio girare la domanda di un nostro ascoltatore. Tu conosci molto bene il calcio della Serie B, ma anche delle categorie inferiori, e questo ascoltatore chiede: ma Alvini e il nuovo Maurizio Sarri ci può stare come parallelismo, con i dovuti naturalmente?
9: Beh, se si va, io penso che sia Sarri e Alvini sono l'emblema degli allenatori che hanno fallito tanto, no? Perché noi purtroppo, noi allenatori, gli esoneri ci vengono addebitati come fallimenti, no? E poi non si va mai a vedere perché, per come o che in situazioni questi sono avvenuti. Sia Sarri che Alvini, e ultimamente anche Alvini, no, perché Massimiliano veniva da annate purtroppo non favorevoli, ma non favorevoli non tanto da un punto di vista dell'idea di gioco, dal punto di vista proprio di questa macchia che per noi allenatori sono gli esoneri, quello che è successo un po' a Sarri in carriera prima di arrivare all'Empoli, no?
4: Sì.
9: Questo cosa dimostra? Questo dimostra che per alcuni allenatori, o la maggior parte, diventa fondamentale il contesto dove lavori. Questa è la chiave è la fortuna, purtroppo, o per favore, di noi allenatori. Ci dimostra che quando capitiamo in situazioni dove, per vari motivi, senza fare elencare perché potrebbero essere molteplici, non vieni messo in risalto, oppure viene, no, nessuno crede in quello che tu fai, li chiamiamo esoneri con fallimenti. Invece quando hai la situazione o trovi l'ambiente giusto, i giocatori giusti e così, esplodono poi come allenatori. Questo è successo tanti anni fa a Sarri e sta succedendo adesso con merito a Dalbini.
4: Tornando all'attacco, c'è la possibilità che Lucca possa partire titolare già nella sfida di sabato contro il Frosinone o quantomeno con il Venezia dopo la gara di Champions League con il Villarreal? È giusto a questo punto, nonostante le difficoltà riscontrate da questo ragazzo anche in questo inizio di stagione, visti tanti impegni, affidarsi anche all'inizio a Lorenzo Lucca?
9: Ah sì, ma è l'ennesima occasione anche per lui. Poi sai, io penso sempre una cosa, poi nella vita bisogna sempre arrivare a dimostrare, no? E quando ti capitano, se capiterà un'altra occasione del genere, la devi sfruttare, perché stiamo sempre a parlare delle qualità di Lucca, che può esplodere, cioè, per l'amor di sempre detto, perché è vero, ci sono, e poi purtroppo questo mondo è fatto di sfruttare l'occasione, no? E se dovesse essere data, deve essere bravo a sfruttarla, che non significa il gol per forza, non è riduttivo fermarsi a faccio gol o non faccio gol, anche se è un attaccante, però fornire una prestazione di spessore.
4: Risultare pericoloso, mister, perché una critica che io muovo a Lorenzo Lucca, al di là della questione mentale, al di là della pressione che sicuramente può avvertire, al di là anche di un'elezione a capro espiatorio da parte dell'ambiente in riferimento a Lorenzo Lucca come uno dei mali maggiori di questo Napoli, secondo me non è assolutamente così. Però la cosa che mi preoccupa di più, mister, sono proprio i movimenti in campo, in area di rigore. È lì che mi vengono un po' a cadere le certezze nei confronti di questo ragazzo. Non so se sono riuscito.
9: Sì, ora molto dipende da quello che gli viene chiesto, però è anche vero che poi quando arrivi negli ultimi 16 metri è tanta farina del tuo sacco, o perlomeno più che farina del tuo sacco, tanto lavoro, perché ci sono doti innate, però in area di rigore si può anche lavorare tanto per l'attaccante, quindi di una crescita personale, di una voglia di migliorare. Questo poi dipende da quello che fa.
4: Ma di costruire anche un feeling con i tuoi compagni di reparto, mi riferisco sia agli esterni offensivi. Cioè, io ho visto delle giocate diciamo così preimpostate da parte degli esterni dove Lucca non si è fatto trovare pronto, dove non ha dettato il passaggio, dove non ha scelto di attaccare il primo palo oppure allargarsi sul secondo.
9: Sì.
4: E quella è la cosa che critico maggiormente a questo ragazzo.
9: Sì, sai, questo poi sono d'accordo, poi viene anche da quando ti manca un po' di fiducia, un po' di fiducia che casomai la sta sentendo, che sta un po' per le critiche, un po' come a volte anche giusto che sia, però lì poi sta lì si vede il grande giocatore, quello che va oltre queste difficoltà. Secondo me è giunto anche il momento che anche lui si responsabilizzi per dare il massimo, perché ne va a vedere la sua carriera, anche perché, ti ripeto, non ci siamo mai stancati di dire che ha tutto per diventare un attaccante importante.
4: Sono d'accordo. E poi prima di salutarti, abbiamo lanciato l'intervista realizzata dal nostro Riccardo Catapano con Stefan Swock, che per la mia generazione rappresentava una delle poche note liete che il Napoli ci dava in quegli anni. Così come anche tu, mister, che in un Napoli che non è che producesse così tanto dal punto di vista offensivo e non è che avesse chissà quale qualità nei trequartisti come negli esterni offensivi, eppure tu hai segnato gol a grappoli in quel Napoli poco prima che fallisse. Quindi ecco, anche le qualità del singolo ad un certo punto devono venire fuori, oltre che la capacità dei tuoi compagni di darti assistenza.
9: Beh, assolutamente sì, io penso che i grandi attaccanti o quelli che sono stati grandi attaccanti poi ci mettevano del suo, cioè è una cosa innata, no? Che uno ha, che l'allena, per l'amor del cielo, però poi tanto, come si dice nel gergo, c'è farina del proprio sacco, che si può attingere, guarda, in tanti modi, non è solamente un aspetto solamente tecnico, ma tante volte parlo soprattutto per me, ma è un po' quello che ho riscontrato anche i miei colleghi, diventa anche proprio una, una rabbia, una cattiveria mentale, dai, una certo. voglia di dimostrare che fa parte del DNA di tutti i giocatori, ma dell'attaccante in alcuni momenti ancora di più.
4: Mister, ti abbraccio forte, grazie.
9: A voi, ciao.
4: Grazie a Davide Dionigi per essere stato con noi. Pubblicità, disco e poi torniamo.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione. Let's go.

0: Dopo questo bel video e questa bella canzone di Miley Cyrus, torniamo nuovamente in diretta, in collegamento con noi il collega del Roma, Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, ben trovato.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
0: Caro Salvatore, prima di affrontare le tematiche che più ci stanno a cuore, ovvero quelle legate al campo e quello che vedremo in campo tra Napoli e Frosinone sabato sera, quest'oggi il Roma ha parlato del centro sportivo che si farà a Qualiano. Non ho usato il punto interrogativo, ma comunque un pochettino di velo di mistero me lo lascio sempre, perché ne stiamo parlando da anni e anni di questo nuovo centro sportivo, ma comunque pare che questa volta possa essere la volta buona.
1: Sì, anche oggi ho avuto dei feedback positivi da parte di alcuni proprietari di quei terreni, quindi credo che manchi davvero poco per la conclusione di questo atto, e poi naturalmente la famosa prima pietra si comincerà.
0: Che da virtuale diventerà reale.
1: Esatto, e finalmente il Napoli potrà avere una casa tutta sua, anche perché poi Marcello farà eventualmente il Napoli, cioè eventualmente De Laurentiis dovesse vendere, e farà patrimonio, sì. Patrimonializzerà non poco questo club, e avere un centro sportivo sarà fondamentale, al di là adesso di quello che è Castelvolturno, però creerai tutti i presupposti per i giovani, li avrai tutti a disposizione, li potrai vedere sui campi, avrai la foresteria, avrai un tuo albergo, e sarà tutta un'altra storia rispetto a quello che è, per amor del cielo, Castelvolturno è stato fondamentale. Napoli ci ha vinto 2 scudetti, le Supercoppe, la Coppa Italia, ha costruito delle stagioni importanti, però ci sono sempre delle difficoltà che altre non hanno, tipo il Milan, tipo l'Inter, tipo la Fiorentina, e quindi bisogna adeguarsi a quello che è oggi il mondo attuale calcistico.
0: Assolutamente, questo ti aiuterebbe anche in una situazione come quella attuale, così ci diamo un assist da soli, ad attingere dal settore giovanile in un momento in cui hai tanti infortunati e ti ritrovi con una rosa risicata, con un centro sportivo e di conseguenza anche un settore giovanile che nel corso degli anni è stato fatto un lavoro incredibile da Gianluca Grave e dai suoi collaboratori, sì. Con strutture che naturalmente lasciavano un po' a desiderare.
1: Il problema, sai qual è? Vai. È che non ci sono campi.
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso che e chi ce li ha non te li dà, perché poi devi, chi ha le scuole calcio, cioè per esempio il Napoli Primavera qui a Cercola, però poi deve dividere con l'Academy della Juve Stabia, se lo deve dividere con il Napoli femminile, se lo deve dividere con quelli lì che fanno comunque atletica. E invece quando avrai, se il presidente dice 12 campi, va benissimo, ma pure se ne hai 6, 7, avrai la possibilità di giocare lì in casa quando devi giocare, cioè ogni allenatore potrà fare lo stesso schema, andrà a vedere gli allenamenti di Allegri o di chi sarà l'allenatore, è tutta un'altra storia. Qui stanno dislocati ovunque, anche i ragazzi non hanno, i genitori li devono accompagnare, devono aspettare pioggia. Cioè, pensa a una giornata come quella di oggi che li devi portare.
0: C'è il rischio che o l'allenamento salti, perché molti ragazzi non sono riusciti ad arrivare al campo,
1: esatto.
0: Oppure che l'allenamento si faccia ma con pochissimi ragazzi a disposizione, siamo in prossimità del fine settimana, quindi dell'inizio delle partite, e quindi si viene a creare un danno anche per le giovanili, no? È chiarissimo il ragionamento. Passiamo.
1: Puoi creare il Napoli Lab, no? Per esempio,
0: esatto.
1: Come il Milan Lab, cioè te li curi i giocatori che si fanno male, li puoi curare nella maniera migliore, in piscina, in una piscina coperta, cioè tutta proprio un'altra, entri in un'altra dimensione.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Napoli-Frosinone sabato sera, ti aspetti turnover, ti aspetti Luca dal primo minuto, che idea ti sei fatto? In attesa della conferenza di domani, lo ricordo, Massimiliano Allegri parlerà alle ore 14.
1: Mi sono fatto l'idea che questa è una partita importantissima, cara Marcello, che arriva dopo 3 settimane di pausa, che dove hanno giocato in nazionale, dove hanno portato di nuovo dei danni al Napoli, no? Favasulli, Olivera e Vergara, che si sono infortunati. È una partita da vincere a tutti i costi. Prima che cominciasse il campionato, uno ha visto alla sesta giornata, cioè vabbè, Napoli-Frosinone al Maradona sarà una passeggiata, invece hai visto il Frosinone giocare a 10 punti e oggi non è così, quindi io non so, il turnover lo devi fare perché comunque sei legato ad un'emergenza, infortuni non indifferente, perché non hai fatto tempo a recuperare qualcuno, vedi Meret, Marianucci piuttosto che McTominay, che se ne fanno male altri tre, poi due in ruoli importantissimi, perché devi giocare 9 partite, ti devi inventare qualcosa non avendo le alternative come sulle fasce, come terzini, perché Di Lorenzo e Spinazzola, per amor del cielo, sono bravissimi, ma non le possono giocare tutti e 9 consecutivamente in 29 giorni, quindi qualcosa dovrà inventarsi, ma io credo che la partita più importante di queste 9 è proprio sabato, quindi credo che sceglierà la miglior formazione. Io proprio oggi ho scritto un pezzo su Lucca, un corsivo in prima pagina, sì. Io mi auguro che questo ragazzo si sblocchi, mi auguro che questo ragazzo si scrolli di dosso un po' di peso, un po' di tensione, che dimostri, perché non è possibile che un ragazzo che comunque gioca a calcio, che comunque ha avuto delle esperienze importanti anche all'estero, non sia bravo. Non puoi valere 35 milioni e vieni scelto dal Napoli se non sei bravo. Quindi deve scoccare questa scintilla e bisogna anche aiutarlo, anche dal pubblico, cioè dagli spalti, bisogna aiutarlo, bisogna sostenerlo, perché altrimenti veramente bruciamo un ragazzo che, vuoi o non vuoi, deve essere l'alternativa a Højlund, addirittura il titolare in qualche e bisogna anche aiutarlo, anche dal pubblico, cioè dagli spalti, bisogna aiutarlo, bisogna sostenerlo, perché altrimenti veramente bruciamo un ragazzo che, vuoi o non vuoi, deve essere l'alternativa a Højlund, addirittura il titolare in qualche partita, certo, fino a dicembre.

0: e soprattutto quando scende in campo, questa purtroppo è una cosa che abbiamo già ripetuto ai tempi di Antonio Conte, sosteniamolo, applaudiamolo, esatto, non fischiamolo. Io ricordo nella sfida di Coppa Italia col Cagliari, dove tra l'altro Lucca segnò, alla sostituzione venne fischiato, che è una cosa, ragazzi, assurda. Se si tratta di un giocatore del Napoli, se allo stadio
1: poi vogliamo farci del male, facciamoci del male, perché ragazzi, è un giocatore del Napoli, vuoi o non vuoi, sia riuscito o non sia riuscito, anche perché poi se guardi altrove non è che tutti quanti durante una fase di mercato, soprattutto se ne cambi 9, può capitare che in un anno io faccio l'esempio sempre anche con Paolo Del Genio, no? Faccio l'esempio di Okafor. Sì. Okafor, quando è venuto qua, tutti quanti a deriderlo perché non giocava, perché quando giocava, Okafor oggi sta segnando. Ragazzi, sono situazioni che cambiano da un anno all'altro, cambiano le prospettive, cambiano
0: la condizione fisica. Ricordiamoci anche in che condizione è arrivato Okafor.
1: Io sostengo Lucca.
0: Non possiamo fare altro, non possiamo fare altrimenti, più che altro, perché al momento è l'unica alternativa di ruolo a Rasmus Højlund, che tra le altre cose, ecco, mi dai anche modo di chiederti, dalle prestazioni dei movimenti di Højlund con la Danimarca, dalle prestazioni dei movimenti di De Bruyne, ti chiedo, qualche idea in più Allegri può averla mutuata da queste prestazioni?
1: Ah, sicuramente Allegri è uno, cioè non è di primo pelo, non è uno stupido, sa che deve anche lui, ma lo ha detto stesso lui, si è preso come test di prova le prime 5 di campionato e quella di Champions, ha detto che poi dopo la sosta cominciava il vero campionato del Napoli, quindi sa bene attraverso i numeri, perché se in questo calcio sono entrati a gamba tesa i numeri, l'XG piuttosto che il PDDA, che sarebbe il mancato pressing o qualsiasi altro dato, bisogna andarlo a vedere, bisogna andarlo a studiare. Se il Napoli fa toccare 15 volte in 5 partite il pallone in area di rigore a Højlund, mentre Malen e Lautaro ne toccano 47 e 48, un motivo ci sarà. Se l'XG del Napoli, quando è sullo 0-0 che deve andare ad attaccare, è dello 0-80 e poi dopo aver fatto il gol scende a 0-20, un motivo ci sarà, significa che il Napoli non pressa, non gioca col baricentro un po' più avanti, arretra e quindi subisce. E io credo che questo lo capiscano anche i bambini, non credo che Allegri non lo riesca a capire con tutti i metodi scientifici, certo, che oggi ci sono, no? Con tutti i droni, i dati, gli uomini dello staff che sono in tribuna e che comunque stanno in contatto con quelli della panchina. Oh ragazzi, ma di che parliamo?
0: Affrontiamo un altro discorso che per l'ennesima volta è stato menzionato da un calciatore, questa volta è toccato a Stanislav Lobotka, ovvero l'incolumità dei calciatori che sono impegnati con le squadre dei top club, quindi che non giocano solo in campionato ma anche le coppe europee, che sono impegnati anche con le rispettive nazionali. Si gioca troppo, a rischio la nostra incolumità. Chiediamo il parere ad un preparatore atletico che tra l'altro ha lavorato anche con il Napoli ed è il professor Luigi Febrari. Salve professore.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accolto insieme al collega del Roma Salvatore Cagliazza.
1: Buon pomeriggio.
0: La domanda che le faccio, ma che le facciamo un po' tutti, siamo arrivati al punto di non ritorno, bisognerebbe cominciare a mettere da parte la sfera economica e pensare un po' di più all'incolumità dei calciatori, quindi giocare un po' di meno?
2: Assolutamente, non ci sono commenti in merito, assolutamente, stiamo superando il buon senso, perché non è possibile gestire, non so se avete sentito qualche anno fa, ora non ricordo il nome, di un difensore, mi pare, dello United, che fece una denuncia molto aperta a qualsiasi contesto, dicendo pagatemi di meno ma fatemi giocare di meno, non ce la facciamo. Qui ci sono pochi commenti da fare, se lo dice un addetto ai lavori il nostro parere conta poco. Qui è gente che si è messa in prima persona, scusate, non mi ricordo il nome di chi fece questa asserzione, non mi ricordo, ma fece rumore, insomma, no?
0: Sì.
2: È normale, non siamo delle macchine che hanno dei limiti, è come continuare sempre

0: ad andare fuori gira che con una macchina rodata come può essere un calciatore allenato, ma poi ci sono dei limiti naturali, non è concepibile. Finché non abbiamo capito una cosa che è fondamentale a mio giudizio, ma penso di condividere il parere di molti colleghi, ma non importa se non lo condividono, il conto è questo, che finché non abbiamo capito che il recupero, non il riposo fine a se stesso, il recupero è un momento allenante.
1: Certo.
0: Come facciamo a ripristinare i nostri sistemi, sia metabolici, biomeccanici e quant'altro? Hanno bisogno di prendere i tempi, insomma, no? Non so come spiegarli, perché è talmente scontato, non ce la fanno. Poi andiamo a beccare i preparatori, gli allenatori che spaccano i giocatori, ma vogliamo vedere, oddio, c'è anche qualcuno che ne approfitta e li spacca comunque, eh? Sì. Però dico, com'è possibile non tener conto di un aspetto fondamentale?
1: Salvatore, ti lascio un'ultima domanda per il professor Febbraio. Sì,
2: prof, lei ha parole santissime, perché comunque la gente parla, però non sa che il recupero e il riposo sono due cose distinte e separate. Ma io dico anche a livello adesso UEFA, no? Questa Nation League, prof, 4 partite venerdì, faccio l'esempio dell'Italia, venerdì, lunedì, poi i ragazzi tornano martedì e mercoledì, sabato si rigioca, e Napoli per esempio ha 9 partite in 29 giorni, ogni 6 giorni deve giocare. Ma mi dice lei, cioè, ma questi ragazzi, ma che devono essere dei cyborg, degli automi, che devono fare?
0: Io ho già detto, mi ricordo, mi ha chiamato, ero in Friuli, e ho già fatto questa situazione, ci vorrebbe una commissione di non di gente che sta dietro la scrivania, una commissione di un medico, di un fisiologo, un medico dello sport, un allenatore d'esperienza, uno o più, faccio per dire uno o più, un preparatore d'esperienza, un fisioterapista, e mettersi nelle condizioni di ragionare. Se poi ti dico no, bisogna farlo perché la parte commerciale lo richiede, allora non facciamo la commissione e mandiamo degli esperti di marketing. Però il discorso non torna, non si può accettare una cosa del genere, non è possibile. La Nation League perché l'hanno fatta? A cosa serve? Non so se bisogna mettere in rodaggio qualcosa, non lo so, io poi non riesco a entrare in questi meccanismi così sofisticati che riguardano il tornaconto, non ce la faccio. Quindi sono un animale da campo, un muscolare pedestre che ha lavorato e vissuto delle esperienze proprio a contatto con questi ragazzi,
1: certo.
0: A volte dici ma caspita, ma poi ecco, poi cos'è? Si appellano a un altro aspetto, quasi per voler far cadere sui giocatori la responsabilità maggiore. Dico, attenti bene, che c'è anche l'allenamento occulto, è vero. L'allenamento occulto cosa si intende? Che il calciatore sta 2 o 3 ore in campo o comunque con la società, e le altre 20 ore cosa fa? Altro aspetto da considerare.
1: La vita privata, per essere
0: bravo,
1: chiari,
0: come si comporta, ecco, lo chiamano allenamento occulto, adesso quelli che ragionano. Però l'allenamento occulto è vero che può generare dei risultati controproducenti per un atleta di alto livello, ma dare colpa esclusivamente quando vediamo i ritmi che vengono sostenuti nei vari tornei, quello che hanno fatto anche a giugno, veramente è una cosa impressionante.
1: Sono d'accordo con lei, professore, la ringrazio per essere stato con noi.
2: Grazie, prof.
0: Buon lavoro, grande saluto.
1: Grazie a Luigi Febbraio e grazie naturalmente anche a Salvatore Cajazza.
2: Grazie a te, Marcello, grazie a tutti. Buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a te, ci fermiamo, pubblicità disco, tra pochissimo ritorna Gianluca Miranda.
3: Password errata, suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso, Costa d'Amalfi. capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci rientrati 14:52 in punto, giovedì 8 ottobre del 2026. Con noi al telefono Monica Colombo. Ciao Monica, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, con la voce un po' rauca.
0: Un po' tutti siamo nella stessa situazione per questo cambio repentino di stagione, cara Monica. Però è terminata la pausa per le nazionali ed inizia il campionato e il Napoli giocherà in casa con il Frosinone. Ci saranno anche altre partite per quanto riguarda le big, con il Milan, la Juventus, l'Inter impegnate in questa ripresa del campionato. Ricomincia la Serie A finalmente, anche perché le prime 5 giornate sono state tanta roba, Monica.
1: Esattamente, la sosta è stata lunga, abbiamo gioito per gli azzurrini di Baldini, abbiamo tirato un sospiro di sollievo per l'Italia di Mancini, abbiamo assistito a questo balletto sullo scontro tra CONI e FIGC che si è risolto in maniera salomonica e finalmente ritorna alla Serie A con tante sfide interessanti, a partire da quella che vede il ritorno di Christian Chivu a Parma, che è un po' la città che lo ha consacrato in Serie A, e quindi sarà, diciamo, l'Inter, la prima big che darà il via alle danze in questo weekend.
0: Sarà una partita, diciamo, che oltre le big che sicuramente daranno spettacolo in questa sesta giornata di campionato, io ti dico che anche sabato 10, quando poi la gara inaugurale di questa ripresa post super sosta, Genoa-Fiorentina, è una partita molto interessante, perché parliamo di due squadre che sono state, sicuramente la Fiorentina è stata molto in difficoltà, il Genoa lo è ancora, ha bisogno di punti, la Fiorentina anche, perché è partita troppo male rispetto al mercato che era stato fatto, e quindi pure quella sarà secondo me una partita molto molto interessante, Monica.
1: No, assolutamente, con ogni risultato una partita da tripla, diciamo, anche perché la Fiorentina, dopo aver iniziato la stagione in maniera così negativa, pur dopo una campagna acquisti faraonica, ora anche dopo l'avvicendamento in panchina, ora è chiamata, diciamo, a risollevarsi, a dimostrare il proprio valore. Immagino che sarà una partita dall'esito non scontato.
0: E poi ovviamente Como Roma domenica 11:30, mettetevi comodi, calcio veramente molto molto bello, da una parte il Como di Fabregas, dall'altra la Roma di Giampiero Gasperini, che tra l'altro in una conferenza stampa in data odierna ha parlato proprio di scudetto, ha detto era l'obiettivo in 3 anni, magari se possiamo riusciremo ad anticiparci. È un Gasperini che non si nasconde, Monica, è secondo me una cosa molto particolare.
1: No, assolutamente, Gasperini giustamente non si nasconde, cavalca il grande entusiasmo che c'è nella capitale, è sicuramente la sfida più bella del weekend, non solo perché è un autentico big match, perché altrimenti appunto il Milan affronterà il Sassuolo, la Juventus sarà a Cagliari, l'Inter, come dicevamo, incontrerà il Parma e il Napoli giocherà in casa con il Frosinone, e quindi diciamo è la squadra, diciamo il big match, la squadra, la partita di cartello di questo turno, e poi sarà bello vedere anche lo scontro, il paragone, diciamo, tra Nico Paz e Dybala, il piccolo talento argentino e la gioia.
0: Sì, poi parlando anche di un argomento di cui stiamo discutendo da qualche giorno, troppe gare concentrate. Nico Paz, tu hai nominato Nico Paz, adesso mi è venuto in mente che Nico Paz ieri notte era in campo con l'Argentina per l'addio di Messi, e tra nemmeno 2 giorni, praticamente 3 giorni, sarà in campo già in Italia con 7 ore di fuso, con 6 ore di fuso per rigiocare. Io prima commentavamo un'intervista di Lobotka che ha detto: lasciate stare il discorso degli stipendi, perché è vero, facciamo una vita da privilegiati, siamo pagati tanto, però al di là del discorso qualunquista del guadagniamo tanto, le gare sono tante, Monica, e lo stress fisico e muscolare ovviamente si fa sentire.
1: Eh sì, infatti vediamo che sono parecchi giocatori che salteranno, diciamo, la gara della ripresa del campionato. Sono in tanti a essere ritornati infortunati, da Favasuli a Vergara a Estupinan a Raspadori. Oggi l'Inter ha comunicato l'infortunio di Curtis Jones, anche se lui non era via con le nazionali, si è infortunato da piano, però certo specie per chi ha viaggiato ed è stato dall'altra parte del mondo, diciamo, per disputare queste gare con la nazionale, lo stress non aiuta. Infatti è tutto da vedere che Nico Paz possa essere titolare già dal primo minuto, considerando che, come ricordavi giustamente poc'anzi, l'altra notte era in campo per la gara d'addio di Leo Messi.
0: Esattamente, esattamente, proprio, è proprio così. Grazie a Monica Colombo per essere stata con noi. Ciao Monica.
1: A voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Monica Colombo. Parlavamo poco fa di Lobotka, effettivamente stavo un pochino facendo il resoconto di quelle che sono le partite del Napoli in queste settimane, caro Marcello Calvano, che tra pochissimo arriverai. C'è la sfida con il Frosinone ovviamente di sabato alle 20.45, c'è la sfida del 13 tra Villarreal e Napoli, e poi ovviamente c'è il Venezia, c'è il Bodø/Glimt, poi c'è la Roma. Insomma ragazzi, partite di fila una dopo l'altra, veramente impegni interminabili che potranno sicuramente andare a inficiare su quello che è, lo stiamo vedendo, ringrazio Flavio Esposito, la regia video che ci mostra il calendario dalla sesta alla dodicesima giornata: Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus, Lazio, Torino, insomma impegni veramente uno dopo l'altro per quanto riguarda la Serie A, e in mezzo poi ci dobbiamo mettere ovviamente la Champions League. Lo commenteremo tra pochissimo, subito dopo aver dato la linea ai colleghi di Trebimeteo con Marcello Calvano.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Nel corso delle prossime ore la Campania viene interessata dall'arrivo di una perturbazione atlantica che evolve in un vortice di bassa pressione che stazionerà nei pressi dell'Italia almeno fino al weekend, e dunque avremo condizioni molto instabili fino a sabato in Campania, con piogge, rovesci e temporali che quest'oggi impegneranno soprattutto i settori centro-settentrionali. Poi tra venerdì e sabato anche il resto della regione, con temperature inizialmente ancora piuttosto elevate, quest'oggi oltre i 25 gradi, in diminuzione nel corso del weekend, su valori che scenderanno localmente anche sotto media. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Eccoci qui, con qualche secondo d'anticipo cominciamo la terza ora della nostra informazione sportiva. Ancora ben trovati da parte di Marcello Calvano, con Nello Iorio in regia, Gianluca Miranda in redazione, e vi ricordo che tra esattamente un'ora o poco più potrete ascoltare la bella intervista. Vi dico bella perché ho avuto modo di ascoltare qualche stralcio, dicevo, la bella intervista realizzata dal nostro Riccardo Catapano con Luca Marianucci, che è uno di quei calciatori che è ritornato a disposizione di Massimiliano Allegri. Si è fatto male, lo ricorderete, nel corso di un'amichevole estiva a Castel di Sangro, e in questo momento di emergenza recuperare un difensore che può giocare sia da centrale che da braccetto, eventualmente a destra se si dovesse tornare alla difesa 3, è assolutamente una buona notizia per Massimiliano Allegri, che parlerà domani alle ore 14, ve lo ricordo ancora una volta, conferenza stampa che potrete ascoltare in diretta qui sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli. Al telefono con noi c'è il collega Davide Camiccioli di Sky Sport. Ciao Davide.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: E allora Davide, sta finalmente per finire questa astinenza da Serie A che le nazionali ci hanno regalato in queste 3 settimane, ma le nazionali, se parliamo del Napoli, ci hanno anche dato delle indicazioni positive, al di là degli infortuni che purtroppo ormai sono una costante della storia recente del Napoli quando si parla di sosta delle nazionali. Dicevo, ci hanno dato anche delle indicazioni positive che arrivano dalle prestazioni di Rasmus Højlund e soprattutto da Kevin De Bruyne.
5: Sì, assolutamente, poi c'è da contare la stanchezza dei viaggi, delle partite ravvicinate, però i segnali sono positivi, ma direi anche da parte di Vergara, che magari ha giocato meno di quanto si aspettava, ma intanto ha messo, insomma, il ragazzo sta crescendo. I nomi che hai citato prima hanno fatto non bene, benissimo, e saranno utili alla causa. Io non so, gli allenatori si lamentano spesso, le pause estive sono croce delizia, croce perché perdi dei giocatori e non li vedi, vai in nazionale, qualcuno rischia di infortunarsi, delizia perché magari in un momento di stanca alcuni si riposano, altri invece ritrovano la condizione che avevano perso magari con un inizio così e così. Secondo me le notizie al di là degli infortuni sono positive. Il match non è di quelli più semplici perché hai tutto da perdere, però io credo che Massimiliano Allegri abbia dimostrato in questo momento di saper mantenere la calma in un periodo non facile per i risultati, anzi difficile, in una piazza molto esigente, difficile, che era abituata ad altre partenze e che si aspetta tanto, tanto. E io credo che Massimiliano Allegri è uno che alla fine corto muso viene fuori per gli obiettivi, quelli che saranno del Napoli, ricordiamo, la più forte, la squadra più forte, quella che è meglio attrezzata non è il Napoli ma è l'Inter. L'Inter è una squadra superiore a tutte le altre squadre.
4: Massimiliano Allegri, che in tempi non sospetti ha detto: nel giro di un paio di mesi usciremo da questo momento di difficoltà, ma soprattutto riaggiusteremo la classifica. La classifica sarà sicuramente migliore. Però la stretta attualità ci impone di raccontare come il Napoli sia decimato dagli infortuni e sia atteso da un tour de force, come tutte le squadre, per carità, ci mancherebbe, che hanno il doppio impegno, atteso da un tour de force importante. Ti aspetti turnover nella sfida col Frosinone? Quindi, non so, un Lucca dal primo minuto?
5: No, io mi aspetto che giochino i più forti, mi aspetto che giochi, a meno che i più forti non siano veramente, dal punto di vista dei dati, delle analisi, veramente cotti e stanchi, ma ripartire con un risultato non positivo in casa contro un Frosinone che è davanti in classifica non è positivo mentalmente, perché ci sono tante partite e poi sappiamo che la situazione, l'umore della piazza, dello spogliatoio cambia, fai tre vittorie consecutive e torna tutto a sorridere, a splendere come il sole di Napoli. Però no, metterei la squadra migliore. Non bisogna pensare al turno, bisogna pensare: vinci questa partita, poi la prossima ci penserai. Io so che c'è questa partita, c'è la Champions League, arrivi a concludere questo mese di ottobre con una partita fondamentale come Napoli-Roma e hai delle partite straordinariamente importanti, perché la Champions League non è partita bene. Però se fai i calcoli, questo lo utilizzo, no, deve giocare la squadra migliore contro un avversario che non ha nulla da perdere, come ho detto prima, che è la miglior sorpresa del campionato, ma che concede anche tanto. Cioè, il Frosinone ha raccolto tanto perché ha espresso le idee di Alvini, ma ha concesso veramente tanto, numeri alla mano, e la squadra credo che abbia concesso nelle ultime partite, in inizio di campionato, 104 tiri in porta agli avversari. Insomma, sono tanti. Loro attaccano,
4: sì,
5: ma il Napoli avrà tante occasioni e non gli è andata benissimo nell'ultimo periodo, al di là di quello che è successo a Bologna.
4: Caro Davide, per parlare di questa sfida, ma anche della nazionale italiana, così cerchiamo di trarre un piccolo mini bilancio di questa prima parte di ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, ci affidiamo a un campione del mondo che è Beppe Dossena. Ciao Beppe, come stai?
6: Sì, ciao, buon pomeriggio.
4: Partiamo proprio dalla nazionale, ti chiedo un giudizio rispetto a quello che l'Italia ha mostrato nel corso di questa prima parte della Nations League.
6: No, bene, assolutamente bene, era presumibile pensarlo, perché anche poi i giocatori avrebbero dovuto dare qualcosina in più rispetto al passato recente, ecco. Ma bene, sono stati in campo, bene hanno prodotto, quindi è chiaro che però dopo noi i conti li dovremmo fare quando le partite avranno un peso, ecco. Quindi vediamo lì, perché lì molte volte siamo caduti molte volte e aspettiamo quel momento, però godiamoci questa situazione che è altamente positiva.
4: Prima di lasciarti una domanda di Davide Camiccioli di Sky Sport, ti chiedo: il Napoli affronterà il Frosinone sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Davide giustamente prima ricordava che la squadra di Alvini rappresenta sì una sorpresa di questo inizio di stagione, fa un ottimo calcio, produce tanto offensivamente ma concede anche tanto offensivamente parlando. Tu che gara ti aspetti sabato sera?
6: Sai che non ti ho sentito?
4: Dicevo, che gara ti aspetti sabato sera tra Napoli e Frosinone al Maradona?
6: Sai, stanno molto bene. A Frosinone si stanno divertendo, hanno entusiasmo, autostima. Il Napoli con qualche problema, con molti infortuni. Quindi una partita difficile, ovviamente, perché poi quando incontri queste squadre che arrivano da tanti risultati, sono appena saliti in Serie A, l'entusiasmo diventa importante, quindi è una partita veramente da temere in qualche maniera, certo, paura no, però bisogna fare le cose per bene. In questo momento si affronta una squadra che sta in salute.
4: Davide, ti lascio una domanda per
5: Beppe. Si era parlato con toni entusiastici dell'arrivo di Maldini e di Leonardo, avevano indicato tre allenatori, Pirlo, abbiamo comandato, e poi le alternative erano Grosso e De Rossi. Tu che conosci meglio di noi Roberto Mancini, secondo te è l'uomo giusto nel posto giusto? Perché voglio saperlo da te che lo conosci meglio di
6: noi. Guarda, io qualche tempo fa
5: io penso che sia l'uomo perfetto, però volevo la tua conferma, Beppe.
6: Guarda, io ho avuto un'audizione qualche settimana fa alla settima commissione del Senato per la riforma sullo sport e dissi questa frase: in questo momento, perché è vero, problema di talenti, di programmazione e quant'altro, oggi noi ci dobbiamo affidare ad un tecnico che ha esperienza, capacità e qualità, che ci mette in condizioni di mettere in campo una squadra che soffra meno, che ci mette in condizione una squadra di offrire meno fianco agli avversari e che ridia un po' di entusiasmo e di idee. Quindi è certamente l'elemento positivo che in questo momento, assolutamente. Quindi è in attesa che qualcosa cambi, che questo calcio finalmente possa ritornare a esprimere giocatori di altissimo livello, cioè, ci dobbiamo affidare oggi all'esperienza e alla capacità di Roberto Mancini.
4: A proposito di calciatori di esperienza e di grandissimo livello, noi invece dobbiamo aggrapparci, noi inteso come Napoli, alle qualità di Kevin De Bruyne, visto che al momento dal punto di vista dei calciatori con quel tipo di esperienza e con quella possibilità di incidere in una gara e in generale in una squadra, mi viene in mente soprattutto lui, Beppe.
6: No, sarebbe riduttivo, la squadra secondo me in mezzo al campo invece rimane con potenzialità enormi, e quindi assolutamente no, sarebbe riduttivo, anche perché lui non può esprimersi ad altissimi livelli per più partite in poco tempo, quindi bisogna recuperarlo, perché lui a me è sembrato qualche volta apatico, fuori contesto, ovviamente parlando di l'anno scorso, è reduce da un infortunio molto lungo, quindi lì bisogna recuperarlo, coinvolgerlo, portarlo dentro al progetto e affinché quello che ha, che è tanto, lo mette in campo.
4: L'ultima domanda per Beppe D'Ossena la lascio a te, Davide. Sì, vai.
5: Beppe, che ci siano tanti bravi giocatori nella nazionale maggiore, nella nazionale under 21, c'è un problema enorme che non vengono fatti giocare. Romano l'anno scorso ha fatto un campionato che nessuno sapeva dove giocava, era in Serie B nello Spezia, ha fatto bene. Pio Esposito era in Serie B. Cisera e Catanzaro, giocatori forti che hanno avuto l'occasione e l'hanno sfruttata. Poi andiamo invece a prendere, non so, giocatori che ci portano i procuratori, hanno esigenze, stipendi incredibili, ma noi giocatori in Italia, caccia del tal, non abbiamo il Baggio, il Totti, il Mancini e gli altri, ma giocatori buoni ce ne sono. Come risolviamo, Beppe, questo problema? Perché il miglior giocatore del Milan in questo momento è uno che giocava nei Catanzari in Serie B l'anno scorso.
4: Ed è la stessa cosa, dicasi, per il Napoli, fin quando Favasuli non si è fatto male.
6: Allora, questo non è un paese per giovani, ovviamente. scontiamo il fatto che all'estero giocano, hanno coraggio, Belgio, Francia, ma da tutte le parti, Olanda, se uno è bravo va in campo. Qui noi intanto però continuiamo a dire, appena un giocatore appare sulla scena e fa una buona partita, ma gli stessi tecnici, gli stessi detti lavori, sì, però non montiamogli la testa, non carichiamoli di responsabilità. Guarda, io ho sentito il dopo partita, non so se era la prima contro il Bergamo, nel quale Tonali ha detto: sì, Romano, però prendetevela con noi, ma i ragazzi lasciateli stare. Ma i ragazzi devono andare per strada, devono prendere musate, se sbagliano bisogna dirglielo, bisogna cessare quando fanno bene. Noi siamo troppo protettivi, ma la famiglia, i genitori, noi viviamo, è il nostro costume, la nostra tradizione, la nostra cultura, e quindi però i giovani vanno lanciati, se sono bravi devono andare in campo, quindi noi facciamo ancora fatica a proporli.
4: Ecco, da questo punto di vista, quanto grande deve essere il rimpianto per Allegri, ma in generale per il Napoli, di aver perso proprio con le nazionali Under 21 per quanto riguarda Favasuli e nazionale maggiore Vergara, questi due ragazzi che non sono giovanissimi ma che comunque stavano dando una mano importante.
6: Sì, ma ci sono, guarda che l'hai detto bene, noi abbiamo qualità, noi abbiamo alle spalle potenzialità, quindi poi gli infortuni ci sono, i momenti negativi anche, ma bisogna vivere senza drammi, però questi ragazzi devono capire quando sbagliano, devono capire quando fanno bene, perché sennò poi ci ritroviamo a giocare partite importanti e noi ci sciogliamo come la neve al sole, perché non siamo capaci di assumersi delle responsabilità, non arricchiamo la nostra personalità prima, e quando arriviamo ai momenti che contano, da 16 anni a questa parte, non sto lì a raccontare Nuova Zelanda, Slovacchia, sì, Macedonia del Nord, Norvegia,
4: la Svezia,
6: Bosnia, quindi la nostra storia purtroppo è quella, vediamo.
5: Ha ragione Beppe, io faccio un parallelismo con la, con la Formula 1. Kimi Antonelli, che oggi tutti celebrano come futuro campione del mondo, ha ereditato la macchina di Hamilton. Alla prima prova, 2 anni fa a Monza, è finito a muro, le critiche gli sono piovute addosso, ed era giusto criticarlo anche l'anno scorso, ma le critiche, se sei bravo, se sei un campione, ti aiutano a crescere. Chi lo protegge poi è la sua famiglia, il suo entourage, ma le critiche, come dice Beppe giustamente, ti aiutano a crescere, a diventare più responsabile.
4: Le cosiddette critiche costruttive, Davide.
5: Certo, ma è ovvio, non quelle dei social dove ti buttano, dove sono i leoni da tastiera. Critiche costruttive, ma noi siamo troppo protettivi, abbiamo paura a dare, oppure ce la prendiamo come i giovani, ma non ce la prendiamo come i giovani. Diciamo le cose come stanno, perché le cose come se fosse il tuo migliore amico. Al tuo migliore amico gli dici le cose come stanno, e bisogna fare questo se vogliamo la crescita, ma anche nostra, è la colpa anche di noi giornalisti, non ci nascondiamo assolutamente.
4: Beppe, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
4: Grazie davvero a Beppe Dossena. Davide, effettivamente la questione legata al lancio dei giovani, alla fiducia, al coraggio che bisogna avere in questi ragazzi rappresenta uno dei problemi principali della nostra nazionale, così come rappresenta, secondo me, il problema principale per i calciatori di un certo livello il fatto che si sia arrivati a giocare troppe partite. L'incolumità dei suddetti è fortemente a rischio, anzi lo stiamo vedendo, gli infortuni aumentano sempre in più, e secondo me diminuisce anche la qualità media delle partite.
5: Per forza, gioco forza, perché giochi ogni 3 giorni, non hai tempo per recuperare, perché dice ma sei giovane, hai giocato, sì, ma i viaggi, i voli, i trasferimenti, è difficile giocare in tutto questo mese di ottobre ad altissimi livelli. Poi magari giochi bene, non ottieni il risultato e si parla, no, voi siete quelli che guardate il risultato. Non è facile, ci vuole un giusto compromesso, ma si gioca troppo, per questo che la rosa è importante di 24-25, però è difficile allenare, non è facile, il calcio attuale non è facile, e si vedono poche partite belle. Guardate, io ho visto la Spagna contro la Croazia, primo tempo orribile, poi è venuta la qualità fuori dei ragazzi, è entrato Merino, ha fatto doppietta, alla Spagna ha fatto una brutta partita contro una Croazia che ne aveva presi 7 dall'Inghilterra. Noi pretendiamo ogni volta che ci sia sempre lo show, lo spettacolo, ma non è possibile, non sono macchine da guidare, sono ragazzi che non possono dare sempre il 200%, è normale, si gioca veramente troppo, dalla modifica della Champions a partite in campionato, si parla di ridurre le partite in campionato, non le riduciamo, si parla la National League non è importante, ma è importante invece, o si allarga la rosa dei giocatori, o non so quale sia la medicina giusta, è veramente difficile, perché poi più partite ovviamente generano anche più soldi.
4: E infatti sei arrivato al punto che volevo toccare io, bisognerebbe accontentarsi di meno soldi, ma si riesce a fare questo passo indietro? Che poi tra l'altro, Davide, si parla di accontentarsi di meno soldi, non nell'ordine delle migliaia di euro che magari potrebbe riguardare noi comuni mortali, ma magari guadagnare, invece che, io parlo sempre di mettere un tetto massimo agli stipendi oltre che ai costi dei cartellini, e per tetto massimo io parlo di 5, 6 milioni, 7 milioni di euro. Penso che se un grande giocatore arriva a guadagnare 7 milioni di euro per 7, 8, 9, 10 anni, mi sa che non soltanto lui, ma anche le 2, 3, 4 generazioni successive non se la passeranno così tanto male. Non c'è bisogno di arrivare a guadagnare 200 milioni all'anno, 250 milioni all'anno. Però.
5: No, no, ma ci deve essere un tetto. C'è un giocatore che lo vuoi a tutti i costi e prende 15 milioni all'anno, lo prendi e poi però dopo gli altri avranno meno, un tetto, perché sennò così è poi difficile. Il problema dei soldi, gli stati rispondono ok, noi vogliamo sempre più soldi, però vogliamo anche essere proprietari del nostro stadio, perché così siamo anche noi che generiamo più soldi. Sì. Insomma, è il solito problema annoso che si va sempre dietro i soldi. In qualche modo da qualche parte ne devono entrare. Speriamo insomma che con gli europei ci sistemi la questione di tanti stadi. Insomma, parliamoci chiaro, il Napoli secondo me sta facendo bene con strutture che in questo momento non sono all'altezza di quello che è lo score degli ultimi anni, perché il Milan non è in Champions League da 2 anni, e il Napoli c'è ma non ha un stadio adeguato, non che il Meazza sia wow, però il problema che tira fuori sempre De Laurentiis è un problema che non è ancora stato risolto, per questioni che in Italia è tutto molto difficile, tutto molto burocraticamente lento.
4: Grazie a Davide Camiccioli per essere stato
5: ragazzi,
4: con noi. Ti abbraccio.
5: Ciao.
4: Grazie davvero al collega di Sky Sport che è stato con noi fino a questo momento, e adesso però facciamo ancora una volta un salto indietro, torniamo alla serata di ieri. Riccardo Catapano ha intercettato anche Maurizio Pistocchi. Lo ascoltiamo insieme.
7: Premesso che 5 giornate sono poche per dare un giudizio, però c'è un dato che deve far pensare, cioè il Napoli è ultimo per pressione offensiva, significa che è una squadra che non pressa, che è una squadra che non va alta a prendere gli avversari. Ho sentito De Bruyne 3 giorni fa dire: questo è il calcio che voglio giocare io, venire alti a prendere gli avversari e giocare nella loro metà campo. Questo era anche il calcio che faceva il Napoli sia con Sarri che con Spalletti. Quindi io mi chiedo, Max farà un passo indietro rispetto a quelle che sono le sue convinzioni e ridarà a questa squadra quell'autostima, quel modo di riempire il campo con la padronanza del pallone e del gioco che ha entusiasmato tutti in questi anni? Questo è il grande interrogativo. Il Napoli è una squadra molto forte, però a mio modo di vedere deve migliorare parecchio sul modo di gestire la partita. Non basta in questo campionato, dove ci sono almeno 4 squadre fortissime, che sono secondo me l'Inter, il Como, la Roma e la Juventus, e non ho parlato del Milan, ci vuole qualcosa in più di quello che ho visto fare dal Napoli finora.
8: Maurizio, abbiamo parlato di divertimento anche nel calcio. Quanto ti ha divertito la nazionale di Mancini in queste 4 uscite?
7: Allora, sorprendentemente devo dire che non mi aspettavo che la nazionale facesse così bene. Ha dato una dimostrazione innanzitutto di coraggio giocando a 4 dietro, quando nel calcio italiano domina la difesa a 5. E poi ha messo in campo dei giovani che hanno dimostrato di essere qualitativamente in grado, coraggiosi e di qualità proprio. Quindi devo dire che lasciando perdere la prima partita, al quale è andata francamente male, e osservando con attenzione anche quelle che sono andate bene, perché sia contro la Turchia loro hanno avuto 3-4 palle gol clamorose, contro l'ultima partita con la Francia Donnarumma è stato il migliore in campo, ha fatto 5 paratissime, quindi il risultato, come vedete, spesso nasconde anche nelle sue pieghe delle complessità, delle perplessità. Quindi buon inizio, bene l'inizio, però bene a metà secondo me. De Bruyne è un giocatore di altissimo livello, negli ultimi anni ha avuto dei problemi muscolari, ha avuto degli infortuni, quindi secondo me va gestito con intelligenza, però bisogna metterlo a suo agio. Per essere a suo agio lui deve stare dentro un sistema di gioco, ne parlavamo prima, lui preferisce giocare a metà campo avversaria, è una mezzala che può fare il mezzo sinistro in un 4-3-3, è un giocatore che va sollecitato dandogli la palla, non è un giocatore a cui tu puoi chiedere, come faceva anche Conte l'anno scorso, delle corse lunghe di 40-50 metri, non è quello, De Bruyne non è quello, mentre secondo me giocando da mezzala nei tre centrocampisti o addirittura anche come alternativa Lobotka nella posizione di costruzione del gioco è ancora un giocatore straordinario, tra i più bravi in Europa sicuramente. E a dicembre ci saranno le elezioni e sarà eletto presidente chi? Malagò. Beh, sembra un po' una commedia all'italiana, no? Però in realtà quando si parla della FIGC non si capisce che il vero cuore del sistema non è il presidente. Il presidente conta poco o niente. Il cuore del sistema è il Consiglio federale. Dentro al Consiglio federale, dove si decidono tutte le politiche, ci sta la Lega Dilettanti, ma soprattutto ci sta la Serie A. Chi è stato il primo a schierarsi con Malagò? La Serie A. Impossibile fare delle rivoluzioni se la Serie A non vuole, e la Serie A, essendo quella che lucra i maggiori proventi dal calcio, perché attraverso i diritti TV, attraverso gli incassi, non vuole rinunciare al suo status, e quindi in questo paese succede come sempre che chi è ricco continua a essere ricco e chi è povero fatica che diventi ricco.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
16: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
18: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
19: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: 30 minuti da passare insieme. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Al telefono con noi il maestro Mimmo Carratelli. Come stai?
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio. Saluto agli ascoltatori.
0: Quella di sabato contro il Frosinone rappresenta la sfida peggiore che potesse capitare in questo momento al Napoli, al di là del grande inizio di campionato da parte della squadra ciara, ma perché si affronta una squadra che viene qui al Maradona senza niente da perdere.
1: Ma soprattutto il Napoli affronta questo nuovo turno di campionato con 6 infortunati recenti oltre alle indisponibilità precedenti. Però io dico una cosa, oggi ho letto la notizia che anche all'Inter c'è qualcuno che si è fatto male, c'è un problema muscolare, mi pare Coach Jones, una cosa del genere. Ma il sindacato calciatori non discute questo problema, che non è soltanto del Napoli, forse.
0: Ma anche Lobotka in un'intervista ha parlato proprio di.
1: Cioè il sindacato calciatori cosa fa? Se questi sono sfruttati, sono male allenati, si gioca troppo, ma perché non prende posizione? Cioè, qua c'è una protesta in tutta Europa per tante cose, la casa, la scuola, la sanità, ma i calciatori devono difendersi, perché se no sono soli, altrimenti sono schiavi dei procuratori che li costringono a giocare, perché giocando prendono più soldi, cambiando club prendono più soldi, allora insomma non possono poi i calciatori fare le vittime, devono essere protagonisti, perché sono loro i protagonisti del calcio, non gli allenatori, i presidenti e noi giornalisti, sono loro che contribuiscono allo spettacolo, che si appassionano, quindi facciano sentire la loro voce, perché la cosa diventa preoccupante. Vi ripeto, ancora oggi all'Inter, cioè, se vogliamo dire che noi li alleniamo male, che i terreni di Castelvolturno sono terreni di patate.
0: Ma mi sembra un po' riduttivo, Mimmo, onestamente.
1: No, dico, almeno, ma io voglio esagerare. Sì. Però all'Inter dice che c'hanno cose meravigliose e futuristiche, però si fanno male lo stesso.
0: Esatto.
1: Allora, non è un problema nostro, è un problema generale.
0: Assolutamente, ma questo è fuori da ogni discussione e soprattutto riguarda i tanti impegni e tutto quello che poi questi tanti impegni possono provocare nel metabolismo anche di un calciatore, perché tu cambi abitudini per 3 settimane nel momento in cui la Nations League viene concentrata in un lasso di tempo tale. Cambi temperatura, cambi abitudini alimentari, cambi allenamenti. Il corpo umano non è una macchina, ha bisogno di adeguarsi, ambientarsi, e se nel frattempo poi deve giocare 3-4 partite nell'arco di 15 giorni, tutto questo porta a degli infortuni. Non credo che bisogni essere dei dottori per capire questo, perché alla fine riguarda un po' tutti noi. Penso che per quanto uno possa essere allenato, ma nel momento in cui viene sottoposto ad uno stress del genere, quindi non mi riferisco neanche soltanto alla questione tante partite, quindi lo sforzo da atleta, ma anche a tutto quello che c'è attorno, a questi spostamenti e a questi impegni.
1: E poi le tante partite non ti fanno allenare, perché avendo una partita ogni 3 giorni
0: e neanche recuperare, soprattutto
1: ecco, non è tempo di recuperare. Però i calciatori devono farsi sentire, che diamine.
0: Io ricordo che una volta si scioperava, anche i calciatori scioperavano, non so se ricordi.
1: Non dico di arrivare a questo, però è una cosa da valutare, perché insomma loro si rimettono la salute, ma già è una cosa importante la salute o no, prima dei 3 punti.
0: Su questo non c'è alcun dubbio, e immagino che questo ragionamento l'abbia fatto anche Allegri, il suo staff, con lo staff medico, parlando di Scott McTominay e del suo reinserimento graduale nelle rotazioni del Napoli. Mi aspetto magari un McTominay convocato per sabato, ma in panchina, sei d'accordo?
1: Beh, molto positivo il responso sanitario per McTominay, perché io onestamente non ero tanto sicuro, visto alcuni precedenti che si sono registrati in Italia, per cui forse le nostre norme per l'abilitazione all'attività agonistica sono più stringenti, più severe, forse più responsabili di altre, quindi l'accetto come una buonissima notizia. Adesso diamo tempo a McDonald's di allenarsi, poi vediamo, insomma non affrettiamo, se no creiamo ancora un secondo caso Anghissà, che è messo troppo presto in campo e è ricaduta, insomma. Però cioè io non do colpa a nessuno, insomma sono situazioni di emergenza tali, specialmente del Napoli, per cui qualche mosso sbagliato si fa inevitabilmente.
0: Poi ci sono Lang e Lucca, che hanno dato, eh sì, perché poi il discorso, quando si parla di tanti infortuni, quando si parla della rosa risicata, però poi ci sono dei calciatori che da quando sono arrivati a Napoli non sono riusciti a far intravedere tutte le loro qualità. In questo momento di difficoltà mi sa che è arrivato, cioè se non ora mai più, questo è il concetto.
1: Sì, ma deve metterci un po' del loro, cioè Lange si sapeva che c'era un certo caratterino, ma ormai lui è del Napoli, cioè deve abituarsi all'idea di stare nel Napoli e quindi essere nello spogliatoio insieme agli altri, non adontarsi sì. Per una sostituzione, per un gol sbagliato. Luca forse c'ha problemi anche tecnici e lì è un fatto di allenamenti, perché le poche volte che l'ho visto non riesce a stoppare la palla, c'ha una postura forse criticabile, però è un giocatore da recuperare sul piano tecnico. Sul Lange bisogna lavorare sulla testa di Lange, che è una bella testa olandese, che diventa un po' più napoletana, insomma, che scenda qualche compromesso per il bene del Napoli.
0: Sì, questo è fondamentale, soprattutto perché poi le premesse che aveva annunciato lo stesso Lang in sede di presentazione, sì, conferenza stampa, poi non sono state assolutamente attese. Ti faccio una domanda anche sulla nazionale italiana, perché è arrivato al termine questo primo mini ciclo di gestione bis di Roberto Mancini. Che sensazioni ti ha dato una nazionale che era partita male, è inutile girarci intorno, poi però grazie ai giovani, grazie anche a Roberto Mancini, dei segnali super positivi sono arrivati.
1: Lasciamo stare il gossip sul commissario tecnico e poi i giochi di potere della federazione, del CONI.
0: Ma io quindi dopo non te lo chiedo, perché dall'alto della tua esperienza volevo chiederti un parere anche rispetto a questa bagarre ai vertici della FIGC. Sì.
1: Però su Mancini c'è una cosa da dire. L'ultima partita ha fatto una formazione che mi ha lasciato perplesso. Ma perché cambia 9 giocatori, rischia in una partita in cui sono importanti stavolta prendere i 3 punti, perché significa andare veramente avanti? Beh, ha avuto ragione lui. Cioè lui li vuole vedere giocare, vuole vedere che tutti giocano, che cosa possono dare. E man mano fa la selezione. Cioè è un allenatore che rischia, però con buone premesse, perché poi le risposte dei giocatori in campo sono positive. A me quello che mi ha entusiasmato è, ripeto, oramai seguo il calcio solo vedendolo in TV, è Caiode, e soprattutto è un allenatore che rischia, però con buone premesse, perché poi le risposte dei giocatori in campo sono positive. A me quello che mi ha entusiasmato è, ripeto, oramai seguo il calcio solo vedendolo in TV, e Caiode e soprattutto Sebastiano, sì, Esposito, a proposito del quale

0: non dico sul piano tattico e tecnico, ma sul piano umano bisogna consolidarli fra quelli che possono essere nostri amici. Insomma, Pisacane sicuramente un amico di Napoli, che diamo.
1: A proposito di amicizia, esiste un po' di amicizia nei vertici della FIGC, se parliamo appunto di Abodi, Malagò, oppure anche lì ormai siamo alla guerra fratricida, mi viene da dire.
0: Ma è la guerra di un paese provinciale, insomma, noi siamo talmente pochi che bastano 10 persone che vanno in TV e diventano protagonisti. E poi una volta che diventano protagonisti, a loro gli piace essere protagonisti, e ci sono questi scontri che sono veramente, veramente ridicoli. Insomma, le polemiche esistono, fanno anche bene, ma fatele tra di voi nel chiuso delle stanze del CONI, del Ministero, della FIGC, e poi date i risultati, cioè, se no vi esponete al ridicolo. Personaggi, insomma, di un certo calibro, insomma, non... abbiamo dato una nuova dimostrazione di che cos'è l'Italia, perché è tutta l'Italia così, mica il calcio soltanto, cioè noi abbiamo il calcio sta copiando la politica, cioè le invidie, le trappole, le battaglie,
1: giochi
0: i compromessi,
1: di potere,
0: soprattutto i compromessi, soprattutto perché ormai siamo diventati, dal famoso compromesso storico, il paese dei compromessi, e così andiamo avanti.
1: Non posso che condividere questa tua analisi, maestro, e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Perché è la vecchiaia che mi fa parlare così.
1: No, ma poi hai citato il compromesso storico, quindi io che sono appassionato di storia, è veramente un parallelismo che ci sta tutto. Ti abbraccio forte.
0: Grazie dell'ospitalità, un saluto agli ascoltatori. Ciao,
1: grazie,
0: Marcello,
1: grazie
0: ciao.
1: A te per aver accolto il nostro invito, grazie a Mimmo Carratelli. Il nostro Riccardo Catapano ha registrato ieri un'intervista anche con Pietro Lo Monaco. Riccardo Catapano, ve lo ricordo ancora una volta, ha anche intervistato Luca Marianucci, che potrete ascoltare nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Adesso però ascoltiamo Lo Monaco.
2: Tu hai parlato di giovane età e talento, mi viene subito in mente Antonio Vergara, che insomma nel Napoli sappiamo che ruolo importante ricopre, anche nella nazionale si è presentato molto bene, purtroppo questo infortunio che lo terrà lontano dal campo per un po' di tempo. Ti chiedo anche un giudizio fino ad ora dell'impiego da parte di Massimiliano Allegri di Antonio Vergara.
3: L'ultima partita che ha giocato il Napoli ho visto in campo Vergara fare l'esterno sinistro alto, uno sperpetuo, un ruolo che non può assolutamente ricoprire per caratteristiche, paradossalmente può ricoprire quello di destra, perché viene all'interno, essendo un tre quarti, viene all'interno campo, piede sinistro, e detta le situazioni di gioco. Ma Vergara a me piacerebbe vederlo in un triangolo di centrocampo come mezzala sinistra. È un centrocampista offensivo che ha grande corsa, ha una corsa grande, ha gamba, strappa, ha tecnica e soprattutto ha una capacità di inserimento da dietro che ce l'hanno pochi centrocampisti in Italia. Ricordatevi la partita di Genova, quando è entrato ha fatto un assist, ha fatto un gol, quante volte si è inserito con palla dal lato opposto, cioè. Quindi voglio dire, sarebbe un peccato mortale, dopo che te lo sei ritrovato nelle mani, dopo che ti è scoppiato in mano, non valorizzarlo per il verso giusto. Io dico che quando si fanno le valutazioni, devo fare la squadra, anche se discuto dei mostri sacri, viene Vergara e poi viene il mostro sacro.
2: Pietro, ti faccio l'ultimissima, proprio conosci il calcio sudamericano come pochi, c'è un talento che in questo momento vedresti bene nel Napoli?
3: Guarda, sto completando un lavoro di ricerca di tutte le squadre partecipando al campionato di clausura, fammelo completare. E quelli sono paesi in Sud America, io ho sempre ritenuto l'Argentina molto più vicina all'Italia per prodotto, qualità, prezzo. Non dimenticate mai che l'Argentina è un popolo fatto da italiani, è una nazione fatta da italiani. Diverso è il Brasile. In Brasile c'è una marea di gente, ci sono 250 milioni di abitanti. Tu vai in Brasile, vedi un giocatore, dopo 15 giorni rivai di nuovo, ne vedi altri due, altri tre. E hanno una capacità di... però il più delle volte non si riesce a trasformare il talento in fasce, in erba, nel campione. In Brasile succede questo, in Argentina hanno più garra, hanno più capacità di soffrire, di stringere i denti, e quindi ecco perché un calciatore più

0: pronto per il nostro campionato. Per esempio, vedo che nel Boco non sta giocando Aldana, che è un 2007, è un giocatore importante. Non sta giocando, devo capire perché non sta giocando, ma è un talento, è uno che ha fisico, ha corsa, ha piedi, vanno presi senza altri, ma ce ne sono tanti nel mondo, ragazzi, nel mondo ce ne sono tanti, tanti, basta andare in giro, girare e avere il coraggio poi di puntarci. Se no tutti questi giocatori che sono nati ultimamente, allora faccio il calcio norvegese, fino a 7-8 anni fa era un calcio, ora è un calcio che esprime talenti. Odegaard è uno dei centrocampisti offensivi più forti d'Europa. Hoylund, come si chiama il centravanti, l'animalone, come?
1: Holland,
0: bravo, scusate, io con i nomi sono un po' e quindi voglio dire, sono tutti giocatori che inizialmente, se voi studiaste un pochino il calcio norvegese e svedese e olandese, capireste il perché di tutti questi talenti, perché hanno lavorato moltissimo sui settori giovanili, hanno una cultura diversa rispetto a noi. E quindi noi purtroppo scivoliamo, no? E loro vengono avanti.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gole, questa puntata di giovedì 8 ottobre 2026 condotta da Marcello Calvano, grazie a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Ovviamente adesso riascolteremo gli highlights di questa puntata di Radio Gole e poi dopo andremo a riassumere quelli che saranno gli impegni di giornata. Tra pochissimo, rimanete connessi, c'è l'intervista esclusiva realizzata da Riccardo Catapano a Luca Marianucci, ma prima gli highlights di Radio Gole.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Credo che a Napoli c'è tanti campioni, questo è vero, sul campo, ma da quest'anno ho visto anche un altro De Bruyne, anche fisicamente, si vede nei suoi movimenti, nel suo gioco, nei suoi passaggi, vede più spesso anche la porta, anche se a Napoli è un po' più lontano della porta che in nazionale belga. Il problema credo che è soprattutto tattico. Credo che De Bruyne deve essere anche un po' più vicino della punta e cercarsi spazio per tirare in porta, per fare l'ultimo passaggio. Quello che era il De Bruyne di Manchester City, ma anche l'età, non dimentichiamo che De Bruyne ha comunque 35 anni e qualche cosa le perde anche la sopra. Ma se lui, per me, nel suo gioco anche un po' più alto, più vicino alla punta, può fare ancora meglio. Sono due giocatori straordinari, McNominay e De Bruyne. È vero che qualche volta nella tattica di Conte non era facile di trovare spazio sia per l'uno sia per l'altro. Credo che il Napoli, se deve trovare una tattica per McNominay e De Bruyne, è giocare a tre dietro e di avere un centrocampista un po' più potente, di avere due giocatori veramente come McNominay e De Bruyne vicino alla punta. Questo può essere la tattica giusta del Napoli, ma questo è Allegri che deve vedere come va in allenamento, chi funziona, chi non funziona. Non credo che McNominay comincerà la partita contro il Frosinone, perché è cominciata adesso la sua forma, perché comunque è stato fermo un mese e dopo vediamo come va. L'importante per il Napoli adesso è di vincere contro il Frosinone.
3: Non credo Allegri sia quell'allenatore che adatta i giocatori al suo gioco, ma viceversa adatta i giocatori a quella che può essere la soluzione migliore. Quindi abbia fatto delle valutazioni e visto come poteva alternare eventualmente ed adattare i giocatori ad una formazione, eventualmente ad una difesa a tre. È chiaro che è importante capire se i giocatori possono farlo o meno, però i giocatori da questo punto di vista si mettono a disposizione e soprattutto l'allenatore parla con i giocatori, gli dice: guarda, pensavo di passare alla difesa 3, cosa ne pensi, quale può essere la soluzione migliore? Di Lorenzo lo ha già fatto e lo ha fatto molto bene. Tra l'altro nel calcio moderno il terzino di una difesa a 4 come Di Lorenzo, che si adatta e si sposta centralmente, dà delle grandissime soluzioni, perché è chiaro che nelle rotazioni, poi nella costruzione del gioco, riesce a costruire di nuovo una catena di gioco importante che sfrutta anche il difensore centrale, il braccetto che si va ad inserire. Quindi credo che Allegri stia valutando prevalentemente quello, perché poi diventa una linea di difesa asimmetrica, sì, dove tu alla tua destra hai un braccetto che spinge molto, gli altri due si fermano e compongono i due giocatori che rimangono più bloccati, e quindi hai la possibilità di ruotare la squadra, di difenderti con tre giocatori, quindi con i cinque che scendono, perché ovviamente nel calcio di oggi è molto importante coprire l'ampiezza, quindi a cinque giocatori la copri meglio. E quando devi spingere invece vai in rotazione a seconda di dove c'è il giocatore che può uscire. Di Lorenzo può farlo, sì, lo ha dimostrato, può farlo molto bene, quindi credo che Allegri, l'idea di Allegri sia proprio quella.
4: Ma io resterei da una base di partenza non stravolgente con il 4-3-3, però ripeto, con quel centrocampo lì con Lobotka, Gilmour e De Bruyne, poi mettetelo come volete. Tatticamente potrebbe essere ovviamente anche il doppio play con il 4-2-3-1, a quel punto con De Bruyne e Sepolitano dietro Højlund. Penso che in difesa ritornino Spinazzola e Di Lorenzo, per quanto poi insomma abbiamo visto delle belle prove in generale di Favasuli, quant'altro. Abbiamo visto anche Marianucci che dovrebbe tornare a disposizione, Badiashile, Beukema, ma non credo che vadano a ritrovare la titolarità al posto di Rahmani e Rafa Marin, per cui secondo me la difesa tornerà ad essere il 4, la linea di 4 solite.
0: E questi erano i nostri highlights di Radio Gol. Siamo in chiusura di questa puntata di Radio Gol. Tra pochissimo le ultime notizie e poi dopo una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli. Vi invito a rimanere connessi su Kiss Kiss Napoli per non perdervi l'intervista esclusiva realizzata con Luca Marianucci, con qualche novità importante. L'abbiamo scoperto per chi ci segue sui nostri social. Andate tutti sui social di Kiss Kiss Napoli, su Instagram c'è una piccola anticipazione, ma tanto tra pochissimo, se rimanete connessi, vivrete l'intervista esclusiva realizzata da Riccardo Catapano a Luca Marianucci. Mi devo fermare, c'è un po' di pubblicità, poi ci sono le ultime notizie, poi arriva carichissimo Carlo Albino Qui Casa Calcio Napoli. Buon pomeriggio a tutti.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Violenta bomba d'acqua quest'oggi su Napoli provincia, allagamenti e traffico paralizzato in diverse zone, colpiti duramente Casoria, Mugnano, Giuliano, Qualiano, Villa Ricca e Marano, con disagi anche all'uscita degli studenti dalle scuole. Il maltempo era atteso, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre. Previste altre precipitazioni, anche temporalesche. Scuole chiuse domani, venerdì 9 ottobre, in diversi comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione. Per ora lo stop alle lezioni di ogni ordine e grado riguarda Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli invece il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, spiagge e diversi impianti sportivi cittadini, ma per ora non delle scuole. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, ma il maltempo potrebbe poi tornare nei prossimi giorni. E paura a Forio sull'isola d'Ischia per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco Don Beato Scotti è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione e della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti sull'isola. La chiesa sorge in via Filippo di Lustro, all'inizio del centro storico di Forio. E restiamo sul fronte dell'emergenza con i campi Flegrei. Sono circa 700 le persone partite questa mattina alla volta di Roma, 12 pullman con Putiolani e Bacolesi diretti a Palazzo Chigi per portare le istanze del territorio e chiedere interventi concreti dopo l'emergenza abitativa provocata dall'ultima forte scossa bradisismica. A Giuliano invece una rissa davanti a una scuola, prima il diverbio su un gruppo WhatsApp delle mamme, poi il confronto degenerato all'orario di ingresso all'Ippolito Nievo. Due mamme si sono azzuffate sotto gli occhi degli altri genitori e del personale scolastico. Necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. E chiudiamo con lo sport. Il Napoli ha lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20:45. Il Maradona sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay, gli ulteriori esami e diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese era ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il lavoro personalizzato. E tra pochissimo, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista a Luca Marianucci. L'ascolterete a partire dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: pomeriggio, Forza Napoli! Eccoci qua, ma che piacere, col piacere quando sono le 4 in punto, il piacere mio è enorme, perché spalanco le porte di qui, casa Calcio Napoli, e la casa del Calcio Napoli si affolla di cuori azzurri che battono forte, anzi fortissimo, per questi colori. Lo facciamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, qui casa Calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Le coordinate per intervenire, intanto il mio personale buonasera e buon lavoro a Fabio Esposito, regia radio, Flavio Esposito, regia video, e le coordinate 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Domani parla Massimiliano Allegri, ore 14, in diretta, in esclusiva su Kiss Kiss Napoli. E quindi possiamo tranquillamente dire che tiriamo un sospiro di sollievo, finalmente siamo in clima partita, ed è una partita assolutamente da vincere, senza andare tanto per il sottile, perché sembrerà strano, ma siamo appena ad ottobre, ma Napoli-Frosinone già è una gara a spartiacque. Bisogna assolutamente vincere, perché altrimenti diventa difficile da rimontare questo gap che c'è tra il Napoli e le altre, 6 punti dal primo posto, 5 punti dalla zona Champions. Bisogna rimettere in piano questo campionato, altrimenti la salita diventa ripida e diventa tutto più difficile. Bisogna vincere. Le scelte di Massimiliano Allegri, domani cercheremo di capire qualcosa in più, la scelta sul sistema di gioco, la scelta sui singoli calciatori. Vediamo se domani Massimiliano Allegri darà qualche anticipazione anche rispetto ai calciatori che sono tornati alle nazionali, quelli in ottimo stato sono tornati e scalpitano perché hanno fatto benissimo. Penso soprattutto a Kevin De Bruyne, penso a Rasmus Højlund. Si fa fatica dopo queste ottime prestazioni, si fa fatica a tenerli fuori questi due giocatori, però le scelte fortunatamente spettano a Massimiliano Allegri, allenatore di grandissima esperienza, non ha bisogno di suggerimenti, sa sbagliare da solo, lo dica ai suggeritori, deve fare questo, deve fare quello, deve fare così, deve fare colì. È inutile che suggerite, sa sbagliare da solo Massimiliano Allegri, non ha bisogno dei vostri suggerimenti per alimentare il fuoco. Va bene, e allora 081 546 6873 filo diretto aperto. Alessandro, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlucci, buonasera.
0: Buonasera a te, forza Napoli sempre, amico mio.
1: Sempre forza Napoli.
0: Eccoci
1: sempre,
0: qua.
1: Sempre. Senti Carlo, io finalmente siamo agli sgoccioli dopo domani.
0: Non se ne può più.
1: O prima l'anno.
0: Mamma mia, guarda, pure io sto arrivando a questa ripresa del campionato proprio con quell'ansia addosso, ma che quando uno dice non se ne può più, veramente.
1: Anche perché Carlo, io non è che non sono, io prima di essere essere umano sono napoletano e poi dopo sono italiano, ma prima napoletano annanzi.
0: Tanti di noi, anche io sono tra questi, amiamo dire sono napoletano. Ovviamente sono napoletano, poi di conseguenza sono italiano, però è un orgoglio poter dire prima ancora sono napoletano.
1: Tanti magari mandano le richieste su Facebook, ma di dove sei italiano? No.
0: Napoletano. Ci sono dei napoletani illustri che l'hanno ribadito, penso a Sofia Loren, penso a Bud Spencer, e non solo loro, insomma.
1: Io penso più la politica là.
0: Perché c'è una grande differenza e fanno bene a rimarcarlo.
1: Abissale,
0: bravissimo Ale, abissale.
1: Per quanto riguarda il fatto della nazionale,
0: sì.
1: Io vorrei Milano che fornevo, perché noi c'è solo danneggiato. Guarda che bella cara.
0: Ma purtroppo questa lunga sosta comunque ci ha portato dei problemi di Favasuli, problemi di Vergara in primis, sono quelli che ci
1: Olivera.
0: Anche Olivera, fortunatamente per Olivera lo stop dovrebbe essere più breve, ma invece Favasuli e Vergara, ai noi gli stop purtroppo sono di diverse settimane, però ci portano anche dei calciatori in uno stato di forma fisica e mentale di alto livello. Io prima ho fatto riferimento a De Bruyne e ovviamente ad Højlund, che hanno giocato bene, hanno fatto gol, quindi almeno questo questa è l'altra faccia della medaglia. Però gli infortunati, mamma mia, è un guaio enorme.
1: Meno male che questo come ci mandava su Purgatori e Fornute, se ne parla a novembre dicendo quando sarà un'altra volta, sperando che noi recuperiamo, ci danno onore anche alla nostra, diciamo, tra virgolette, nazionale.
0: Speriamo di continuare a dare calcio alla nazionale e di vederli tornare in forma.
1: Volevo dire un'ultima cosa, anche perché io quando sono a parlare con te stessa ora tanto, perché tu mi smetto Napoli.
0: Grazie Alessà, mamma mia, complimento più bello non poteva esserci, grazie.
1: Di Carlo, ti volevo dire
0: una cosa.
1: Ma per quanto riguarda il Napoli di dopodomani, Napoli Frosinone,
0: sì.
1: Tu che ne pensi se tu faresti un annuncio ai tifosi di applaudire Lucca e fare un gol?
0: Ma si gioca!
1: Allora,
0: noi certezze ad oggi non ne abbiamo. Perché
1: io credo che gioca.
0: Io non lo so, io so che giocano, per una vecchia legge del calcio, giocano sempre quelli che stanno. Innanzitutto gioca quello più bravo. E qua fra Højlund e Lucca è facile dire chi è più bravo. Giocano quelli che stanno meglio mentalmente, e credo che in questo momento, dopo quello che ha fatto Catanimarca, sta meglio mentalmente Højlund rispetto a Lucca, e giocano quelli che stanno meglio fisicamente, e anche fisicamente stiamo parlando di un giocatore che Højlund, che se faccio questa valutazione troverebbe poco spazio Lucca. Però vediamo quelle che saranno le scelte. Però stavi dicendo un'altra cosa che io approvo: nel caso in cui dovesse scendere in campo Lucca,
1: dobbiamo
0: accompagnare Lucca, supportare. Sono d'accordo con te, Ale, ti abbraccio, ti saluto, buona serata.
1: Ti voglio bene.
0: Anche io. Cioè, tutto. Voglio dire, Lucca, in questo momento uno deve proprio dire voglio bene a Lucca, perché voler bene a Lucca significa voler bene al Napoli, e il bene ultimo è sempre il bene del Napoli. Ad oggi è giovedì, se vale quel vecchio principio per il quale in campo gli allenatori mettono i calciatori più bravi, i calciatori che stanno meglio fisicamente, i calciatori che stanno meglio mentalmente, e allora le scelte sembrerebbero già fatte. Però fortunatamente, ripeto, suggeritori, prendetevi una pausa, decide per la fortuna del Napoli un allenatore esperto, bravo, come Massimiliano Allegri, e le scelte che farà Allegri sicuramente saranno le migliori. Carlo, buon pomeriggio, sempre Forza Napoli, Patrizio da Napoli. Caro Patrizio, saluto anche te affettuosamente. Ciao, mi chiamo Alba, mia nonna vi ascolta sempre ogni mattina che siamo in macchina, che sia mattino o sera. Spero, Alba, che tu sia in compagnia della nonna, e quindi un abbraccio forte a te, carissima Alba, e alla nonna un abbraccio ancora più forte. Vincenzo, buonasera e Forza Napoli.
2: Buonasera, ciao Carlo, io sono simpatizzante dell'Avelline.
0: Sei solo simpatizzante dell'Avellino.
2: Simpatizzante dell'Avellino.
0: Benissimo, e faccio anche io il tifo.
2: Una mia
0: considerazione. E allora io aggiungo: tutti i campani dovrebbero essere simpatizzanti delle squadre campane. Se in Serie B Avellino, Benevento e US Stabia, dovremmo tutti quanti accompagnare queste tre squadre.
2: No, però la domanda che vorrei fare, la mia considerazione, è perché in questi programmi sportivi dei napoletani si parla sempre, tenete sempre la Juve in bocca. Come mai?
0: per sciacquarci la bocca con, dopo con il colluttorio, perché quando io pronuncio quel nome dopo ho bisogno di fare uno sciacquo veloce.
2: Che questo è un programma dei tifosi del Napoli.
0: Benissimo, ma il Napoli non gioca da solo, perdonami, caro Vincenzo simpatizzante dell'Avellino, io sono costretto, mio malgrado, a parlare di quelli là, perché il Napoli non gioca da solo, perché non è che gioca Napoli A, Napoli B, c'è un campionato, nel campionato di Serie A purtroppo giocano anche questi qua che dovevano essere radiati dopo Calciopoli, capisci? Ma poi tu che sei simpatizzante dell'Avellino, dico a te personalmente, simpatizzante dei lupi biancoverdi della Serie A, che ti interessano quelli là, perdonami, perché questa domanda?
2: Eh no, perché in questi programmi
0: noi andiamo a parlare anche di quelli che sono gli avversari del Napoli, capisci? Mi spiego. E che hai fatto? Te ne sei aiuto? Perché te ne sei aiuto? Potevi ristare e parlavamo in poco nella nostra amatissima lingua napoletana. Garibaldi. Franco, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Senti, Carlo, volevo farti una domanda per poi farti capire perché ti faccio la domanda.
0: Vai.
3: Allora, se a te il tuo direttore oppure il tuo, diciamo,
0: mio superiore
3: ti obbligasse a fare una trasmissione alle 7 del mattino, un'altra alle 9, un'altra alle 10, un'altra a mezzanotte. Diciamo che tu, l'ordine dei giornalisti più o meno,
0: l'ordine non potrebbe intervenire, solo che io se faccio 1:07, 1:09, a mezzanotte mi devi raccogliere col cucchiaino.
3: Allora dove voglio arrivare? Ma questi sindacati dei calciatori, cioè chi deve tutelarsi sono i propri lavoratori, cioè i calciatori. Nel momento in cui io lavoratore faccio 4 partite in un giorno,
0: mi piace il tuo discorso, perché a questo punto il sindacato dei calciatori potrebbe intervenire, ma c'è un fattore che secondo me non bisogna mettere da parte, ed è il guadagno, perché tutto il mondo del calcio gira, che piacciono, attorno ai soldi, attorno al guadagno. Se a Carlo Alvino fanno fare una riflessione alle 7, una alle 8, una alle 9, una a mezzanotte, e lo pagano per giocare, per fare la remissione alle 7, alle 9, a mezzanotte, mo sta a Carlo Alvino dire no, quella di mezzanotte i soldi non me le dai perché non c'ha faccia. Ma se invece Carlo Alvino dice sì, pure a mezzanotte, e va bene, e prende i soldi anche per la remissione di mezzanotte, c'è qualcosa che non funziona. Ma non so se ho reso l'idea.
3: Se Carlo Alvino si infortuna e quindi non può fare le trasmissioni il giorno dopo, alla fine...
0: Allora, i calciatori guadagnano tanto perché producono a loro volta soldi. In che senso? Il calciatore è l'attore principale di questo circo attorno al quale girano dei milioni. Quindi il calciatore a sua volta produce, e ha ragione a dire: se io produco, tu mi devi pagare per quanto produco. Mi piacerebbe ci fosse una moralizzazione da parte di tutto il mondo del calcio a dire: forse stiamo esagerando. Allora sediamoci attorno a un tavolo e incominciamo a rivedere la calendarizzazione, gli impegni delle nazionali, i campionati, invece di farli a 20 squadre ne incominciamo a farle 18, come succede in Europa, in altre federazioni. Qualcosa si può fare, ma ci vorrebbe la collaborazione di tutte le componenti. Però ricordati, i calciatori a loro volta sono moltiplicatori di guadagni per tutto il mondo del calcio, questo va detto.
3: Quello che poi un'altra cosa, alla fine non si rendono conto che con questa strada poi il calcio, io non voglio andare quando le partite alle 14:30 di domenica giocavano tutto quanto, però fare una partita ogni 3 ore, ogni 4 ore diventa poi noioso, cioè io, a me quando giocavano quelle partite tutti insieme le seguivo tutte, perché una volta a settimana era bello, tu lo aspettavi quell'evento, ma ogni giorno, ogni 3 ore una partita, cioè diventa noioso, ti scocci pure di guardare perché sono troppe, e poi i calciatori le prestazioni vengono ridimensionate, quindi qualcosa devono fare in tal senso, magari ridurre le partite di campionato. Cioè, ma come si fa a fare 4 partite in 11 giorni quel povero tra virgolette Højlund? Cioè chi l'ha guardato ogni non lo so in quale condizione, meno male che c'ha 22-23 anni,
0: meno male.
3: Non può reggere questa cosa qua.
0: Ma guarda, Lobotka ha avuto il coraggio, unico calciatore, intanto salutiamo Franco, è caduto da lì. Lobotka ha avuto il coraggio, unico calciatore, a dire basta, guadagniamo tanto, è vero, però siamo esseri umani, non siamo dei robot. Lobotka ha avuto il coraggio. Comunque ha iniziato a fare una discussione su un argomento che sta a cuore a tutti, quello riguardante gli infortuni legati ai troppi impegni. Poi non sono solo questi i problemi, sicuramente non sono solo questi, però viva Dio, un calciatore serio e importante come Lobotka ha avuto il coraggio almeno di squarciare quel velo di omertà che c'è su questo argomento nell'ambito dei calciatori stessi. Luigi da Bagoli, Carle, buonasera e forza Napoli, sabato sperami a Lucca gol, a Lucca, eh sì, a Luccam. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre. Ciao Carlo, Raffaele da Grosseto.
0: Buonasera a te.
4: Alla fine ti faccio la domanda che poi ti volevo fare all'inizio, però l'amico mi ha indotto in tentazione. Scusatemi, il calcio sta cambiando, dobbiamo solo cambiare il modo di allenarli e di impostare le squadre.
0: Ma non si allenano più, questa è un'altra cosa.
4: Vabbè,
0: mi fa piacere.
4: 3 giorni.
0: Allora,
4: cioè, quello dice ogni settimana 15 sul passatempo. A me, allora, la Champions, Coppa Italia, il campionato.
0: I calciatori non si allenano più. Io adesso ti faccio un programmino veloce di quello
4: allora
0: che succede.
4: Baseball.
0: Di quello che succederà, allora
4: tutti i giorni.
0: Sabato il Napoli gioca.
4: Anche continuo.
0: Quindi
4: dall'idea del calcio, il modo
0: allora bisogna rivedere un po' qualcosa.
4: Esatto.
0: Questo è fuori discussione.
4: La domanda. Volevo dirlo perché me ne dà cura. A me, se il Napoli giocasse tutti i giorni, ma che gioia! L'astinenza dei 20, però va bene dei 20 giorni mancati. La domanda che ti voglio fare è una riflessione legata in questo momento di transito da nazionale, squadra e campionato. Io pensavo, il Napoli e De Laurentiis hanno sempre comprato negli anni i famigerati 9 italiani, Pavoletti, Gabbiadini, Petagna, Inglese, adesso Lucca. Abbiamo avuto sfortuna noi o non c'è la volontà di andare a cercare anche nei campionati inferiori ragazzi che abbiano la voglia di sfondare porte, di affrontare la Serie A?
0: Non lo so, però
4: noi l'abbiamo sempre avuti. Io pure Lucca era quello che l'anno scorso era il 9.
0: Lucca preso dall'Udinese era un giocatore che doveva fornire delle garanzie, purtroppo per Lucca e purtroppo soprattutto per il Napoli
4: come Paoletti. Allora penso che c'è una mancanza da parte della
0: ma non credo. Vai a prendere questi calciatori dopo. Vai a prendere questi calciatori però dopo che hanno fatto qualcosa di buono, non è che si andate a prendere i calciatori dal mazzo, dici ma prendo Pavoletti aveva fatto bene col Genoa prima di arrivare a Napoli, non so se rendo l'idea. Il Napoli quando è andato su questi calciatori che poi hanno fatto male, comunque è andato a prendere calciatori che avevano un vissuto precedente buono, non degli illustri Gabbiadini, caspita, e Gabbiadini era un calciatore in rampa di lancio, purtroppo le ciambelle non riescono col buco. D'altra parte poi ci sono stati invece calciatori semi sconosciuti che hanno fatto la storia del Napoli, Amsic dal Brescia, Cavara dalla Dinamo Batumi e non solo loro. Quindi il calcio è l'unico e non è una scienza esatta. Chi dice che si vince solo con un modulo, bisogna fare il calcio in questo modo, dice una fesseria, perché è un'azienda talmente atipica che si fa fatica a pensare che si fanno le cose fatte bene e dopo aver fatto le cose fatte bene tutto ti risulta più facile. Spesso non accade così. Ti abbraccio e ti saluto, un abbraccio forte. Alla base del calcio ci deve essere però una componente, quella è fondamentale. Lì lo dico con un pizzico di presunzione, lì non puoi sbagliare. Si chiama competenza. Devi avere la competenza, devi avere uno staff medico competente, devi avere uno staff tecnico competente, devi avere uno staff dirigenziale competente. Se hai la competenza nei vari settori che compongono una squadra di calcio, un club, e allora fai meno difficoltà, hai meno possibilità di commettere errori. Antonio, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Paolo, buonasera, Forza Napoli. Sempre.
0: Buonasera a te, amico mio. Perdonami un attimo, no perché mi stanno scrivendo Carlema Marianucci. Allora attenzione, tra qualche minuto dopo la pubblicità avremo in esclusiva Luca Marianucci. Siccome mi stavano scrivendo, dice ti hai scordato a Marianucci? Non mi sono scordato a Marianucci. Marianucci è in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, tra qualche minuto lo sentiremo, l'intervista è di Riccardo Catapano. Perdonami Antonio, a te di nuovo la linea.
5: Ma no, è proprio...
0: Volevi chiedere anche tu questo.
5: No, hai detto l'argomento che volevo dire, cioè ci voleva l'investitore della nazionale per far capire che Vergara deve giocare titolare.
0: No, ma soprattutto io sono stato uno dei pochi da inizio stagione che ho sempre detto Vergara a destra se la gioca con Matteo Politano, e siccome Politano ha palesato qualche difficoltà, viva Dio, vogliamo far giocare questo Don Antonio, giovane di bellissime speranze, ex giovane, perché noi abbiamo in Italia un concetto un po' astratto sull'età, facciamo giocare questo Vergara a destra, Mancini lo ha fatto giocare a destra, e poi purtroppo in questo momento, vabbè, quando torna la giocherà a destra, vedrai, non ho dubbi.
5: Certo, è normale, noi questo ci aspettiamo, non io,
0: noi. Ce lo aspettiamo tutti per il bene del Napoli, quando sarà il momento, speriamo prima possibile.
5: Poi, Carlo, perché poi quando non l'ha fatto giocare, tutti noi ci chiedevamo perché non l'aveva fatto giocare, noi queste cose ce le ricordiamo.
0: Certo,
5: giusto?
0: Certo, come no.
5: Comunque
0: anche Mancini l'ha convocato nelle prime partite, non l'ha fatto giocare, voglio dire.
5: Quindi.
0: Anche al Napoli Allegri aveva delle soluzioni alternative ad inizio stagione.
5: Senti, la parentesi Avellinese è durata troppo poco.
0: Ha staccato lui.
5: Sono rimasto deluso. Mi devi credere.
0: Ma non è stata colpa mia. Lui ha staccato.
5: Allora, con quell'accento già ti vedevo.
0: Ma quale accento? Quello parlava. Parlava piemontese.
5: No, ma io lo so, ma quello era veramente un idioma.
0: Ma poi perché non ha detto la verità?
5: Non lo so.
0: Ma perché non ha detto la verità? La squadra per la quale ti fava.
5: La prossima volta ti devi mettere il traduttore vicino, perché allora
0: dal piemontese al napoletano. Ti voglio bene, Antonio, t'abbraccio. Garibaldi, cosa hai fatto, Garibaldi? Grande Carlè. Mannala a Cattussal, un bacio da Armando, forza Napoli sempre. Caro Carlo, la premessa del signore che ha chiamato è stata: io sono simpatizzante dell'Avellino, io invece sono convinto che in proporzione ci sono più strisciati in Campania che nella mia amata Calabria. Forza Napoli, vinci sempre per noi, Luca da Cosenza. Non ti posso dare torto. Carlè, ma chi parla mai di questi non colorati? Purtroppo però ne dobbiamo parlare, perché sono sempre in prima linea con tribunali, sono l'esempio negativo di cosa non fare mai nel calcio. Forza Napoli sempre, Rino Molosso Doc. Ed è proprio così. Allora ragazzi, adesso c'è un pizzico di pubblicità, torniamo dalla pubblicità e scalpita, ma sul serio scalpita, Marianucci, e lo andremo a sentire. Prima la pubblicità, vai Fabio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Buon pomeriggio Carlè, un saluto al gruppo Malati punto del punto Napoli e a tutti voi, forza Napoli sempre. Annuncia Ciro Nisciuna, Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo e antistrisciato a vita. Saluto anche io il gruppo e saluto Nicola. E adesso è arrivato il momento, ascoltiamo come sta in questo momento il nostro Marianucci. L'intervista è di Riccardo Catapano, prego.
7: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
8: Ciao a tutti.
7: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
8: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per il sabato.
7: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la stagione, in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, sentivi e senti tuttora la fiducia di Allegri. E come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
8: Sicuramente è successo nel momento, tra virgolette, peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
7: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
8: Sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
7: Senti, dopo questo primo miniciclo concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
8: No, sicuramente ci siamo focalizzati ora, io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre le settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
7: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
8: Tantissima, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di iniziare.
7: E sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i Ciociari?
8: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
7: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore, e te in particolare, cosa cambia tra questi due sistemi?
8: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4, l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
7: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
8: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.
7: Hai vissuto ovviamente il passaggio da Empoli a Napoli, poi c'è stata la parentesi al Torino. C'è stata una situazione in particolare che ti ha fatto crescere? Hai parlato di maturità poco fa.
8: Sicuramente il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande, ci è voluto un po' di tempo per abituarsi ai ritmi di allenamento, ai ritmi di gioco, perché comunque inizi a allenare con veri campioni. E sì, diciamo che il primo periodo è stato il più difficile, però sono dei ragazzi fantastici e anche a livello umano mi sono trovato fin dal primo momento benissimo.
7: Senti, uno dei compiti dei giovani giocatori è anche cercare un po' di captare e rubacchiare qualcosa magari da qualche compagno di reparto. C'è un dettaglio che magari hai o pensi di aver appreso in questi due anni a Napoli da uno dei tuoi compagni di reparto con più esperienza?
8: Sicuramente le cose da apprendere sono ancora tantissime, spero di arrivare ad apprendere il più possibile ancora, ma quello che vorrei apprendere ancora di più è sicuramente la serenità di alcuni veterani, tra virgolette, che hanno quando giocano. Sicuramente con l'esperienza verrà di pari passo.
7: Senti, sei anche un difensore che ama partecipare a quella che è la manovra dal basso, perché ormai insomma il ruolo del difensore sta cambiando, non solo marcatura, ma si partecipa davvero a tutta l'azione, alle due fasi. In tal senso ti chiedo quanto conta per te sentirti anche coinvolto in quella che è la costruzione dal basso di una squadra?
8: A me piace molto il gioco palla, comunque fraseggiare coi compagni. Sì, è vero, il ruolo del difensore sta cambiando, però non bisogna scordarsi che il difensore come prima cosa deve difendere e, come ho detto prima, rendere più tranquilla la manovra per i tuoi compagni che stanno davanti. Poi sicuramente il gioco dal basso è importante per me, perché ti crea più possibilità per far gol, ti dà fiducia quando hai la palla e gli altri corrono al posto tuo, quindi penso sia un aspetto fondamentale. Però il difensore, diciamo che prima cosa deve non prendere gol e poi pensare a tutto il resto.
7: Senti, ti chiedo anche, ovviamente abbiamo parlato prima della sfida contro il Frosinone, il ritorno al Maradona che può darti sia una spinta enorme, ma anche ovviamente farti sentire inevitabilmente la pressione. Oggi come vivi il rapporto con questo stadio e anche ovviamente con la tifoseria partenopea?
8: Sicuramente è uno stadio che spinge molto, che pretende molto, come è giusto che sia, perché è una piazza fantastica. Non la vivo con ansia, ma la vivo con entusiasmo. So che potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa, però sicuramente i tifosi sono dalla parte nostra e quindi non vedo il motivo di viverla con ansia.
7: Torno ovviamente sulle tue caratteristiche. C'è un aspetto del tuo gioco sul quale senti di essere migliorato da quando sei a Napoli, o un altro sul quale invece stai continuando a lavorare per migliorare?
8: Sicuramente sulla parte difensiva in generale sto cercando di migliorare ancora, sull'attenzione su tutti i 90 minuti. È una parte in cui sono migliorato sicuramente, i tempi di gioco, i ritmi che sono inevitabilmente alzati, e quindi sì, queste due cose.
7: Invece Luca Marianucci fuori dal campo come ti descrivi?
8: No, sono un ragazzo molto molto tranquillo, molto socievole, anche fuori dal campo cerco sempre di mantenere rapporti con i ragazzi della squadra, quindi se c'è bisogno di uscire, se c'è bisogno di fare qualcosa, sono sempre il primo che magari propone o sempre a dire di sì a qualsiasi cosa, perché sono convinto che queste robe fanno bene. Poi quando sei in campo te le puoi ritrovare e quindi crea affiatamento, e quindi penso sia una roba giusta da fare.
7: Luca, ti chiedo anche della nazionale, sogno o obiettivo? Ne avevo anche visto tra l'altro lo spot con Antonio Vergara dopo l'esordio in nazionale, ti chiedo anche il rapporto con lui.
8: No, sicuramente arrivare a indossare la maglia della nazionale maggiore è un sogno, come credo tutti qua hanno. Sì, con Antonio ho un bellissimo rapporto, ci scherzo molto, ci prendiamo in giro tutti i giorni, però li voglio bene, gli ho scritto dopo l'esordio e mi sono complimentato con lui e niente, si merita quello che ha fatto.
7: Luca, ovviamente facendoti un grande in bocca al lupo, ti lascio l'ultima per un saluto ai tifosi del Napoli anche in vista della gara contro il Frosinone.
8: Ciao a tutti, spero sarete in molti allo stadio a sostenerci e daremo tutto per voi, per la piazza e per la città.
7: Grazie Luca.
8: Grazie a voi.
6: Questo dunque Luca Marianucci, sull'ultima considerazione, si va verso il sold out, poche scorte ancora di biglietti in vendita, naturalmente siamo a giovedì pomeriggio, abbiamo ancora tutto il pomeriggio di oggi, la giornata intera di domani venerdì, la mattinata di sabato, è facile prevedere il sold out, ma siamo veramente a livelli di pochissimi biglietti ancora in vendita, quindi Napoli vuole accompagnare il Napoli alla ripresa. Abbiamo sentito Luca Marianucci al microfono di Riccardo Catapano in esclusiva. Adesso ritorniamo a sentire le vostre voci a qui Casa Calcio Napoli. E allora 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Domenico è con noi. Buonasera e forza Napoli.
9: Forza Napoli, dalla
6: quella. Domenico, come stai?
9: Sto bene, tu stai bene?
6: Io sto benissimo. Quando parlo del Napoli sto ancora meglio.
9: Pure io. Allora, voglio dire una cosa.
6: Dimmi.
9: Io sono tifoso Lusa, voglio.
6: Sì.
9: Che buone dici che
6: è
9: cioè, ma i sono tifosi tutti le squadre non usano.
6: Bravo Domenico, bravissimo.
9: Ma che cosa fa? Cioè, si è presentato per non fare una figurina, no, ma dice tifoso simpatizzante.
6: Simpatizzante ha
9: detto. Ma che tifoso, simpatizzante.
6: Vabbè, ma era chiaro per chi ti fa, ma Domenico, era chiaro.
9: Ma sta gente, ma come campo, non c'è la voce.
6: Ma lascia il ma meno male che ci sono, perché altrimenti una risata, con chi ce la
9: faceva? Eppure mi sembrava una abbastanza di età. Ma se tipo, ma abbi il coraggio di dirlo.
6: Non hanno il coraggio di dirlo.
9: E che buono fa capire?
6: Non hanno il coraggio di dirlo, che buono fa?
9: Ma che cosa, ma lo so.
6: Ti voglio bene Domenico! State buona serata, forza Napoli! Ciao Domenico, simpaticissimo. Buon pomeriggio Carlo. Forza Napoli sempre. Perdonami, ti perdono a prescindere. Non è una critica a Manna, però con tutta l'educazione non riesco a essere d'accordo con lui. Non riesco proprio a capire per quale motivo non abbiano preso un centrocampista. Hanno detto che Vergara è stato considerato e conteggiato come centrocampista, ma io questa cosa la trovo assurda. Francesco da Reggio Emilia. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
10: Carlo, forza Napoli sempre. È della serie Garibaldi, che cosa?
6: Garibaldi.
10: Ti devo raccontare un episodio che mi è successo questa mattina.
6: Sì.
10: Nella ridente valle Avellinese. No,
6: sì.
10: Già raccontare.
6: E racconta. A me piace mi piace molto quando trovate a qui Casa Calcio Napoli lo spazio per raccontare questi aneddoti. Dimmi.
10: Grazie per questo spazio. Entro in questo bar, mi giro intorno e vedo tutte queste locandine, non so, quei quadretti, i vecchi numeri 10 un po', e c'era, che ne so, Rummenigge, Vico, Bari.
6: Vabbè.
10: Ma c'era una gigantografia di Platini.
6: Oh.
10: Fino a che io, a un certo punto, a domanda, voglio dire, no?
6: Dici, ma qua...
10: Ha detto, scusa, è giusto che sono padrone, scusa, ma è già sta. e lui fa... Ho il logo solito napolitano. Lui ha detto: scusa, è giusto che sono padrone. Scusa, ma è bien già sta. e lui fa: ho il logo solito napolitano. Lui a casa mia, idro

0: che Garibaldi ha fatto un sacco di guai. Ti voglio bene, salve.
1: Anche io.
0: Ciao, buona serata, buona serata. Salve Carlo, ti seguo da tanto, ti faccio i complimenti per la tua coerenza azzurra. Avevo una curiosità, ci puoi aggiornare sul ritiro di Di Maro? Grazie e buon Napoli a tutti noi. No ragazzi, ecco, se ce lo ama proprio, cioè, Rosaria, mi dispiace, ma ci viene l'ansia. Al momento non si sa neanche, non il periodo, non si sa neanche come è andata a finire l'inizio della discussione, che immagino stia ancora continuando, sulla possibilità di continuare o meno di restare in Trentino. Quindi mi dispiace, non ho proprio notizie in merito, però mi devo informare perché è una cosa che interessa tutti quanti noi. Daniela, buonasera, Forza Napoli.
2: Buonasera fratello
0: Danielino, buonasera a te fratellino mio, fratello in fede.
2: Io sono tifoso con Benevento comunque.
0: Bene, va bene. Benevento, Avellino, Juve Stabia.
2: No, fatto morire con il vigente.
0: Vabbè, lasci bene. Lo sappiamo benissimo, lo sappiamo molto bene.
2: Uno è felice a così a con il vigente, no? Invece le telefonate prendo con il numero, hai spazio di fuoco. Che se fanno il giro per maggio lì? Sta l'aria buona.
0: Mo c'è, si è ripulita l'aria, è fresca, è bella, vale la pena, vale la pena.
2: Passare bene, ma non già ci faccio. Bene, ma dopo che mani con apre nostra.
0: Che soddisfazione! Dopo domani scendiamo in campo! Scendiamo!
2: Da Montefalcione.
0: Bene così.
2: Allora, Carlo, ti voglio bene, forza Napoli e non già c'era nessuno.
0: Ad alta voce, caro Danielino, ad alta voce.
2: Nessuno.
0: Bene così, un abbraccio forte. Sabato scendiamo in campo, perché sabato scende in campo il Napoli. E il tifo identitario ci porta a dire scendiamo in campo. Carissimo Carlo, buonasera. Finalmente siamo pronti a ripartire sabato, spero, con grande ottimismo da parte di tutti. Non è una speranza, è una certezza. Napoli sabato sarà accompagnato dal tifo infernale che farà il Diego Armando Maradona. In riferimento a Lucca, penso che quando un giocatore della propria squadra del cuore attraversa un periodo di difficoltà sia dovere di ogni tifoso fare ciò che la parola stessa suggerisce. Tifare, punto esclamativo, significa sostenere quel giocatore, incitarlo, spronarlo a fare meglio, anziché criticarlo continuamente e rischiare di demoralizzarlo. Perché chiunque scenda in campo indossando la maglia del Napoli merita il nostro sostegno, non soltanto per le prestazioni che offre, ma soprattutto per i colori che rappresenta. Il tifo non si dimostra soltanto quando si vince, è soprattutto nei momenti difficili che si riconosce un vero tifoso. Gigi, Club Napoli, Isola d'Ischia. Un abbraccio, amico mio. Voliamo in Scozia, voliamo a casa McTominay, ci abbiamo Ted in collegamento. Ted, buonasera, Forza Napoli.
3: Da qui alla verità, ma quello non è piacere, si troppa a Danielino.
0: Danielino, mamma nostro mia, fratello Danielino, mia, un piacere enorme.
3: Qua giù, casi passare un altro giorno, ma era già detto di commissione, perché proprio la stessa da Napoli è esagerata.
0: Ah sì?
3: E se non fosse che la mattina cominci con Manganiello, e poi passo per bere a piano caffè, e poi mandare a tenere che lui ci scontra di lì, e poi finalmente comincia.
0: Diego c'è.
3: Un figlio di Dios, e poi finalmente.
0: Radio Gol, dopo Radio Gol ci sto io. Dove mi sta Paolo del genere?
3: A casa, e poi mi sento, mamma mia, proprio troppo bello. Hai un altro proprio amichissimo.
0: E poi c'è Calaiò, chiude Calaiò, il bomber.
3: E chiude Calaiò, il bomber. Che mi fa? Vai giù, che te già dice? Finalmente, poi ci sta, ma è un momento fatto, dai. Ma come fanno se si scolorate? Ma sono proprio scolorate rindo cuore.
0: Scolorate rindo cuore, mi piace, scolorate rindo cuore.
3: Scolorate rindo cuore. Vai giù, una bacia forte, con tutta la stella di cuore, colorato di azzurro. Ciao, io
0: grande Ted, ti abbraccio forte. Buonasera, sono Lino D'Avella, quel tifoso non colorato che metteva esposto. Che non metteva esposto i drogati, così come ha detto. Come faceva a mettere il poster della quella squadra là? Bisognerebbe dirlo ai tifosi dell'Ajax. Carlo, che piacere infinito! Sono finite le nazionali, certo, i problemi di vita quotidiana restano.

0: ma quando c'è il Napoli si accende l'amore nel cuore. Vittorio il pacifista, pubblicità, vai Fabio.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Qui Casa Calcio Napoli, siamo tornati insieme. 342-0000-100, il numero per i vostri WhatsApp, 081-546-6873. Siete in diretta con noi. Benevento, Avellino, Juve Stabia. Carlema, perché non citi pure la Salernitana? Un abbraccio, Marco, che ride, perché parlavo di squadre di Serie B. Poi se scendiamo in Serie C è un altro discorso, e lì hai voglia che ci sono tante squadre campane da citare. Ero rimasto alla Serie B, tu volevi insinuare qualcosa, ero rimasto alle tre campane di Serie B, Benevento, Avellino e Juve Stabia. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
10: Cuore azzurro serale!
0: Cuore azzurro serale da pianura, cuore azzurro serale bellissimo!
10: Siete cazzo! Sai, tu dici, madonna, di scaramanzino.
0: Sì.
10: E il giorno prima della partita non ballo mai. Ballavo l'unico, però non era possibilità. E dei saluti perché poi.
0: Vai, prego.
10: E sono stato richiamato, tu non ci sei stato mai di più.
0: E hanno ragione.
10: I saluti faccio, guarda, sei tu, sai.
0: Bravo.
10: Allora, i soliti Attilio, Cesarone. L'amico nostro Danielino,
0: sempre
10: i soliti amici che ci saremmo fatti sentire, poi il ragazzo speciale mio figlio, il Cengino Daniel con nipote Silvestre, il figlio Cisosso e Domenico, il ragazzo Domenico, e poi chiudo con questi qua, gli amici che stanno a New York, Silvestre, che stanno in Canada, l'amico nostro comune, il professor Fiorenzo e il pizzaiolo del Cile. Ma signora Adele Stefano dal
0: le saluto da tutto quanto. Va bene così.
10: Ah sì, l'hai fatto. È già discotta la curva B.
0: Benissimo.
10: Non mi dice niente, dai.
0: No, l'hai fatto, basta, ok.
10: E poi è chiuso così.
0: Va bene.
10: In forza Napoli di Acciuccio, Carlo, una faccia e una cammina.
0: Così, sempre così. Grazie Salvatore, cuore azzurro da pianura, un abbraccio forte. Carle, sono Simone, il ragazzo speciale. Non capisco perché tutto questo astio fra le varie tifoserie, soprattutto all'interno della nostra regione. Io sono simpatizzante di tutte le squadre del mondo, tranne per chi ruba, capisci a me? Ogni riferimento a fatti o cose non è puramente casuale. Grande Simone, ti abbraccio forte. Vincenzo, siamo insieme, buonasera Forza Napoli.
11: Buonasera Forza Napoli sempre, Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
11: Volevo esprimere un mio pensiero riguardo, per dare forza alla squadra, perché in questo momento, diciamo, con tutti questi infortuni avevamo bisogno di incalzi. E avrei questo pensiero. Attualmente, mentre si rifarà la gala a Città del Calcio a Chiaiano,
0: sì,
11: che da mille anni che succede, perché sono sicuro che quando succederà scoppierà il calcio a Napoli, perché sarà quanti ragazzi di Napoli e provincia che sbocceranno da quella Città del Calcio che De Laurentiis farà. Attualmente, dicevo, se si potrebbero mettere dei ragazzini di buona elevatura a farli allenare insieme al Napoli, che non siano però della primavera, che si allenassero insieme a Napoli, da lì uscirebbe qualche... Però
0: tu dici solo, proviamo a metterci un po' di ragazzini extra durante l'allenamento, il giovane
11: tra di loro
0: apprende,
11: qualcuno
0: apprende per cercare qualche...
11: Mi piacerebbe questa cosa. Mentre si rifarà questa città
0: in attesa dell'impianto sportivo di Qualiano, vediamo quando ci sarà. Va bene Vincenzo, bene. Grazie.
11: Forza Napoli,
0: sempre.
11: Sabato sarà allo stadio.
0: Ottimo, e tifa anche per me. Perché sarò qui in studio con Diretta Azzurra. Grazie a Vincenzo. Buonasera Carlo, sempre Forza Napoli con il tifoso dell'Avellino. Ho scoperto che sei bravissimo pure ad imitare la voce. Non già ci dice una Patrizia dal centro storico. No, che imitare la voce. Non scherziamo. Assolutamente, no? Carlè, ogni tanto poi bisogna... Io sono attaccato alla sirena, io sono di Solofra e tifo Napoli da sempre, ma qua ci sono un sacco di tifosi delle strisciate e chi simpatizza Avellino tifa quelli là. Pasquale da Solofra, Forza Napoli e viva il Sud. Lo so ed è una cosa che sinceramente non apprezzo, mi dà fastidio, viene alimentata anche da qualche illustre professore del Piffero, sto fatto che l'avellinese che fa bene a tifare Avellino, e guai se non fosse così, invece di simpatizzare in Serie A per la città capoluogo, tifa per quelli là. È una cosa che proprio sinceramente non capisco e viene anche alimentata e non va bene. Buonasera Carlo, la sanità è una campana a parte, dice. No, non è perché è una campana a parte, la sanità parla è in Serie C, e quando ho fatto riferimento a quelle tre, Juve, Stabia, Avellino e Benevento, io facevo riferimento alle tre campane di Serie A in maniera molto chiara, senza andare per Vic e Vicarilla, come diciamo noi a Napoli. Buon pomeriggio, fratelli in fede, un saluto al nostro Cesaroni e a tutti coloro che combattono quotidianamente. Saluti Antonio dall'Austria, e ne approfitto anche per salutare con un abbraccio forte Pietrangelo Chierchia, Club Napoli Udine, perché lui è un combattente nato e quindi con un abbraccio lo aiutiamo a combattere. Vincenzo, buonasera Forza Napoli.
12: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
12: Innanzitutto un grosso abbraccio fraterno.
0: Grazie.
12: Tra amici della Loggetta.
0: Figurati, mamma mia. Torniamo un po' indietro con gli anni.
12: Torniamo un po' indietro con gli anni. Anche a un carissimo collega, perché pure io sono giornalista pubblicista.
0: Ottimo.
12: Però
0: ottimo.
12: Siccome questa è l'ultima telefonata ed è una trasmissione, lo sai, io sono un tifosissimo del Napoli,
0: sì.
12: Tant'è vero, ti ricordi, giocavamo con Paolo e Fabio Cannavaro sul campo della Loggetta quando eravamo più ragazzi. Voglio ricordare un collega amico, grande tifoso del Napoli, che ci ha lasciato tanto tempo, diciamo diversi anni fa, Gianfranco Lucarillo.
0: Mamma mia, il mitico Gianfranco è nel cuore di tutti quanti noi, è stato un grande maestro di giornalismo e di vita.
12: È stato anche il mio grande maestro, è di Napoli, certo. Io stavo anche io lì e abbiamo fatto tantissime partite di calcetto insieme.
0: Certo, lui giocava e ci teneva a giocare.
12: Lo so.
0: Nazionale
12: allora,
0: giornalista.
12: Siccome questa è una trasmissione per i tifosi,
0: certo.
12: Però naturalmente anche per noi,
0: siamo
12: giornalisti, ma che tifiamo Napoli, siamo proprio di parte, no? Lo
0: certo, ma orgogliosamente di parte, perché poi essere di parte non significa essere quelli che magari non criticano o
12: questo no,
0: però siamo orgogliosamente di parte.
12: Ma tu sei, io devo dare merito, tu sei, quando non vanno le cose, sei uno dei primi a dire come vanno le cose, ed è giusto che sia così, perché tu lo sai, per il nostro lavoro bisogna essere corretti verso chi ci legge e naturalmente bisogna essere sempre scevri.
0: Ed
12: è giusto quando il Napoli deve essere criticato, però noi siamo malati di Napoli, dobbiamo difare Napoli e speriamo che sabato facciamo questa grossa partita col Frosinone che è importantissima.
0: Assolutamente, ti abbraccio forte, ti auguro buona serata.
12: Ti abbraccio anch'io forte e spero di incontrarti.
0: Grazie. Ciao, no, a me piace ogni tanto toccare l'argomento della faziosità, oppure quello di essere di parte. Io lo sono un giornalista dichiaratamente schierato a favore del Napoli, però questo fatto a qualcuno non scende giù, perché schierarsi e dirlo apertamente, a differenza di chi invece è schierato e non lo dice, è come se uno dovesse per forza di cose appartenere ad una fazione per la quale poi bisogna essere acquiescenti e acritici su tutto. Non è così, anzi, è proprio l'esatto opposto. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, è la seconda ora di Qui Casa Calcio Napoli, la seconda ora insieme, ancora più bella rispetto alla prima. E allora 342-00-00-100, numero di WhatsApp 081-546-6873, invece per intervenire in diretta. Carlo, sono un convinto pantofolaio, ma quando ci sono state le nazionali ho fatto vita mondana. Adesso che torna il nostro amato Napoli posso tornare a gustarmi le partite a casa, e fai bene. Carlo, ma obiettivamente, con le assenze di Olivera e Favasuli, secondo te chi può adattare sulle fasce in ottica anche di rotazioni? Ma questa domanda mette l'ansia. Ragazzi, nessuno si deve inventare cose particolari, bisogna sfruttare al massimo quelli che sono abili e arruolabili, quindi senza pensare ad eventuale rotazione, purtroppo. Ciro, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao Carle, forza Napoli, Ciro da Imperia.
0: Ciro da Imperia, geolocalizzazione opportuna, dove sei?
1: Imperia.
0: Quando sabato sei a Napoli, al Maradona?
1: Come fai a saperlo?
0: Ma io te tengo sotto controllo, c'è una videosorveglianza continua su di te.
1: Da però parte Carle, io non sono d'accordo con quello che ha mandato il messaggio.
0: Su che cosa? Ma quale messaggio?
1: Sul fatto sulle pantofole, cose, sta degli stadi, secondo me.
0: È lui, è un pantofolaio.
1: No, è una mia idea, però a tifare, no? A stare con Cerma.
0: Ecco, bravo, bravissimo.
1: Giusto. Ti dico, Carlo, io lo sai che mi è venuto in mente, lo sognato due giorni fa. Io stavo nei distinti nel 1985, 3 novembre,
0: sì,
1: con mio padre.
0: Sì.
1: La punizione in due di Maradona.
0: Ti sei arrecreata la vita tu, dimmi la verità.
1: No, ma poi l'ho sognato il gol, però io stavo lì veramente 40 anni fa, 50 anni fa, E allora mi ricordo questa cosa, stavamo sul padracco perché non c'era ancora la copertura. Un tempo no, di pioggia.
0: Non lo dite a me, che ci piace tanto che l'acqua quel giorno, mamma mia.
1: Mi ricorda il 31esimo del secondo tempo.
0: Calcio di punizione per il Napoli, sul pallone c'è Eraldo Pecci che tocca la palla per Maradona, gol di Diego, il Napoli in vantaggio, stadio San Paolo di Fuorigrotta.
1: Per me veramente una cosa importante.
0: E che dice?
1: Quando si parlava Maradona e Pecci.
0: Prima cosa disse Maradona? Tocca la, che gliela metto lì, e Pecci dice: ma Diego, ma che stai dicendo? Tu toccala che gliela metto lì. Ma ragazzi, Diego Armando Maradona, la luce, l'ingello tifoso della Velline che te ne do padre in un negozio là, in
1: due bar. Sì, però guarda, io sto venendo in mente, no? Viene a Napoli, chi ha visto queste cose, no? Facciamo un esempio, noi siamo stati fortunati, no?
0: Fortunatissimo.
1: Abbiamo visto il giocatore più forte al mondo,
0: sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Allora,
0: l'extraterrestre.
1: Sì, ma neanche secondo me c'è qualcosa di divino là.
0: Non c'è dubbio, sono anche d'accordo anche io.
1: Diciamo, noi di quel tempo là lo pensiamo così perché abbiamo visto le cose che noi umani abbiamo mai visto, giusto Carlo? A livello calcistico. Allora, quando viene qualcuno a Napoli è uno di noi che ha vissuto quegli anni e vede, wow, questo è forte. Ragazzi, noi non lo diciamo. No, non lo diciamo perché è un giocatore decente, diciamo, perché per me è forte. Sono tutti secondari, diciamo così, sono tutti secondari, giusto?
0: Hai ragione.
1: Allora,
0: è così.
1: Chi ha visto Diego Armando Maradona?
0: Ciro, bello carissimo, mica parla. Ti abbraccio e ti saluto, voglio buona serata. Buonasera Carlo, sono Vincenzo. Per favore, vuoi dire al signor Di Avellino che essendo tifoso del Napoli, io sono un provolone, perché quando vedo una partita dell'Avellino che gioca contro qualsiasi squadra che non sia della Campania, divento tifoso dell'Avellino, della Salernitana, della Casertana o dello Stabio di chissà chi. E vabbè, ragazzi, ma gli state dando troppa importanza. Carlo, buon pomeriggio, grazie della compagnia di questi ultimi giorni, non passavano mai, meno due, forza Napoli, Giovanni da Frattamaggiore, mamma mia, meno due. Carle, ti sei fatto dissare dal pallista. Maradona disse: fai fare mezzo giro alla palla, cosa molto importante per poi impattare il pallone. Gliela metto lì, questo lo disse per amore di verità. E allora si vola, Montefalcione, che è sempre più azzurra, felice, buonasera, forza Napoli.
1: Buon pomeriggio Carlo, ciao. Intanto disse Pecci.
0: Pecci. Pecci ha fatto un grande assist.
1: Diego, che devo fare? Dai un calcio al pallone e poi ci penso io. Questo ha detto Pecci, eh?
0: Pecci. È la storia raccontata da Eraldo Pecci, è vero,
1: esatto,
0: confermo.
1: Quindi esatto. Non diciamo altro. Poi Ciro... ma finiscila, sei un amico, sei un tifoso come me, non andare in giro che ti stanchi, resta Imperia.
0: Invece lui così. Gira, lui dice, lui gira con la fantasia, felice.
1: Sì, come faccio io. Poi per quanto riguarda l'Avellino, io sono di Montefalcione.
0: Esatto.
1: L'attuale presidente del calcio Avellino
0: è di Montefalcione.
1: È mio paesano.
0: Lo so, è di Montefalcione.
1: E abita vicino a me a 500
0: D'Agostino, metri. Il presidente D'Agostino.
1: Antonio D'Agostino.
0: Esattamente.
1: Ecco. Allora, noi dobbiamo tutti, non solo napoletani, ma campani.
0: Di fare le squadre campane.
1: Della provincia, ci mancherebbe. Però il Napoli è il prosultra, è colui il quale ci porta in giro per il mondo. E allora dobbiamo tifare Napoli.
0: È vero.
1: Senza ombra di dubbio. Se poi l'Avellino, il Salernitana e tutte le altre della Campania vengono in Serie A, prima o Napoli e poi anche le altre. Dobbiamo essere uniti. Carlo, come si dice? L'unione fa la forza. O sbaglio?
0: Non sbagli mai, amico mio.
1: Mia moglie ti saluta come sempre.
0: Un abbraccio alla signora Alba.
1: Un bacione a Daniele. Come sempre, la chat e la famiglia che tu hai incominciato a indirizzarla.
0: Malati, punto.
1: Insieme
0: del punto
1: a
0: Napoli.
1: CLS e Jenny. I malati, punto, del Napoli, punto.
0: Benissimo.
1: Ti seguono ovunque.
0: E io voglio bene a te e agli altri. Grazie, Felix.
1: Carlo.
0: Che sta? È caduto felice. Caro compare nepoto, qua a Napoli sto facendo la vita dello signore. La sera me ne vado a Luca Barenne e me ne esco quando chioda. Giovanni da Brusciana Azzurra, non sfottite. È raro che io pianga. Ho pianto solo per Troisi e Diego alla loro scomparsa. Per Pino Daniele era ancora stranito perché avevo perso mamma da pochi giorni, Francesco. E Francesco ci dedica un aneddoto della sua vita personale. Carletto, ma non capisco ancora perché non fischio il rigore dopo tanti anni, me lo domando ancora. Saluti Angelo. No, per far passare alla storia Maradona con quel gol che ha sfidato fino anche la legge di gravità. Carle, quando sento parlare di Diego mi emoziono sempre. Luca. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
2: Carlo, buonasera, Raffaele da Portici.
0: Buonasera a te, Raff, eccoci
2: Carlo,
0: qua.
2: Carlo, lasciami tre cose lì. La prima, l'ultimo, non mi trovo d'accordo né con te né con Felice, perché tu sai, io vivo anche d'estate, vivo a
0: Santa Maria di Castellabate.
2: Come non ci vogliono dire allora.
0: Non lo, Raffaele, io lo so bene, quindi.
2: Per favore. Poi voglio dire un'altra cosa, ricordando l'amico prima Ciro Dembele, se ti ricordi in quella partita, là ci fu Maradona fece un'altra cosa che poteva passare per il gol del secolo, ancora più bello di quello, perché con quel terreno così scartò mezza Juventus e arrivò al limite dell'area, Scirea e Bonini lo falciarono, perché sennò lui entrava in porta col pallone e doveva aver scattato sei Juventini. Però lo falciarono. Carlo, io ti chiamo perché ti voglio dire che meno male che sabato iniziamo un'altra volta.
0: Meno male.
2: Perché ne ho sentite tante in questi sui terreni. Gli infortuni vengono dai terreni di gioco di Castelvolturno.
0: Tu dici?
2: No, io non so niente.
0: Ah, perché tu, qualcuno
2: tu,
0: così?
2: Allora ti voglio domandare due o tre cose.
0: Vai.
2: Due cose. Caleon, non ha mai saltato una partita.
0: Non si allenava a Castelvolturno?
2: Dove si allenava?
0: A casa sua, non lo sai.
2: A casa sua. Lo stesso, ma lo stesso Di Lorenzo, tranne
0: Di Lorenzo si è fatto male in gambo al ginocchio l'anno scorso in partita.
2: Ma ti parli di infortuni muscolari?
0: No, ma a casa sua, ma come non lo sai? A casa sua.
2: A casa sua, quindi.
0: Ma scusa, no, ma mi meraviglio di te che non sei molto informato, non sei molto bene. Allora, tutti i calciatori che non si sono fatti male e facciamo i debiti scongiuri, lo sai, non frequentano Castelvolturno, ma si allenano nelle loro palestre personali con i loro personal trainer.
2: Secondo una logica, immaginiamo secondo logica, noi usciamo fuori. Secondo te, un imprenditore, una società di serie A, tra le prime 20 di Europa.
0: Allora.
2: Se c'è un terreno che non
0: può essere. Allora, i terreni.
2: È così stupido.
0: Allora, la verità è una sola, che siccome non il motivo reale nessuno lo conosce, ognuno ci mette dentro di tutto. I terreni sono stati rifatti completamente. Poi c'è una cura maniacale affidata ad una ditta specializzata che veramente è il top d'Europa sulla manutenzione dei terreni, e poi ogni mese c'è l'agronomo della Lega che viene a fare le sue valutazioni proprio per dare una mano in più come consulente al calcionato.
2: Lasciamo stare tutti quanti, pure che, ma secondo te, scusatemi, posso io, perché lo scassambrelle conto che non ce la faceva. Secondo te, quando ha visto 2 anni fa come i terreni a questa fortuna, la prima cosa che diceva: senti, caso non si fanno i terreni non a lei.
0: È bella sta storia,
2: no, perché da poco uscirà, sai che cosa uscirà?
0: No, dimmi.
2: Che Sinner si è infortunato perché si allenava a Castelvolturno. Lo diranno pure questo, prima di andare a fare una visita di nascosto a Castelvolturno a provare se è fatto male. Questi sono capaci di tutto.
0: No, ma adesso ho letto che un giocatore dell'Inter ha avuto problemi muscolari, evidentemente o è stato allenato da Conte e noi non lo sappiamo, o frequentava Castelvolturno anche
2: l'Inter c'ha 4 giocatori con infortuni muscolari.
0: Sono i 4 che si allenano a Castelvolturno, Raffaele.
2: Eppure mezza Juventus sta con gli infortuni.
0: Questi qua no, questi non vengono a Castelvolturno. Ma non li facciamo entrare. Ti abbraccio.
2: Ci vuole pazienza.
0: ti abbraccio forte. Salvatore, siamo insieme. Buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carle, Salvatore, tifoso del Napoli dal 1954.
0: Dall'età di nascita di mamma.
3: Esatto. Carla, io voglio intervenire perché quando chiama Ciro Temperia,
0: mamma mia.
3: L'hai io sognato, io penso che stia ancora sognando, perché chi sono stato in America?
0: Beh, io qualche volta lo penso, devo essere sincero.
3: Non l'ha mai visto San Paolo, quindi lui era stato nel sogno del padre, ma poi mette anche il padre in mezzo, per la morte di
0: mannaggia.
3: Io non lo so.
0: È un personaggio, come fa?
3: Mamma, ormai sta male, no? Non è neanche il prete.
0: Però lui non ha il coraggio di dirlo,
3: Carlo, ma chi l'ha detto certo che hai fatto un museo?
0: Sì, va bene, ma guarda, se facciamo la classifica delle fesserie che ha raccontato, vince la Champions League, ha raccontato cose, a volte si è scordate, una mattina chiamò a Gianluca Vigliotti e disse che stava a Londra, poi chiamò pomeriggio e Zacciaro Stefa a San Paolo del Brasile.
3: Tutte pare. Io penso che sta neanche in Belgio.
0: No, ma qualcuno mi ha detto che non è di Imperia, poi chissà.
3: Allora, veniamo alle cose del nostro amore. Carla, io spero che sabato ritorniamo a vincere e a scacciare un po' queste male lingue che ci rincorrono da secoli. Che segna Lucca, tripletta di Lucca, e torniamo di nuovo a lottare per quello che si è stabilito all'inizio dell'anno. Tutto qui, mi auguro.
0: Speriamo bene, ti abbraccio e ti saluto. Ciao, forza Napoli sempre. Flavio mi scrive: Carle, tu vai dove tira il vento? Caro Flavio, l'importante è che sia un vento azzurro, un vento napoletano e che sia un vento forte e beneaugurante per il Napoli. E se tira questo vento? Guarda, io c'ho un miliardo di difetti, ma c'ho un solo pregio, di cui ne vado fiero, lo dico con un pizzico di presunzione: la coerenza. la coerenza. Quindi dovresti rivolgere questa accusa di voltabandiera a qualcun altro. A me proprio non mi tocca proprio. Tu basta che vedi Carlo Alvino, quello che dice il giovedì 8 ottobre 2026 sarà quello che ho detto l'8 ottobre del 2025, il 2024, il 2023, da 40 anni dico queste cose, dico sempre le stesse cose, sono sempre accanto al Napoli nel bene e nel male, soprattutto nel male, perché io tifo anche quando vince. Io tifo anche quando vince. Quindi rispedisco al mittente. Poi naturalmente se tu ne sai più di me e hai qualche considerazione più intelligente, più importante della mia, assolutamente il mio piacere qual è? Se pensi di poter fare meglio tu, ti lascio volentieri il mio posto. Gerardo, buonasera, forza Napoli!
4: Te voglio bene, Carle.
0: Io di
4: più. E non chiamo da Imperia.
0: e qui ti credo, non c'è bisogno.
4: Però posso dire una cosa.
0: Sì.
4: Carle, voglio dire, quella è. Siamo tutti una famiglia, compreso Ciro. Cioè,
0: no, ma figurati,
4: che,
0: ma figurati.
4: Che alla fine tutto quanto siamo storti, cani scine noi.
0: Ma figurati, ma figurati.
4: Quindi voglio dire, no, io vabbè, mi avete fatto venire in mente quell'emozione di quella sera dopo Napoli-Juventus.
0: Mamma mia.
4: Cioè, ecco, lì non si vinceva con la Juve, che era una vita, voglio dire. E quella sensazione di scatto, ancora io la porto dentro, cioè come uno scudetto, no? Per dire come
0: ancora più bella, ancora più bella. Io credo, vedi, la differenza di una tifoseria come la nostra rispetto ad altre tifoserie. Noi ci emozioniamo per un gol, ci emozioniamo per un aneddoto.
4: Noi siamo figli di una grande sofferenza, perché
0: anche questo. Però è bello essere differenti in questo, perché poi esatto. Tifare per la vittoria, tifare solo per il ricordo poi esatto. Di una vittoria insomma è poca roba,
4: per
0: soprattutto
4: esempio,
0: quando poi la vittoria non è ottenuta in maniera lecita esatto. E non voglio aprire un'altra polemica
4: no, proprio cortesia, lascia stare, non ci fa nessuno ricorda Allegri che chi la roba ti punisce ancora
0: no.
4: Stai buono non stuzzicarlo, lascia stare. Diciamo questo adesso, per esempio l'amarezza di Napoli-Perugia, Carle, io ancora
0: Vedi,
4: ma io ero piccolo, tu immagina che io ero piccolo, salì sopra al terrazzino di casa nostra durante la partita, perché ce la sentivamo con la radio, e io facevo le preghiere, capisci, da solo e piangevo, ma tu ti rendi conto? Io oggi quando lo racconto ai miei figli, no, ancora mi viene da piangere. Il Napoli è come un figlio, è come uno dei miei figli.
0: No, ma come mi hai sbloccato
4: la mia famiglia.
0: Ma ti devo fare una critica feroce. Tu non puoi ricordarmi Napoli-Perugia, perché è una cattiveria, Gerai, è una cattiveria. Quel Napoli-Perugia, l'autorete Ferrari al primo minuto, e sono passate 40 anni, sono passate tutti 40 anni.
4: Ma io
0: non mi passo.
4: 57 anni.
0: Mannaggia.
4: Ero piccolo.
0: Sì, 1981 c'è stato quella.
4: Carlo, io non me la dimentico più. Mamma e mia. Poi si parlava.
0: Poi si è parlato per anni di quella maledetta partita.
4: Il Bar Daniele, il sabato e la domenica, eccetera, si parla.
0: E non c'è più neanche il Bar Daniele. Pensa un po', non c'è più neanche il Bar Daniele al Vomero. Quante cose sono.
4: E chi stava sempre nel Bar Daniele, Canè.
0: Sì,
4: sempre lo incontravo. Io vedevo sto Mune così, con i capelli bianchi, perché aveva tutti i capelli bianchi.
0: Sì, anche da giovane.
4: E per me era come vedere una figurina che si faceva
0: vista. Però vedi, sono belle storie. Gerate, abbraccio, grazie per questi ricordi bellissimi. Ti abbraccio.
4: Concentrati e vinciamo.
0: Sempre concentrati. Buonasera, dottor Alvino. Mi trovo d'accordo quando non si pretende di impartire lezioni di calcio ad un super vincente quale Allegri. Però poi ci sono tanti radioascoltatori che pretendono di insegnare il mister su come giocare e trovano anche delle sponde, chiaramente senza averne titoli. Nella sua trasmissione scompaiono, e questo lo dico a suo merito. Io la ringrazio, ma che un calciatore, che un ex allenatore, un ex calciatore, un tifoso, un qualsiasi opinionista possa divertirsi nel dire a me piacerebbe che il Napoli potesse scendere in campo con questa formazione, è un conto. Ma far passare il concetto che io suggerisco ad Allegri di cambiare, ma ragazzi, è presunzione da 4 centesimi per beccare 4 like, perché le cose per Allegri fino a questo momento non sono andate per il verso giusto, per godere di un minimo di divisibilità sui social. Il suggerimento ad Allegri si chiama presunzione. Io poi dico sempre questo, visto che faccio questo da 40 anni, tipo gli anni che più o meno allena Allegri, non lo so, più o meno saranno questi, poco meno sicuramente, a me darebbe un fastidio enorme se venisse fuori un allenatore di calcio o un calciatore a dirmi ma tu sbagli la trasmissione, sbagli l'impostazione, sbagli come parli al microfono, no, il suggerimento che ti do io, e cominciare a dire ma caspita, allora tutta questa esperienza accumulata nel corso degli anni non va bene, perché magari qualcun altro che non fa questo mestiere crede di saperne più di me. Allora, se stiamo nell'ambito che ci piace discutere di calcio, e ci piace discutere di calcio, ci piace alimentare la discussione con argomenti tecnici, tattici e non solo, economici, medici, benissimo, ma la presunzione di suggerire quello che deve succedere, quello che deve fare un professionista, per me resta solo presunzione. Peppe, buonasera e forza Napoli.
5: Buonasera, forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera a te, amico mio.
5: Carlo, due cose, se posso. La prima, mi voglio riagganciare al messaggio del ragazzo speciale, del bambino speciale.
0: Sì, tifoso speciale, sì, sì.
5: Esattamente, perché poi vedi, Carlo, io per quanto riguarda lo sfottò, è il bello del calcio.
0: Non
5: no?
0: C'è dubbio.
5: Quello sano, quello bello. Sano che non offende.
0: Divertente, non divertente.
5: Che non, esatto, che non si trasforma in violenza, dici, ma quello lì è bello.
0: Ma io quello lo condivido e lo faccio rimbalzare, lo sfottò l'ironia.
5: Quello è bello.
0: È lì. No, il tifo contro. Perché non è bello il tifo contro, che tu ti metti là a fare civetta sperando che quello perde per interesse tuo della tua squadra. Anche quello è bello.
5: Ma lo fanno tutti, non è che lo facciamo solo noi. Voglio dire, lo fanno tutti. Però il bambino speciale ha mandato un messaggio speciale, sì, con dei valori speciali. A chi di speciale, detto in senso ironico tra tante virgolette, ha solo la cattiveria, l'invidia e il razzismo, che logora chi ce l'ha. Non noi, perché noi tifosi, se l'Avellino vince o la Salernitana vince, o il Benevento vince, la Casertana vince, io che sono campano, sono napoletano, ma sono campano, a me fa solo piacere che la nostra regione vada avanti, migliora, perché poi tutte queste persone che criticano Napoli, quando vanno fuori dicono che sono di Napoli. Vabbè, questo è giusto per dire una cosa. Per quanto riguarda la partita,
0: sì,
5: io sabato sarò allo stadio e ti dico che spero che lo sai già come la penso su Luca, voglio dire, già mi sono espresso.
0: Sì, signore.
5: Però in questo caso spero che lui lo faccia giocare titolare.
0: Non lo so. Io allora la perfetto. Scelta, la scelta.
5: È una cosa mia, una speranza.
0: No, ma è una speranza tua. Però allora la valutazione di Allegri deve essere sempre una valutazione, secondo me, libera da ogni condizionamento. Perché? Perché deve scegliere quello che lui ritiene il giocatore migliore in quel momento, migliore tecnicamente, migliore mentalmente, migliore fisicamente. E diciamo che si assottiglia la discussione.
5: No, Carlo, ma sai pure perché? Perché Carlo, noi dobbiamo fare comunque gruppo. Carlo, è che abbiamo una partita ogni 3 giorni, ma che se li può fare?
0: Questo è vero, questo è vero. Però ti dico una cosa. Allora, ti dico una cosa. Abbiamo una partita ogni 3 giorni ed è vero, però la partita più importante di tutte queste 9, perché ci sono 9 partite in meno di un mese, per me, lo dico molto sommessamente, è Napoli-Frosinone, è la partita più importante di tutte le altre, perché se Dio non voglia fallisci Napoli-Frosinone o riesci nel partito, diventano inutili, e allora entriamo in quest'idea, la partita più difficile è Napoli-Frosinone, perché Napoli-Frosinone ti dà la possibilità, in caso di vittoria, come noi tutti quanti ci auguriamo, di aggiustare la classifica, di iniziare il Tour de Force migliore dei modi, di andare a Villarreal con uno spirito diverso. Ma Napoli-Frosinone, per me, indipendentemente dal valore del Frosinone, se è forte o non è forte, è bravo o non è bravo, per me è la partita più difficile di queste nove. Non ce n'è una più difficile di Napoli-Frosinone, per me.
5: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, Carlo. Forza Napoli,
0: ti abbraccio. Ti abbraccio. Perché se il Napoli malaguratamente dovesse fallire Napoli-Frosinone, ragazzi, ma le altre partite, sì, o Venezia o Monza, ma sarebbe una rincorsa che diventerebbe veramente difficile, ma difficile sotto tutti i punti. Quindi la partita più importante, la partita dalle porte girevoli, dice, ma com'è, ottobre già siamo a questo, purtroppo siamo a questo, la partita più importante, la partita decisiva per il proseguo della stagione, per mettere un po' di tranquillità in seno all'ambiente, per far lavorare meglio Massimiliano Allegri, per guadagnare qualche settimana per recuperare i giocatori infortunati, è Napoli-Frosinone sabato, stadio Diego Armando Maradona, ore 20:45. Quindi le scelte di Massimiliano Allegri saranno tutte fatte per mandare in campo gli 11 leoni, perciò mangia o Frosinone, diciamo Frosinone o Real Madrid, non c'è dubbio, ma neanche Napoli in questo momento è il Real Madrid. Quindi per me la partita più difficile di questo Tour de Force è Napoli-Frosinone, perché Napoli-Frosinone diventa la madre di tutte le partite, perché se malaguratamente la fallisci, le restanti partite è una via croci, state che partita. Invece mettendo Napoli-Frosinone, portandolo a casa con i tre punti, e si cambia tanto, almeno questo è il mio punto di vista, che mi piace condividere con voi, e mi piace condividere con voi quello che mi ha scritto Diego Maradona Junior, amico mio, il Napoli si ama e non si discute mai, finché morte non ci separi, grande Dieghito, un abbraccio forte. E Riccardo Cardenio, Riccardo scrive, è un'occasione per fare una precisazione, Carlo Alvino è sì un tifoso, è sì un giornalista, ma è anche un intrattenitore, quindi io capisco il radioascoltatore di prima, ma anche lui deve capire le difficoltà di Carlo di riuscire a conciliare le tre cose, il giudizio però non può prescindere da questo e dovrebbe perciò soffermarsi più sulla onestà professionale di Carlo, che nessuno mai può discutere. Carlo non è mai venuto meno al tifo incondizionato, alla veridicità delle informazioni e all'educazione verso i radioascoltatori. Grazie infinite Rick. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.
6: Password errata, suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
12: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
13: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
14: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. La più dolce delle tradizioni. Torta ricotta e pere, l'originale. Biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
15: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
14: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
16: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, ciao Carlo, ho 73 anni e da 52 vivo qui in America, ma non ho smesso neanche un minuto di tifare Napoli. Il Napoli è la mia passione, la mia malattia. Mia moglie mi dice che devo curarmi, ma è impossibile, perché questa è una malattia incurabile. Forza, Napoli sempre. Lucio, Baldwin, New York. E beh, effettivamente è l'unica malattia dalla quale non vogliamo guarire. Pasquale! Eccoci qua, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera, sono Pasquale da Pisa, quello del rispetto delle regole.
0: Grande Pasquale, buonasera a te. Quello che ieri mi hai ricordato uno dei momenti più comici degli ultimi anni.
1: Esatto. Senti, che ti volevo dire due cose. A me Perugia, la squadra del Perugia mi ha dato il più grande dolore, ma anche la più grande gioia, però questo bisogna dirlo. Non so se mi spiego, ti ricordi la partita con la Juventus?
0: Ah, il gol nella pioggia.
1: Quindi devo dire che siamo al 50%.
0: È vero.
1: E poi un'altra cosa, vorrei che mi perdonassi tu e tutti i tifosi del Napoli. Sì. Faccio il tifo per tutte le squadre campane, l'unico che non ci riesco è la squadra di Stabia, di Castellammare di Stabia. Io voglio bene, la potevano chiamare Castellammare, Stabia.
0: Vabbè, fai come faccio io, li chiamo gli Stabiesi.
1: Ma io e Stabia non si può sentire proprio,
0: giovani di Stabia, allora giovani di Stabia.
1: Esatto, ci potevano usare qualsiasi cosa, ma quella no.
0: Però va bene così. Pasqua, grazie. Ti abbraccio e ti saluto, divertentissimo. E allora, direttamente dal canale ufficiale del Frosinone, oggi ha parlato Gabriele Bracaglia. Andiamo a sentire Gabriele Bracaglia che parla ovviamente del prossimo impegno dei ciociari contro il Napoli sabato. Eccola qua l'intervista.
2: No, allora sicuramente il Frosinone, io penso che ve l'abbiamo fatto vedere in tutte le partite fino ad oggi. Sarà sicuramente una partita difficile, dove dovremo affrontare una squadra comunque forte, perché alla fine ragazzi fanno la Champions League, quindi significa che qualche valore lo hanno, e niente, senza dubbio ci servirà un grande Frosinone, ma stiamo lavorando per questo, quindi non abbiamo timore. Allora, sicuramente noi abbiamo un'idea di calcio che ormai è sulla bocca di tutti, e loro, come in senso Allegri, ha una sua idea di calcio ben precisa. Io penso che per andare a fare la nostra partita non dobbiamo sconvolgerci più di tanto, poi queste saranno le idee del mister che ci darà in campo, però lo conosco abbastanza e so che comunque gli piace giocare a viso aperto contro tutti. Abbiamo un'identità chiara, quindi lui batte molto su questo, e sicuramente sarà una bella partita, o almeno me lo auguro, sia per chi la vede sia per noi che la giochiamo, perché poi è vero, magari quando ci sono tante ripartenze, tanti cambi di campo, comunque è faticoso per noi che siamo in campo, però è bella, cioè te la godi, è una bella partita, quindi mi auguro che sia tale. E niente, noi faremo la nostra partita, staremo attenti sicuramente, perché sappiamo il Napoli che caratteristiche ha, però abbiamo la nostra identità e continueremo così. Sì, sicuramente era un sogno, aspettarselo non è mai facile, nel senso che poi ci sono tante incognite lungo il percorso che nessuno sa come andranno a finire. Penso di essere arrivato qui tramite il lavoro, anzi mi sento di dire sicuramente tramite il lavoro, grazie a tutti gli allenatori che ho avuto, e niente, è sempre stato un sogno. Ho iniziato come tutti quanti i ragazzini per gioco, come quando vai a giocare al parco, e poi mano a mano nel passare degli anni ti ritrovi in palcoscenici comunque importanti, e hai la fortuna di, come tutti quanti i ragazzini per gioco, come quando vai a giocare al parco, e poi mano a mano nel passare degli anni ti ritrovi in palcoscenici comunque importanti, e hai la fortuna di esserci, devi combattere per continuare.

0: quanto riguarda la profondità, è un qualcosa che magari tendiamo a concedere per il modo in cui giochiamo, però siamo pronti e preparati anche a livello atletico e fisico per poi andare a lottare con comunque gente forte. E sarà sicuramente una partita, ripeto, bella. O comunque me lo aspetto molto bella sia da parte nostra che da parte loro. Sarà sicuramente una partita interessante, un'atmosfera interessante. Noi facciamo la nostra partita contro ogni uomo, tendiamo ad andare forte e poi si vedrà che nella fine partita otterremo i risultati. Ma noi abbiamo tanti attaccanti, che sia Antonio, che sia Birli o Bob. Quindi per me sono tutti e tre attaccanti forti. Poi qualora il mister dovesse cambiare idea e farci giocare un altro modulo, questo, come hai detto giustamente te, sono una persona meno adeguata. Però per il momento io penso che comunque chiunque dei tre giochi, tolti gli infortuni, sia un buon giocatore, un ottimo giocatore, sia adeguato per il ruolo e la posizione che deve coprire in campo, quindi questo poi la deciderà il mister.
1: Rieccoci qua dopo Gabriele Bracai. Abbiamo sentito la voce degli avversari, noi torniamo a sentire la voce invece dei tifosi del Napoli. E allora 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Bartolo, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao, Dario, forza Napoli.
1: Sempre, buonasera a
2: Ecco,
1: te.
2: volevo condividere un'idea con te,
1: Sì.
2: partendo dal fatto che comunque nelle ultime partite io non ho visto un Napoli proprio pessimo, pessimo, pessimo. Però voglio anche non fasciarmi gli occhi e vedere che comunque la media punti è piuttosto bassa.
1: Bassa, sì.
2: Allora io faccio una riflessione, ma questo usando un pizzico di logica e partendo dal presupposto che io non sono un esperto di
1: Sì.
2: calcio. Però è palese che forse c'è qualcosa un attimino da cambiare, tipo per esempio un pressing un po' più alto, una squadra un po' più aggressiva, perché a me sembra che quando giochiamo e facciamo il nostro gioco, le altre squadre non è che hanno tanto vita facile, ma appena proviamo a difendere, lì perdiamo tutto e subiamo il gol e addirittura perdiamo le partite. Cioè io contro l'Inter, contro il Como, io non ho visto un Napoli pessimo, al di là degli errori, anche contro la Fiorentina, io non ho visto un Napoli pessimo, ma vedo un Napoli che però lascia un po' troppo il pallino nelle mani degli altri.
1: Ah, quello.
2: Partendo dal fatto che la società ha fatto comunque delle scelte, perché io penso che abbia fatto delle scelte anche relativo all'allenatore, per comunque cercare di preservare degli investimenti fatti che non hanno portato degli ottimi risultati, ma penso che nonostante ciò, se solo facessimo un gioco un po' più offensivo, che poi è anche un po' quello che ha detto De Bruyne tra le righe, io
1: Ma
2: penso che potremmo ricavare
1: guarda.
2: qualcosa in più.
1: A me fa
2: Questo mi
1: piacere che
2: auguro per
1: tu.
2: due cose, lasciami solo concludere
1: Prego,
2: questo, mi
1: vai,
2: auguro
1: vai,
2: per
1: vai.
2: due cose. Uno per il Napoli, che è la cosa che ci interessa di più,
1: Sì.
2: ma me lo auguro anche per lo stesso mister Allegri, perché se dovesse andare male, mi auguro di no, un'altra cosa, anche la sua carriera non ne gioverebbe da tutto questo. Quindi dico, speriamo che con
1: Guarda.
2: quello che abbiamo, che sicuramente non è un organico completo, però sicuramente possiamo fare meglio di quello fatto fino adesso. Semplicemente capendo che il calcio è cambiato e il calcio non bisogna. Oggi per vincere, secondo me, ti ripeto, io mi ritengo un ignorante in materia, ma penso che per vincere bisogna più attaccare, correndo anche il rischio di
1: Ma
2: prendere
1: invece
2: qualche gol in più.
1: non esiste questa formula per vincere, bisogna attaccare di
2: No,
1: più.
2: non dico che esiste una formula, ma sei d'accordo con me che
1: No, non
2: comunque il
1: sono
2: Napoli
1: d'accordo, io
2: quando ha
1: sono d'accordo. Guarda,
2: giocato.
1: io ho i miei difetti, e il mio difetto è legato a un calcio che ormai è diventato parte di me, dove mi è sempre stato detto da chi fa questo per mestiere, cioè i grandi allenatori, i grandi calciatori, il calcio è tutta questione di equilibrio. Il calcio si svolge in due fasi, nella fase di possesso e nella fase di non possesso. Non esiste la formula vincente: attacco di più, baricentro più alto, vinco le partite.
2: No, però a me è
1: Oppure
2: sembrato che ogni volta che ci siamo abbassati,
1: baricentro basso, parto in contropiede e vinco le partite.
2: però a me sembra che ogni volta che ci siamo abbassati le abbiamo sempre prese, poi, mentre
1: Sì,
2: invece
1: ma
2: quando abbiamo fatto il
1: io
2: nostro
1: adesso ti
2: gioco.
1: invito, però ti invito anche a fare una valutazione su quello che è stato il calendario. Se noi valutiamo anche a volte dimentichiamo.

0: sani, certo. Esistono, esiste che perdi con l'Arsenal.
1: Ti è sembrata tanto più grande di noi, a me
0: chi?
1: No.
0: Chi?
1: L'Inter, la partita con l'Inter ti è sembrato un Inter tanto più,
0: ma nella partita no, ma nella partita no, assolutamente nella completezza ma nella completezza non posso dire che l'Inter non sia realmente più forte del Napoli, giusto, nella completezza
1: giusto. Però quando il Napoli ha giocato ha dimostrato che la sua la può dire.
0: Però poi
1: ma noi siamo, me la può dire.
0: Allora ti porto, allora mi fa piacere che mi porti su Inter Napoli. La partita sì. Inter Napoli la decide nel finale Lautaro per quella zampata, quando 20 secondi prima la stessa zampata in maniera più semplice addirittura non l'ha fatta anche chissà. Se avessimo vinto quella partita, sarebbe caduto anche il tuo discorso sull'essere più propositivi e quant'altro, perché avremmo una classifica con 3 punti in più, Napoli 10, 3 punti in meno per l'Inter, Inter 10. Avremmo gli stessi punti dell'Inter. Nessuno di noi si sarebbe sognato neanche lontanamente oggi, giovedì alle 17.45, di chiamarmi, come hai fatto tu, carissimo Bartoli, io ti ringrazio, per dire però perché Allegri non cambia e alza un po' il baricentro, un po' più. No, perché avremmo gli stessi punti in classifica dell'Inter oggi.
1: Io l'unica cosa che voglio è che il Napoli vada bene, non
0: chi lo dice,
1: ma che vada bene per tutti i tifosi. Però penso che sia palese che c'è qualcosa da registrare.
0: Ma guarda, le squadre perfette non esistono. Non esistono gli allenatori capaci di far cambiare una squadra dalla sera alla mattina. Si chiama lavoro. Esiste il lavoro quotidiano.
1: Io me lo auguro, perché alla fine quello che vogliamo è il bene del Napoli.
0: Speriamo bene, non c'è dubbio.
1: Soprattutto troviamo una quadra, anche se quest'anno per me non è una vergogna dire che magari Inter, Como e magari la stessa Roma sono un tantino al di sopra.
0: Facevo il discorso di prima sugli avversari. Se in questo momento gli avversari sembrano avere una marcia in più per come si sono rafforzati al mercato, per come hanno avuto la fortuna di proseguire nella conduzione tecnica, anche questo è un grande vantaggio. Al momento queste tre squadre che tu hai menzionato mi sembrano anche a me un passo avanti al Napoli. Ma ti ricorderai cosa disse Antonio Conte l'anno dello scudetto, quando il Napoli giocò in casa con l'Atalanta? L'Atalanta venne a passeggiare a Fuorigrotta vincendo 3-0. A fine partita Conte disse: in questo momento è inutile che stiamo a fare filosofia, l'Atalanta è più avanti del Napoli. A fine campionato quello scudetto l'ha vinto il Napoli, non l'ha vinto l'Atalanta. Con questo che voglio dire? Che c'è bisogno di tempo, perché il lavoro paga sempre, il tempo è galantuomo. Conte ricordò che in quel momento a tutti quanti che l'Atalanta era più avanti del Napoli. A fine campionato, con il lavoro, quel Napoli fece più punti dell'Atalanta, anzi fece più punti di tutti, e vinse meritatamente lo scudetto, perché ancora oggi, a distanza di quasi 2 anni, sento dire una fesseria enorme quella sull'Inter che ha regalato lo scudetto al Napoli. Io dico che chi dice una cosa del genere dovrebbe vergognarsi di dire poi agli altri che è tifoso del Napoli. Ti abbraccio Bartolo, ti abbraccio, buona serata. Il campionato l'ha vinto il Napoli meritatamente, su 38 partite 28 partite primi in classifica, e ancora oggi qualcuno che chiama perché quel campionato poi ci ha regalato l'Inter. Ma vergognatevi, ma veramente sul serio vergognatevi. Pizzico di pubblicità.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

Calcio Napoli, rush finale. Ciao Carlo, per chi ha la mente corta o vuole ricordare solo quello che vuole ricordare per la propria narrazione sbagliata, con il pareggio a Venezia 0-0, con la sconfitta a Como 2-1 e col pareggio in casa col Genoa 2-2, il Napoli stava regalando lo scudetto all'Inter e non viceversa. Un abbraccio Maurizio. Ma come si fa a non volere bene a Maurizio e a quelli che fortunatamente, e tra i tifosi del Napoli ce ne sono tantissimi, non hanno memoria corta e non si accodano alla narrazione tossica, non si accodano a quel copia e incolla fastidioso, spudoratamente anti-Napoli. Bravo Maurizio, diamo a Cesare, diamo a Conte quel che è di Conte e diamo ai tifosi del Napoli quello che è dei tifosi del Napoli. Ci salutiamo perché vedo già in postazione pronto Riccardo Catapano, il collega e amico Riccardo Catapano, per il notiziario. Non mi resta altro che dire: da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, appuntamento a domani, forza Napoli sempre e non giacire nessuno, ciao!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
6: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Violenta bomba d'acqua questa mattina su Napoli e provincia, allagamenti e traffico paralizzato in diverse zone. Particolarmente colpita l'area nord di Napoli, a Giuliano allagata la piazzola d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale, mentre un pulmino con alcuni alunni si è impantanato nell'acqua alta ed è stato soccorso dalla polizia municipale. Problemi anche a Casandrino, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un'automobilista rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Scuole chiuse invece domani, venerdì 9 ottobre, in diversi comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione. Per ora lo stop all'elezione di ogni ordine grado riguarda Afragola, Calvizzano, Capri, Ischia, Melito, Grazianise, Giuliano in Campagna, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli invece il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, spiagge e diversi impianti sportivi cittadini, ma non delle scuole. L'allerta arancione è scattata dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani. Paura invece a Forio, sull'isola d'Ischia, per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco, Don Beato Scotti, è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione e della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti dell'isola. La chiesa sorge in via Filippo di Lustro, all'inizio del centro storico di Forio. E restiamo anche sul fronte dell'emergenza, passando ai Campi Flegrei. Circa 700 persone si sono recate oggi a Roma per chiedere l'attenzione al governo sulle conseguenze del terremoto dello scorso 31 luglio. In corteo da Pozzuoli e dai comuni Flegrei, sfollati, cittadini, commercianti, sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali. 13 pullman arrivati nella capitale, una delegazione ha consegnato al governo un documento con le richieste del territorio, dove gli sfollati sono oltre 6.200. E chiudiamo ora con il calcio. Il Napoli al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. Tutti gli azzurri sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Buone notizie per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Domani alle 14, conferenza stampa di Max Allegri che potrete ascoltare in esclusiva su radio Kiss Kiss Napoli. Per il Frosinone rientrerà tra i convocati anche Luca Marianucci, che quest'oggi abbiamo intervistato in esclusiva, e ascoltiamo un breve estratto delle sue parole.
7: No, tutto bene, da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato. Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento. Sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso. Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
6: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie a tutti per l'ascolto e in linea a Trebi Meteo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 9 ottobre sulla Campania, con ancora condizioni di variabilità e instabilità atmosferica. Sul territorio staziona una perturbazione atlantica ed è responsabile di precipitazioni sparse, fenomeni localmente di moderato forte intensità, una ventilazione debole o moderata e temperature diurne in contenuta diminuzione. Ma anche l'avvio del weekend sarà compromesso, dunque ombrelli a portata di mano. Per dettagli ed approfondimenti approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli presenti sul nostro sito web.
9: Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
10: 442.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Verna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi del Napoli allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta oppure 342 0000 100 per i vostri WhatsApp, tutti indirizzati al grande protagonista di questa fascia oraria, ovvero il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Saluto e ringrazio Fabio Esposito che curerà la parte tecnica audio, mentre invece Gabriele Irace si occuperà della parte video, ovviamente in riferimento a tutti quelli che saranno poi i vostri WhatsApp o le vostre telefonate. Direi di andare subito al telefono, caro Paolo, e di aprire subito le linee telefoniche perché abbiamo già Massimo con noi. Ciao Massimo, buonasera.
2: Ciao, buonasera. Io volevo fare... Paolo non c'è, giusto?
0: Sì, certo che c'è.
1: Eccomi qua.
2: No, buonasera. Volevo fare una riflessione a voce alta con tutti e due. Io non mi faccio una premessa, non sono un fisioterapista, non sono un dottore dello sport, non sono un preparatore atletico. Però io ho notato una cosa, che informandomi un po' sugli sport che seguo, che secondo il calciatore è l'atleta professionista o uno degli atleti professionisti che si allena di meno di tutti gli atleti professionisti delle altre discipline, e vedendo anche, diciamo, il numero di eventi sportive che un calciatore fa durante l'anno, secondo il mio modestissimo parere, rispetto agli altri sport, anche ad esempio il basket, che tra virgolette come sport di contatto e si può avvicinare, fanno meno ore di allenamento giornaliero e settimanale. Per non paragonarlo al tennis, che comunque anche i tennisti fanno 2-3 competizioni, gare ufficiali a settimana, che addirittura si allenano 5-6 ore al giorno, i calciatori secondo me si allenano troppo poco rispetto a quello che è poi il loro esercizio durante l'anno. Voi che cosa ne pensavate su questo? La seconda riflessione era, vista questa situazione del Napoli con gli infortuni, se un cambio modulo, che al di là non è determinante, possa far sì di far girare un po' la rosa, visto che che poco che ci è rimasto. Volevo sapere che cosa ne pensavate voi.
0: Grazie Massimo, grazie. Ciao. Massimo. Paolo.
1: Mi sento più a mio agio sulla seconda, perché sulla prima faccio un po' fatica, onestamente. È una teoria, è una domanda, quella che fa Massimo. Io molto sinceramente non faccio la stessa premessa di Massimo, non sono un fisioterapista, non sono un preparatore atletico, non sono un medico, non ho nessuna conoscenza di questo tipo di metodologie. Sì, il dato che porta lui è interessante, però ci sono altre cose che si potrebbero dire, metterle sull'altro piatto della bilancia, no? Che è uno sport che ha un altro tipo di sforzi, che si gioca su una superficie più ampia, per esempio rispetto a quella del basket, che i contatti vengono fatti, arrivano a una velocità diversa, ma non lo so, questo è giusto per mettere più argomenti sul tavolo, però non è che io sono in grado di arrivare a una risposta. Credo però che una cosa interessante nell'introdurre questo discorso sia quella che chi invece deve poi prendere decisioni, allenarsi di più, dice Massimo, allenarsi di meno, cioè l'opposto, sostengono altri. Io non lo so sinceramente qual è la ricetta, e se c'è la ricetta per risolvere questo problema, che si stanno facendo male in tanti, però ci devono studiare, questo sì, perché ci sono state delle novità, cioè si gioca a ritmi più alti, si gioca con un'intensità maggiore, si gioca più spesso. L'unico dato certo che abbiamo è che una volta finivano le stagioni e molti giocatori facevano l'80 e il 90, i titolari, diciamo così, facevano l'80 e il 90% delle partite, a meno che tranne se non avevano un infortunio traumatico, perché con dei muscolari si sentiva parlare molto raramente. Adesso invece è diventata una costante. Preso atto di questa costante, chi prima troverà soluzioni probabilmente si avvantaggerà sugli altri, ci staranno sicuramente lavorando. Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, è vero, e questo lo dicono tutti, non lo dico io, che non è che il cambio di sistema di gioco in automatico significa cambiare modo di giocare, i principi, l'atteggiamento di una squadra sono più importanti del sistema di gioco. però il sistema di gioco può indurre a ricercare quelle cose che servono più facilmente. Rispetto a un sistema di gioco rispetto a un altro può metterti più nelle condizioni di cercare determinate cose che sono mancate. Io a cosa faccio riferimento quando parlo di cose che sono mancate? Una maggiore capacità di essere pericolosi. Il Napoli deve capire se può aumentare la pericolosità offensiva, cioè costruire più palle gol, conseguenza fare, speriamo, più gol con un cambio di sistema di gioco, perché poi non è detto che bisogna vedere con quanti giocatori vai a chiudere l'azione, bisogna vedere dove vai a pressare, non è che è tanto importante se attacchi a 3 o attacchi a 4 o attacchi a 2, l'Inter attacca a 2 se facciamo nominalmente la lettura del suo sistema di gioco, attacca a 2, ma quanti giocatori vediamo che vanno a chiudere l'azione dell'Inter? 5, 6, quindi altre squadre che attaccano a 3, semmai uno degli esterni alti non è andato a chiudere l'azione, si inserisce solo un centrocampista, chiude a 2, quindi poi bisogna, non è che dobbiamo leggere i numeri 4-3-3 contro 3-5-2, attacca più il 4-3-3, non è così, assolutamente non è così.
0: E ovviamente lo si vede anche nei numeri. Marco, ciao, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buonasera. Allora, velocissimo, due domande, una sul Napoli e una sul caso Malagò. La prima era, faccio una premessa, cioè nel senso, io non concordavo con l'arrivo di Allegri, io penso che comunque le partite del Napoli, anche in futuro, più o meno, secondo me, con Allegri, queste saranno, cioè ci saranno qualche alto, ci saranno sicuramente partite un po' migliori rispetto a quelle là viste o qualcun'altra peggiore, però in linea secondo me un po' questo sarà il Napoli, perché quando tu giochi tra virgolette molto concentrato sui giocatori, non dando un'organizzazione precisissima in fase offensiva, ovviamente ti leghi al singolo, all'individualità, e quindi se c'è la giocata, la partita in cui ci sarà la giocata, magari la porteremo a casa, la partita non ci sarà. Quindi quando siamo legati a un calcio episodico, anche i risultati saranno episodici. Non so se si dice così in italiano, però...
1: No, è corretta l'osservazione. Noi dobbiamo sperare di uscire però da questo. No, quello che dici tu è corretto, in generale è corretto. Cioè se vai alla ricerca di un calcio episodico, non puoi sperare che la dea bendata decida di stare sempre dalla tua parte o che il talento dei giocatori, se non la vogliamo mettere sul piano della fortuna, sia sempre ai suoi massimi livelli e ti ripaghi. Devi a volte prendere atto che se non controlli o addirittura domini le partite, le vittorie saranno meno di quante ne otterrai se riesci a trovare il modo di giocare che ti porta a dominare e a controllare le partite. Questa è una strada da percorrere. Se tu dici, no Marco, mi interessa molto la tua premessa, se tu dici io sono convinto che con Allegri non è che vedremo cose molto diverse, e allora facciamo un discorso realistico, probabilmente hai ragione, vengo al tuo discorso, non è che vedremo cose molto diverse, però io lo riduco a una cosa molto semplice, troverà il buon Massimiliano il modo per costruire più palle gol, qual è la strada per costruire più occasioni, perché in quello siamo stati un po' carenti, perché poi se costruiamo più palle gol, giocatori potranno essere più precisi o meno precisi, però è matematico, no? Che segneremo di più e vinceremo più partite, quindi la chiave è quella lì, e attraverso il coraggio probabilmente c'è la strada.
3: Sì, no, sicuramente. Io volevo chiedere, visto che comunque questa cosa la sto dicendo da maggio, però la risposta giustamente, perché sempre vediamo, secondo te in che mese si potrà fare una valutazione, diciamo, veramente un po' più globale e analitica e precisa, senza dire vedremo, perché avremo avuto tante di quelle risposte, più o meno in che fase della stagione? E la seconda è su Malagò, perché io, secondo me, la questione su Malagò sta passando sotto traccia, per me è un caso vergognoso, molto italiano, insomma. Però quando diciamo sì, sono giochi di potere, ma sembra che stiamo parlando di normalità. Cioè qua stiamo facendo giochi di potere.
1: No, non stiamo parlando di normalità. Io ho usato giochi di potere, però non ho detto che è normale così, è una cosa orribile che sia così.
3: Sì, qua stiamo parlando che il potere niente, non può uscire da quei 4-5, da quei club lì, cioè nel senso. Quindi
1: ma io non sto facendo un discorso sui nomi, però credimi, cioè può darsi che Malagò sia quello giusto, me lo auguro per il calcio italiano. Una persona che è una persona per bene, un dirigente sportivo che ha ottenuto grandi risultati. Non è che io contesto Malagò, però questa vicenda è stata veramente.
3: Ma io posso fare pure una lettura che qualcuno ha visto comunque che si stava esagerando ai piani alti del calcio, hanno cercato comunque un attimo di mettere le cose a posto e non ci sono riusciti. Cioè io la potrei leggere anche così. Quindi veramente sono fortissimi, potentissimi, però veramente.
1: Però lo sport deve conservare. Diciamo una cosa che è importante: lo sport, lo so che è una mezza utopia, però dovrebbe avere autonomia, dovrebbe essere totalmente affrancato dalla politica. Io non lo so se in questo momento è affrancato dalla politica, perché poi vedo inserimenti della politica, no? Li sento. Io mi aspetterei, no, non ne parlo dai politici, se la vedono loro, è una cosa fra presidente del CONI e presidente delle federazioni. Lo sport c'ha una sua organizzazione che noi non ne dobbiamo assolutamente parlare. Non dico non ne dobbiamo mettere becco, non ne dobbiamo mettere becco, è poco ma sicuro. Ma io direi addirittura non ne dobbiamo parlare. Ora, se ci hanno o non ci hanno messo becco, non lo so, la politica, mi pare di sì, che ne hanno parlato, non mi pare di sì, ne hanno parlato. E già secondo me non compete a loro.
3: Marco, Paolo, se mi puoi rispondere sulla questione di Allegri, quando possiamo fare una valutazione su
1: almeno mese. Grazie, grazie.
0: Intanto ti salutiamo, grazie, Marco, grazie.
1: Ma io dico che già abbiamo delle, allora, le risposte definitive, non vorrei esagerare, ma arrivano. Milan di Allegri è uno dei mille esempi, arrivano a fine anno le risposte definitive, perché fino a un mese e mezzo dalla fine della stagione, piace o non piace, che era piaciuto o non era piaciuto il calcio di Allegri, il Milan stava secondo, bello tranquillo, dietro l'Inter, addirittura pensava di poterla insidiare, quindi che vuoi dire alla stagione del Milan fino a un mese e mezzo dalla fine? Poi invece gliene sono state dette di tutti i colori, perché ha avuto quel calo finale clamoroso, e quindi questo è un esempio per dire che i giudizi si devono dare alla fine solamente. Però più a meno di ribaltoni clamorosi come quelli dell'anno scorso subiti dal Milan totalmente, in parte anche dalla Juventus a vantaggio di Roma e Como, l'indirizzo di una stagione si inizia a vedere. Su questo posso essere d'accordo con Allegri, verso marzo, però a marzo ci deve arrivare nelle condizioni giuste. Quindi io sinceramente un primo bel focus più approfondito credo che sia il caso di farlo verso un terzo di campionato, e un terzo ci arriveremo non del tutto ancora, campionato sto parlando, non del tutto dopo questo ciclo di partite prima della prossima sosta nazionale, perché ne abbiamo giocati 5, di campionato se ne giocheranno 6, saremo a 11, quindi avremo un bel po' di cose sulle quali riflettere, 11 partite, però 11 sarà ancora meno di un terzo arriva a 13, comunque siamo vicini a un terzo di stagione e alcune cose si potranno iniziare a capire meglio rispetto a oggi che siamo proprio bassi come quota percentuale, no? Siamo a 5 partite su 38.
0: Sempre allo 081-546-6873 ci raggiunge anche Ciro. Ciao Ciro.
4: Ciao, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Io volevo fare un appello più che altro ai giornalisti, che facciano un paio di domande ad Allegri, ma soprattutto a Manna. E domandare, fare queste due domande. La prima è: perché è stato venduto Asa? Perché Luis Asa è stato venduto?
1: Asa. Ho capito. Sì, scusi.
4: Perché Asa è stato venduto dopo che ci ha fatto vedere belle cose in Serie B e che avevamo perso Elmas, che secondo la lista non lo potevamo prendere più? Serviva un sostituto di Elmas. Perché è stato venduto Asa, che in teoria poteva essere il sostituto?
1: Bravo, bel esempio. No, io la risposta non ce l'ho, è una buona domanda, perché l'esempio è molto corretto, perché Elmas c'erano due problemi. Il primo l'hai detto tu, la lista, essendo un giocatore over. Il secondo è che dovevi mettere soldi sul tavolo, perché non potevi averlo di nuovo in prestito. E non si era riscattato con il diritto di riscatto, era altino, non altissimo ma altino, il Napoli non l'ha esercitato. Mentre per quanto riguarda Asa non si doveva fare un cavolo di niente, il giocatore è under, non occupava posto nelle liste, era già del Napoli, un giocatore del Napoli, quindi te lo ritrovavi lì, te lo tenevi in organico. Oggi sto parlando con McTominay e Anguissa, con i problemi di McTominay e Anguissa, penso che avrebbe già debuttato tranquillamente. Paradossalmente mi viene da dire, forse avrebbe trovato più spazio a Napoli in questo momento di quanto non ne stia trovando a Frosinone.
4: Esatto, ed è la domanda che io vorrei fare a Manna, ed è la domanda che io vorrei che i giornalisti ponessero a Manna. E poi una seconda è, visto le tante problematiche che abbiamo con questi infortuni, che sembra che stiamo andando nella direzione che siamo andati l'anno scorso, cioè che arriviamo a fine campionato che abbiamo solo un pugno di calciatori da usare, perché non richiamare quei giovani che hanno fatto tutta la preparazione con il Napoli, i vari Garofalo, Prisco, Rao? Perché questi calciatori non possono ritornare come fecero Juventus e Milan un paio d'anni fa, mi sembra, che richiamarono Gabbia
1: a gennaio, dici tu?
4: No, io dico adesso, perché... pure adesso.
1: No, sono stati dati in prestito, adesso il mercato è chiuso, sono giocatori che in questo momento sono tesserati con altre società.
4: Perché non si può richiamare, anche a mercato chiuso, un giocatore in prestito?
1: No, assolutamente, è mercato chiuso. Il tesseramento di quest'anno dei giocatori che tu hai nominato è Prisco e del Bari, Rao e del Pisa, e Garofalo e di quella squadra Dolomitico, mi ricordo, Vince, se ti ricordi tu, eppure lui è stato dato in prestito a una squadra di C, mi sembra,
4: comunque...
1: no?
4: Pure a gennaio, perché no?
1: A gennaio devi andare da queste società e devi trovare un accordo, perché devi annullare il prestito che è annuale, lo devi annullare in anticipo, dovresti andare a trovare un accordo, però, perché il prestito non è che te lo prendi e te lo riporti a casa, devi andare a trovare. Io perciò parlavo, quello che dici tu è fattibile sull'ipotesi che facevo io ieri: se hai un under 23, questi ragazzi li fai giocare in serie C o in serie B, ma li fai giocare nella... tesserati con te, con la tua squadra, cioè questa è una cosa che per esempio possono fare oggi Inter, Juventus, Milan, Atalanta, tutte quelle che hanno l'under 23, e se li vanno a prendere, se c'hanno bisogno in prima squadra, li vanno a prendere, quel fine settimana li utilizzano per la prima squadra, quell'altro fine settimana, se la prima squadra sta a posto, non c'ha infortuni, non c'ha problemi, li rimandano a giocare con l'under 23. Bisogna fare delle under 23 discretamente competitive, con dei giocatori che possono saltare da lì e da lì. L'anno scorso io ne vidi un paio dell'Inter in Coppa Italia, li utilizzò Chivu ed erano molto pronti, devo dire la verità.
0: Grazie.
4: Ma
0: Ciro,
4: secondo me ne sono pronti, e che non abbiamo il coraggio di farli giocare.
0: Grazie Ciro per averci chiamato, alla prossima. Grazie davvero per averci chiamato allo 081 546 6873. La squadra di Garofalo, sì, Paolo, era Dolomiti Bellunesi,
1: Bellunesi, sì.
0: Esatto, per essere precisi sul nome. Abbiamo già Giovanni al telefono con noi, lo voglio salutare. Benvenuto a Kiskis Napoli, ciao.
5: Ciao Vincenzo e ciao Paolo. Io prima volevo esprimere un pensiero, cioè veloce, che giocatori come Vergara, lo stesso De Bruyne, mi dispiace che non sono capitati con un allenatore che fa più gioco come italiano, cioè li vedo quasi fuori contesto con il secondo anno di Conte e con questo di Allegri. E questo mi collega alla seconda parte, che più o meno è la mia riflessione, cioè io vedo il Napoli tra le squadre grandi, se vogliamo, quella che va più in controtendenza con il calcio di oggi. Uno per la tecnica, cioè per l'allenatore, perché fa un calcio che, cioè, giocare difensivista così oggi, come ben dice Paolo, non lo fa quasi nessuno delle squadre top. E in più anche la società, che sì, ha fatto bellissime cose, ma oggi, se vuoi stare tra le big, per me devi avere grossi colossi alle spalle. E mi spiego, anche perché, come se fosse un difetto di carattere del presidente, che è andato benissimo negli anni, però ha avuto anche fortuna, e però per il suo carattere cosa ha fatto?
0: Si è interrotta improvvisamente la comunicazione con Giovanni.
1: È strano quando si parla di un Napoli in controtendenza, quindi di un Napoli conservatore dal punto di vista della visione aggiornata del calcio, fa un po' impressione sentire parlare di questo, che poi tutto sommato un po' è vero, no? Però fa impressione, perché il Napoli è stato quello per primo che ha rotto certi muri, andando a prendere Maurizio Sarri, quando Maurizio Sarri nessuno ci avrebbe puntato un euro, e gli ha affidato e allenato solamente l'Empoli, e non era nemmeno un ragazzino emergente, era un allenatore già, diciamo, di una certa età. E quindi il Napoli ha fatto un cambio di rotta abbastanza repentino, non lo so perché, prima o poi verrà spiegato, che non sappiamo a che risultati porterà e non possiamo nemmeno affidarci allo storico, perché i precedenti in questa direzione sono due, e uno è andato bene, proprio molto bene, con Conte, un altro è andato male, ma Ancelotti sto parlando, però pure lì bisognerebbe poi fare le pulci all'esperienza di Ancelotti a Napoli, perché all'interno di quell'esperienza che viene liquidata come un'esperienza negativa, perché c'era l'aspettativa di vincere lo scudetto e di fare la semifinale di Champions, allora se l'aspettativa è quella, sì, è stata negativa, però in realtà se ci calmavamo un attimo con le aspettative, poi andiamo a scoprire che è arrivato secondo e che in Champions si era qualificato, era andato avanti, tutte cose che oggi ci sembrano, oggi proprio, dando la nostra attuale situazione, ci sembrano delle cose molto buone, direi, no?
0: Assolutamente.
1: Quindi, poi,
0: sì.
1: La storia si commenta a caldo e poi va rivisitata con la comparazione dopo qualche anno, quindi io bocciare totalmente l'esperienza di Ancelotti a Napoli non me la sento. quella di Conte a maggior ragione, che vuoi bocciare? Scudetta, secondo posto.
0: Non posso che sottoscrivere, Paolo, ovviamente questa tua analisi, soprattutto su Carlo Ancelotti. Andiamo anche da Daniele prima della pubblicità. Ciao Daniele, benvenuto.
6: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao.
6: Niente, in questa lunga pausa del campionato, diciamo, abbiamo pochi argomenti per parlare del Napoli. Ironicamente, allora, critico il nome della trasmissione, così scherzosamente, anziché 4-4-2, che è un modulo difensivista, diamo un nuovo messaggio,
1: perché?
6: Diciamo, no, nel senso di quando non c'è la palla, quello d'attacco, come mi insegni tu, le squadre hanno un 2-3-5, 2-4-4,
1: guarda,
6: cioè il modulo,
1: guarda che i sistemi di gioco, vabbè, io non è che devo difendere, perché tu stai scherzando,
6: no,
1: non è che devo difendere il titolo,
6: no,
1: infatti non è che devo difendere il titolo della trasmissione, che tra l'altro, come ho detto altre volte, non nasce da una preferenza, ma nasce dal fatto che si decise di dare un titolo che poteva far risalire a cose di carattere tattico, e si parlò del sistema di gioco, che, se ricordi bene, il primo del quale si è parlato, la prima volta che abbiamo sentito parlare dei numeri a livello, diciamo, di abitudine di inserire questo discorso nella dialettica comune, l'abbiamo fatto in Italia almeno con il 4-4-2 quando faccio un esempio di quegli anni lì, no? Quando giocava il Napoli di Maradona, noi mica ci dicevamo qual era il sistema di gioco del Napoli di Maradona, uscì il Milan di Sacchi e incominciamo a parlare di 4-4-2, ecco perché 4-4-2 è il primo che si è sentito, se vogliamo dire così, poi dopo, oggi però il 4-4-2 è, visto che se proprio la numerazione dei numerini li vogliamo dare, li possiamo dare più facilmente alla fase di non possesso, perché alla fase di possesso chiaramente oramai diventa molto complicato. E la fase di non possesso oggi direi che l'80% delle squadre difende 4-4-2.
6: Esatto, perciò io provo veramente scherzosamente, dicevo, giusto per dare un messaggio ad Allegri o ad altri, e parlare del modulo, quello d'attacco, non in fase di non possesso,
1: oggi se dovessimo fare il titolo di una trasmissione con il più diffuso sistema offensivo nella fase di sviluppo, dovremmo chiamare una trasmissione 3-2-4-1 o 3-2-5 per sintetizzare.
6: Esatto.
1: Noi non lo cambiamo, se qualcuno la vuole chiamare 3-2-5 diremo che si sono rubati un po' l'idea, ma non fa niente, lo possono fare
0: alla Pesaola.
6: Era per supportare un po' tutti i discorsi che appunto che hai sempre fatto di avere una squadra più propensa alla fase offensiva, quindi era scherzosamente per aprire questo dibattito, per avere un Napoli che appunto più arrembante, come dire.
0: Un abbraccio Daniele, grazie davvero anche a te per averci chiamato. Ritorneremo tra pochissimo allo 081 546 6873 con le vostre telefonate in diretta, però Paolo, ho già pronto anche qualche messaggio al 342 00 00 100. Intanto un pizzico di pubblicità, tra poco.

0: Campe te lo spiego. È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: E rieccoci nuovamente in diretta 442 con Paolo Del Genio e ovviamente le vostre telefonate allo 081 546 6873, i vostri WhatsApp al 342 00 00100. Ti leggo questo WhatsApp, Paolo, e ce lo scrive un nostro ascoltatore che però non si firma. Chi dice che se veniva italiana andavamo bene, considerando che sono anni che abbiamo infortuni e la qualità della rosa nettamente più bassa di quella di Sarri, Spalletti e di Conte?
8: No, ma io ho usato la parola ieri, mi è stata posta questa domanda, e ho usato, penso, la parola, mi auguro, è precisa, perché noi il futuro non lo prevediamo e non possiamo prevedere le cose che non si verificano, cioè l'italiano sulla panchina del Napoli non si è verificata, però dobbiamo conoscere le caratteristiche di gioco di italiano e dobbiamo conoscere le caratteristiche di gioco di Allegri, quindi chi faceva meglio e chi faceva peggio è impossibile stabilirlo. Ognuno la può pensare in un modo, ma è veramente impossibile avere questa risposta in tasca, mentre usare la parola facevamo qualche cosa di diverso da un punto di vista proprio della filosofia calcistica, questo si può dire, ma quel diverso poi non è a libera interpretazione, significa è un diverso che significa diverso, non è che significa meglio o peggio e non ho la voglia di sbilanciarmi, diverso.
7: Paolo invece, Vittorio Pacifista, ti chiede una curiosità: quale squadra in Europa oggi secondo te propone il miglior calcio e perché?
8: Ah, sono un po' combattuto attualmente fra il Barcellona e, per quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione, io direi il Barcellona, anche il Bayern, ma direi il Barcellona.
7: E perché? Ti chiedeva anche perché.
8: Perché il coraggio moltiplicato all'ennesima potenza. Si vanno a prendere dei rischi incredibili, concedono per produrre un calcio che offensivamente è devastante, fanno un numero in una partita, ultimamente l'hanno finita con 6,40 di XG, cosa che veramente in Italia ci vogliono 4 partite per arrivare a quello, no? Loro sono arrivati a 6,40 in una singola partita e spesso chiudono, quando va male chiudono a 3, chiudono a 3,5, e quindi hanno un calcio che produce tanto offensivamente, segnano tantissimi gol, sono già una media di 3 gol a partita, le hanno vinte tutte e hanno preso i loro buoni gol mettendolo in conto di poter prendere qualche gol per andare poi a produrre e a farne tanti, quindi è la filosofia di calcio più estrema che c'è, di quello che un po' fu il manifesto di questo tipo di calcio fu l'anno scorso Paris Saint-Germain-Bayern 5-4, che chiaramente essendo era semifinale, giusto?
7: Sì, sì.
8: Era semifinale, cioè, essendo una semifinale Champions, l'hanno vista tutti, no? Quella partita, che poi non significa che avrebbero fatto sempre quello, tant'è vero che poi nella gara di ritorno chiaramente non si è ripetuto quel tipo di punteggio. Però il manifesto fu proprio, diciamo, culturale del calcio che oggi paga. Quelle due squadre sono due squadre che vincono. Barcellona vince. Ho capito che quelli che disperatamente cercano di essere detrattori di questo tipo di calcio rispondono: ma scusami, ma vincono perché attaccano, vincono perché hanno i grandi calciatori. È chiaro che la combinazione delle cose, ma la valutazione si fa su potenzialità e andare attraverso una filosofia di calcio al di sopra delle proprie potenzialità. E per me ci vanno, perché è chiaro che vincerebbero lo stesso, però farebbero meno gol, soffrirebbero di più. Invece così danno spettacolo, fanno più gol, vincono più facilmente. Barcellona soprattutto si permette da 2 anni, giocando meglio, giocando un calcio più offensivo, si permette il lusso, e anche quest'anno sta andando così inizialmente, di tenere lontano il Real Madrid, che come costi sulla qualità dei giocatori investe il quadruplo, no, del Barcellona. Quindi penso che quello è un bel cartello per spiegare qual è la cosa che diciamo non solo io, molti di noi.
7: Andiamo di nuovo al telefono, allora. Abbiamo Edoardo. Ciao Edoardo.
9: Buonasera a tutti. Allora, volevo fare una domanda a Paolo. Io sono una persona che sono 4-5 anni che mi affaccio un po' sulle statistiche, quindi seguo un po' XG, XA, XGA e PPDA, e quindi mi faccio un po' un'idea. Lo uso anche per altre situazioni, non so, le scommesse, il fantacalcio, tante cose varie. Ci sono squadre, giustamente, che fanno il PPDA molto molto basso come valore, quindi come il Como, il Frosinone, la Roma. Però e portano un
8: fermati un attimo, io ti vedo preparato, però noi stiamo parlando non io e te e Vincenzo, stiamo parlando a tanta gente che ci ascolta.
9: Parlare con Di Fabio, io sono spesso volte becco la linea dopo tanti anni, quindi è come se parlassi con un amico che becco al bar.
8: No, aspetta, allora, voglio dire una cosa che tu hai detto, io la voglio solamente spiegare a chi non dovesse conoscere questa cosa. PPDA, più basso è meglio è, perché tu hai usato la parola basso e qualcuno la poteva credere che era
9: come
8: negativo.
9: Numero, come valore, 8,5, però in realtà è come un ottimo valore.
8: Più basso è il numero, meglio è.
9: Esatto, perché tu puoi in due passaggi cominci a apprezzare l'avversario. In questo caso le squadre come il Frosinone è alto e l'Atalanta, per esempio, di Sarri è ultimo in questa classifica. Però c'è una cosa strana, che io non mi trovo questa tabella. In Serie A al momento, come XG, a parte le solite note, quindi Inter, Roma, Como, c'è anche il Monza, no? C'è anche il Monza, questo qua di XG alto. Boh, la nona strana è che se vedete il PPDA del Monza, è penultimo in Serie A, quindi praticamente è un buon paradosso. Io dico, allora si può anche fare, anche non pressare e creare palle gol. Il Napoli, in tutto questo,
8: queste statistiche, sai come vanno lette? Cioè, queste statistiche, se l'80% delle squadre che c'ha un PPDA basso c'ha un XG più alto, vuol dire che le due cose vanno a braccetto. Poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, che per andare a spiegare forse perché ci sono queste eccezioni che confermano la regola bisognerebbe aver visto tutte le partite del Monza.
9: No, ammetto di non aver visto anche la partita del Monza, quindi non lo so.
8: Però comunque è un'anomalia e quindi non ci interessa, cioè non toglie valore alla statistica, perché la statistica diventa forte perché per l'80% dei casi ti dà una risposta molto precisa.
9: Io volevo che ti sei anche, perché un'altra cosa che mi lascia perplesso.
8: No, lo sai perché? Lo sai perché ti dico questo? Perché molti che non sono stati in grado di capire questo tipo di ragionamento, per contrastare, per fare i bastian contrari, vanno, non come te che hai semplicemente posto una domanda, molti vanno con certi tali, cioè allora perché mi scrivono, perché, allora spiegami perché, e citano una partita, citano una squadra, non me ne frega niente di una partita,
9: no,
8: di una squadra.
9: No, il percorso delle squadre che cambia anche la mia
8: se la maggioranza dei casi porta, perché qua nessuno di noi ha dichiarato che nel calcio non si può vincere facendo un PPDA alto e un XG molto basso. Si può anche vincere, però nel 90% dei casi non si vince. Che vogliamo fare? Vogliamo vincere con quella cosa che ci dà il 10% di possibilità di vincere, o vogliamo provare a vincere seguendo la strada del 90%?
9: Allora, io sono un grande di Fabregas da più di qualche anno, perché nonostante lui facesse un calcio a come i primi anni un po' in sofferenza, c'era chi elogiava Zanetti, chi elogiava Nicola addirittura del Milan-anticalcio, anche Vendesi. Lui è rimasto con il suo calcio fermo, come è attivato in B facendo il mio calcio. Alla fine poi avendo i giocatori di tastelli giusti, che parliamo sempre, il Como ha comprato tanti giocatori, ma non li ha mai strapagati. Cioè un Batumina ha pagato 17, Dovigas 13 milioni, che abbiamo comprato Beukema 30 milioni, parliamo, però questo è un altro discorso, non vorrei tirare manna in mezzo, volevo parlare di tattica e di numeri con te. E un'altra cosa che è interessante, che ho visto, e poi ti lascio tranquillamente perché sono altre se volevo parlare con te, ho visto che Højlund in 5 partite ha provato a calciare in porta 8 volte in 5 partite, delle quali 2 volte da fuori aria, con entrambi i casi di gol, mentre gente come Castro che ha giocato 2 partite e mezzo, quindi la novità di Højlund, e ha calciato in porta gli stessi numeri. Allora vuol dire, allumi con questo calcio di Allegri, perché veramente io sono super sfiduciato per quello che leggo come numeri, non riesco a trovare una speranza, perché Allegri è stato un grandissimo allenatore, però in un calcio in cui bastavano i top player, avevi Tevez, cioè Pirlo, Marchisio, Vidal, avevi i giocatori che facevano la giocata, adesso questo non basta più, lo dimostra il fatto che bisogna creare un gioco, se non crei un gioco non porti risultati, lo ha fatto l'Inter di Inzaghi, lo sta facendo la Roma di Gasperini, che da quando c'è Malen, dallo scorso gennaio ad oggi classifica la mano solare e fa le prime in classifica, quindi occhio alla Roma, e dico, ma io ci sono accorto, se no questo è il quarto, lo facciamo quest'anno, per come la vedo io. Io ti saluto e ti ringrazio, sei il numero uno.
7: Ciao Edoardo, grazie.
8: Grazie Edoardo, intervento, non perché mi ha fatto i complimenti, ma intervento ottimo, intervento che è una sorta di grido d'allarme che io sto lanciando da un po' di tempo e viene da molti, Edoardo e tanti altri, capito, da altri invece viene preso nella maniera sbagliata, qualche fesso crede che, insomma, qualche fesso, così lo devo chiamare, crede che io ce l'abbia con Allegri piuttosto che con allenatori che fanno, no, assolutamente no, assolutamente no. Io dico solamente che per me, anzi, io sono convinto, sono uno dei pochi che ho convinto proprio al 100% che Allegri sa tutte queste cose che noi diciamo e sta cercando la strada per metterle in campo anche lui, perché io non credo che non sia rimasto scottato. Io credo che una persona intelligente come Allegri non abbia potuto, lascia perdere queste 5-6 partite di quest'anno col Napoli, io non credo che un allenatore intelligente, una persona, un uomo di calcio da tanti anni come Allegri, abbia potuto liquidare come fanno i suoi estremi sostenitori che per sostenerlo appunto liquidano la scorsa stagione con c'era una situazione societaria disastrosa. No, io credo che Allegri, ripeto, da persona intelligente qual è, abbia fatto una profonda autocritica per capire che cosa è successo l'anno scorso nel Milan e per lavorarci per evitare che non si ripeta quel tipo di situazione. Io credo che lo stia facendo.
7: Accogliamo a Kiss Kiss Napoli anche Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te.
10: Sì. Ciao, buonasera Paolo, un saluto a te e un amico Antonio che ci sta ascoltando. Ti volevo chiedere, agganciandomi anche a chi ha parlato prima, oltre al fa giocare Højlund più faccia alla porta e non spalle alla porta come sta facendo ora, perché penso che il problema suo sia il gioco spalle alla porta, che non è nelle sue caratteristiche fisiche e proprio tattiche, cosa può fare in più il Napoli oltre a fare questo, che penso a mio parere sia una cosa fondamentale? Voglio sapere se anche per te cosa potrebbe fare oltre questo. Grazie di ascolto.
8: Ma faccia la porta, spalle alla porta, dipende da che momento dell'azione stiamo parlando, perché ci sono dei momenti in cui l'attaccante è obbligato a stare spalle alla porta perché l'azione la stanno impostando i suoi compagni di squadra e lui deve vedere in che direzione stanno andando le cose e non può certamente girare le spalle ai suoi compagni che stanno lavorando il pallone, ma deve girare le spalle al portiere per vedere i suoi compagni e cosa stanno facendo. Poi arriva il momento dell'azione, per lo più quando l'azione incomincia ad avere uno sviluppo concreto e si va verso la fase di una possibile rifinitura, lì deve avere le spalle ai suoi compagni che stanno lavorando il pallone, ma deve girare le spalle al portiere per vedere i suoi compagni e cosa stanno facendo. Poi arriva il momento dell'azione, per lo più quando l'azione incomincia ad avere uno sviluppo concreto e si va verso la fase di una possibile rifinitura, lì deve esserci un momento dell'attacco alla profondità, alla mini profondità.

0: veniva sottoposto prima di 8 tiri in porta soltanto. Io non dico che ne deve fare 8 a partita, ma ne deve fare almeno, che ne so, 3 a partita, no? Quindi diciamo che dopo 5 giornate doveva stare al doppio, una quindicina, invece sta a 8, e quindi ecco, lo dobbiamo almeno raddoppiare questo dato.
1: Prima di ritornare al telefono, Riccardo da Bangkok, volevo dirvi che spero che Allegri stia seguendo o che qualcuno gli faccia capire che deve cambiare gioco e che abbia il coraggio di farlo. Forza Napoli sempre, Paolo.
0: Io credo che l'abbia capito, io sono convinto che l'ha capito. Ci sono stati dei momenti di partite, di quelle finora giocate, dove ho avuto netta la percezione che il lavoro è iniziato, che lo stia facendo, che voglia cercare un Napoli più aggressivo. Poi sinceramente non so che cosa succede. Diciamo che la cosa peggiore che può accadere è quando il Napoli va in vantaggio non continuare a fare quello che è stato fatto anche quest'anno, che ti ha portato ad andare in vantaggio, no? L'esempio è più eclatante, può essere per esempio l'inizio del secondo tempo con la Fiorentina, o anche per esempio con l'Inter, anche se l'Inter io però in parte la giustifico, perché lì non so quanto è stata la volontà del Napoli di arretrare e quanto è stata la forza dell'Inter che ti ha costretto a difendere. Lì più che il fatto di difendere, perché sicuramente sei stato costretto dalla forza dell'Inter, io mi sento un po' di muovere qualche appunto su come abbiamo difeso, ecco, schiacciandoci, ma soprattutto le posizioni degli uomini. Io continuo a pensare che una svolta, tutti parlano del tiro di Anguissa, parlano degli episodi, no? Io parlo invece di posizionamento. Per me una svolta in negativo, speriamo poi di correggere, di questa stagione, arriva nel momento in cui prendiamo il gol di Lautaro sull'assist di Di Marco. E lì, sinceramente, l'Inter non aveva fatto veramente nulla. Aveva subito il colpo, il doppio colpo dell'1-2, Politano, Oilun del Napoli, e la partita il Napoli la teneva in mano. L'Inter non aveva fatto altro che un cambio gioco, un lungo cross, dove non è che dovevamo semplicemente essere posizionati meglio, non Politano che andava su Di Marco, Di Lorenzo senza riferimenti, in area di rigore. Lì con un movimento diverso, una copertura diversa, se ci va semplicemente l'esterno, sull'esterno c'è Di Lorenzo, è più alto di Politano, probabilmente la spizza di testa all'indietro e la manda in calcio d'angolo e non succede nulla, e probabilmente se non fanno il 2-1 entro 10 minuti noi la portiamo a casa. Quindi lì diciamo che io do una critico l'atteggiamento della squadra, e in questo caso critico Allegri, perché Allegri che dice a Politano di andarsene fino laggiù a seguire Di Marco dentro l'area di rigore, che è un modo di difendere che a me non piace, che vedo che non lo fa quasi più nessuna squadra, di quelle che giocano a 4 intendo. Quelle che giocano a 4 difendono a 4 e sugli esterni ci vanno gli esterni, e il movimento fra esterno e difensore centrale lo va a coprire il centrocampista. Ste rincorse di 60 metri degli esterni d'attacco sono abbastanza anacronistiche oramai.
1: Abbiamo ancora un WhatsApp prima della pubblicità. C'è Francesco che evidentemente, Paolo, qualche volta si perde, perché hai spiegato spesso cos'è il PPDA e ovviamente richiedeva di esplicarlo nuovamente perché se l'ha perso.
0: Ma è un indice che misura dopo quanti passaggi si interrompe l'azione delle squadre avversarie. Quindi tu in qualche modo interrompi l'azione delle squadre avversarie. Diciamo che è molto collegato al pressing che fai tu, no? Perché se tu pressi molto è più facile che gli avversari facciano meno passaggi. E guarda caso il Como, il Frosinone, squadre che pressano molto riescono a ridurre a 8 circa il numero dei passaggi consecutivi delle squadre avversarie prima di intervenire sul pallone. Noi andiamo verso i 18. L'anno scorso con Conte stavamo a 11, quindi stavamo abbastanza bene, devo dire. Quest'anno andiamo a 18, che è un numero vicino a quello che ha avuto il Milan l'anno scorso e deve essere abbassato. Per abbassarlo servono due cose fondamentalmente. La prima è pressare più in alto quando gli altri iniziano da dietro, e la seconda, forse la più importante addirittura delle due, è quella lì di andare alla riaggressione immediata quando perdi palla. Perché se quando perdi palla vai alla riaggressione immediata, alla riconquista del pallone entro 2-3 passaggi degli avversari, è chiaro che va in picchiata il numero di passaggi che consenti agli avversari. Quindi molto facilmente abbassi il

0: il PDA lo migliori molto, e abbiamo spiegato che questo determina, poi c'era l'anomalia del Monza come diceva l'amico, però questo determina che cosa? Che costruisci, che recuperi il pallone più in alto e quindi puoi ripartire, quindi puoi costruire più occasioni da rete.
1: Ce ne andiamo in pubblicità e poi il rush finale di questo appuntamento con 4-4-2.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tricioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Rush finale di questo appuntamento con 442 filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. E allora andiamo subito allo 081 546 6873. Francesco, ciao.
12: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera Paolo.
1: Ciao.
12: Ciao. Vabbè, io volevo. Ciao. È un'esortazione la mia e i diciamo colleghi tifosi che. Io mi seguo sempre, cioè abbastanza spesso, magari non in diretta perché non sempre posso, ma su YouTube eccetera, e continuano ad ascoltare purtroppo persone che continuano a parlare di italiano, se fosse venuto italiano. Non è il momento più adesso, secondo me, cioè cerchiamo di concentrarci.
0: No, hai ragione, hai ragione.
12: So che magari
0: è un argomento che non introduco mai.
12: Ieri, per esempio, scusami Paolo, se mi permette, ho sentito, non ricordo sinceramente se era la trasmissione in TV oppure alla radio, tifoso che ha detto addirittura io non ho fatto l'abbonamento a DAZN, sì, quando sì. Stavo di Allegri e io sì, chiudo, cioè sì. in quel momento smetto di ascoltare, perché significa, per me mi dispiace, ma cioè è impossibile, sarebbe una cosa folle.
0: No, però
12: per
0: scusa che non seguire sì, le no, scusa, ma tu mi chiudi però tu non ho capito, chiudi a me l'ascolto me lo fai perdere a me, non è colpa mia se la dico io, chiudi, perché tu dici non mi piace più sentire a Paolo, ma se la dice uno che telefona, che
12: Non fisicamente, no, non realmente, alla fine ascoltare. No, certo,
0: no, no, sto scherzando, sto scherzando per dire che io rispondo di quello che dico io, ovviamente.
12: No, assolutamente, non c'entri niente, tu anzi voi avete reagito anche, ho visto le facce di Silver, eccetera, eccetera.
0: No, vabbè, comunque... perché io, no, ma tra l'altro se vuoi sapere, io poi dopo non è che mi metta a discutere quello che le persone dicono.
12: No,
0: perché
12: se uno
0: mi dice, ho fatto la disdetta, è padronissimo di fare la disdetta, però se vuoi sapere... visto che introduci l'argomento di quella telefonata, se vuoi sapere come la penso, non ci credo. Non ci credo. Uno che è tifoso poi trova il modo per vederla. Mi fai ricordare che io gli ho fatto la domanda: ma che fai durante la partita? Perché pensavo potesse rispondere. Ascolto due fessi che fanno che saremmo io e Vincenzo, due fessi. Mi posso permettere, Vincenzo?
1: Assolutamente sì, Paolo. Assolutamente sì.
0: Ascolto due fessi che fanno la radio cronaca. Già si può stare. Invece, addirittura uno che è tifoso non se la vede, non ascolta due fessi di questo e si mette a fare una passeggiata. La vedo un po' difficile. Non ci riesco, onestamente.
12: No, che poi io conosco persone che per la troppa tensione escono per non guardare, quello è un discorso diverso.
0: Ma guarda, che io ho fatto il radiocronista del Napoli che vinceva gli scudetti, bel colpo di fortuna, devo dire la verità. Ma ho fatto il radiocronista del Napoli anche di quello che era retrocesso a inizio del girone di ritorno. Ho dovuto fare tutto il girone di ritorno le radiocroniche di una squadra retrocessa che molto spesso alla fine del primo tempo stava perdendo 3-3. Quindi
12: ho avuto la sfortuna di avvicinarmi nel dopo Maradona, quindi sono cresciuto con te e con vabbè, comunque poi un'altra cosa veloce sui numeri che sono fondamentali, è vero, e non dico che tu non lo dici, però secondo me non ci possiamo solamente limitare a quelli, nel senso che per fortuna ci sono tante altre cose poi nel calcio, la psicologia, la gestione di tante persone che vanno poi al di là dei numeri, quindi dei numeri e delle idee.
0: Sono collegate sicuramente,
12: però purtroppo
0: parliamo di algoritmi, che vengono fuori a causa di prestazioni tecniche, prestazioni fisiche, quindi prestazioni mentali, quindi quelli sono aspetti fondamentali, quelli sono gli aspetti fondamentali, la parte fisica, la parte tecnica, la parte atletica, la parte psicologica, sono le quattro parti fondamentali che poi si traducono in tattica, tecnica e giocate vincenti o meno.
12: Mettere in pratica alcune idee, come dici spesso tu, il fatto di al di là dei moduli, no? L'atteggiamento, eccetera, eccetera, non è solamente, magari glielo spieghi e quelli lo fanno. Cioè, secondo me entrano in gioco un bel po' di cose, non è così semplice. Poi
0: io, per esempio, ho sempre detto una cosa: tattica e psicologia vanno a braccetto, però io non posso credere che la psicologia sia dominante, perché il calcio a questo punto verrebbe affidato nelle mani non più degli allenatori, quindi di persone che si occupano di tecnica e di tattica, ma verrebbe affidato a mental coach, a motivatori, che vanno lì,
12: però c'è anche la capacità
0: non può essere così.
12: No, parlo per esempio dei professori universitari, magari uno è un luminare ma non riesce ad insegnare, per dire, mo viene in mente un esempio di questo genere.
0: L'empatia è fondamentale, perché si crea l'empatia, determina la creazione della chimica giusta fra squadra e allenatore.
12: L'ultimo esempio, e poi so che è tardi, per esempio De Zerbi, che è uno che a livello di idee è ottimo,
0: buon esempio.
12: Magari sta avendo difficoltà in questo periodo perché non si trova a livello,
0: può darsi che Roberto De Zerbi, che io sono convinto, come sei convinto tu, che è un grandissimo allenatore, che viene citato anche da Fabregas, viene citato da tutti perché ha delle idee straordinarie. Può darsi che però da un punto di vista dei rapporti trasmetta ansia, tensione, insicurezze alla squadra. Questo è probabilmente una spiegazione, perché poi sulle idee io resto della mia opinione. Stiamo parlando di un allenatore con idee molto importanti.
1: Sì, idee molto importanti. Ringraziamo Francesco, che è stato l'ultimo ascoltatore di quest'oggi. Paolo, il tuo appuntamento con 442 però torna puntuale domani a partire dalle ore 18 con te in studio. Noi invece ci ritroveremo poi sabato sera per raccontare dallo stadio Diego Armando Maradona Napoli Frosinone. Buon lavoro Paolo, buona serata.
0: Ciao, grazie Vincenzo, buona serata a tutti.
1: Grazie a te, grazie al nostro Paolo De Genio. Tra pochissimo arriva il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò, con il calcio della sera. Permettetemi di salutare e ringraziare Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace per la parte tecnica video. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto. Ci ritroviamo tra pochissimo con le news. State lì.
13: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. Violenta bomba d'acqua questa mattina su Napoli e provincia. Allagamenti e traffico paralizzato in diverse zone, particolarmente colpita l'area nord di Napoli. A Giugliano allagata la piazzola d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale, mentre un pulmino con alcuni alunni si è impantanato nell'acqua alta ed è stato soccorso dalla polizia municipale. Problemi anche a Casandrino, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un'automobilista rimasta bloccata in un sottopasso allagato. E scuole chiuse domani, venerdì 9 ottobre, in diversi comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione. Per ora lo stop alle lezioni di ogni ordine e grado riguarda Afragola, Calvizzano, Capri, Ischia, Melito, Grazzanise, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli invece il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, spiagge e diversi impianti sportivi cittadini, ma non delle scuole. L'allerta arancione è scattata dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani. E paura a Forio, sull'isola di Ischia, per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco Don Beato Scotti è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione e della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti dell'isola. La chiesa sorge infatti in via Filippo di Lustro, all'inizio del centro storico di Forio. E restiamo sul fronte dell'emergenza con i campi flegrei. Circa 700 persone si sono recate oggi a Roma per chiedere attenzione al governo sulle conseguenze del terremoto del 31 luglio. In corteo da Pozzuoli, dai comuni flegrei, sfollati cittadini, commercianti, sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali. 13 i pullman arrivati nella capitale. Una delegazione che ha consegnato al governo un documento con le richieste del territorio, dove gli sfollati sono oltre 6.200. E chiudiamo con il calcio. Napoli al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone. Appuntamento alle 20.45 al Maradona. Tutti gli azzurri sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Buone notizie per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ieri ad allenarsi con il gruppo. Domani alle 14 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che potrete ascoltare in esclusiva su Kiss Kiss Napoli. Per il Frosinone rientrerà tra i convocati anche Luca Maria Nucci, che quest'oggi abbiamo intervistato in esclusiva. Ascoltiamo un estratto delle sue parole.
4: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato. Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento. Sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso. Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
3: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Fabio Esposito, a Gabriele Arace che cureranno la parte tecnica radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al nostro filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio ho scritto 342 00 00100. Abbiamo ascoltato Vincenzo Perna, il nostro GR, notiziario dello sport, dove comunque prosegue diciamo la preparazione del Napoli alla partita contro il Frosinone sabato sera 20:45 al Maradona. Come abbiamo già detto ieri, buone notizie: McTominay ha avuto l'idoneità per l'attività agonistica, quindi è da ieri che si allena col gruppo. Ovviamente sta al 20-30%, non è secondo me idoneo a giocare dall'inizio, perché ovviamente deve prendere ancora la condizione, magari a partire in corso, gli ultimi minuti, o addirittura lo si riserva, diciamo, martedì per la Champions contro il Villarreal. E buone notizie, perché comunque è rientrato anche Marianucci, che vi faremo ascoltare durante il calcio della sera due estratti dell'intervista in esclusiva da Riccardo Catapano ai nostri microfoni. È un rientro importante, perché comunque Marianucci intanto è un difensore in più, un difensore centrale che può giocare sia a 4 che a 3, ma soprattutto, visto e considerato che non c'è Favasuli, per qualsiasi problema al capitano Di Lorenzo, volendo si potrebbe anche adattare Marianucci come terzino destro. L'anno scorso anche Conte l'ha schierato in quel ruolo là, in emergenza ci può anche stare. Si va verso, secondo me, il 4-2-3-1, visto e considerate anche le assenze. Diciamo l'unico ballottaggio potrebbe essere Lang o Neres sulla fascia sinistra davanti, poi il resto invariato con Meret, con Di Lorenzo, con Spinazzola a sinistra, i centrali Marin e Rachmani, i due play Lobotka e Gilmour, e poi De Bruyne dietro Højlund con Politano a destra e uno tra Neres e Lang a sinistra. Si incontra un Frosinone in salute, una delle squadre, diciamo, più in palla del campionato, quindi bisogna stare attenti a questa squadra, anche se di partite semplici non ce ne stanno, però il Napoli deve riuscire a dare sicuramente un impatto tecnico superiore a quello che comunque ha il Frosinone, ma oltre a quello deve ritrovare l'atteggiamento che ha avuto il Napoli sicuramente negli anni degli scudetti, perché se il Napoli fa il Napoli alla fine esce fuori la qualità della rosa rispetto a quello col Frosinone, per anche prepararsi, che una bella vittoria alla fine ti permette anche di lavorare con serenità e preparare la sfida poi col Villarreal, che è altrettanto importante. Nell'attesa di avere qualcuno in linea, 081 546 6873, andiamo da Luca. Luca, sei il primo, ciao, buonasera.
1: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io penso una cosa, Emanuele, io ho visto un po', diciamo, i numeri, penso che, diciamo, il Napoli ci abbia la rosa per stare più vicino alle dirette inseguitrici e per riprendere i punti. Già con il Frosinone poi sarà, diciamo, compito di Allegri mettere la squadra nelle condizioni migliori, però vedendo, diciamo, già diciamo, lo score di Højlund e di De Bruyne in National League, diciamo, l'allenatore deve cercare di mettere questi due calciatori nella posizione migliore, così come hanno giocato con Danimarca e Belgio, perché De Bruyne ha segnato contro la Turchia due gol, Højlund ha segnato contro il Galles, contro il Portogallo e contro la Norvegia. Quindi l'allenatore deve mettere in migliori condizioni questi calciatori, E poi diciamo magari inserire, volevo chiederti, Giovane a posto di Novalang, perché ho visto che Novalang salta poco l'uomo a differenza di come fa Neres e Allison. Grazie,
0: Paolo. Ti ringrazio Luca. Sì, io penso che comunque ovviamente la rosa del Napoli è una rosa con tutte a disposizione, una rosa forte, e come abbiamo sempre detto in questi giorni, non è che in nazionale De Bruyne e Højlund sono fenomeni e a Napoli no, è tutto dipende anche dall'aspetto tattico, ovviamente il Belgio lascia un allenatore, la Danimarca un altro, Allegri a Napoli, e ovvio in Europa ci sono più spazi, in Italia un campionato un po' più tattico, e quindi è normale che Allegri debba sicuramente trovare il modo per esaltare le caratteristiche di questi due giocatori, trovare la posizione giusta, più De Bruyne che Højlund, perché Højlund, anche se spesso gioca a spalla alla porta, però alcune volte va in profondità, detta il passaggio, ma la palla gli arriva male, con i giri che non sono giusti, e negli ultimi 20 metri ci manca quel pizzico di tecnica che alla fine ti permette a Højlund di andare in profondità e andare a attaccare la porta. Quindi è questo, ed è migliorare più la posizione di De Bruyne, che bisogna lasciarlo un po' più libero, anzi trovare lui la posizione giusta che gli permette anche di liberarsi e andare al tiro, perché come abbiamo visto la Turchia è nella sua carriera, c'ha un curriculum di gol da fuori area incredibile, e quindi speriamo che comunque anche in nazionale questi gol abbiano dato fiducia a questi due giocatori. E poi per quanto riguarda l'ultima domanda, nel discorso di Giovane, non a posto di Lang, io penso che Giovane è una seconda punta, e quindi eventualmente potrebbe andare a sostituire magari il De Bruyne di turno, che magari ha giocato anche in nazionale, magari non ha tutti i 90 minuti, e lì da seconda punta un po' più vicino alla porta può fare bene. Da esterno Giovane no, perché ha caratteristiche simili a Raspadori, quante volte abbiamo detto Raspadori esterno, non è il suo ruolo, quindi sicuramente Giovane potrebbe dare una grossa mano soprattutto a partite in corso, è comunque un ricambio in più, visto anche l'assenza di Vergara. E comunque giustamente un nostro amico ci scrive Bomber, basta alibi, c'è bisogno di vittoria, e questo è quello che dico sempre io, in questo momento è quello che conta di più, la vittoria, la materia prima, poi come viene ce la prendiamo lo stesso, perché comunque la vittoria dà entusiasmo, dà morale, alla fine puoi giocare bene, ma alla fine se non vinci comunque lascia il tempo che trova. È chiaro che sarebbe stupendo vincere e convincere e fare una grande partita, ma è importante che Allegri trovi le soluzioni per fare risultati. Andiamo da Maurizio. Ciao Maurizio.
2: Ciao Emanuele, buonasera. Innanzitutto ciao. Complimenti per la trasmissione, per i bellissimi ricordi che ci portiamo con la maglia azzurra. Venivo sempre allo stadio all'epoca, quindi fa piacere parlare con te, la prima volta che ho questo onore, e ti ringrazio per aver onorato, scusa un gioco di parole, sempre i nostri colori. Quindi
0: grazie Maurizio, sì. Piacere mio, grazie di aver chiamato.
2: Poi tornando al Napoli, spero e credo che Frosinone sia uno spartiacque, nel senso che non vincere sabato sarebbe una catastrofe. Sia per l'apertura di questo ciclo delle nuove partite, sia per quello che siamo lasciati alle spalle, però credo che sia veramente una partita difficile,
0: sì.
2: Che spero che non sia il Frosinone visto col Como, sinceramente, perché quel Frosinone là io l'ho vista con la partita, non so se tu l'hai riuscita a guardare.
0: Sì, l'ho vista.
2: Ma era messa veramente in difficoltà il Como.
0: Maurizio, il discorso è che alcune volte è proprio lì il punto, no? Alcune volte si parla tanto, no? di moduli, di numeri, di statistiche, no? Però poi vedi una squadra come Frosinone che ha una rosa normale, sì. Però c'ha giocatori giovani che corrono, attaccano lo spazio, che si muovono senza palla, che hanno l'atteggiamento, hanno entusiasmo, E questo può essere un problema. Se il Napoli non pareggia, lo stesso atteggiamento che ha il Frosinone, e allora
2: va in difficoltà perché il Frosinone verrà a Napoli, credo, senza
0: nulla da perdere. Viene si gioca la partita, cioè anche perché se per
2: partita viso aperto, certo. I due sugli esterni che secondo me ci metteranno in difficoltà. Se il Napoli ritornerà a giocare con quel blocco basso, per me, io penso il 2026 secondo me è inguardabile. Poi non lo so, ma non voglio essere catastrofico, però cioè oggi vedere squadre che giocano così, cioè io le vedo di partite. Sono uno che piace vedere calcio, anche Serie B, vedo anche partite di Lega Pro spesso, ma io squadre che giocano così come Napoli io ad oggi non ne vedo più.
0: No, ma infatti la cosa importante è che Allegri sabato sera deve sicuramente attaccare e deve avere un baricentro più alto, perché io penso che il Frosinone gioca aperto, però il Frosinone inizialmente sta un po' più basso perché ha dei giocatori adatti per le ripartenze, però il Napoli deve subito fare la partita, mettere in chiaro qual è la voglia che è quella di portare a casa la vittoria, perché come contro il Bologna, se il Napoli attacca, alza il baricentro e pressa, alla fine bene o male prima o poi il gol glielo fai. Però se tu lasci spazio e vai col baricentro basso e ti fai attaccare, dai fiducia a una squadra come il Frosinone, e allora diventa complicato.
2: Due considerazioni, poi lascio spazio agli altri. Veramente, tu che hai giocato al pallone, tutti questi infortuni, lo so che nessuno si sbilancia, però tu che hai giocato molti anni anche ad altissimi livelli, cosa ci vuol dire su questo numero innumerevole di infortuni tra l'anno scorso e quest'anno? Praticamente quest'anno ha fatto la fine dell'anno scorso, se non pure peggio, perché tu dici la formazione di Bologna praticamente già è fatta, non ci sono alternative. Poi se le nazionali possono aver dato un segnale di Allegri su De Bruyne e Hollywood. Ti ascolto per radio, ti faccio ancora complimenti e grazie per tutto quello che
0: hai fatto. Grazie a te Maurizio, grazie a te. Ragazzi, io per il discorso degli infortuni ne ho già detto la mia anche ieri, al di là comunque in primis è il fatto che comunque si gioca troppo. Seconda opzione, il fatto che comunque è un calcio ormai diverso rispetto a tanti anni fa, un calcio che prima era più tecnico, adesso un po' più fisico, dove i giocatori sono ormai dei robot e quindi sono sempre costretti a lavori, non hanno mai un giorno libero, gli allenamenti sono intensi, quando possono riposare ci sono le nazionali di mezzo, alla fine si può... L'anno scorso si parlava del lavoro di Conte, si è data colpa anche al medico, secondo me anche per un discorso di prevenzione, magari anche il giocatore stesso deve avere la professionalità, anche chiaramente parlare col mister, parlare col medico, anche quando magari durante l'allenamento sente un po' dolore, sente un po' il muscolo contratto, di non magari fare l'eroe perché magari non perdere il posto e magari alzare la mano, uscire il giorno dopo, stare a riposo, fare allenamenti personalizzati, perché vuol dire anche se salti un giorno in allenamento non succede niente. Quindi alcune volte per fare gli eroi, per non perdere il posto, alcune volte si allena anche con una contrattura al 100% e poi il muscolo si stressa e poi va da una contrattura, diventa una lesione. Non è un discorso neanche dell'età, perché comunque come abbiamo visto si fanno male giocatori un po' più anziani, ma si sono fatti male sia Vergara che Favasuli, che comunque sono ragazzi giovani. Il lavoro è tanto, le partite sono tante, ne soffrono anche i giovani, però ovviamente c'è anche tanta sfortuna, perché su tutti i nazionali guarda un po', sono sempre quelli del Napoli che comunque si fanno male, ma la sfortuna più grande è che non è che te ne fa male uno ogni tanto. Il Napoli ha la sfortuna di magari avere degli infortuni tutti insieme, di averne 2-3 nel giro di 10 giorni. Quindi non penso che ci sia solo una spiegazione, una colpa, ma sono varie le opzioni, le spiegazioni, ma soprattutto il fatto che si gioca troppo e fa bene De Laurentiis a lamentarsi delle nazionali. Magari trovare un altro periodo come sosta delle nazionali potrebbe essere una cosa diversa. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
3: Ciao Manuele, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, a parte degli infortuni, ma per quanto riguarda proprio la voglia e l'intensità che ci mettono in campo alcune squadre anche meno forti del Napoli, perché questo che io non riesco più a vedere al Napoli, almeno non solo, non in tutte le partite, in alcune partite sì, ma non c'è più quella voglia, quell'intensità di andare a fare gioco, di andare a vincere. A parte i grandi giocatori, le tattiche, tutte le tecniche che si possono fare con gli allenatori, ma sta mancando proprio quello che a noi ci caratterizzava.
0: Guarda, io ti dico, adesso è il calcio, diciamo, in Italia è più tattico e soprattutto più fisico, e se tu ci fai caso, tanti anni fa, già negli anni 2000, quando avevamo anche una buona nazionale con giocatori di livello assoluto, anche le grandi squadre andavano a giocare magari a Sassuolo, andavano a giocare a Frosinone, andavano a giocare diciamo nelle squadre medio-basse, alla fine vincevano 3-4-0 perché la qualità tecnica era superiore, molto superiore. Adesso che è un calcio più fisico, basta trovare una squadra ben messa in campo, esatto, che magari corre più di te, tu vai in difficoltà. Quindi le grandi, esatto, squadre in questo momento, oltre a metterci la qualità tecnica, perché il Napoli ovviamente come rosa è inferiore al Frosinone, ma se non pareggia, l'atteggiamento che magari può mettere il Frosinone nelle seconde palle, nei duelli, cioè la mentalità vincente che magari ha sempre distinto il Napoli anche negli anni dello scudetto, in questo momento secondo me manca proprio quell'atteggiamento là, quella mentalità. Sì, sì. Vedo più giocatori un po' più scarichi rispetto al solito.
3: Sì, sono scarichi, non ci sono più quelle prestazioni, e tu sei un esempio perché hai fatto un grande calcio e in un periodo che questo era molto importante, perché non c'era la rosa di ora.
0: Certo.
3: Quindi ce lo puoi dimostrare.
0: No, ma è così, è così. Io ti dico, quando andavo a giocare contro le grandi, quando giocavo a Siena, quando giocavo a Parma, quando giocavo col Genoa, andavo 15 anni fa, andavo a Milano, il Milan di Ronaldinho, Pato, Kakà, era un calcio più tecnico, perdevi 4-0 e te ne andavi a casa. Adesso le piccole possono tranquillamente giocarsi la partita e andare a vincere a Torino, a Milano, e basta vedere un Milan, un Inter, un Napoli, magari in maniera superficiale, che magari non stanno bene fisicamente, e allora puoi avere problemi. E la testimonianza è che il Napoli in passato ha sempre sofferto queste piccole squadre.
3: Sì, speriamo di ritrovare questa serenità che avevamo.
0: Questa serenità la puoi trovare vincendo le partite, perché alla fine le vittorie poi ti danno l'entusiasmo, l'umore giusto, ti alleni con grande entusiasmo e all'adrenalina, e poi vincere ti aiuta a vincere. Quindi anche se non vediamo un calcio champagne, ma in questo momento dobbiamo vincere, perché le altre stanno viaggiando, e quindi tu ti devi assolutamente avvicinare al treno della Champions League, e poi devi iniziare a vincere in Champions, che martedì è un'altra partita importante. Io ti ringrazio Francesco, sono
3: tutta Napoli, perché stamattina ci sono stati dei danni molto seri e tutta Napoli, sono vicino a tutti.
0: Assolutamente sì, hai fatto bene a dirlo. Noi ci fermiamo, come vi ho anticipato prima, vi facciamo ascoltare un primo estratto dell'intervista di Marianucci fatta dal nostro Riccardo Catapano, e poi torniamo subito dopo la pubblicità. A tra poco.
4: Radio Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
5: Ciao a tutti.
4: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
5: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato.
4: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la, la stagione in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, sentivi e senti tuttora la fiducia di Allegri, come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
5: Sicuramente è successo nel momento tra virgolette peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
4: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
5: Sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
4: Senti, dopo questo primo miniciclo, concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
5: No, sicuramente ci siamo focalizzati ora, io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre le settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
4: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
5: Tantissimo, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di iniziare.
4: Sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i ciociari?
5: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
4: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore e te in particolare cosa cambia tra questi due sistemi?
5: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4 l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
4: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
5: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati, 081-546-6873, per chi ci vuole chiamare, leggiamo qualche messaggio. Buonasera grande bomber, sono Gianluca da Perugia, per me sei un mito, vado alla domanda, ma c'è qualche calciatore che si può adattare a fare il terzino, visto che ci sono 9 partite di fila, e come dicesti tu Spinazzola, il capitano, credo che in qualche modo debbano rifiatare. Sì, l'ho detto in apertura, comunque il fatto di riavere Marianucci in rosa al 100% è importante, perché potrebbe eventualmente andare a sostituire Di Lorenzo in caso di problemi, adattarsi terzino destro, oppure se eventualmente in questo momento ha dei problemi Spinazzola, Di Lorenzo può passare a sinistra con Marianucci a destra. Quindi questo è il materiale attualmente che ha il Napoli, visto e considerato che manca sia Oliveira, e che non penso che sarà un infortunio grave, ma penso che nel giro di una decina di giorni potrà tornare. E poi c'è l'assenza di Favasuli, che è quella che pesa di più, perché comunque è un infortunio un po' più grave, e dove comunque dubito che riesca a rientrare entro le 9 partite che farà il Napoli. Leggiamo un altro messaggio, cioè Emanuele, si sanno i tempi di recupero di Anghissà? Sappiamo che Anghissà e Alisson ancora stanno facendo lavoro personalizzato, quindi penso che il prossimo al rientro sia proprio Alisson. Anghissà ancora qualche settimana, non penso tardi, ma magari Alisson si proverà a farlo rientrare in campionato dopo la partita col Villarreal, e Anghissà secondo me la settimana successiva. Andiamo da Ettore. Ciao Ettore, buonasera.
9: Ciao Emanuele, buonasera a te.
8: Ciao a te.
9: Piacere sempre parlare con te, sempre un piacere.
8: Grazie.
9: Senti Emanuele, sapete che McTominay finalmente è rientrato in gruppo,
8: sì,
9: e probabilmente farà parte della partita, magari pure sabato.
8: Sì.
9: Ma De Bruyne è la stessa cosa o c'è qualche problema?
8: No, De Bruyne giocherà titolare sabato al suo posto, perché è rientrato e stava bene anche in nazionale. McTominay ce l'avrai in rosa, penso in panchina, ma non penso che giocherà dall'inizio, perché sta ancora al 20-30%, quindi magari se la sente, magari Allegri, se c'è bisogno magari negli ultimi minuti.
9: Ma vabbè, non so se la pensi pure tu più o meno come penso io. Per quanto riguarda Vergara, peccato che si è infortunato.
8: Assolutamente,
9: perché
8: sì,
9: ha partecipato a questa gara internazionale, per quello che le hanno fatto fare. Veramente mi è piaciuto tanto questo ragazzo. avevo addirittura detto, mo che rientra, che non si infortunava, mo che rientra, come fa Allegri a tenersi in panchina un giocatore del genere?
8: Io penso Ettore, che se non si fosse infortunato, penso che Vergara poteva essere uno dei titolari con il Frosinone, perché comunque con la nazionale è stato uno dei migliori in campo, sia con la Turchia che con la Francia. È un giocatore forte, che sta crescendo bene, che ha quella fame giusta, è un giocatore che ha personalità, che salta l'uomo, si inserisce. Quindi comunque Vergara è un giocatore che può giocare da esterno o anche magari uno dei due trequartisti dietro la punta, e penso che se non si faceva male poteva essere un giocatore che poteva dare una grande mano sia dall'inizio che a partita in corso.
9: Quindi quando rientrerà lo possiamo...
8: Assolutamente, anche perché Vergara è un patrimonio della società, è stato, non è voluto, il Napoli non ha voluto sentire niente di sirene di mercato, c'era il Como che lo voleva, però il Napoli non l'ha dato perché crede molto in questo ragazzo, anzi mi aspettavo che nelle prime 5 partite giocava un po' di più.
9: Ha fatto benissimo secondo me, ha fatto un grande acquisto con Vergara.
8: Sì.
9: Ma comunque auguro buona serata a te e a tutti.
8: Grazie.
9: Forza Napoli e speriamo che sabato facciamo una bella figura.
8: Ma bene. Speriamo bene, soprattutto di vincere. Poi come viene la vittoria, ma importante è portare a casa i punti.
9: Emanuele, sono un ragazzotto di over 80 che ti vuole un sacco di bene.
8: Grazie, te ne voglio anch'io, Ettore. Chiamaci più spesso. Un abbraccio.
9: Io sono uno dei pochi Ettore che mi chiamo,
8: va benissimo,
9: faccio con piacere.
8: Grazie, piacere mio. Ciao Ettore, ciao. Allora, un altro messaggio. Buonasera Emanuele, sono Francesco da Castellammare, complimenti per la trasmissione. Una domanda: Verazze del Frosinone potrebbe essere un giocatore che potrebbe essere nel mirino di qualche big? Allora, le prospettive sono buone per quello che comunque abbiamo visto in questo scorcio di campionato. Io su questo sono un po' diciamo, anche per quando si parla di Lucca, no? Non solo Lucca, ma anche tutte le squadre in Serie A che magari prendono giocatori con un cartellino esagerato dopo un anno fatto bene. E allora lì questa cosa non mi piace, perché infatti la colpa io non la do solo ai giocatori, a Lucca e ad altri ragazzi che fanno un anno bene, vanno in una big e poi non performano come si deve. Perché tanti anni fa era diverso perché ai miei tempi quando andavi in una big venivi da 3-4 stagioni in Serie A fatte bene, e allora c'avevi l'esperienza giusta, avevi tante partite alle spalle ed eri pronto per una big. Sono contrario a chi spende tanti soldi per i giocatori che fanno bene un anno, perché poi succede questo, che magari Lucca a Udine, faccio l'esempio di un nostro giocatore, ha fatto 12 gol a Udine, ha fatto un buonissimo campionato, però subito andare in una piazza, in una squadra come il Napoli che lotta per i vertici Champions, è una piazza esigente, e alla fine non tutti i calciatori magari possono reggere mentalmente questa cosa, e quindi si doveva dare un po' più di tempo a giocatori magari come Lucca, o anche a giocatori forti come ce l'ha il Frosinone. Devono crescere, devono confermarsi dopo 2-3 anni e poi andare in una big, perché cambia molto, perché giocare a Udine è una cosa, giocare a Napoli è un'altra, cambiano gli obiettivi, cambia la piazza, è tutta un'altra cosa. Quindi al momento che tu fai 2-3 anni di Serie A e fai gol, allora secondo me sei pronto per andare a giocare in una big. 081 546 6873 Allora vediamo qualche altro messaggio. C'è Emanuele: in questo 4-2-3-1 non pensi che Neresse sia più pratico a giocare magari dall'inizio a posto di Lang, perché si possono vedere magari più cross dato che lui è mancino? Assolutamente sì, penso che Allegri ci stia pensando, perché infatti il ballottaggio è proprio lì a sinistra, tra Lang e Neres, anche se io preferisco Neres a destra perché mancino e può rientrare, perché Neres è un giocatore che se sta bene al 100% salta l'uomo sia a destra che a sinistra, però giocando a sinistra magari lui andando sul binario supera l'uomo sul fondo e mette delle buone palle, come ne ha messa una bellissima a Firenze, ma non c'era nessuno che è andato a chiudere la porta. Se Neres sta al 100% lo faccio giocare sempre sia a destra che a sinistra, ma ovviamente lo preferisco a destra, che il suo ruolo è quello che a lui piace di più. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
10: Ciao Emanuele, buonasera. Senti, ti volevo fare una domanda. Io pensavo, ma non potrebbe essere un'invenzione fare giocare Neres a falso 9?
8: L'ha fatto l'anno scorso Conte con l'Inter, perché eravamo senza punte, e ha fatto anche bene, perché comunque era un giocatore che non dava punti di riferimento, andava a destra, a sinistra, però il problema qual è? Che se tu trovi squadre bloccate dietro, che non lasciano tanti spazi, Neres spalle alla porta non ha quel peso di una punta centrale che protegge palla, che si può trovare la posizione, perché lui ha bisogno di spazi, si esalta negli spazi.
10: Il discorso qual era? Nel senso che, no, lasciando che Mertens è stata un'invenzione che lui non era, però dato che, diciamo chiaramente, un'alternativa Hollywood, Lucca sì, ci sta, però è quello che è.
8: Sì.
10: Quindi ipotizzare un centrocampo, considerando anche il l'infortunio di Anguissa, quindi inventarsi anche un Lobotka più dietro e giostrare con un Vergara e un De Bruyne a centrocampo potrebbe essere una soluzione, perché noi dobbiamo talmente pensare anche a più soluzioni, avere anche un pizzico di coraggio, se no altrimenti non ne usciamo. E forse Neres è forse più duttile su questo tipo di aspetto, perché a questo punto manderebbe anche in crisi le difese avversarie, cioè questo come alternativa.
8: No, questo sicuro. Ovviamente noi ci auguriamo che le cose cambino a livello di alternative, che Lang e Lucca, tanto fino a gennaio ce l'hai, quindi comunque devi utilizzarli. Però io penso che se Allegri si affida a Lucca, che lo fa entrare sempre, e i risultati sono quelli ottenuti fino adesso, ragazzi, ci può stare pure che Allegri può cambiare soluzioni, magari a posto di Lucca magari fa giocare un Giovane o un RS prima punta. Cioè ci può stare, attenzione.
10: Bisogna inventarsi qualcosa, perché se no altrimenti non se ne esce.
8: Assolutamente, assolutamente sì. Grazie Enzo.
10: Grazie a te. Ciao, buona serata.
8: Ciao. Ovviamente ci aspettiamo che ovviamente per Højlund è una punta centrale, Lucca è una punta centrale. Io sono sempre un po' scettico nel cambiare i ruoli ai giocatori, però alcune volte per necessità virtù lo devi fare, se uno dei due attaccanti alla fine non ti rende. Fatto sta che Allegri deve trovare soluzioni per creare di più ed essere più propositivi. Mi auguro che su De Bruyne ci lavori tanto, perché deve trovare la posizione giusta, ma soprattutto i giocatori, i centrocampisti, i difensori devono verticalizzare più spesso, prendersi dei rischi, a posto di andare sempre in ampiezza e allargare sempre il gioco con un possesso palla lento, bisogna prendersi il rischio di verticalizzare subito. Quando si recupera palla, il primo obiettivo è verticalizzare a De Bruyne. Quello è perché se si va in ampiezza, si allarga sempre il gioco su Politano, su Lang, e alla fine lui è un pesce fuor d'acqua tra le linee. Quindi è proprio lì, lo devi sfruttare. De Bruyne, Modric sono giocatori che hanno una tecnica, che hanno una visione di gioco che solo loro vedono delle giocate che altri non vedono, però hanno bisogno di toccare 100 palloni. Cioè, se si fa toccare una palla a De Bruyne ogni quarto d'ora, è normale che anche lui si spegne e finisce l'entusiasmo. Lui si deve sentire al centro del progetto, al centro del gioco, e lo devi fare perché è quello che c'ha più tecnica. Quindi giocatori come Neres, giocatori come De Bruyne, come Scott McTominay, le palle devono passare da loro. Anche Vergara, che è intraprendente, c'ha personalità, punta, rischia. Se noi ci affidiamo a un possesso palla sterile, andando comunque da una parte all'altra solo in ampiezza, bisogna trovare anche un piano B o un piano C. Andiamo da Giovanni.
11: Ciao Emanuele.
8: Ciao Giovanni.
11: Mi ho permesso di richiamare perché era caduta la linea.
8: Sì.
11: Però guarda, a me
8: bisogna trovare anche un piano B o un piano C. Andiamo da Giovanni.
11: Ciao Emanuele.
8: Ciao Giovanni.
11: Mi ho permesso di richiamare perché era caduta la linea.
8: Sì.
11: Però guarda, a me quello che preoccupa è

0: assegnare. Perché dico questo? Perché a me il mister preoccupa, una volta che in post gara viene a parlare, dice: ho visto un blocco basso migliorato. Ok, però Emanuele, lo chiedo a te, dice: il Napoli quante volte ha messo l'avversario in fuorigioco in queste partite? Veramente forse due.
1: No, pochissimo. Forse l'unica ti dico, il secondo tempo di Genova e il secondo tempo col Bologna, che è stato molto alto, infatti dopo la partita l'ha vinta.
0: Ecco, però poi dico, i gol prendiamo alla fine, paradossalmente, quando siamo tutti schierati là di.
1: Sì, perché noi non sappiamo difendere, noi non sappiamo difendere, soprattutto non sappiamo difendere nell'area di rigore nostra. Cioè, perché tu ci può stare che tu vinci a Milano, no? O che ti vuoi comunque preservare e vuoi stare un po' più dietro con un blocco basso. Sì. Ma non per forza il blocco basso deve stare nell'area di rigore piccola del Napoli. Puoi anche difendere al limite dell'area, eh?
0: Anche perché lui ci fa vedere che è timoroso, a volte sembra che come se volesse provare un altro calcio. A me la cosa che fa specie è quando entra Anghissà, l'ultima partita del campionato, quando hai Vergara in panchina, Anghissà che comunque già era a rischio.
1: Esatto.
0: E poi lui lo dice lo stesso, a Firenze aveva paura di prendere gol.
1: Io l'ho letta anche così, ho avuto la sensazione che comunque l'1-1 gli stava bene, cioè non ha provato a vincerla la partita, perché altrimenti avrebbe messo Vergara e non Anghissà, che già aveva dei problemi.
0: E questo dico che è un calcio che va così. E poi l'ultima, prima che ti lascio, cioè a me, io vedo un paradosso, che Marino sta al Bari e Manna ma non è perché ce l'ho con Manna perché ha 38 anni, fra 20 anni può essere che è il migliore, ma un DS, il presidente ha un certo carattere e non gli piacciono le persone potenti a fianco. Però nel calcio di oggi, Emanuele, tu lo saprai, chi mastica calcio, chi ha un'agendina piena di nomi come Marino, ha che piazzare giocatori e prenderti quelli giusti. Ma ripeto, non è una critica a Manna, perché Manna non ha l'età per fare tutto questo, non ha calcato i campi e i spogliatoi come ha fatto Marino. Magari Marino può consigliare a dire: guarda, bussa alla porta di Michele, dice: non prendere questo calciatore perché ha una recidiva. Noi ne abbiamo tanti così, si fa ogni 6 mesi. Ma arriva dall'allenatore e dice: guarda che su 22-25 calciatori che hai, 10 si fanno male ogni 3 mesi, falli ruotare. Cioè, non la vedi una cosa strana che una società così potente, bella e che adesso primeggia anche in Italia non ha un DS, magari, capito come dico io? Ripeto, non è a Manna la critica, ma perché viene messo lui? Perché secondo me il presidente è uno di spessore vicino.
1: No, di sicuro uno di spessore magari vicino non lo tiene, perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, poi alla fine lui gli conviene prendere ovviamente direttori sportivi emergenti, perché poi alla fine è sempre lui che comanda, l'ultimo sì è sempre suo. Il discorso è che anche Giuntoli, quando è venuto a Napoli, comunque era un giovane, non è che aveva tutta questa esperienza, però poi si è rivelato comunque importante insieme a Spalletti nella vittoria dello scudetto. Quindi anche lì Giuntoli sì, è un po' più esperto di Manna, ma alla fine l'ultima parola ce l'ha sempre il presidente. È caduto. Intanto ti ringrazio, noi andiamo in pubblicità, a tra poco.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
5: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di

0: Alta Pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di minori in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua. Ultimo rush finale del calcio della sera. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
8: Ciao Manu.
7: Ciao Domenico. Ciao.
8: Manu.
7: Sì.
8: Che gioco sabato a difesa?
7: Allora, in difesa Domenico dovrebbero giocare Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo a destra e Marin e Raccamani centrali.
8: Manuela Fotta?
7: In porta penso Meret. Meret è ritornato in gruppo, quindi Allegri ha sempre voluto le gerarchie e preferisce sempre Meret come primo.
8: Manu?
7: Sì.
8: E beh, Maggio non c'è più.
7: Come no, certo, il direttore ha fatto radio gol.
8: Allora, posso salutare tutti? Posso, Manu?
7: Assolutamente sì, vai Domenico, saluta chi vuoi.
8: Allora, Manu, a te, a Celello, Fabio.
7: No, c'è Fabio.
8: Saluta a te, a Fabio, a Simone, a Lello. Tutti si Napoli.
7: Grazie Domenico, ti mando un forte abbraccio. L'unico che lo fa è Gilmour, parlando anche della verticalizzazione. Un nostro amico giustamente ci scrive, ma lo deve fare di più, si deve cambiare gioco, si deve saltare un passaggio, deve essere un possesso palla più veloce. Gilmour sì, è uno dei pochi che lo fa, ma anche lo Botka deve migliorare sotto questo aspetto, perché secondo me ce le ha le qualità per verticalizzare. Lo fa McTominay, lo fa addirittura Rachmani dalla difesa, perché c'è bisogno di rischiare, c'è bisogno, perché una palla in verticale in mezzo a magari ai centrocampisti ti taglia le gambe, perché trovare subito il trequartista come De Bruyne che si gira con un po' di spazio e imbeccare gli esterni Højlund è tutta un'altra cosa. Invece spesso si va, ovviamente, che quando stanno bene, diciamo, la catena di destra è sempre stata la fortuna del Napoli, di Lorenzo e Politano. Anche il primo tempo a Firenze hanno fatto benissimo. Si è fatto poco per quanto mi riguarda a sinistra, però non si deve fare sempre, ogni tanto si deve verticalizzare. Hai un giocatore come De Bruyne, avrai un giocatore come Vergara che anche lì in quella posizione può giocare. La palla bisogna comunque fargliela avere subito tra le linee, prendersi ogni tanto dei rischi e poi migliorare in contropiede, quando si va 5 contro 3, 4 contro 2, quante potenziali occasioni abbiamo creato, ma si è sempre sbagliato l'ultimo passaggio, l'ultima scelta. È quella che il Napoli deve assolutamente migliorare. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buonasera. Ah, è caduto. Allora, leggiamo un altro messaggio. Ah, ecco, Salvatore è tornato. Ciao Salvatore.
9: Ciao Emanuele, scusami, è caduta la linea.
7: Non fa niente, ciao, dimmi tutto.
9: Emanuele, voglio fare la riflessione con te visto da mo', diciamo, sono due settimane che, diciamo, come se il campionato inizia adesso, no?
7: Sì.
9: Di chi dobbiamo avere punto? Io punto al quarto posto.
7: Io, Salvatore, se il Napoli fa il Napoli e ha tutti a disposizione come rosa, è una squadra assolutamente che può entrare nelle prime quattro. Quest'anno è un anno di sofferenza per quanto mi riguarda, è un mio pensiero, ci sarà da soffrire perché le altre si sono rafforzate soprattutto con le alternative, e visto il Napoli di queste prime cinque partite vedo anche un po' di mancanza, diciamo, di entusiasmo e di atteggiamento in alcuni
9: leader,
7: giocatori
9: dei leader,
7: esatto. Vedo anche le facce, no? Le facce anche a Firenze, non c'era dopo l'1-1 quelle facce di dire adesso la partita la riportiamo a casa, la vinciamo, cioè vedevo troppa amarezza nelle facce comunque dei giocatori, non vedo quel veleno che magari vedo in Barella, in Lautaro, anche se a me stanno antipatici, cioè là vedi la voglia di vincere, la mentalità, capito? Però è chiaro che non ho paura di questi risultati, le prime cinque di campionato, non mi fa paura la classifica, mi fa più paura l'atteggiamento che deve cambiare il Napoli, e quindi queste nove partite sono nove partite importantissime, perché c'è anche la Champions di mezzo, la Coppa Italia. Il Napoli ha il dovere di essere competitivo in tutte e tre nelle competizioni, ma soprattutto deve vincere. Al di là del bel gioco, il Napoli non deve ritrovare in questo momento il bel gioco, perché non è che Allegri in due settimane di sosta la bacchetta magica e diventa Guardiola all'improvviso, ma deve trovare delle soluzioni per essere più propositivi deve migliorare delle cose per ottenere i risultati, che è la materia prima, perché se non vengono i risultati anche giocando bene tu rimani dietro e quelle là viaggiano davanti. Quindi
9: posso dire l'ultima cosa?
7: Sì, dimmi.
9: Anche il fatto, diciamo, cioè non è possibile avere un giocatore Anguissa, McDomini, che il fatto che sono cose che si devono fare a luglio, cioè no, McDomini addirittura pretende, da come ho sentito, 8 milioni, il Napoli gioca al ribasso, cioè sono cose, cioè, che feriscono a noi tifosi. Mo faccio l'esempio, io faccio l'abbonamento del Napoli, no? Se che sono in squadra con McDonald's, a gennaio vedi McDonald's, non c'è, cioè sta diventando troppo, cioè sono cose che si devono fare. Allora che ti sta a fuga sul mercato? Una volta sta da chiudere sulla vita, invece no, prendo McDonald's che rifiuta l'offerta del Napoli. Sono cose che hanno fatto prima lo campionato, cioè in campionato devono sapere che fine a giugno sono con Napoli, ma invece no, sono scontenti. Anguissa è palese che non gioca bene con mezzo campo.
7: Vabbè, però Salvatore, alcune volte ci sono intanto ti ringrazio e ti saluto perché siamo in chiusura. Alcune volte ci sono notizie che magari messe così in giro ma in realtà non è così, perché i rinnovi dei contratti sono cose delicate, si parla di tante cifre di ingaggi, sono cose delicate da sapere, se non all'interno di una società col procuratore e il giocatore. È chiaro che sarebbe sempre bello levarsi tutte le rogne prima del ritiro e non durante la stagione, però purtroppo questi accordi si possono fare anche durante la stagione, magari anche durante la sosta, si parla spesso con i procuratori, quindi adesso McTominay, Anguissa, è da un po' che si parla di rinnovo, uno lo vuole, la società magari non glielo vuole fare perché chiede troppo, purtroppo sono tanti i giocatori in rosa e purtroppo non si possono fare solo durante il ritiro, ma ci sono anche discorsi anche durante la stagione. Allora, noi siamo in chiusura, io vi saluto, vi lascio con l'ultimo estratto dell'intervista di Marianucci fatta da Riccardo Catapano. Io ringrazio Fabio Esposito e Gabriele Irace che hanno curato la parte tecnica radio e TV. Appuntamento col calcio della sera domani ore 19, approfondimento anche perché parlerà Allegri. Vi lascio con Marianucci, noi ci vediamo domani sera. Da Emanuele Calai è tutto, buona serata.
10: Hai vissuto ovviamente il passaggio da Empoli a Napoli, poi c'è stata la parentesi al Torino. C'è stata una situazione in particolare che ti ha fatto crescere? Hai parlato di maturità poco fa.
11: Sicuramente il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi ai ritmi di allenamento, ai ritmi di gioco, perché comunque ti inizi a allenare con veri campioni. E sì, diciamo che il primo periodo è stato il più difficile, però sono dei ragazzi fantastici e anche a livello umano mi sono trovato fin dal primo momento benissimo.
10: Senti, uno dei compiti dei giovani giocatori è anche cercare un po' di captare e rubacchiare qualcosa magari da qualche compagno di reparto. C'è un dettaglio che magari hai o pensi di aver appreso in questi 2 anni a Napoli da uno dei tuoi compagni di reparto con più esperienza?
11: Sicuramente le cose da apprendere sono ancora tantissime, spero di arrivare ad apprendere il più possibile ancora, ma quello che vorrei apprendere ancora di più è sicuramente la serenità di alcuni veterani, tra virgolette, che hanno quando giocano. Sicuramente con l'esperienza verrà di pari passo.
10: Senti, sei anche un difensore che ama partecipare a quella che è la manovra dal basso, perché ormai insomma il ruolo del difensore sta cambiando, non solo marcatura, ma si partecipa davvero a tutte le azioni, alle due fasi. In tal senso ti chiedo quanto conta per te sentirti anche coinvolto in quella che è la costruzione dal basso di una squadra?
11: A me piace molto il gioco palla, comunque fraseggiare coi compagni. Sì, è vero, il ruolo del difensore sta cambiando, però non bisogna scordarsi che il difensore come prima cosa deve difendere. E come ho detto prima, rendere più tranquilla la manovra per i tuoi compagni che stanno davanti. Poi sicuramente il gioco dal basso è importante per me, perché ti crea più possibilità per far gol, ti dà fiducia quando hai la palla e gli altri corrono al posto tuo, quindi penso sia un aspetto fondamentale. Però il difensore, diciamo che prima cosa deve non prendere gol e poi pensare a tutto il resto.
10: Senti, ti chiedo anche, ovviamente abbiamo parlato prima della sfida contro il Frosinone, il ritorno al Maradona che può darti sia una spinta enorme, ma anche ovviamente farti sentire inevitabilmente la pressione. Oggi come vivi il rapporto con questo stadio e anche ovviamente con la tifoseria partenopea?
11: Sicuramente uno stadio che spinge molto, che pretende molto, come è giusto che sia, perché è una piazza fantastica. Non la vivo con ansia, ma la vivo con entusiasmo. So che potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa, però sicuramente i tifosi sono dalla parte nostra e quindi non vedo il motivo di viverla con ansia.
10: Torno ovviamente sulle tue caratteristiche. C'è un aspetto del tuo gioco sul quale senti di essere migliorato da quando sei a Napoli e un altro sul quale invece stai continuando a lavorare per migliorare?
11: Sicuramente sulla parte difensiva in generale sto cercando di migliorare ancora, sull'attenzione su tutti i 90 minuti. È una parte in cui sono migliorato sicuramente i tempi di gioco, i ritmi che sono inevitabilmente alzati, e quindi sì, queste due cose.
10: Invece Luca Marianucci fuori dal campo, come ti descrivi?
11: No, sono un ragazzo molto molto tranquillo, molto socievole, anche fuori dal campo cerco sempre di mantenere rapporti con i ragazzi della squadra, quindi se c'è bisogno di uscire, se c'è bisogno di fare qualcosa, sono sempre il primo che magari propone o sempre a dire di sì a qualsiasi cosa, perché sono convinto che queste robe fanno bene, poi quando sei in campo te le puoi ritrovare e quindi crea affiatamento, e quindi penso sia una roba giusta da fare.
10: Luca, ti chiedo anche della nazionale, sogno o obiettivo? Mi avevo anche visto tra l'altro lo spottò con Antonio Vergara dopo l'esordio in nazionale, ti chiedo anche il rapporto con lui.
11: No, sicuramente arrivare a indossare la maglia della nazionale maggiore è un sogno, come credo tutti qua hanno. Sì, con Antonio ho un bellissimo rapporto, ci scherzo molto, ci prendiamo in giro tutti i giorni, però li voglio bene, gli ho scritto dopo l'esordio e mi sono complimentato con lui e niente, si merita quello che ha fatto.
10: Luca, ovviamente facendoti un grande in bocca al lupo, ti lascio l'ultima per un saluto ai tifosi del Napoli anche in vista della gara contro il Frosinone.
11: Ciao a tutti, spero sarete in molti allo stadio a sostenerci e daremo tutto per voi, per la piazza e per la città.
12: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo,
13: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare!
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, sta volando questa settimana, ma nella fretta di tutti i giorni dobbiamo trovare il tempo e lo spazio per rigenerarci, per rallentare, per respirare, e voi lo potete fare adesso collegandovi sul 76 del digitale terrestre o seguendoci sulla nostra app, sul nostro sito, per ammirare un momento di pace e bellezza. Eccolo qua, Rosario Verde, buongiorno caro. Vedi, io faccio yoga, ti guardo.
1: Tutti i giorni.
0: L'hanno messa per contratto.
1: Saranno messo per contratto. Va bene, signore, over sto bellillo. 76, accanto a lui Marco Pesa Cane.
0: Oh, eccoci qua, amici, amiche, siamo prontissimi. Ovviamente c'è Ciro Froio in regia, il nostro e il vostro. Wow, della telefonata, mi raccomando, no auricolare. No viva voce, se no Ciro o vi fa un cazziatone o vi taglia direttamente. E arrivederci e grazie. Ricordiamo anche i numeri per poter parlare con noi: 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. E iniziamo con una nuova canzone, quella di Annalisa con Madame, si chiama Amica.

0: vogliamo e da dove vogliamo partire oggi?
1: Ma aveva bisogno che cosa? Aveva bisogno di. Vabbè, insomma. Neanche la cicapia.
0: Ma è quel bisogno, avrei bisogno lasciato di... così nell'etere.
1: Me che. Allora, cari cinquantenni in ascolto, 55 sessantenni, vi ricordate quando eravate piccolini, non c'erano i telefonini,
0: no.
1: non c'erano i citofoni, insomma, quando tu giocavi giù al palazzo, si affacciava mamma da coppa un balcone. Cino! Sai, così, e tu dicevi no, non voglio sagli, e mamma ti si incazzava. Poi quando sagli va via coppa buscava. No, oggi cambiano i tempi. Vi racconto, il titolo è una cosa, la notizia è un'altra. Naturalmente, il figlio di 9 anni suona il campanello per 2 ore, madre non gli apre, condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Immaginate un po'. I fatti come sono successi a Verona, la mamma è una rumena, che succede? Che praticamente il ragazzino, come dice il ragazzino, ha bussato il citofono più volte, la mamma non l'ha aperto,
0: per lui
1: ha
0: preso
1: per 2 ore, come dice Guaglione.
0: Esatto.
1: Guaglione dice per 2 ore ha bussato e non hanno aperto, di 9 anni il bambino. Allora che fa il bambino? Prende il suo cellulare, quindi aveva anche il cellulare, telefono 113, ma mamma fatela sia via l'Inter. Arrivano 113 là. Vede il bambino, che poi nel frattempo era rientrato, insomma, però
0: nel frattempo era diventato maggiorenne,
1: insomma, è andato là e hanno creduto alla mamma o al bambino, perché la mamma che dice? Poi la mamma dice no, io l'ho ripetutamente chiamato per farlo salire, lui non voleva salire.
0: Esatto.
1: L'ha chiamata una volta, 2 volte, 3 volte, poi dice che lo controllava dal balcone. Poi che fa? L'ha fatto bussare il citofono e per una, alla porta, e per una mezz'oretta non gli ha aperto, e poi l'ha aperto. Però il bambino si è vendicato e ha chiamato il 113, che naturalmente ha creduto alla mamma. No, che stiamo qua a cubarsi. Da chi subito pensa che
0: 14 no. anni, no, 9 anni, no, che c'ha? 9 anni,
1: l'ha punito, no, tu non volevi saggi, ma ti faccio stare fuori la porta, capito? L'ha tenuto mezz'ora fuori la porta. Lei dice no, ma io lo controllavo comunque dal balcone. Comunque il bambino aveva il telefonino, tant'è che ha telefonato al 113, non è che è stato abbandonato. Però il tribunale l'ha condannata a 1 anno e 4 mesi, ma andranno in appello dalla ricostruzione dei fatti. Dunque la mamma nega di averlo lasciato solo e senza possibilità di essere assistito. La difesa contesta inoltre la durata dell'episodio, non 2 ore come sostenuto dall'accusa, quindi anche dal bambino, che è una cazzimo creatura salvata proprio la preda di scarpa, ma mezz'ora prima dell'arrivo degli agenti. Allora, che ne pensate? Ha ragione la mamma, ha ragione il bambino? Fateci sapere, insomma, sì, creature potimmo educare, in che modo possiamo educare questi bambini? Neanche c'è punizione possiamo dare, insomma.
0: Vabbè, diciamo, la punizione, però, lasciandolo fuori, cioè, se è vera la versione del bambino che sei stato lasciato fuori casa per
1: ma
0: punizione,
1: ma
0: avessi
1: messo comunque avvi fuori pure a me, insomma,
0: no, ma che bambino di 9 anni lo lasci fuori, te lo tieni in casa, tieni in punizione in casa, non lo
1: Marco,
0: lasci fuori.
1: Marco con la procura, insomma, andava condannata a 1 anno e 4 mesi questa mamma per questa cosa.
0: No, non si andava condannata, però dico, se mio figlio fa una cosa del genere, non lo lascio giù nel parco.
1: Ma secondo me ti metti per la pure in mano in culo dopo
0: un altro poco, manca, poco ci manca.
1: Già, in modo di capato, no?
0: No, dagli schiaffetti così.
1: Oi, si sta imparando anche. Piano piano, fateci sapere al 342-00-00.
0: Sai che ho imparato a fare quando...
1: In diretta allo 081-546-6873.
0: Quando sta steso sul fasciatoio, è come se facesse gli addominali bassi, alza tutto il bacino, alza i talloni e li ributta giù con una violenza che se ti dovesse beccare ti stroppea.
1: Attallonate. Ma si fa più alto di te.
0: Poco ci manca, bello lungo, ragazzo. Allora, vediamo già che cosa state scrivendo. Andiamo a vedere.
1: Insomma, l'educazione, questi ragazzi, come gliela possiamo dare questa educazione verbale?
2: Ma io dicevo, il telefono è qui, non sa da cattare.
0: Al giorno d'oggi, per quello che facevano all'epoca le nostre madri, si beccavano l'ergastolo. Francesco da Bagoli.
1: Il maltrattamento, il mazziato ci faceva.
3: Pesaca, Ari Weppi?
1: Sì, felice,
0: mi sto affacciando all'internazionale. Buongiorno ragazzi, un saluto a particolare a Rosario, gli auguri per ieri, non grazie. Sono riuscito a farglieli, Gennaro da Milano. A proposito, com'è andato il conto al bar L'Approdo?
1: Ma niente, che lui 300 euro.
0: Ah, comunque c'è stata la spesa.
1: Sappiamo che ci chiamavano.
4: Lo chiamavano. Oh, buongiorno, voglio far raccomando, non c'è un giusto che mai un altro che sta in regia, sta che telefonato, non fa sentire WhatsApp e non si capisce neanche niente della trasmissione. Lo voglio bene, comportato buono stai o no?
1: L'ha passata apposta Ceruzzo, per fare...
0: Quindi tu comunque sei dell'idea che di fronte a una situazione del genere si dà più credito a quello che dice il bambino e non quello che dice la mamma?
1: Sicuramente sì. Se il bambino dice mi hanno fatto questa cosa, credono più al bambino che alla mamma, no? E visto che la procura ha creduto più al bambino che alla mamma.
0: Ah, vedi, senti qua, finalmente il bambino usa il telefono nel verso giusto, cioè per telefonare, dice dalla Scozia.
1: Infatti sì.
0: Non per fare altro. Rosario, ieri ho girato tutta la serata, là il bar non l'ho trovato, ho messo 200 euro di benzina, grande mappina. Ci fa raffondere una cosa sorda.
1: Allora, Venosa. Paese sanguigno, sì, è vero.
0: Buongiorno ragazzi, Rosà, mamma controllava con binocola.
1: No, dice che il cortile è giù, la mamma affacciava sul cortile, l'ha chiamato più volte il bambino, niente, proprio non se ne è fregato di salire. Poi quando ha deciso lui di andare a casa, la mamma l'ha rimasta una mezz'oretta fuori, facevo bussare, voglio un aiuto in frega, gli ha chiamato 113. È arrivato il 113 e a chi ha creduto? Alla mamma o al bambino? Ha creduto al bambino.
0: Però già questa mezz'oretta tenuto volontariamente fuori casa.
1: È punizione, pensava,
0: ma non è una punizione fuori casa.
1: Ma si trasiva, faceva una mazziata a mamma. Chi lo telefonava 113, mia mamma mi ha usato violenza. Che c'era a fare a mamma?
0: Scusami,
1: ma chiedere scusa a mamma.
0: Ma io per punizione...
1: Non mi dire niente a mammini. Io ti ho chiamato, tu hai detto no, però ti prego la prossima volta. Mamma, però non mi martellare, mi stai facendo vegetare.
0: Ma lo fai entrare comunque in casa. Che fai? Lo lasci sulla tangenziale e te ne vai per un'ora e poi te lo ritorni a prendere.
1: Ti stai esagerando.
0: Per dire che comunque. Per dire che comunque. Stando fuori casa e tu stai.
1: Vabbè, tu
0: c'è.
1: Tu hai tu sta mamma, ma capito?
0: Ah, lasciare fuori, portatelo dentro, no? Vedi che casino poi che hai generato.
1: Una volta entrato che c'era una punizione, che si muove attiva.
0: Ma non lo devi
1: picchiare. Non le picchiare. Non le fermi mai fuori la porta. No, o zoccolare da capo non ci
0: porta. Ma non ci sono più gli zoccoli in casa, Ciro, il problema è quello.
1: Come l'ha dai tu, Cacchis? Cattarici? C'ha da chiedere scuse, cattarici?
0: Ma gli puoi togliere il cellulare per un paio d'ore?
1: Io facciamo trauma, guaglione.
0: Oh, trauma, mamma, più traumatico così.
1: Ti togliamo il cellulare,
0: ma vabbè. Raccontateci le vostre punizioni.
1: Come l'era punita che sta mamma, Chis? Che la fa?
0: Raccontatecele 342-00-00100. Torniamo ovviamente dopo i Maroon 5 08 1 546 6873. Invece, se volete telefonare e

0: Nina gli aveva detto di andare a comprare 4 euro di indrattina perché lei aveva da fare. Pronto? Caduta. Non ci sono più i paccheri a mano smersa di una volta, dice un altro amico.
1: Ma
0: non
1: so, ma perché dobbiamo annoverare?
2: Non saranno i paccheri, non ne potremmo punire, non ne potremmo fare, cioè chi ci hanno a fare chi si cade.
0: Ma perché dovresti fare una punizione che ha un...
2: No, ma infatti si vede come stanno arrivando i ragazzi. Pronto? Chi è?
3: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
0: Ciao.
3: Ciao, ragazzi, io volevo dire solo una cosa. Io sono uno di quei tipi che mia mamma andava al mercato una volta a settimana per comprare una sola cosa, il cucciarello, la cattava sette, prima me di uno euro.
0: Spezzavo cucchiarella dietro.
2: Ma chi si è guagliuni? Chi si mette la paura oggi? Nessuno, pronto? Cioè, buongiorno, salve, come stai?
4: Buongiorno, salve.
2: Ciao.
4: Allora, io trovo realmente assurdo, intanto sono francesca.
2: Ciao,
4: trovo realmente assurda tutta questa storia. Intanto sono d'accordo col collega che diceva che le mamme napoletane prima usavano il zoccola. Io sono una di quelle che sta distrutta dritta al naso. Ma fatta scivola.
0: Allora, la sentiamo male, quindi stiamo mettendo. A un paio di miei fratelli è capitato che siano stati lasciati sul pianerottolo. Una volta uno di loro praticamente ci ha dormito sul pianerottolo.
2: Sì, si fa pure a me. Pronto?
0: Riproviamo, pronto?
2: Ciao Francesca?
4: Sì, ecco.
2: Pure tu hai buscato, pure tu hai buscato da ragazza, da bambina, facci sapere.
4: Hai voglia, saggio buscata, col classico zoccolo napoletano, insomma.
2: Da mamma, naturalmente.
4: Sì, sì, da mamma. Adesso sono anche io mamma di due figli che hanno età completamente diverse. La mia prima ha 13 anni praticamente. E dico che una volta io ho fatto come la signora, ho chiuso mia figlia fuori la porta.
2: E perché forse non voleva entrare, oppure tu la chiamavi e non
0: veniva? Nel tuo caso perché l'hai lasciata fuori la porta? Scusa.
4: In realtà è stata una punizione, mia figlia non voleva fare i compiti, da prendere in erba l'ho presa e l'ho buttata fuori.
0: Scusami, ma questa punizione poi è servita, cioè ha dato un frutto oppure è stata una cosa così?
4: In realtà lei appena è arrivata il papà la sera semplicemente ha detto mamma mi ha chiuso fuori la porta e papà ha detto ha fatto buono, però devo dire la verità, da allora mi dice mamma non mi chiudere fuori la porta, faccio tutto quello che vuoi.
2: Vedi?
0: Ma è terrorismo, è una minaccia,
2: è deterrenza.
4: Non è una minaccia, non è una minaccia assolutamente, e poi penso che veramente adesso...
0: Sì, scusami, a te Francesca, è andata bene, cioè se tu chiudi tua figlia fuori dal pianerottolo,
2: non l'ha denunciata la figlia,
0: no, lascia stare che la denuncia non la denuncia, però se lei poi prende e si allontana e succede qualcosa, tu che fai?
2: Cioè, la controlla comunque,
0: ma che controlli?
4: No, vabbè, ma dai, adesso cioè veramente possibile.
0: Ma t'è andata bene, amica mia, perché scusa, tu lasci fuori casa un figlio.
2: Ma non mi pensa che mi capito,
0: ma capito,
2: cioè... ma diciamo la stessa cosa due ore. Ma capito, no. Hai fatto buono, Franci, hai fatto buono con me.
0: Ma che messaggi di merda state facendo passare?
2: Hai fatto bene, hai fatto bene.
4: Figlio
2: bello, bravo. Andiamo a buscare qualcuno, sana mettere la paura chi si cazzo. Ciao, ciao, pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, posso uscire un attimo fuori tema?
2: Come no, vai.
5: Ho venuto che pure c'è un serratus.
2: Perché hai visto? Night.
5: No, c'era uno e lui si staccava il telefono un po'.
2: Bravo. Sono d'accordo, ho già da tagliato a te. Pronto?
0: Pronto?
2: Bastardo. Pronto. Chi sei? Ciao. Enzo, ciao bello.
0: Enzo, dici.
6: Volevo dire questo, che ti fosse capitato a mio figlio una fatta del genere, la chiama io che ne trisi un brano schifo.
0: Cosa ne aiuta?
2: Pronto.
0: Basta vedere l'educazione che abbiamo noi e quella tutto che hanno la maggior parte delle generazioni di oggi. Mazze e panelle, non si sbaglia mai, dice anche Mauro. Pronto?
7: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
2: Ciao Francesco,
7: ciao. Ragazzi, a me è capitato un po' l'opposto del bambino. A mia mamma, se mi portava male, non mi faceva uscire.
2: Teneva a casa. Sì.
7: Questo pure è stato un trauma. Come facciamo un bambino e vedevo e sperivo i bambini che giocavano e io no. Un'altra cosa, secondo me ha influenzato molto quella frase di Paolo Villaggio in Io speriamo non me la cavo, che la vecchia dice guardi qua con gli scappi, guardi come sono andato bene.
0: Paolo Villaggio. Pure a te ti si sente malissimo.
2: Pronto?
0: Comunque c'è una congiura, Ciro, nei tuoi confronti. Dai, pronto?
8: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
8: E mamme prima erano con me con prezzo, lo allevano prima, durante e dopo i pasti. Ci stai andando e poi i vagioni d'oggi giocano che i truni, ma quali truni? Era un zucco l'annuncio.
2: Sì, bravo.
8: Ci fatto da una
0: vabbè.
2: Ciao,
0: se fossi stato il bambino avrei fatto cacca e pipì fuori la porta. Anche questa poteva essere una vendetta. No, il bambino
2: ha tenuto una bella cazzima perché ha chiamato la polizia e stammi bene, la polizia è arrivata là, ma questa ha un anno e quattro mesi di condanna. Cioè praticamente molto probabilmente avrà anche dei problemi ai servizi sociali.
0: Ciro oggi è contro di te, a Francesca non la sta, chi è
2: la sta,
0: a Francesca la va a chi figlia, a chi figlia, però è vero, ed è una cosa che fa anche
2: molto
0: con
2: gentilmente
0: voi.
2: Però la richiama,
0: vabbè, è pur sempre un gentiluomo, Ciro, sì. Voglio dire, ok ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Ha fatto bene, ha fatto male questa mamma? Fateci sapere anche se voi avete mai avuto punizioni a questo punto corporali, fisiche, psicologiche, ce le raccontate dopo la pubblicità.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: continuiamo, stanno arrivando un sacco di messaggi. Buongiorno ragazzi, io da mia madre sono stato picchiato mattina, pomeriggio, sera, a volte anche quando dormivo. La cosa bella, se mi arrabbio con le mie figlie c'è lei davanti, litighiamo perché non li devo nemmeno sgridare. Mamma mi risponde, sono creatura, lo devono fare, dice Antonio da Gerola, no?
1: Il vantaggio del nonno, non avere la responsabilità dell'educazione.
0: Belli fatti, però a me mi hai corcato di mazzate, adesso cioè non posso fare un cazziatone, non va bene. Buongiorno ragazzi, io sono d'accordo con Rosario, oggi riflettevo su quanto sia diventato complicato educare i ragazzi e i figli in generale. Sembra impossibile far capire loro il valore di un no. Vogliono tutto e subito, pretendono che sia tutto semplice. Noi siamo cresciuti in un'altra epoca, tra punizioni e qualche mazzata più forte. Siamo andati avanti comunque, ma con un rispetto per gli altri e soprattutto per gli insegnanti, che oggi sembra sparito. Oggi è veramente un casino, sembra di parlare a un muro. Annalisa da Somma.
1: Annalisa hai ragione, perché non c'è proprio più rispetto. Già il fatto che lo chiamano prof, li sento parlare pure quando sono per strada, sento i ragazzi parlare, non c'è più rispetto per nessuno. I genitori a volte si chiamano per nome, cioè non si sa mai chi c'è papà, mamma, cioè. Sai cosa? Che se non gli insegna ad avere rispetto per gli anziani, per esempio, non ci sta più rispetto per chi ha i capelli bianchi, cioè, non lo so.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Ciao.
2: Avete capito che la nostra generazione ha acchiappato tante che li ammazzate? Se avessimo denunciato, si è stata denunciata da mia mamma. Per ammazzate che ha già avuto, se sta ancora 41 bis. Dai, sì, Tina.
1: Ciao, Tina.
0: Ciao, Tina.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Sempre Tina.
0: Sì, ciao ragazzi, ciao. Trovo assurdo come oggi i genitori e istituzioni non abbiano più alcun peso o rispetto per questi ragazzi. Ai nostri tempi nessuno si sarebbe mai sognato di chiamare le forze dell'ordine, semmai avevamo paura di prendere altre punizioni per aver disobbedito. Però era un po' più un regime di terrore, no?
1: Ma vedi che rispetto te non gli si fa la mamma. Cioè, mamma non lo ha fatto.
3: Mia mamma era tecnologicamente avanzata, non erano zoccoli che lo camanava, ma erano drone telecomandati.
1: Sì.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, Frank da Ravinna. Oddio, ma se c'è la tante che ci vuoi dire, la piccerilla, io e frate mi erano di terroristi. Papà una sera era facile, ti laura a casa, e si prepara usicci e collo, sti conselli, Rosa. Comunque per fare burdelli e frati, per correre innanzi a tutto, ma si dice che è tutto, si cancella in terra. Comunque chi non ci capisce, qui ci usciamo, ma buffavi mazzare. Mamma mia, chi sa scordi ci vuole mazzare.
5: Amici, buongiorno, Peppe dalla provincia di Belluno.
0: Ciao Peppe.
5: Io quando ero bambino, mio padre mi picchiava con la cintura perché diceva che avevo la pelle di ciuccio.
1: Sì.
5: Io invece ai miei figli gli ho fatto già capire chi comanda. Infatti il maschio, appena alzo soltanto la voce e dico ti devo ammazzare, corre e piange dalla mamma, ma piange.
6: Uave saga, con violenza fisica. E quando ero vicino sono violenza fisica. E si va a casa mi ci accade, che in ospedale, che il foro pronto soccorso diceva che hai fatto per fare a casa mamma.
0: Però io una domanda,
7: buongiorno Marco, buongiorno Antonio da Viscidola.
0: Ciao Antonio.
7: Lo sa, noi nella generazione nostra siamo venuti educati bene. Io ho 60 anni perché a chiappammi e varrate. Se non ci comportava bene, facevano cose sbagliate. A chiappammi e varrate.
0: Più grandi sono, più sono stati menati. Però la domanda ve la devo fare, no? La curiosità. Sarà che io sono cresciuto in una situazione sicuramente diversa,
1: no, ma
0: si vede a voi. Cioè, ma il rispetto, secondo voi, questo rispetto che dite che manca nei giovani di oggi perché non hanno le punizioni, non hanno le mazze e panelle, eccetera. Cioè, si può ottenere solamente così? Con punizioni forti, facendo violenza, sì, menando, schiaffeggiando. Cioè, è l'unico modo per avere poi il rispetto, che dici così tu rispetti me, rispetti le istituzioni, rispetti a scuola. Cioè, solo così si può fare, secondo voi?
1: Allora, abbiamo la, come si dice, la cartina attorno a sola, abbiamo il coso. Allora, mia generazione ha buscato e insomma più o meno abbiamo rispetto per i vecchi, per gli anziani, per i professori, insomma siamo venuti rispettosi. Quest'altra generazione diciamo che non ha buscato, va buono? non ha avuto le mazzate e roba varia, e si vede come si comportano.
0: Ma nemmeno io ho buscato, ma
1: non voglio entrare nel merito perché
0: non ho mai mancato di rispetto ai professori.
1: Non ti posso offendere o meno, però insomma io ti parlo dei giovani, 18, 19, 15, 20, insomma questi qua non li vedo molto rispettosi, non lo so.
0: Non hai un dato statistico, cioè non sai quei ragazzi che non sono rispettosi.
1: Dai fatti di cronaca, che sento.
0: Ma poi prendi un caso su milioni di bambini e ragazzini che esistono. Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
8: da Orta.
1: Ciao.
8: Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
0: Prego, tutto tuo.
1: Prego, dimmi.
8: Keanu, qual è stata la tua influenza di Gigione nella tua vita?
1: Influenza?
8: Di Gigione nella tua vita.
1: Tanto, cioè, basilare, diciamo, è stata una pietra miliare nella mia cultura artistica. Pronto?
9: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Pronto?
1: Senti,
0: io sono convinto.
1: Sei tu, perché guarda, non succede.
0: In altre situazioni, cioè, quando c'è stato Nellino l'altro giorno, una su dieci era così. Fermi lì, torniamo subito.

0: ero piccolo mi minacciavano mia mamma mi minacciavano di chiamare il telefono azzurro, però mia mamma diceva che se chiamavo mi portavano via e quindi non mi conveniva, cioè capito, dice mamma io chiamo il telefono azzurro, la mamma dice sì tu chiamalo che ti portano via da me, e lui per paura non chiamava quando poi vabbè. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno. Quanti danni, ciao. Mamma mia.
2: Fratelli, toglietevi la voce, auricolare.
0: Tutta sta gente che sta chiamando, è tutta gente che dice che si va buscando e nessuno chiama bene mettendo il telefono bene, eccetera. Come la spieghiamo questa cosa?
2: Non cazziare che posso essere questo traumatizzato.
0: Bravo, vai piano, sì.
2: No,
0: io sono del 91, prendevo mazzate quando non studiavo, non andavo a letto presto e quando tornavo a casa fatto male, pigliavo rieste e tante altre cose. Oggi come oggi, secondo me, non puoi farlo, perché se cerchi di educare un bambino o con le buone o con le cattive si istiga alla violenza. Oggi il tasso di bullismo è salito di tanto rispetto alla nostra generazione, e un comportamento sbagliato del genitore può aumentare al bambino il rischio poi di essere anche bullizzato. Non so se mi sono fatto capire, ma buona giornata. Sì, diciamo che un po' di incertezza educativa può generare un ragazzo o una ragazza di sicuro.
2: Io voglio capire, mazzate no, punizioni no, voglio capire uno come può educare un ragazzo, come gli puoi far capire la differenza fra il bene e il male a tuo figlio. Sì, le
0: ma
2: punizioni
0: sai,
2: no,
0: cosa...
2: però guaglione si traumatizza, il mazzate no perché guaglione si bullizza, come bisogna
0: potresti provare a spiegargliele le cose tra le varie. Pronto?
2: Se chi non capisce, cioè, pronto,
0: manda la scuola.
3: Pronto Ciro, ma se parlo di nuovo così la voce mi cambia a
2: noi, cioè,
0: sta facendo la
2: voce femminile, voce femminile.
0: Che
3: no,
0: furbo.
3: Dai, Ciro.
0: Ciao caro, buona giornata. Buongiorno ragazzi, sono Diego da Rione Gescal. Oggi non c'è rispetto in casa, figuriamoci fuori nella società, quindi i vecchi metodi mazza e panel fan e figli belle è sempre valido. Una giacchiappata e mazzata picciril e poi ci facevamo il risata in gop o a rop, Diego appunto da Rione. Ciao Diego. Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao.
2: Salve.
4: Ciao, sono Francesco.
2: Sì.
4: Ciao Rosario, siamo dello stesso quartiere.
2: Ah.
4: Io sono nato nella zona di Bar Desiderio, dove tu conosci bene la zona.
2: Sicuramente, sì.
4: Allora, io sono nato e cresciuto, oggi ho quasi 60 anni in quella zona. Fortunatamente ho cresciuto 3 figli maschi, lavorando fuori sede tutta una vita. Sono 30 anni che lavoro fuori sede e mia moglie l'ha cresciuta da sua, e fortunatamente sono 3 gioielli. Volevo dire che il problema non è solo mazza e panel, panni, figli e bella. Il discorso è che oggi nella nostra società i valori della vita non si conoscono proprio più, si sono persi i valori della vita. Questo è quello che si deve insegnare ai giovani, i valori che ci hanno insegnato a noi, quello del rispetto, dell'educazione. Non c'è bisogno di ammazzare, basta dimostrare, basta essere sempre presenti e dimostrare. Ok Rosario,
2: grazie fratello.
0: Secondo me
2: grazie.
0: Ha detto una cosa giustissima alla fine, essere presenti. Forse tanti danni o tante cose sbagliate che fanno i ragazzi è perché ci sono delle assenze in altro, cioè non è che la presenza del genitore si manifesta solo quando ti dico cosa hai sbagliato e magari parte lo schiaffone, magari essere presenti anche in tante altre piccole cose. Pronto?
5: Buongiorno.
2: Ciao.
5: No, ho chiamato solo per dire che sto col viva voce e tutto l'auricolare.
0: Però di buona qualità.
2: È
0: il
2: sciopero, ma è meglio in dato di sciopero.
0: In questo caso è di
2: la
0: buona
2: protesta.
0: Qualità.
2: Pronto?
6: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Sono la sua età, Ulla.
2: Ciao, caro.
0: Ciao, caro.
6: Oh, io quando ero vicino, mamma mi passava quella, mi diceva, scorsi di fumaggio, no, vuoi, mi stai scattando lui.
2: Oggi con i tuoi figli come fai?
6: Io oggi ho 5 figli e femmine.
2: È figurato. Sì, ho cocca.
0: Quanti bagni avete a casa?
6: Ti bagno, l'ho fatto paura e giù.
2: Per forza, come fai? Ciao fratello, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ci fermiamo un attimino, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo per l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: e andiamo ancora a parlare con voi 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi. Ragazzi, secondo me dipende dal carattere del bambino, ci sono alcuni che hanno bisogno proprio delle mazze e panella in quanto hanno un carattere frizzantino, e agli altri invece basta una semplice parola, uno sguardo per far capire che quella cosa non va bene. Mia madre con me bastava uno sguardo, con mia sorella sola e ammazzata. Vedi, poi vai.
1: Vabbè, possiamo fare una domanda, ma i genitori devono fare i genitori o sono gli amici dei figli? Perché molti genitori invece di fare i genitori fanno gli amici, no? Allora dipende, praticamente pigli un buraco, un frenzy, poi si pigli.
0: Dipende dalla definizione che dai a genitore e dalla definizione che dai a amici.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, il problema di queste giovani, secondo me, sono i genitori.
1: Eh beh, sicuramente. È un brutto mestiere, un genitore.
2: Lo so, quindi la problema dicevo, più difficile al mondo è fare i genitori.
1: Sai come ti la fa.
2: Però oggigiorno qua stiamo toccando proprio il fondo, perché non me ne voglia pisacane, ma su 100 bambini, ragazzi, molto di più ragazzi oggigiorno, se ne salvano uno, due massimo.
0: Ma tu hai la certezza che quel uno o due che si salva e si è salvato perché ci ha avuto un genitore o i genitori che l'hanno lasciato fuori la porta di casa o hanno fatto mazze e panello, no, cose del genere?
2: No, basta educarli e basta seguirli e basta fare, perché io poi, tu sei bambino piccolo, poi te ne accorgerai quando si fa grande, quando vanno a scuola. Oggigiorno non parlo dei tempi nostri, perché ho 52 anni e che mi ha fatto mia mamma, ma oggigiorno tenesse l'ergastolo.
1: No, però oggi è improponibile, non si.
2: Però a me mi fanno ridere. Ma quello poi all'epoca si poteva fare, perché significa che si poteva fare, e oggi non si può fare. È un'altra.
0: Perché sono entrate in vigore un po' delle leggi di tutela.
1: Domanda, no? Tuo figlio fa una cosa cattiva, tu lo cazzei, ragazzi, tuo figlio si gira e ti risponde male. Tu che fai? Cioè, pure questi qua dicono, no, bisogna fare, bisogna parlarci. Per esempio, tuo figlio fa una cosa grave, tu glielo vai a dire e chi ti risponde malamente, ti manca il rispetto, tu cosa fai?
2: Lo scamazzo in terra.
1: No, e poi lui la fa. Cioè, come si agisce?
0: Guarda,
1: perché poi se non
0: eri
1: rispondi,
0: andato così bene, amico mio.
1: Poi se non rispondi.
2: Marco, aspetta, Marco, io per esperienza vissuta, perché ho 52 anni, e fino a la seconda cosa principale è il ritornare alla leva militare. Oggi vorrei come manchi rispetto là sotto, che ti giuro in una stanza per la semana solo tu, e vedrei come ritorni in te, dici aspetta, però
1: io ripeto sempre questa cosa, la leva militare si fa a 19-20 anni, cioè quando si è arrivato a 20 anni si capa vacante, cioè non a 13-14 e si fa i balilla, tu dici
2: no, ma io ti posso garantire che ho fatto il militare, sono imbarcato e ci stavo nel Capo Glorioso.
1: Come no, è tutto
2: l'hanno abbassato di tono, e secondo me è una delle basi principali. Comunque adesso è proprio siamo fuori proprio dal
1: mondo, caro fratello. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, bello, ciao, ciao. 081 546 6873, pronto.
3: Pronto. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno.
1: Ciao,
3: Marco.
1: Caro. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ragazzi, allora lo specchio di tutto quanto è la scuola. Oggi i ragazzi rispondono male ai professori, rispondono male ai presidi, rispondono male a tutti.
1: Vanno a casa, glielo dicono ai genitori, i genitori vanno a letto e pigliano pure il parte dei figli.
3: Rosa, io andavo a scuola dalle suore, la Regina Celi, dove c'è quel vecchio policlinico. Sì. E tu la staccavano i cettici a furga, ci venuto un palloccio da fronte.
1: Cioè, penso, vai a casa e dici mamma, la suora mi ha picciato, io andavo a scuola uccido però.
3: No, io andavo, cioè se andavo a casa e diceva ci buscava la suora, avevo messo, prima sapevo che era buscato.
1: Oggi è un proponibile.
3: Oggi
1: è un proponibile.
3: Non si può proprio fare, lo sa. Oggi lo sa veramente, come si dice a Napoli, una volta prende, una volta all'altro.
1: Non so mai fatto. Vabbè,
0: ma
1: grazie.
0: Perché qualcuno forse si è accorto che quegli schiaffoni che venivano dati non erano proprio nella,
1: e chi lo so,
0: nella norma delle legalità,
1: e chi lo so,
0: che sai com'è. Vabbè,
1: chi lo sa, ragazzi,
0: fermi
1: a mio prezzo,
0: torniamo, vai. Subito, vai.

0: E allora, seconda ora di Assano chi schissa con lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio, ho detto Mazzeppanel, era telefonata radiofonica. E in questa seconda ora.
1: Mazzeppanel fa telefonata bella.
0: Bella, potremmo dirlo, potremmo dirlo. Certo, ci sta tutta. E andiamo anche con una telefonata, pronto?
2: Pronto?
1: Ah, buongiorno, ciao.
0: Pronto, salve.
2: Pronto, buongiorno, sono sempre Bonifacio.
0: Ciao, Bonifacio,
1: ciao.
2: Buongiorno a tutti e due, di vero cuore.
1: Grazie. Senti, Bonifacio, è uno come te, come la vede l'educazione?
2: No, non la vedo perché io ricordo che mia mamma mi opprimeva fisicamente con il battipanno, mio padre psicologicamente con delle famose sguardate storte che mi uccidevano. Ecco. Ma io volevo fare una divagazione sul tema molto veloce.
0: Sì.
2: Continuo a sentire di riproporre la leva militare.
0: Sì.
2: È una cosa assurda, assurda, io ve lo dico da militare. Calcolate che io a 20 anni comandavo 180 tiri di leva, 180. Ed è stata una vera guerra, però c'era un grosso rispetto. Negli ultimi anni in cui c'è stata la leva, quindi diciamo fino al 1999-2000,
0: sì,
2: il rispetto era finito. Quindi l'unica punizione che potevi dargli è denunciare alla procura militare.
0: Però tu dici oggi rimettere in piedi una cosa come la leva non servirebbe a nulla perché sarebbe diversa la leva?
2: No, non servirebbe a nulla perché è cambiata la mentalità di chi vorrebbe fare la leva.
1: Cioè la disciplina non è più quella di una volta.
2: Ascoltano i genitori, si ascoltano una persona estranea
1: sì.
2: Dove tu sei andato per forza.
1: E certo.
2: Sarebbe allucinante. Ragazzi, la procura militare, allora calcolate, potete andare anche a vedere. Le procure militari prima ce n'erano praticamente, non dico una in ogni città, ma poco ci mancava. Con la chiusura della leva sono rimaste 3 procure militari.
1: E per forza.
0: Va bene. Detto da te, sinceramente, la prendo seriamente la cosa. Grazie Boni, un abbraccio. Pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Hey.
2: Pronto?
1: Hello. Eccolo. Chi è? Chi sei?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Napoli.
1: Ciao Roberto.
2: Allora ragazzi, io il servizio militare l'ho fatto nel lontano 1996 e vi posso assicurare che ho visto ragazzi con le teste gloriose e i classici ragazzi a pesci di cannuccia diventare, non dico uomini, ma sicuramente hanno fatto un passo verso la maturità. Quindi io penso che il ripristino del servizio militare oggigiorno a molti, molti ragazzi non farebbe altro che bene.
1: Vabbè, sì, ma male non fa sotto il punto di vista disciplinare. Però hai sentito Bonifacio? Una volta, sai, pure quando ho fatto io ti abbuffavo le parole, cose, oggi non lo può fare.
0: Allora, tipo Full Metal Jacket.
1: È bravo, oggi non lo puoi fare, non lo puoi vessare. Pure i padri, ci sono alcuni padri che sono pure.
2: Anche, però la maggior parte, specie dei figli maschi, sono le mamme.
1: Il problema è di noi 50, 55, 60 che abbiamo educato i nostri figli senza essere più amici, secondo me, che genitori. Insomma.
2: Senti, mia moglie c'ha un gruppo WhatsApp delle mamme della scuola.
0: Belli quelli.
2: Una mamma di un alunno pretendeva che il figlio non portasse libri a scuola perché si poteva far male la schiena e non poteva andare a giocare a calcetto 3 volte a settimana.
1: Okay.
2: A 7 volte.
1: Ma lo vedi pure del fatto che vanno a scuola dai ragazzi, i professori dicono che chi non studia e chi non ha fatto i professori, cioè non. Ormai
2: questo continuo a dare sempre colpa agli altri
1: e non
2: responsabilizzare i propri figli, è una cosa assurda.
1: Babbo, ciao amico mio, ciao.
0: Allora continuiamo qua con la telefonata, vogliamo parlare di altro, aggiungiamo.
1: Ma caro amico mio, che ti devo dire, piove sul bagnato,
0: è del caso di dirlo che fra poco mi sa che il patapato arriva.
1: Piove sul bagnato. Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore torna a superare i 1.000 E quando dico 1.000
0: euro,
1: dico 1.000 miliardi di euro. Cioè ha un patrimonio che supera i 1.000 miliardi di euro. Addirittura in una giornata ha guadagnato 65 miliardi. Dopo una vendita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. cioè le sue aziende stanno andando sempre mille miliardi, mi verrebbe da farvi la domanda, ma voi con mille miliardi ce ne siamo ancora a faticare? Che non mai che si scende ancora il 7 a mattina, va trotta o aggiunta, mille miliardi, tu faticassi con mille miliardi, ci sta faticando.
0: Vabbè, se sei Elon Musk e hai creato sto popò di roba che ti fa fare
1: mille miliardi.
0: Si blocca lì
1: una sola persona che c'ha mille miliardi,
0: capito? Però ricordiamo, non sono mille miliardi liquidi, sono la somma di tutte le
1: cose.
0: Come
1: dici, tengo sette appartamenti in un milione, tengo 7 milioni, però tengo 7 milioni.
0: Sì, certo, un patrimonio è il patrimonio, c'è niente.
1: Mille miliardi, signore e signori, vai, lo reputate giusto voi, ma chi lo sa. Va bene, 0815466873, perché poi c'ho anche quest'altra che mille miliardi, vai, pronto.
2: Buongiorno ragazzi, Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Sì, vabbè, comunque riguardo Elon Musk, io voglio solo ricordare che ci può tutta sulla spesa Antonio Manganiello.
1: Non arriviamo sul parlare Elon Musk perché hanno pubblicato che lei Manganiello non sa bim. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, ecco. Vai.
2: Ciao Rosario.
1: Ciao, bene.
2: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: No, io invece del servizio militare, io farei servizio agricolo obbligatorio.
1: Mannare la zappa, sì, vai a figlio, mi manna la zappa a terra.
2: Esatto, vorrei combattere un uomo, cosa?
1: Sì, tu manna la mamma e il padre a zappa, poi manna il mio agiuno. Il problema è che mamma e padre.
0: Però, vedi, rispetto.
1: Sì, poi lo voglio vedere a chi si.
0: Ammazza e panella, fai un'esperienza.
1: Voglio vedere a te, Leonardo, tu dici 13 anni, mi hanno ammazzato, ma sì, sì. Carlo mi dice mamma, diciamo, e due io sul tosso,
0: diciamo lui sta già iniziando se vogliamo, perché c'ha la carotina, c'ha la spighetta, l'insalatina, sa fare il caffè, bravo. Che cresce bene.
1: Vabbè, noi ci fermiamo un attimo.
0: Elon,
1: abbiamo ancora tempo, vai. Pronto? Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, sono Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Allora, partiamo da una base. Io da piccolo i miei genitori mi obbligavano ad andare a scuola, finivo la scuola e
1: andavi al lavoro. Figurati.
2: Al lavoro, scuola e lavoro. Se andavo a scuola il professore mi vedeva buffa. Quando mi accompagnava mio padre, dicevo vicino al professore, la prossima volta state in giro più forte. Io ho faticato domasta.
1: Pure a buscare.
2: Arrivava a mazzole e vignava a mare da capo. Io va a casa, c'è niente.
1: E a buscare pure a
2: casa. E diceva, la prossima volta la vincella più forte.
1: Bel padre.
2: Io adesso ho 74 anni.
0: Ma si sente dalla voce che stai un po' giù, amico mio.
1: Guardi, non lo saci.
2: Un po' la voce rauca.
1: Sì. No, perché allora... Marco è contrario a questa cosa, però non lo so oggi, perché i metodi di una volta ormai non ci sono più questi qua. Vabbè, i ragazzi li abbiamo cresciuti in maniera differente. Ma ci sta, insomma, la differenza, no? Ci guadagnano oggi, adesso, perché sono qua così?
2: Adesso ho un'azienda che fattura un certo importo e ho 20 persone al lavoro.
1: Cosa vuoi dire?
2: Che è la formazione che è importante.
1: La formazione da piccoli.
2: È come tu cresci un cane e l'abitui in certo modo.
1: Disciplina e rispetto.
2: Disciplina e...
1: Oggi diciamo la verità, i ragazzi oggi di disciplina proprio non se ne parla proprio. Vabbè, ci fermiamo un attimo, disco e torniamo, vai.

0: Siamo 11 e 15 minuti. Ma sai, collegando i puntini, Elon Musk, patrimonio dell'imprenditore, $1,000 miliardi di dollari. Ma Elon Musk ha buscato quando era piccirino. Cioè, lui che educazione ha avuto? Quella mazza e panelle, e che quindi poi ha generato il genio che è con l'impero che ha creato? Oppure ha avuto un'educazione diversa da quella che stiamo raccontando e ha creato l'impero che ha creato? Perché una cosa è certa, ha un impero.
1: Tengo un appuntamento centro direzionale.
0: Glielo chiedi.
1: Glielo chiedi. Pensa a canna, quando il piccirino l'ha buscato. Si c'ha di noce, fai sempre che a metropolitano, frate. Pronto?
0: Ragazzi.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Allora,
2: lo dobbiamo chiedere a Mr. Miliardo, vabbè, ma quello mo ci pensa io all'appuntamento.
1: Sì,
2: io volevo far notare una cosa sul fatto del militare. Il problema non è oggi, che adesso tu vai a fare il militare e poi i risultati tu li vedi fra 20 anni. Ma se non sbaglio, però informatemi bene, l'ultima classe che è partita a fare il militare mi pare che l'anno 85. Giusto? Cioè, o è l'ultima o... dall'85 in poi non si è fatto più militare, e il problema è proprio quello, che sono i genitori,
1: siamo noi cinquantenni,
2: che i genitori che ha generato tra virgolette i figli scema.
1: Sono un po' viziati.
2: Ragazzi, un po' viziati sì, però perché non avendo fatto, probabilmente non è che tutto passa dal là, però non avendo avuto comunque un raddrizzamento dove qualcuno poteva deviare, ecco qua.
0: Scusami, ma abbiamo un dato...
2: questa generazione, cioè, come la chiamano oggi, Z?
0: Sì, ma una mass, io ho una domanda, a 20 anni e passa che non si fa più, no? Sono 26 anni che non c'è più il servizio di leva in Italia.
1: Ma chi c'ha
0: zitto
1: con l'educazione?
0: A parte, no, ma abbiamo un dato statistico che ci dice che tutti questi ragazzi che hanno fatto la leva militare poi dopo sono usciti tutti dritti e raddrizzati. No, Marco, perché forse se andiamo a spulciare i numeri, allora, qualcuno Marco, che ne è uscito forse peggio, lo troviamo,
2: no, sicuramente. Allora, Marco, è normale che non dobbiamo generalizzare, ci mancherebbe, però io ti dico soltanto una cosa, ti ricordi, no? Almeno per usare più o meno la stessa età mia, cioè, non ti fa un tatuaggio perché poi a fare 3 giorni sennò non ti pigliano. Oggi
1: sì.
2: Invece genitori, ecco, ma non voglio come dire criminalizzare il tatuaggio, però dico, prima oggi invece il genitore accompagna un figlio di 14 o 16 anni per dare l'autorizzazione per fare il tatuaggio.
1: Sono compagni caso genitore, te l'ho detto.
2: Bravo, quindi allora, invece prima genitore.
0: Ma non viene anche il sospetto che forse questo inneggiamento alla leva militare è la risposta più facile che troviamo per provare abbiamo quest'idea che così si risolve velocemente il problema, ma secondo me è una cazzata.
1: Il
2: problema è che io come è stato creato da questa demenza appressa ai cellulari e il resto che hanno creato questa generazione. Oggi, e faccio un esempio, e poi chiudo perché poi lasciamo gli altri. Oh, ma tu oggi, se non ci stava, non dico militare, ma tu se non ci stava, dico, tocco di partire con l'occhio.
1: Sì, fratello, su fattore social, quando ero piccolini dicevano che era la televisione.
2: Anche i cartoni.
0: Invece secondo me hai centrato il punto con l'ultima parte, ma non solamente in merito ai social, in generale. La mia infanzia rispetto alla tua, rispetto a quello che ho di un bambino di oggi che ha 5 anni e di un ragazzino di 20, sono completamente diverse. Il problema è che in pochissimo tempo è cambiato tutto molto velocemente, anche quello è un dato da studiare.
2: Varcare da questa situazione, questa è la situazione. E noi vogliamo apparare con il militare, ma ci può dare
1: apparare
2: una mano, ma non è la soluzione, è normale che non è la soluzione.
1: Perché adesso mi hanno fatto i soldati a 12 anni. Ciao fratello, ciao.
3: Una cosa, che sì, tutti questi che ritengono che i propri figli devono essere educati dalla scuola, dal servizio militare, tutto quello che, dalla televisione, ma non li facessero i figli se non li vogliono educare loro.
1: Pronto?
4: Buongiorno signori, Renella.
1: Ciao,
4: buongiorno. Allora, brevemente, io penso che noi ci troviamo in questa situazione molto disagiata da un punto di vista proprio di educazione civica, di proprio educazione, perché nel tempo sono saltati i controlli, cioè come se praticamente la nostra vita fino a un certo punto fosse stata costellata di tornelli, cioè i famosi tornelli che si trovano anche allo stadio e che facevano praticamente da controllo. Si controllava la persona che sbagliava sul lavoro e oggi non c'è più, si controllava a livello familiare il figlio che usciva fuori dalla strada buona, questi anche l'amministratore che alle 8 di sera si affacciava e insomma ci sgridava se casomai non eravamo rientrati a casa lasciando appunto il parco che alle 8 chiudeva, insomma tutti questi controlli assolutamente naturali e benevoli, cioè che era un bene che ci fossero, sono venuti meno e quindi hanno fatto come dire, hanno aperto le cancellate e oggi praticamente non c'è più filtro, non c'è più controllo, non c'è più niente. Chi è che ha pagato per prima le pere cotte? La famiglia, perché noi siamo praticamente l'Italia, è lo specchio di quello che avviene nella famiglia. Questi controlli non ci sono più ed ecco che adesso necessariamente avessimo tornare nuovamente a un servizio di leva, a un amministratore che alle 8 si affaccia dal balcone e ci abbuffa la parola se non siamo rientrati a casa. Tutti quei controlli che facevano di un ragazzo un uomo.
1: Guarda Diego, non ci sono più i controlli ma abbiamo la pubblicità, a mettere la pubblicità.
0: C'è qualcosa.
1: Hai rimanuto di minuto? No, perché vedo time là che dice no, vabbè.
0: Ciao ragazzi, io ho accompagnato mio figlio 9 anni a bussare ai citofoni e scappare. Mi ha prima chiesto se poteva. Di sicuro non lo trovo per strada a far vandalismo e il fatto che mi ha chiesto il permesso mi ha dato fiducia. Per lui è stata una marachella e si è divertito. Ho sbagliato?
1: Ecco, mi hai sbagliato.
0: Secondo me però
1: Magaldi,
0: posso dire
1: si è molto divertito. Non da padre credo.
0: Se l'ha fatto si è molto divertito. Pronto
1: Salve. Buongiorno, ciao.
5: Salve, sono Carmine, la prima volta che chiamo.
0: Ciao Carmine, benvenuto.
5: Io ho 26 anni.
1: Vai.
0: Sì.
5: E io, cioè, di sempre a buscato.
0: Bene.
5: Io pure a me mamma mi diretto fuori a porto.
1: Hai fatto?
5: Ci tardi a tornare a casa. Tornai alle 9:15. Lei dice torna alle 8. Io, loro mangiarono tutto, mi aprì la porta con i film horror, sarà aperta la porta in 2 anni scuro, tutto scuro. Casetta, tua mamma è da posto e mi ha buffato e ammazzato.
0: Ma pure al buio! Ma ti hanno messo pure un sacco nero in testa?
1: Io poi mi metto nei panni di tua mamma. Tua mamma ti ha dato un ordine, cioè devi stare qua alle 8:30, va bene? Tu attieni a chiuso servizio alle 8, tu attieni a chiuso servizio e stare a dire quasi 10 a sera. Mo che in mano gol non te l'era a mettere, fuori la porta non te l'era a tenere. Dice Marco: no, ci bisognava sedersi vicino da mamma. Io la prossima volta te lo dico, tu quando ti dico una cosa, tu la devi fare, sì. Sì, sì, va, poi la prossima tu puoi fare una
0: volta.
1: Io voglio sapere,
0: ma
1: tu come fai a educare uno? L'ha fatto buona mamma che l'ha scamazzata, capi con me? Cioè, tu l'hai fatto giù a tu sì.
0: Il tuo vero errore è stato aspettare fuori alla porta. Io me ne sarei andato e sarei tornato dopo.
1: E chi l'ha buscato?
0: Giorni.
1: Una volta, ha buscato 3 volte.
0: Dopo che ha chiamato, chi l'ha visto però? Fermi là, torniamo subito.

0: ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 081 546 6873. Alla fine la puntata sta muovendo su pratiche tecniche educative di cui la Montessori oggi chissà cosa avrebbe pensato, chissà ascoltando queste telefonate come avrebbe commentato, cosa ci avrebbe risposto. Pronto,
1: ciao ragazzi, Bruno da Stoccarda.
2: Ciao.
1: Tutto dici, bene innanzitutto?
2: Tutto bene. Si vivaccia, si gambiccia, dici tutto.
1: Sentivo un po' il discorso e quello che riguarda i ragazzi, insomma, ne ho sentite un po' di tutti i colori da parte dei genitori che, insomma, ognuno dice la sua. Comunque da premettere pure io che fare il genitore è difficile, io pure ho due bambini, due ragazzi, ormai adulti, sposata una. Però posso dire una cosa, che nella mia esperienza posso pensare che se le cose stanno andando in un certo verso è perché è anche un po' il sistema che lo vuole così.
2: E certo.
1: Perché io vedo che uno cerca di fare il genitore secondo le proprie educazioni che ha avuto, si intende, cercando di non fare gli errori del passato, però mi sembra che comunque sbagli e che il sistema vuole che i ragazzi non danno una direzione, vengono isolati dai social e roba del genere, e quindi io penso che sì, siamo genitori ma solo sulla carta, perché i veri genitori è il sistema.
0: Scusami, tu dove hai detto che sei adesso?
2: Stoccarda.
1: Io sono a Stoccarda.
0: E vivi lì, dico, stabilmente lì?
1: Io vivo da 40 anni qua.
0: Ok, ma tu stando a quello che stai sentendo, cioè il metodo educativo là, oppure i ragazzi che vedi lì, come li vedi? Li vedi bacchettoni, li vedi rispettosi? Sai se come metodi educativi si utilizza mazza e panella o altre cose? Come funziona là?
1: No, qua mazza e panella, scordatelo proprio, cioè,
2: che bufala.
1: Nel senso che anche cano, già se tu scritti un guaglione in mezzo alla via rischi di essere denunciato. Il tedesco è un po' più fiscale in coppa sta cosa, però è proprio questo fosse il punto cardine.
2: Cardine
1: che appunto non ci siamo, anche perché poi la Germania, come ben sapete, è un paese pure multiculturale, insomma ci sono tante nazioni qua, quindi ci sta un po' di miscuglio di tutto, però per quello che riguarda il rigore molto sì, c'è del rigore, però a livello cioè che lo fanno loro il rigore, capito? Cioè tuo figlio praticamente non è più di tua proprietà, non voglio dire proprietà perché non sarebbe anche bello, però tu tieni poca ricerca su tuo figlio. Se, ripeto, una scritata un po' oltre ti rischi la denuncia.
0: Da genitore questo, pensa te.
2: Vabbè. Ciao, voglio.
1: No, questo è.
2: Ma sei in pensione, mo?
1: Un bacio a tutti quanti.
2: Senti, ma sei in pensione o lavori ancora?
1: No, io fatico ancora, tengo 58 anni.
2: Oggi fatico, fratello, 20 anni fa. Ciao fratello, ciao. Pronto? Pronto? Sì?
0: Pronto?
2: Non c'è, vai, messaggio.
0: Allora, se il servizio militare deve essere fatto per una questione di prevenzione difensiva è un conto, ma lo dovrebbero dire chiaramente. Se invece lo introducono per raddrizzare, correggere le nuove generazioni, allora state sbagliando tutto. Ognuno è figlio del suo tempo. Nel Medioevo un ragazzo di 18 anni aveva una mentalità, nel Risorgimento un'altra, nel dopoguerra ancora un'altra e oggi ancora è diversa. Ergo, più che cercare di cambiarli, cerchiamo di capire i nostri giovani e crediamo in loro, perché la nostra mentalità figlia del servizio militare lo sta distruggendo. Questo è il messaggio di Antonio.
2: Ma mi dite una cosa, ma come fai a rieducare una a 20-22 anni? Cioè, mi ricordo quando sono andato a fare io in militare, tenevo tutti i ventenni là, no? Perché fra rinvii scolastici e roba varia, ci vai, no? Se tu puoi pigliare una laurea, ci vai a 21-22 anni, no?
0: È un corso di rieducare.
2: Poi fa, vai questo ragazzo di 20 anni là, 22 anni, ma come fai? Io lo faccio di 4 mattina, vabbè, sono graggiù. 6 mesi che poi tutti i weekend, già quando ho fatto io tutti i weekend a casa. Cioè, si finiva il giovedì, venerdì, sabato e domenica a casa e poi si ritornava un'altra volta.
0: Ma intanto rieducare è sbagliato, magari.
2: Giuri spagnolo che se ne hanno fumato là sotto.
0: Figura. Al massimo, se proprio vogliamo, io sono d'accordo, cioè, con l'ultimo messaggio. Io sono perfettamente d'accordo con il messaggio di Antonio, ma se vuoi usare il servizio di leva per fare qualcosa, al massimo li vai a responsabilizzare. Cioè, quel fatto che tu dici ti devi svegliare alle 4 del mattino, ci sono delle cose già da fare, è un modo per responsabilizzare magari un ragazzo che fino a quel momento si svegliava quando
2: cambia tutto il modo di pensare.
0: Chiedilo a quelli che la vogliono a gran voce il servizio.
2: No, sto rispondendo a loro, sto rispondendo a loro. Cioè, che dopo fa una 22 anni?
0: Pronto. Che ti devo dire?
2: Se sta fa 10 anni, 12 anni.
1: Complimenti per la trasmissione,
2: grazie,
1: ragazzi.
2: Grazie.
1: Fate compagnia sempre tutti i giorni.
2: Grazie, amico mio.
1: Volevo raccontare un po', diciamo, il mio punto di vista, la mia esperienza. Allora, io oggi ho 38 anni, da piccolino sono stato uno di quelli che avevano ammazzato, assai, ma pure senza motivo e senza essere manco spiegato cosa avevo fatto di male per prenderle. A oggi ho un bambino di 5 anni a cui ho voluto impartire un'educazione completamente opposta. Innanzitutto la fortuna di poter dedicare molto tempo sia io che mia moglie a mio figlio, e vedo proprio una differenza enorme tra come ero io alla sua età, un pochettino più grande, come mi relaziono con gli altri, e anche a come è lui rispetto ad altri bambini che invece hanno un altro tipo di educazione e magari, che ne so, non hanno nemmeno tutta la presenza dei genitori. Che dirti, mio figlio sa vedere la televisione, ogni tanto il cellulare in mano ce l'ha, però gran parte del tempo giochiamo, usciamo, si fa al parco e stiamo cercando di educarlo nel buono, e io vedo una grande differenza sia rispetto a come ero io alla sua età e sia come lui rispetto ad altri.
0: Ma a te, che hai avuto l'infanzia con educazione con lo schiaffo, ritieni che i tuoi genitori erano presenti nella tua giornata così come tu adesso lo sei con tuo figlio, oppure ecco la presenza la sentivi quando poi arrivava il ceffone?
1: No, assolutamente no, anzi io non ti nascondo che ho avuto un brutto periodo di crisi quando mia moglie è rimasta incinta, perché io avevo avuto quel tipo di educazione e non sapevo come comportarmi da padre.
2: Beh, okay. Istinto, caro fratello. Va bene, diciamo, fermiamo un attimo, grazie.
0: Ciao caro, un abbraccio, torniamo fra pochissimo.

0: ce la butto là. Secondo me è anche una questione di fiducia. Cioè, nel senso, noi a volte, forse da genitori, le ultime generazioni di genitori sono non che non si fidino, però sai, tendono a fare loro ciò che dovrebbero fare i ragazzi. Questa cosa forse poi nel tempo diventa che il ragazzo non si sente magari capace, non si sente sicuro, non si sente responsabilizzato.
1: Da esempio, anche cose, non so capire.
0: Ma come può essere una qualsiasi cosa, cioè dall'andare a fare una certa attività, dall'andare ad affrontare una certa situazione anche scolastica, anche universitaria, no? L'intervento del genitore in un certo modo che poi si mette a difesa a spada tratta, no?
2: Della... Va a scuola e prende 4 in latino, torna a casa e ti dice: visto la maestra mi ha dato 4 in latino, poi sono due vie, o tu dici tu non hai studiato e devi studiare, oppure dici ah, che l'infamone la professoressa, quella ce l'ha con te, e vai a scuola e ti fai appiccicare con la maestra perché tuo figlio che è un capo giovo, invece tu dici no, quello è un genio, no?
0: Io vado a verificare i fatti, lo controinterrogo a casa,
2: non è che fai fiducia
0: la sua preparazione e poi mi regolo là, di conseguenza.
2: Eccola, perché
0: Non ho capito. Mi traduci, Ciro?
2: Cioè, se chi l'ha pigliato 3 in matematica, dice Marchi, io prima vado a controllare se la sua preparazione in matematica, ma anche se chi fosse preparato poi in matematica, no? Cioè, tu mi capisci, tu figurati dove hai giorno, no?
0: Ma tu hai io con chi vado a parlare?
2: Ora hai ragione a prescindere.
0: Ma con chi mi vado a confrontare io? Ma io non lo so. Guarda, lui a prescindere c'ha l'idea sua, sa che uno non sa le cose, le sa prescindere.
2: Ma scusa, competenze tengo in latino. Vabbè, non dico a te che sei tutto lo scibile umano, ma mio figlio a casa dice: ciao, tu in latino, io non so parlare italiano, no?
0: Appunto, fatti la domanda.
2: Ma seguendo la tua logica, io dovrei, non ho la tua preparazione che hai sullo scibile umano, tu lo conosci tutto, ma io per esempio in matematica non è che tu andando a prendere, e dice il professore: tuo figlio ha pigliato 3 in matematica, come faccio a interrogarlo, a dire se te veramente è bravo in matematica?
0: Ma basta fargli 2 domande, pure se non la sai tu.
2: Ma se
0: tu non sai la risposta, gli fai una domanda e quello non ti risponde, che nemmeno lui la sa la cosa,
2: quando fermi e dico perché stiamo parlando con Pesacani, capito? E dico, ma perché stiamo facendo questa cosa?
3: Mi blocco. A lui le voglio uno oggi, sei mamma e nonna.
0: Lui no. Capito?
2: Vabbè. Ma perché stai pigliando con un personaggio? Stai pigliando con un
0: amico? No, io ho risposto all'amico. Mica io. Mica sono mamma mia. Ragazzi, io ho 52 anni, 4 figli, rispettivamente 23, 21, 13 e 11. Non ho ancora capito come si fa il genitore. Potreste per favore aiutarmi? A volte mi sento una molla di brachetta. Luca dalla Germania. Rosà, aiutami, soprattutto in qualità di sociologo. PS, vi amo. Vabbè, se ne hai fatti 4 e stanno crescendo abbastanza bene, non hanno implicazioni penali o non sono in carcere, o che stai facendo un buon lavoro, Luca, fondamentalmente.
2: Sicuro, c'ho amici che sono insegnanti, c'ho la sorella per esempio Marco è un insegnante, c'ho un'amica di mia moglie che è insegnante, mi dicono tutto questo, dicono ormai tu non hai a che fare più con i genitori che con loro, cioè i genitori difendono i figli a spada tratta, cioè non...
0: Bellissimo questo. Io una volta chiamai il telefono azzurro a Buscai, non perché avevo chiamato ma perché avevo consumato i soldi della telefonata.
2: Perché una volta costava tanto.
0: Sì, una volta c'era lo scatto alla risposta e il minutaggio, ragazzi.
4: Sei contento, Pisaca?
2: Ragazzi, sempre contento, ma contro a me. Metto il disco. No, adesso c'è il disco, c'è la pubblicità, disco e poi torniamo, vai.
0: Fermi là.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Allora, ultima parte di questa mattinata di Estano di Schiss. Ragazzi, vi posso fare una testimonianza che un mio amico d'infanzia è morto da più di 20 anni, lui ne aveva 25.
1: Aia.
0: Solo perché nel servizio militare ha frequentato un altro soldato di Bari che si faceva di eroina. Noi suoi amici non avevamo proprio idea delle droghe. Antonio da Marano, quindi come dire che
1: io l'ho fatto poco, ma l'ho fatto, però non mi ricordo che era così educativo, anzi. Pronto?
2: Sono Donello.
1: Oui, caro. Ciao.
2: Allora, avete preso l'argomento che a me mi sta molto a cuore.
1: Dici.
2: Quello là dell'omologazione. Cioè, se vi ricordate Pasolini, cioè i nostri giovani ormai vanno verso l'omologazione. Cioè tendono più a omologarsi che avere una loro mente libera di decidere di fare alcune cose. Cioè, se non vogliono stare fuori dal gruppo, devono omologarsi, cioè devono stare in un giro. Chiaramente più il giro è pericoloso, più loro si comportano in modo pericoloso. Quindi se stanno con gli amici che escono dopo la mezzanotte, si vanno a bere il drink fino alle 3-4 della mattina, se stanno in un giro dove si tirano la droga, si tirano la cocaina, si tirano la cocaina, se stanno in un giro dove si fumano, però non hanno la capacità di decidere cosa fare.
0: Cioè tu dici un po' una esasperazione di quella che una volta era la sigaretta nei bagni del liceo, che io fumo insieme agli altri per far parte del gruppo, diciamo, per sentirmi parte di qualcosa?
2: Sì, diciamo che è così. Noi non possiamo dare colpa ai genitori, perché il mestiere più difficile, io sono stato genitore, lo sono ancora, anzi sono nonno, e fare il genitore. Non esiste una scuola. Spesso i nostri politici danno la colpa alle scuole, ma la scuola... Oggi, io, mia moglie insegnante, sapete che succede? Che se una insegnante guarda un po' più del solito un bambino perché si comporta male, la mamma se la trova fuori la scuola.
1: L'ho detto io prima, sì.
2: La va a aggredire. Cioè, vogliamo dire, c'è cioè, questa società ormai, se non si prende una situazione veramente, noi veramente non sappiamo dove si andrà a finire, perché è molto grave. E il fatto dei barretti che si sta parlando proprio in questo periodo, non si può pretendere che dei ragazzi stiano fino alle 3-4 della mattina, poi che cosa fanno? Non vanno a scuola, non lavorano, cosa fanno? I genitori che come li mantengono? Che come vorranno questa società? Che cosa lasceremo di questa società quando non ci saremo più?
1: Siamo molto pessimisti sul 7-6 del digitale terrestre.
0: È in linea.
1: Diciamo, non sono tutti così, ragazzi. Non generalizziamo proprio. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: No, quello che vedo in questa radio è che non parlate di politica. Perché poi? Per me...
0: Ok, va bene. Nel frattempo che Ciro sistema la telefonata, vi leggo questo messaggio. Ragazzi, ho avuto un'infanzia a dir poco terribile. È vero, sono stato più che discolpato in certi frangenti, ma mio padre ricordo solo le percosse che mi dava, a torto o a ragione. Quando avevo 10 anni si separò da mia madre, andò via con un'altra. Gli aggettivi per definirlo? Anaffettivo, egoista e ignorante. Oggi sono padre anche io e non riesco proprio a comprenderlo. Con i miei figli non li lascio in un contesto anarchico, ma nemmeno coercitivo. Loro sanno che ci sono delle regole e loro lo hanno capito.
1: Ottimo.
4: Grazie, bell'amico. Il problema si debate oggi, non sapete fare.
1: Arrivatissimo. Chissà, sai, l'amica al telefono, pronto? No, sei andato.
0: No, la telefonata non andava. Pronto?
1: Pronto.
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao.
5: Scusatemi. Grazie della compagnia che mi avete fatto, voglio dire una cosa.
1: Dici.
5: Ma pure prima se stai venendo i cattivi.
1: Certo,
5: non sempre. Solo oggi i ragazzi un po' impertinenti, anche prima si stava, oggi un poco di più, perché un genitore certamente non è come il genitore di una volta. Oggi li lasciano un poco andare, un poco loro vanno a lavorare, un poco i bambini vanno a scuola, poi vogliono essere anche accarezzati i bambini dai genitori,
1: sì.
5: Diciamo, però questa è la società, non c'è niente da fare. Io spero sempre in bene in meglio.
0: Cioè tu dici i genitori dovrebbero coccolare un po' di più i loro figli, sia il padre, sì, che la madre.
5: Sì, guarda, perché oggi i ragazzi di oggi hanno bisogno è vero, si vuole.
1: E se fanno faccio il cocco, 24 anni, faccio la cocco.
0: Però, ma tu ti dovevi ricordare prima, non adesso.
1: E ci ha fatto 5 anni.
6: Una volta si diceva che il bordello non era buono, ma anche nella guerra. Questa società che è stata costruita ed è un derivato della politica di tutti questi anni, che praticamente ha creato caos.
1: Insomma, più o meno tutti quanti hanno la loro teoria, chi avere una manera, chi avere l'altra, è sempre colpe coccruno.
0: Vedi, la colpa è di Sissi che dice sempre sì.
1: Sì, infatti. Ciao, chi sei?
7: Pasquale, buongiorno.
1: Pasquale, vuoi opinioni? Dici, Pasquale.
7: Non ho pensiero.
1: Vai,
7: figli, perché 4 figli, vabbè. Allora, per me crescere un figlio è come cresce un fiore. Se tu sei fiore, lo coltivi bene e ci metti nella buona terra che arriva la famiglia, al 99% viene buono.
1: Quindi Marco, è una questione di terra, è una questione acqua. Chi dice la terra, chi dice la politica, chi dice
8: la... Sarò brevissima.
1: Esatto, bravo.
8: Io le ho provate tutte con mia figlia, con le buone, vieni mamma, belle, caro, ok, e non volevo studiare. Con le brutte, alla te, e non voleva studiare. Sapete come la feci studiare? Una volta andava alle medie, sto parlando del tempo di quando a Napoli aveva Cavani.
1: Sì.
8: Cioè, sì, non lo può fare, non ti preoccupare. Quando giochiamo la partita, tu ti chiudi la cantina e ti dovi la partita. Aiuto, andiamo, mamma ti prego, no, mamma ti prego.
1: L'ha salvato Napoli, l'ha salvato.
8: Quindi, però,
1: comunque c'era da punizione, comunque le minacciate.
0: Però alla fine è trovare veramente ciò che è importante su cui fare leva.
1: Ma comunque la minacciata. Va bene, signore e signori, finiamo qua questa puntata di Yes and Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che è venerdì, domani. Domani, venerdì, tra le 10 e le 12, affrontata la settimana. Ringraziando il signore con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui, Rosario Verde, grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.